0: impegnato ieri sera in Piazza Grande. La 79esima edizione si è dunque chiusa con il Pardo d'Oro a You Don't Belong Here del regista rumeno Florin Serban, con tematica sul rapporto fra un padre vedovo e il figlio adolescente che di notte, all'insaputa del genitore, commette atti di vandalismo. Premio speciale della giuria per Amarhem Dorio dei registi brasiliani Mateus Farias e Enoch Carvalho. Pardo per la miglior regia al cineasta sudcoreano Hong Sang-soo. Resta in Ticino il Pardino d'Oro per il miglior cortometraggio elvetico, andato al luganese Domenico Singa Pedroli per il suo Typhoon Mambo. Valery Ditli non ha alcuna intenzione di lasciare il Consiglio di Stato Vodese. Nonostante le polemiche che la riguardano, ha annunciato la volontà di ricandidarsi alle elezioni del prossimo febbraio. «Mi metto a disposizione del mio partito e intendo convincerlo il 2 settembre», ha proferito durante l'assemblea dei delegati del centro. E questo appunto l'ha dichiarato la direttrice del Dipartimento Cantonale dell'Agricoltura e del Digitale, e qualora il partito non dovesse sostenerla, resta aperta l'ipotesi di correre come indipendente. Spostiamoci nei Grigioni, in Engadina, dove ieri c'è stato un incidente mortale nella Val Roseche sopra Pontresina, località da cui partono le escursioni con carrozze trainate da cavalli. Una di queste è uscita di strada schiantandosi contro un albero e provocando la morte di una delle persone a bordo, 12 feriti. Il Cocchio faceva parte di un convoglio che trasportava una sessantina di turisti svizzeri e stranieri. Maggiori dettagli comunque verranno forniti oggi dalla polizia rettica. In Ticino è ancora in fuga l'uomo che verso le 4 di ieri mattina a Lugano ha coltellato un giovane di origine curdo e irachena che rientrava a casa. È accaduto in via Pelloni, fuori da una palazzina vicino alla sede della polizia comunale. La vittima ha riportato ferite gravi, ma la sua vita non dovrebbe essere in pericolo. Indonesia è per ora di 47 morti il bilancio del terremoto di magnitudo 7,7 sulla scala Richter che 24 ore fa circa ha colpito in particolare l'isola di Flores. Diversi feriti, centinaia di edifici danneggiati dal sisma e dalle decine di scosse di assestamento successive. Veniamo allo sport europeo di atletica. A Birmingham altre 2 medaglie sono arrivate ieri sera per la Svizzera dopo Dominique Lobalu d'argento nei 10.000 metri in una gara dominata dallo svedese Almgren. C'è stata anche quella d'argento della staffetta 4% femminile con Fabienne Önke, preferita Ayla del Ponte. Il quartetto rosso crociato ha chiuso dietro alla Gran Bretagna e davanti alla Polonia, bottino che dunque per la nazionale elvetica sale a 7 medaglie. Calcio, primo turno di Coppa Svizzera 15, le partite giocate ieri e spiccano i risultati delle squadre di Super League col 7-0 del Servette sul Bavois, 6-1 del Basilea contro il Courtetel, il 4-0 dello Young Boys a Listale, vittoria del Grasshopper 5-0 a Regensdorf. Da segnalare anche il passaggio del turno del Taverne che al supplementare a Brunnen ha vinto 2-1. Oggi alle 16 all'AIL Arena, Vedeggio Calcio Lugano. E oggi si chiudono anche gli europei di nuoto a Parigi con le staffette e attenzione in particolare alla 4% maschile. In acqua ci sarà anche Noè Ponti, batteria alle 10.49, eventuale finale 20.11 che seguiremo anche su RSI La 2 e in streaming rsi.ch. Adesso il tempo di oggi, ormai domenica 16 agosto, Meteo Svizzera ci fa sapere che la giornata inizia abbastanza serena. In giornata nuvole e nel pomeriggio rovesci temporaleschi. Temperatura minima al sud 20 gradi, al nord 18, massima 31, isoterma di 0 gradi leggermente in abbassamento dai 4.300 ai 4.100 metri. Vi ricordo che a causa del tempo secco su tutto il versante sudalpino in vigore il divieto di accendere fuochi all'aperto. Informazione sulla viabilità quando sono le 2.05 per segnalare attenzione, poiché a causa di un incidente sulla A6 Berna in direzione di Thun, tra Berna Wankdorf e Berna Ostring ci sono colonne, il traffico è fortemente rallentato. Un altro incidente, ma sulla 16 Bienne in direzione di Delémont, tra Bienne e Péry, per ora sta causando la chiusura dell'autostrada fino a nuovo avviso. Infine sulla 1 Losanna, in direzione di Ginevra, un veicolo in avaria sta causando disagi tra Grand-Saconnet e l'aeroporto di Ginevra. Prudenza alla guida. Buon proseguimento d'ascolto con la notte musicale di Rete 1. Le notizie tornano in diretta tra poco meno di un'ora, cioè alle 3. A voi una felice notte.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle tre in studio Fabio degli Antoni, Locarno Film Festival e la regista svizzero-tedesca Petra Vulpe a aggiudicarsi il premio del pubblico per il film drammatico carcerario Frank Lewis. Era l'ultimo premio in palio assegnato ieri sera in Piazza Grande. La 79esima edizione si è dunque chiusa con il Pardo d'Oro a You Don't Belong Here del regista rumeno Florin Serban, con tematica sul rapporto fra un padre vedovo e il figlio adolescente che di notte, all'insaputa del genitore, commette atti di vandalismo. Premio speciale della giuria A per Amarchem Dorio dei registi brasiliani Matheus Farias e Eno Carvalho. Pardo per la migliore regia al cineasta sudcoreano Hong Sang-soo. Resta in Ticino il Pardino d'Oro per il miglior cortometraggio elvetico, andato al luganese Domenico Singa Pedroli per il suo Typhoon Mambo. La pagina adesso sui diversi incendi, partendo da quello nei pressi del confine comasco, quello sul Monte Goie è sotto controllo, gli sfollati sono tornati a casa. I pompieri però presidiano tuttora la vasta area, poiché in alcuni punti si sono registrate sporadiche ripartenze. Un nuovo è divampato ieri fra le montagne del Piemonte nel territorio di Moglia, probabilmente originato da un fulmine. Altri incendi stanno interessando il territorio vercellese. Il più grande è quello sul Monte Barone. Nella Spagna nord-orientale un incendio boschivo in Aragona ha costretto all'evacuazione di un migliaio di persone, 600 pompieri per combatterlo. In Andalusia le autorità intravedono l'inizio della fine dell'incendio attivo da 8 giorni e che ha interessato 25.000 ettari per meteo favorevole. Balcani è ora sotto controllo quello boschivo scoppiato venerdì sera sull'isola di Dugi Otok al largo di Zara nella Croazia centrale. In Serbia un incendio sta bruciando invece una riserva naturale a circa 50 km da Belgrado. Francia, a Monthermé, nelle Ardenne, da sabato mattina sono andati in fumo almeno 25.000 ettari di bosco da un focolaio che si sta propagando. Il Belgio è confrontato con uno dei peggiori incendi della sua storia, invece a fuoco la vasta riserva boschiva di Le Fagne vicino al confine con la Germania. In Grecia è massima allerta poiché il rischio di incendi resta molto elevato in diverse regioni del paese a causa dei forti venti. Nelle ultime 24 ore sono scoppiati oltre 50 roghi, per la maggior parte è stata messa sotto controllo. E se il fuoco sta preoccupando, anche l'acqua desta paura. Due donne tra i 60 e gli 80 anni sono morte, due neonati sono rimasti feriti a causa di un'inondazione di una frana nel nord-ovest della Spagna, in Castiglia e León. L'uragano Lala invece si avvicina a Big Island, la principale isola della Hawaii, e si rafforza a tempesta di categoria 1, carica di venti forti e piogge torrenziali. La perturbazione potrebbe toccare terra e diventare così la prima del suo genere a colpire direttamente lo Stato in oltre 30 anni. Adesso il tempo di oggi: la giornata inizia abbastanza serena, in giornata nuvole, nel pomeriggio rovesci temporaleschi, minima al sud 20 gradi, al nord 18, poi massime che toccheranno i 31 gradi. Informazione sulla viabilità quando sono le 3:03, per segnalare che per chi viaggia sulla 16 Bienne in direzione di Delémont un incidente sta causando la chiusura del tratto tra Bienne e Péry fino a nuovo avviso. Prudenza alla guida, ci risentiamo per il prossimo appuntamento informativo, quello delle 4, a più tardi.

migliore della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle 4 in studio Fabio Degli Antoni. Nei Canton Vaud, la controversa consigliera di Stato Valérie Dittli ha annunciato in un'intervista a Le Matin Dimanche che intende ricandidarsi per il governo e che per questo tenterà di convincere il suo partito, il centro, che l'ha scaricata in vista delle elezioni di febbraio per non compromettere la possibilità di allearsi con altri partiti. Valérie Dittli è al centro di una profonda crisi politica e giudiziaria che le è costata la perdita del Dipartimento Cantonale delle Finanze e l'apertura di inchieste penali a suo carico per abuso di autorità e per la gestione di mandati pubblici. Spostiamoci nei Grigioni, in Engadina, dove ieri c'è stato un incidente mortale nella Val Roseche sopra Pontresina, località da cui partono le escursioni con carrozze trainate da cavalli. Una di queste è uscita di strada, schiantandosi contro un albero e provocando la morte di una delle persone a bordo. 12 feriti. Il Cocchio faceva parte di un convoglio che trasportava una 60ina di turisti svizzeri e stranieri. Maggiori dettagli verranno forniti oggi dalla polizia retica. In Ticino è ancora in fuga l'uomo che, verso le 4 di ieri mattina a Lugano, ha coltellato un giovane di origine curdo-irachena che rientrava a casa. È accaduto in via Pelloni, fuori da una palazzina vicina alla sede della polizia comunale. La vittima ha riportato ferite gravi, ma la sua vita non dovrebbe essere in pericolo. Indonesia è ora di 47 morti. Il bilancio del terremoto di magnitudo 7,7 sulla scala Richter, che 24 ore fa circa ha colpito in particolare l'isola di Flores, diversi feriti, centinaia gli edifici danneggiati dal sisma e dalle decine di scosse di assestamento successive. Il Qatar ha respinto l'affermazione dell'Iran secondo cui starebbe tenendo prigionieri piloti iraniani. Il portavoce del ministro degli esteri, Masih al-Ansari, ha espresso sorpresa per le dichiarazioni che ritiene fuorvianti in un momento in cui sono in corso sforzi diplomatici per allentare le tensioni nella regione. Qatar, insieme al Pakistan, sta mediando nel conflitto tra Iran e Stati Uniti. Raid di Israele nel sud del Libano, dove si contano almeno 11 morti e 19 feriti. Si tratta del bilancio più grave registrato nel paese dall'accordo per la riduzione dell'ostilità siglato a giugno con Israele. Colpito anche il quartier generale dell'unità Radwan di Hezbollah. Zimbabwe, i soccorritori hanno recuperato altri 25 corpi dopo l'affondamento di un traghetto avvenuto questa settimana sul lago Kariba, portando il bilancio delle vittime a almeno 72. Le operazioni di ricerca sono in corso e le autorità temono che il numero dei morti possa aumentare. Il traghetto sovraccarico si è capovolto martedì a causa delle acque agitate. Veniamo adesso al tempo di oggi. È domenica 16 agosto, la giornata inizia abbastanza serena. In giornata nuvole e nel pomeriggio rovesci temporaleschi, minima stamane al sud 20 gradi, al nord 18, poi saliranno le massime fino a 31 gradi.
0: Rete 1.

armadio, dare la colpa a chi ti sta vicino, accusarmi di essere ancora troppo bambino. Non servirà sentire il tuo profumo, poi svegliarti tutte le mattine. Adesso so cosa vuol dire volerti senza fine.

0: le inconfondibili note riffate della chitarra dell'immenso George Benson, solo lui le sa fare, beh, ci hanno portato alle notizie, quelle delle 5.
1: Rete 1.
0: Ben ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni, Locarno Film Festival. È la regista svizzero-tedesca Petra Volpe ad aggiudicarsi il premio del pubblico per il film drammatico carcerario Frank Lewis. Era l'ultimo premio in palio assegnato ieri sera in Piazza Grande. La 79esima edizione si è dunque chiusa col Pardo d'Oro a You Don't Belong Here del regista rumeno Florin Serban, con tematica sul rapporto fra un padre vedovo e il figlio adolescente che di notte all'insaputa del genitore commette atti di vandalismo. Premio speciale della giuria per Amarhem Dorio dei registi brasiliani Mateus Farias e Enoch Carvalho. Pardo per la miglior regia al cineasta sudcoreano Aung San Suu. Resta in Ticino il Pardo d'Oro, o il Pardino d'Oro, meglio, per il miglior cortometraggio elvetico, andato alla luganese Domenico Singa Pedroli per il suo Typhoon Mambo. La pagina sui diversi incendi, adesso partendo da quello nei pressi del confine svizzero, quindi quello comasco, quello su Montegoi è sotto controllo, gli sfollati sono tornati a casa. I pompieri presidiano comunque la vasta area, poiché in alcuni punti ci sono state sporadiche ripartenze. Uno nuovo è divampato ieri fra le montagne del Piemonte nel territorio di Moglia, probabilmente originato da un fulmine. Altri incendi stanno interessando il territorio vercellese, il più grande è quello sul Monte Barone. Nella Spagna nord-orientale un incendio boschivo in Aragona ha costretto l'evacuazione di un migliaio di persone, 600 i pompieri per combatterlo. In Andalusia le autorità intravedono l'inizio della fine per meteo favorevole per l'incendio attivo da 8 giorni e che ha interessato 25.000 ettari. Balcani è ora sotto controllo quello boschivo scoppiato venerdì sera sull'isola di Dugi Otok al largo di Zara nella Croazia centrale. In Serbia un incendio sta bruciando una riserva naturale a circa 50 km da Belgrado. Francia, il massiccio dispiegamento di personale e mezzi aerei ha permesso ai vigili del fuoco di arrestare l'avanzata del rogo nella regione delle Landes, tuttavia rimane non circoscritto e non mostra segni di essere sotto controllo. A Montermain, nell'Ardenne, da sabato mattina sono andati in fumo almeno 25 ettari di bosco da un focolaio che si sta propagando. Il Belgio è confrontato con uno dei peggiori incendi della sua storia, fuoco la vasta riserva boschiva di Le Fagne vicino al confine con la Germania. In Grecia è massima allerta poiché il rischio di incendi resta molto elevato in diverse regioni del paese a causa dei forti venti. Nelle ultime 24 ore sono scoppiati oltre 50 roghi, la maggior parte sotto controllo. E se il fuoco sta preoccupando, anche l'acqua desta paura. 2 donne tra 60 e gli 80 anni sono morte e 2 neonati sono rimasti feriti a causa di un'inondazione e di una frana nel nord-ovest della Spagna, in particolare in Castiglia e León. L'uragano Lala invece si avvicina a Big Island, la principale isola delle Hawaii, e si rafforza a tempesta di categoria 1, carica di venti forti e piogge torrenziali. La perturbazione potrebbe toccar terra e diventare così la prima del suo genere a colpire direttamente lo Stato in oltre 30 anni. Veniamo allo sport, e europei di atletica a Birmingham, altre 2 medaglie sono arrivate ieri sera per la Svizzera. Dopo Dominic Lobalu d'argento nei 10.000 metri in una gara dominata dallo svedese Almgren, c'è stata anche quella d'argento della staffetta 4% femminile con Fabienne Hoencke, preferita a Ila del Ponte. Il quartetto rosso crociato ha chiuso dietro alla Gran Bretagna e davanti alla Polonia, bottino che dunque per la nazionale il sale a 7 medaglie. Calcio, primo turno di Coppa Svizzera che è continuato, 15 le partite giocate ieri, spiccano i risultati delle squadre di Super League col 7-0 del Servette sul Bavois, 6-1 del Basilea contro il Cotetel, il 4-0 del Young Boys all'Istal e vittoria del Grasshopper 5-0 a Regensdorf. Da segnalare anche il passaggio del turno del Taverne, che al supplementare a Brunnen ha vinto 2-1. Oggi alle 16 alla IL Arena, Vedeggio Calcio, Lugano. E oggi si chiudono anche gli europei di nuoto di Parigi con le staffette. Attenzione particolare alla 4% maschile. In acqua ci sarà anche Noè Ponti, batterie alle 10.49, eventuale finale alle 20.11. Adesso il tempo di oggi, domenica 16 agosto. La giornata inizia abbastanza serena, in giornata nuvole, poi nel pomeriggio rovesci temporaleschi. Adesso è tempo, come consuetudine, di Salmo Svizzero, che apre il palinsesto del nuovo giorno di Rete 1, stamane cantato dal coro della RSI. Buona domenica, buon risveglio che si risveglia ya più tardi.

si fa così. Quando ti trovi in coda, non ti distrarre. Tieni le cinture di sicurezza allacciate e ricordati di lasciare un corridoio centrale di emergenza per i mezzi di soccorso. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: Le campane di Pazzalino ci fanno sapere che sono le 6 del mattino. Buona domenica dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio nel Canton Vaud. La controversa consigliera di Stato Valérie Dittli ha annunciato in un'intervista a Le Matin Dimanche che intende ricandidarsi per il governo e che per questo tenterà di convincere il suo partito, il centro, che l'ha scaricata in vista delle elezioni di febbraio per non compromettere la possibilità di allearsi con altri partiti. Valérie Dittli è al centro di una profonda crisi politica e giudiziaria che le è costata la perdita del Dipartimento Cantonale delle Finanze e l'apertura di inchieste penali a suo carico per abuso di autorità e per la gestione di mandati pubblici. Spostiamoci nei Grigioni, in Engadina, dove ieri c'è stato un incidente mortale nella Val Rosic sopra Pontresina, località da cui partono le escursioni con carrozze trainate da cavalli. Una di queste è uscita di strada schiantandosi contro un albero. Si conta un morto, 12 feriti. Il cocchio faceva parte di un convoglio che trasportava una sessantina di turisti svizzeri e stranieri. Maggiori dettagli verranno forniti oggi dalla polizia retica. In Ticino è ancora in fuga l'uomo che, verso le 4 di ieri mattina, a Lugano, ha accoltellato un giovane di origine curdo-irachena che rientrava a casa. È accaduto in via Pelloni, fuori da una palazzina vicina alla sede della polizia comunale. La vittima ha riportato ferite gravi, ma la sua vita non dovrebbe essere in pericolo. Indonesia è per ora di 47 morti, bilancio del terremoto di magnitudo 7,7 sulla scala Richter che 24 ore fa circa ha colpito in particolare l'isola di Flores. Diversi feriti, centinaia gli edifici danneggiati dal sisma e dalle decine di scosse di assestamento successive. La Russia ha nuovamente attaccato la capitale ucraina, Kiev, stanotte, causando almeno un morto. Sono divampati incendi in due quartieri. Ucraina, che segnala attacchi anche con missili, bombe plananti e droni in altre aree del paese. Sul fronte opposto, l'Ucraina ha lanciato 600 droni su Mosca e nei suoi pressi, causando 3 feriti. Risultati da capogiro per l'azienda di intelligenza artificiale Anthropic. I ricavi sono aumentati di 14 volte nel secondo trimestre su base annua, rimarcando la rapida crescita della startup creatrice della chatbot Claude. Ricavi di circa 11 miliardi e mezzo di dollari. Notizia positiva: 724 camion di aiuti umanitari dell'ONU sono entrati in Afghanistan dal Pakistan attraverso il valico di Torkam. I sostentamenti hanno raggiunto le famiglie più bisognose. Locarno Film Festival. È la regista svizzero-tedesca Petra Volpe a aggiudicarsi il premio del pubblico per il film drammatico carcerario Frank Lewis. Era l'ultimo premio in palio assegnato ieri sera in Piazza Grande. La 79esima edizione si è dunque chiusa col Pardo d'Oro a You Don't Belong Here del regista rumeno Florin Serban, premio speciale della giuria per Amargem Dorio dei registi brasiliani Mateus Farias e Enoch Carvalho. Pardo per la miglior regia al cineasta sudcoreano Aung San Suu. Resta in Ticino il Pardino d'Oro per il miglior cortometraggio elvetico, andato al luganese Domenico Singa Pedroli per il suo Typhoon Mambo. Domenica 16 agosto, Meteo Svizzera ci fa sapere che la giornata inizia abbastanza serena. In giornata nuvole, nel pomeriggio rovesci temporaleschi. Temperatura minima stamane al sud 20 gradi, al nord 18, poi massime che raggiungeranno i 31. Isoterma di 0 gradi, leggermente in abbassamento dai 4.300 di ieri ai 4.100 di oggi. Vi ricordo che a causa del tempo secco su tutto il versante sudalpino è in vigore il divieto di accendere fuochi all'aperto. Microfono a Giordano De Lucia adesso. A più tardi.
0: Lo sport. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Altre due medaglie sono arrivate ieri sera per la Svizzera agli Europei di Atletica dopo Dominic Lobalu d'argento nei 10.000 metri in una gara dominata dallo svedese Almgren. C'è stata anche quella d'argento della staffetta 4% femminile con Fabienne Oenke preferita ad Ayla Del Ponte e con Cora, Frey e Pointet. Il quartetto rossocrociato ha chiuso dietro alla Gran Bretagna e davanti alla Polonia, bottino che dunque per la nazionale elvetica sale a quota 7 podi in questa edizione di Birmingham, mentre nell'heptathlon quarto posto finale per Annick Kellin, l'elvetica in testa dopo il salto in lungo si è allontanata dal podio dopo una deludente prova di giavellotto. Nel calcio primo turno di Coppa Svizzera, 15 le partite giocate ieri e spiccano i risultati delle squadre di Super League con il 7-0 del Servette sul Bavois, il 6-1 del Basilea con il Courtetel, il 4-0 dello Young Boys all'Istal e la vittoria del Grasshopper 5-0 a Regensdorf. Da segnalare anche il passaggio del turno del Taverne che al supplementare a Brunnen ha vinto 2-1. Oggi si va avanti con anche Vedeggio, squadra di seconda lega, contro il Lugano. Partita che si gioca alla IL Arena con inizio alle 16 e ci sarà la diretta TV su RSI La 2. E oggi si chiudono anche i campionati europei di nuoto di Parigi con le staffette, attenzione particolare per noi alla 4% maschile e in acqua ci sarà anche Noè Ponti, batteria alle 10.49, eventuale finale alle 20.11, giornata che ieri a Parigi è stata segnata dal record del mondo dei 1500 metri del 19enne tedesco Liebmann e dal primato europeo della francese Molu nei 100 dorso. Infine agli europei di ginnastica di Zagabria, Lena Bickel ha chiuso all'ottavo posto la finale del corpo libero, la sua prima in carriera nella gara vinta dall'italiana Esposito. Ieri la ticinese, la prima svizzera a raggiungere una finale europea dopo il ritiro di Giulia Steingruber, ha chiuso con un punteggio di 13.033.

Buongiorno anche da parte mia, Davide Gagliardi al microfono in questa edizione di Alba Chiara del 16 agosto. Come va questa domenica? Come partita? È partita col piede giusto? Spero di sì. Qui parte con il pacchettino musicale, rigorosamente potrei dire, perché adesso è un po' di volte che capita, bilingue. Si parte con English e poi l'italiano. Paul Frederick Simon all'inizio, 50 Ways to Leave Your Lover, questo è il titolo della canzone, anni 70, e poi dopo Cercami, anche qui uno dei celebri successi di Renato Zero. Allora, Simon nacque a Newark, raggiunse il successo insieme a Garfunkel come membro dello storico duo Simon and Garfunkel, ma anche come solista, e la città dove è nato è una città degli Stati Uniti, capoluogo della contea di Essex nello stato del New Jersey, soprannominata Città del Mattone, Brick City. Si affaccia sulla baia di Newark, a circa 8 km a ovest dell'isola di Manhattan e a circa 4 km a nord di Staten Island, entrambe parte della città di New York, non da confondere con Newark. È separata dalla baia di New York dalla penisola di Jersey City ed è inclusa nell'area urbana di New York. La sua vicinanza con l'oceano ha favorito lo sviluppo del porto, che è uno, pare, dei porti con il maggior traffico di container dell'intera baia di New York. Ed è proprio su questo porto che è nata la rivoluzione del container moderno. Nel 56 del secolo scorso il terminal di Newark accolse la Ideal X, la prima nave porta container della storia. Quel viaggio cambiò per sempre il commercio mondiale, abbattendo tempi e costi di movimentazione delle merci, perché in un container ce ne stanno di merci. Tra il 2024 e il 2026 questo porto, proprio vicinissimo a dove appunto è nato l'artista della prima canzone, lì sono state finanziate centinaia di milioni di dollari per elettrificare i mezzi di movimentazione, camion, banchine, con l'obiettivo di ridurre drasticamente le emissioni e arrivare alla neutralità climatica entro il 2050. Da qui noi però ci solleveremo e faremo tutto l'oceano e poi atterreremo di nuovo in Europa, a Roma, sì, perché è lì che nacque Renato Fiacchini, nome d'arte Renato Zero. Lui trascorse la sua infanzia in via di Ripetta, nel centro storico, a due passi da Piazza del Popolo. L'appartamento, dove viveva da piccolo, era un alloggio di servizio assegnato al padre, che era poliziotto. Poi la famiglia di Renato si trasferì nel quartiere della Montagnola. Tra l'altro, via di Ripetta, per chi frequentasse Roma, è una delle tre strade del celebre tridente, no, che si apre da Piazza del Popolo. Da secoli una delle vie più importanti per chi entrava a Roma, arrivava da nord, arrivava in questo punto strategico ancora una volta, adesso fa parte del centro, un po' più normale forse, no? da conoscere. Negli anni ancora 50 però, quindi relativamente in maniera più recente, il quartiere era un miscuglio di botteghe, artisti, artigiani. Vivere lì significava proprio trovarsi non tanto nel centro città, ma nel cuore pulsante della città, a pochi metri, a pochi passi da Piazza del Popolo, che negli anni 60 sarebbe poi diventata anche il ritrovo di quella che, grazie anche a film, fu poi conosciuta come la dolce vita romana. A pochi centinaia di metri si trovano infatti anche quei caffè frequentati da registi, attori, intellettuali, ed era uno dei cuori culturali anche dell'Italia del dopoguerra. Qui, per dire, la zona dove è cresciuto Renato Zero, che sentiremo fra poco con Cercami, ma prima queste 50 Ways to Leave Your Lover, la zona del porto che abbiamo raccontato poco fa.

Un caro buongiorno e un ciao anche alle persone che entrano e sono già entrate nello studio radiofonico attraverso il numero WhatsApp che hanno già salvato nel loro telefono, quindi con un semplice click arrivano qua. Ciao, buongiorno anche a voi e grazie anche a chi manda le fotografie o le... come si chiamano questi meme della mattina, del buongiorno, del caffè, quindi grazie, no? I disegnini, ecco, non mi veniva la parola disegnino. Allora, auguri anche a chi nata oggi, il 16 agosto. Nel 58 nacque, da un punto di vista di musica, quindi i nati nel segno della musica, nasceva Maria Veronica Ciccone, Madonna, cantante, attrice, imprenditrice, icona pop, ha rivoluzionato la musica e l'immagine anche nel mondo dello spettacolo, dei concerti. Si è imposta negli anni 80 come una delle artisti più influenti di sempre. La sua carriera decolla dopo aver esordito come ballerina, corista e cantante, grazie a successi che la trasformano rapidamente nella regina del pop mondiale. Prima di diventare Madonna, come poi è stata conosciuta, lei suonava la batteria in una band new wave punk di New York chiamata The Breakfast Club. Poi passò al canto e iniziò il percorso che l'avrebbe poi portata al successo internazionale. Quindi all'inizio una persona, un'immagine anche diversa da quello che poi è diventata nel corso degli anni. E ciò va benissimo perché, come dico spesso, sono le varie sfaccettature che poi si uniscono e segnano quella che poi è diventata la carriera, no? Maria Veronica Ciccone, il padre Silvio Anthony Ciccone, discende da una famiglia originaria di Pacentro, un borgo dell'Abruzzo in provincia dell'Aquila. Ciccone, secondo alcune brevi ricerche, deriverebbe da Cicco, una forma popolare affettuosa di Francesco Cicco, diffuso soprattutto nell'Italia meridionale, e quindi probabilmente anche qui il cognome del padre Ciccone, che poi anche Madonna ha portato e porta sempre con sé. La canzone che mettiamo qua per fargli gli auguri, Happy Birthday, magari sta in questo istante, non si sa mai, ascoltando Rete 1, si trova da queste parti, chi lo sa. Una canzone uscita una quarantina d'anni fa per il film Cercasi Susan, disperatamente, Desperately Seeking Susan. La pellicola contribuì addirittura a lanciare l'immagine di Madonna sul grande schermo, la scrisse e produsse insieme a Stephen Bray. Negli Stati Uniti non venne pubblicata come singolo autonomo, ma come lato B di Angel, e per questo non poté entrare nella classifica Billboard Hot 100. In Europa invece fu un trionfo questa canzone, Into the Groove. Diventò il primo numero uno della carriera di Madonna nel Regno Unito e ancora oggi è ricordata come uno dei suoi brani più rappresentativi. Il testo è una dichiarazione d'amore vera e propria per le piste da ballo. C'è questa frase dentro che canta: Only when I'm dancing can I feel this free. Solo quando ballo posso sentirmi così libera. Chissà se all'ascolto c'è qualcuno che magari, essendo domenica, il sabato è andato, andata, sono andati a ballare e condividono questa frase, no? Che solo ballando ci si sente liberi. Mi viene in mente che c'è chi la dice cantando, no? Chi canta dice: io provo tanta libertà nel poter cantare, esprimermi cantando. Qua invece la canzone celebra la danza. Into the Groove.

0: Fool's Garden, Lemon Tree. Sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. Buon viaggio a chi ci ascolta dall'auto.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: E Loredana Bertè con Traslocando alle 6.30 di questo 16 agosto 2026.

Loredana Bertè con Traslocando. Allora io direi che anche oggi posso raccogliere un po' di partecipazioni a ricevere poi questo sventolino, direte uno, il ventaglio, chiamiamolo come vogliamo, no? Come volete, questo oggetto simpatico, un gadget. Poi quindi dopo le 9 ci sarà un'estrazione a occhi chiusi, diciamo virtualmente parlando, di una decina di questi gadget simpatici, direte uno. Sono dei mini ventagli, no? Io ho scoperto solo pochissimo tempo fa un qualcosa, perché li ho sempre visti aperti, cioè quindi un ventaglio, no? Che serve per farsi un po' d'aria, leggero, comodo. Ma ho capito cosa succede, cioè con una semplicissima torsione, no? Si ripiega su se stesso come una piccola caramella, diventa un cerchiolino che sta in una mano, e a quel punto, una volta che è diventato cerchio, si è richiuso, si riesce ad infilare, inserire quindi nel proprio supporto, e sparisce in questo supportino di plastica bianco, che è quello poi che uno tiene in mano per sventolarsi. Quindi è anche un gadget molto simpatico e magico. Allora, adesso, chi vuole partecipare, mandi subito un messaggio WhatsApp al nostro numero. Se non lo avete, ve lo do, quindi lo potete salvare tra i contatti, vi apparirà Rete 1, è 076 321 11 13. Che parola faccio mettere, di modo che quando si fa l'estrazione si cercano i messaggi arrivati questa mattina con queste parole chiave? Mettete la parola, vediamo un po', gelato, quindi scrivete gelato e anche il vostro indirizzo di posta completo. Se verrete estratti con la parola chiave gelato, vi verrà inviato questo simpatico gadget, ovvero chiamato sventolino, direte uno. E la cosa più magica è questo qua, che si apre e si richiude con questa modalità, che hanno a volte anche delle tende, mi sembra, da campeggio, fa plac, clac, è magico, è un pop-up, no? Esce e si richiude, bellissimo. Allora scrivete gelato, il vostro indirizzo, e mandatelo 076 321 1113. Buona fortuna.

16 agosto 1896, qua bisogna sfogliare i paginoni del nostro almanaccone. In un remoto torrente dello Yukon canadese viene scoperto l'oro che darà vita alla leggendaria corsa all'oro. La notizia esplode l'anno successivo, 1897, spinge poi circa, ci vuole un anno ai tempi, no? Per fare diffondere le notizie, non come adesso, un minuto. Beh, insomma, spinse circa 100.000 avventurieri verso le regioni selvagge al confine con l'Alaska. Pochissimi diventarono ricchi, ma quella febbre dell'oro entrerà nella storia come una delle più grandi migrazioni di cercatori di fortuna nel Nord America. Qualche anno dopo, una trentina d'anni dopo, sempre negli Stati Uniti, il 16 agosto esce un film. Come si chiamava? The Gold Rush, La febbre dell'oro, uno dei capolavori di Charlie Chaplin. E il film, guardate un po', 30 anni dopo, viene ambientato durante quella corsa dell'oro di fine Ottocento, appunto anche partita il 16 agosto, che vedeva protagonista nel film il celebre vagabondo alle prese con fame, freddo e fortuna nelle selvagge terre dell'Alaska. Chaplin dichiarò più volte che questo era il film per il quale avrebbe voluto essere ricordato, e tra le scene più famose della storia del cinema ci sono quelle in cui mangia una scarpa bollita per la fame e la celebre danza dei panini. Veniamo a tempi più recenti, si fa per dire. 1972, sempre il 16 agosto, quindi come oggi, ma qualche anno fa, nelle acque, quindi proprio nel mare, sulla costa ionica della Calabria, siamo di fronte a Riace Marina, e già avrete capito perché questa località si nomina ogni 16 agosto, perché proprio quel 16 agosto del 72 un certo Stefano Mariottini, subacqueo, scopre due statue magnifiche, greche, in bronzo, adagiate sul fondale. Prendono il nome, sono i bronzi di Riace, capolavori del V secolo a.C., considerati tra l'altro tra i più importanti ritrovamenti archeologici del Novecento. Statue che colpiscono per questo loro straordinario realismo, ricchissime di dettagli rari come questi occhi intarsiati, labbra in rame, persino denti d'argento. E a oltre 2000 anni, 2400 anzi, di più anni della loro realizzazione, ecco che restano avvolte sempre da questo mistero e questo fascino. Cosa ci facevano lì in fondo al mare? Però anche la data di oggi ci ricorda questo. Adesso ci sono le fragole buone buone di Luca Carboni.

dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

0: Bon Jovi, Always. Adesso è il momento delle previsioni del tempo. Mi collego con Locarno Monti, Meteo Svizzera. C'è Luca Panziera. Buongiorno, ciao Luca.
1: Ciao Davide, buongiorno a tutti, buona domenica.
0: Allora, ieri si parlava di una perturbazione in arrivo che avrebbe influenzato le previsioni di oggi, e così è vero, perché già ieri sera in alcune parti si è vista qualche goccia.
1: Sì, il tutto è confermato, la perturbazione è già ben visibile dalle immagini satellitari, non è di per sé particolarmente intensa, però troverà una massa d'aria abbastanza instabile, soprattutto qui a sud delle Alpi. Quindi partirei proprio dal sud. Questa mattina ci attende ancora un po' di sole, quindi una mattinata che direi abbastanza soleggiata, con un graduale aumento della nuvolosità nelle zone alpine, verso l'Alto Ticino soprattutto. E poi da metà giornata saranno possibili alcuni rovesci e temporali proprio a partire dall'Alto Ticino, in estensione anche alle altre regioni nel corso del pomeriggio. Per passare a tempo asciutto dovremmo attendere poi la serata o la tarda serata. Ecco, quindi sono attesi questi temporali che localmente potrebbero risultare anche di forte intensità. Evoluzione simile al nord, però maggior nuvolosità già dalla mattinata, che si preannuncia solo in parte soleggiata, e poi un pomeriggio invece nuvoloso. Qualche rovescio temporale possibile anche già da questa mattina, ma poi soprattutto nel pomeriggio i fenomeni risulteranno più estesi e anche lì localmente a tratti di forte intensità. Chiaramente con questa situazione le temperature ne risentono, infatti è prevista una lieve flessione, arriveremo comunque fin verso i 30 gradi in tutto il paese grazie al soleggiamento mattutino. Ancora caldo in montagna con l'isoterma di 0 gradi a 4000 metri, e per chi dovesse andare in montagna, appunto, oltre a tener conto dell'arrivo di questa nuvolosità e questi rovesci, dovrà tener conto anche un aumento del vento che inizialmente sarà debole da ovest, ma poi nel corso del pomeriggio aumenterà e ruoterà a nord-ovest.
0: E la nuova settimana come inizia? Sulla scia di questa domenica o c'è un cambiamento nuovo in arrivo?
1: Beh sì, la perturbazione lascerà il nostro paese solo nel corso di domani, quindi domani mattina inizialmente ancora qualche rovescio temporale, soprattutto a nord delle Alpi, e poi in giornata

0: tenderà a concentrarsi soprattutto lungo nordalpino, mentre altrove torneranno le schiarite. A sud delle Alpi, diciamo almeno nel Ticino centro-meridionale, giornata soleggiata, più a nord un po' più nuvolosa, e soprattutto tornerà un po' di vento da nord, un po' di favonio qui al sud, che innalzerà ancora le temperature fin verso i 32 gradi, magari punte anche superiori nelle vallate alpine, mentre al nord non si supereranno i 25 gradi circa.
1: Grazie mille Luca Panziera da Meteo Svizzera, alla prossima, ciao!
0: Buona giornata!

0: Rete 1.
1: Sono le 7.
2: Buona domenica da Fabio Degli Antoni in studio al Locarno Film Festival. Decretato il vincitore del Pardo d'Oro della 79esima edizione. Il premio principale è andato alla pellicola rumena You Don't Belong Here del regista Florin Sherban. Il palmarès con l'inviato a Locarno Marcello Ierace.
3: È una storia familiare, delicata e sofferta, dolente ed emozionante, quella premiata dal Pardo d'Oro 2026. Florin Sherban ha portato a Locarno la necessità di empatia e ha ottenuto consensi e applausi. Due premi anche al sudcoreano Nowhere to Lay My Eyes, film brevissimo, poco più di 70 minuti, ma che ha stregato pubblico e giuria, tanto da farne subito un grande favorito al Pardo d'Oro. Migliore interpretazione femminile è stata quella di Monica Bellucci perché Tice di Giovanni Tortorici, e un premio è rimasto anche in Ticino grazie al regista luganese Domenico Singa Pedroli, a cui è stato assegnato il Pardino d'Oro per il miglior cortometraggio svizzero per il suo Typhoon Mambo. Un palmarès, quello della 79esima edizione del Locarno Film Festival, che così viene commentato dal direttore artistico Gianna Lazzaro.
4: È un palmarès equilibrato, contemporaneo, accessibile, che ha posto l'accento sul primato della forma e del racconto, ed è un palmarès che si cala consapevolmente nelle contraddizioni del nostro tempo, senza però rinunciare a cercare un dialogo autentico con il pubblico e le sue motivazioni.
2: E l'ultimo primo in palio assegnato ieri sera in Piazza Grande è stato quello del Prix du Public, il premio del pubblico andato alla regista svizzero-tedesca Petra Volpe col film drammatico carcerario Frankenlois. Raggiunto il picco minimo glaciale, il deflusso idrico diminuisce e viene invocata la costruzione di dighe. Ad affermarlo è Matthias Hus, glaciologo del Politecnico Federale di Zurigo, responsabile della rete svizzera di monitoraggio dei ghiacciai, intervistato dalla NZZ am Sonntag. Entro il 2100 rimarranno solo dei residui di ghiacciaio o nulla del tutto. L'esperto sollecita quindi la costruzione di ulteriori bacini idrici montani per trattenere l'acqua in quota. Veniamo alla pagina sui diversi incendi, adesso partendo da quello nei pressi del confine con Como, quindi con l'Italia, quello sul Monte Goie sotto controllo, gli sfollati sono tornati a casa, i pompieri presidiano comunque la vasta area poiché in alcuni punti ci sono state ancora fino a tarda sera delle sporadiche ripartenze. Uno nuovo invece divampato ieri fra le montagne del Piemonte nel territorio di Moglia, probabilmente originato da un fulmine. Altri incendi stanno interessando il territorio vercellese, il più grande è quello sul Monte Barone. Nella Spagna nord-orientale un incendio boschivo in Aragona ha costretto all'evacuazione di un migliaio di persone, 600 pompieri per combatterlo. In Andalusia le autorità intravedono l'inizio della fine per meteo favorevole per l'incendio attivo da ormai 8 giorni e che ha interessato 25.000 ettari. Baicani è ora sotto controllo quello boschivo scoppiato venerdì sera sull'isola di Dugi Otok a largo di Zara nella Croazia centrale. In Serbia un incendio sta bruciando una riserva naturale a circa 50 km da Belgrado. In Francia il massiccio dispiegamento di personale e mezzi aerei ha permesso ai vigili del fuoco di arrestare l'avanzata del rogo nella regione delle Landes, tuttavia rimane non circoscritto e non mostra segni di essere sotto controllo. A Montermé, nelle Ardenne, da sabato mattina sono andati in fumo almeno 25 ettari di bosco da un focolaio che si sta propagando. Il Belgio ha anche gli confrontato con uno dei peggiori incendi della sua storia, a fuoco la vasta riserva boschiva di Lefagne vicino al confine con la Germania. In Grecia è massima allerta poiché il rischio di incendi resta molto elevato in diverse regioni del paese a causa dei forti venti. Nelle ultime 24 ore sono scoppiati oltre 50 roghi, la maggior parte è sotto controllo. E se il fuoco sta preoccupando, anche l'acqua desta paura. Due donne tra i 60 e gli 80 anni sono morte e due neonati sono rimasti feriti a causa di un'inondazione e di una frana nel nord-ovest della Spagna, nelle zone di Castiglia e León. In Giappone invece è salito a 9 il bilancio delle vittime causate dalle piogge straordinarie che hanno colpito nei giorni scorsi la prefettura di Chiba, a est di Tokyo, mentre un uomo risulta ancora disperso. L'uragano Lala invece si avvicina a Big Island, la principale isola delle Hawaii, e si rafforza tempesta di categoria 1, carica di venti forti e piogge torrenziali. La perturbazione potrebbe toccare terra e diventare così la prima del suo genere a colpire direttamente lo Stato in oltre 30 anni. Infine, ieri un aereo della Vietnam Airlines diretto a Hanoi ha fatto ritorno all'aeroporto di Monaco di Baviera dopo il decollo a causa di problemi tecnici. Dopo l'atterraggio, il Boeing 787 si è fermato sulla pista nord, non essendo più in grado di rullare autonomamente. La pista è stata chiusa e, dopo aver spiccato il volo, ha volato a cerchio per oltre 2 ore per consumare carburante e quindi tornare allo scalo. Nessun problema comunque ai passeggeri.
0: Lo sport.
1: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Altre 2 medaglie sono arrivate ieri sera per la Svizzera agli Europei di atletica dopo Dominic Lobalu d'argento nei 10.000 metri in una gara dominata dallo svedese Holmgren. C'è stata anche quella d'argento della staffetta 4% femminile con Fabienne Oenke preferita ad Ayla Del Ponte e con Cora Frey e Pointé. Il quartetto rossocrociato ha chiuso dietro alla Gran Bretagna e davanti la Polonia, bottino che dunque per la nazionale elvetica sale a quota 7 podi in questa edizione di Birmingham. Mentre nell'heptathlon, quarto posto finale per Annick Kellin, l'elvetica in testa dopo il salto in lungo si è allontanata dal podio dopo una deludente prova di giavellotto. Nel calcio primo turno di Coppa Svizzera, 15 le partite giocate ieri e spiccano i risultati delle squadre di Super League con il 7-0 del Servette sul Bavois, il 6-1 del Basilea con il Courtetel, il 4-0 dello Young Boys all'Istal e la vittoria del Grasshopper 5-0 a Regensdorf. Da segnalare anche il passaggio del turno del Taverne che al supplementare a Brunnen ha vinto 2-1. Oggi si va avanti con anche Vedeggio, squadra di seconda lega, contro il Lugano. Partita che si gioca alla IL Arena con inizio alle 16 e ci sarà la diretta TV su RSI La 2. E oggi si chiudono anche i campionati europei di nuoto di Parigi con le staffette. Attenzione particolare per noi alla 4% maschile e in acqua ci sarà anche Noè Ponti, batteria alle 10.49, eventuale finale alle 20.11, giornata che ieri a Parigi è stata segnata dal record del mondo dei 1500 metri del 19enne tedesco Liebmann e dal primato europeo della francese Molu nei 100 dorso. Infine agli europei di ginnastica di Zagabria, Alena Bickel ha chiuso all'ottavo posto la finale del corpo libero, la sua prima in carriera nella gara vinta dall'italiana Esposito. Ieri la ticinese, la prima svizzera a raggiungere una finale europea dopo il ritiro di Giulia Steingruber, ha chiuso con un punteggio di 13.033.
5: Sulle strade ticinesi la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare.
0: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
5: La seconda ora di questa Alba Chiara del 16 agosto. Come va? Buongiorno. Chi ha acceso la radio solo pochi istanti fa magari sta iniziando a bere quel caffè, quel tè, quella cioccolata calda o fresca per colazione, quindi buona colazione, buon risveglio. Si parte qui con una canzone storica, anche se non è proprio stata la sua, ma è storica anche per lui, Elvis Presley, che tra l'altro lo ricordiamo anche in questo senso, 16 agosto, moriva proprio il 16 agosto del 1977, il re del rock and roll veniva trovato senza vita nella sua casa di Graceland a Memphis, quindi ci lasciava proprio come oggi 49 anni fa. L'originale, dicevo, di questa canzone, che poi è diventata anche un suo simbolo, la pubblicò l'anno prima Little Richard, considerata oggi però ancora una delle canzoni che hanno dato il via al rock and roll moderno. C'è questo inizio, no? Woo bob luba woo boom boom, più o meno, fa così, adesso lo sentiamo esatto. È diventato uno dei versi forse più riconoscibili della storia della musica. Elvis, l'anno dopo l'uscita di Little Richard, ne registrò una versione inserendola nel suo album di debutto e contribuendo quindi a far conoscere ancora di più il brano al grande pubblico. Ma ecco qua l'inizio esatto.

Che ritmo però, è 3040 Elvis Presley. Questo ritmo è quello, diciamo, giusto per chi cerca di attivare i motori magari per alzarsi, no? Perché è veramente molto ritmata. Rock and roll. Oltre 1 miliardo di dischi venduti da Elvis, che appunto ci lasciava il 16 agosto come oggi del 77, lui cambiò per sempre la storia della musica, trasformando alcuni, musica pop in questo senso, trasformando dei brani in classici senza tempo, e resta ancora oggi un'icona proprio musicale. Ogni volta che si ricorda Elvis, non proprio ogni volta ma spessissimo, quando si ricorda Elvis, e soprattutto ad agosto, infatti nella data della sua morte, io vado a ripescare sempre molto volentieri, so che piace anche tanto quando lo faccio sentire, vado a ripescare dall'archivio un pezzettino che avevo trovato anni fa, dove di Elvis magari non si sente il lato, il talento del cantante che ormai tutti conoscono, ma si conosce con il sorriso, il suo lato più spontaneo e più umano. Era metà fine anni 60, e durante uno spettacolo a Las Vegas, lui li teneva spessissimo degli spettacoli, mi ricordo che il suo manager gli aveva trovato questo appuntamento fisso in un grande albergo di Las Vegas, e quindi aveva tantissime serate, era diventata proprio una macchina da soldi anche in questo senso, no? Si leggeva. E mentre esce a interpretare Are You Lonesome Tonight, viene colto da questo irresistibile attacco di risate da cui non riusciva più a fermarsi, e io questo pezzettino amo riascoltarlo assieme a chi ascolta la radio, perché è veramente particolare, non è che solo faccia sorridere, ma rende la persona, in questo caso il cantante, l'icona, proprio una persona come tutti. Non si è mai capito come mai scoppiò a ridere, poi c'è una registrazione video, e che è diventata anche una registrazione audio di questo momento originale di quell'anno, o l'urlo quasi per trattenersi anche dalla risata di una corista, che probabilmente si sente nella registrazione se non ricordo male, o il fatto che lui spesso cambiavano con queste esibizioni dal vivo, cambiava anche alcune parole, e a un certo punto in questa Are You Lonesome Tonight, invece di cantare le parole giuste del verso, cantò un qualcosa tipo: tu, un ragazzo che sei qui seduto in prima fila, senza capelli, pelato, in questo senso. E questa cosa fece ridere lui, la corista, insomma, perse il controllo della situazione per diversi minuti, il pubblico andò in delirio, e quella registrazione è diventata una registrazione storica, una delle più amate anche forse dai fan di Elvis Presley, perché proprio dietro la leggenda e il mito si sente questo uomo che si diverte sul palco, quindi un Elvis autentico, simpatico, diverso da quello magari che si è abituati a conoscere. Quindi andiamo in quella serata a Las Vegas. Do you gaze at your bald head and wish you had hair? Is your heart filled with pain? Shall I come back? Tell me, dear. Are you lonesome? Oh, Lord. I wonder. You know, someone said, the world's a stage and each must play a part.

Dodger.

No, ma a fatica, ma l'ha portata fino al termine questa Relance Them Tonight, con una bella risata ancora alla fine, ma ce l'ha fatta. Bravissimo. E questo è il modo così simpatico per ricordarlo. Il 16 agosto di tutti gli anni. Pointer Sisters con Jump for My Love. Adesso qui su Rete 1, 16 agosto 2026, sono le 7:17.

0: Grazie Alberto che ricorda la traversata del lago di Lugano, questa nuotata popolare non competitiva di 2500 metri aperta a tutti. La manifestazione si svolge sul tradizionale tracciato con partenza da Caprino e arrivo al Lido di Lugano che attraversa il 46esimo parallelo nord, informazioni prese proprio dalla pagina internet traversatalagolugano.ch. È appena iniziato il ritrovo, pochissimi minuti fa, degli iscritti, il ritiro del materiale presso il padiglione Conza di Lugano, poi dalle 8.30 alle 8.50, questa informazione importante per chi non si fosse iscritto, c'è l'iscrizione dei ritardatari, sempre lì al padiglione Conza, non garantita, scrivono sul sito, però uno, perché no, può provare, dice no, mi sono dimenticato, non ho potuto, vado questa mattina, mi alzo, carico di tuffarmi nel lago, vado a iscrivermi alle 8.30. 9.15 partenza con due battelli in direzione di Caprino, 10 partenza della traversata da Caprino al Lido di Lugano, 10.35 circa primi arrivi al Lido di Lugano, tempo massimo 2 ore, quello che calcolano, quindi ultimi arrivi alle 12, però vuol dire che già una bella nuotata di 2 ore, ai ai ai, che stanchezza per chi non è abituato, no? 11.30 partenza mini traversata, questa anche qui sul sito è spiegata nel dettaglio come fare, e alle 12 pasta party, maccheroni al ragù, scrivono, all'esterno del Lido di Lugano. E perché no? Sicuramente bellissima manifestazione, anche solo da osservare da fuori, no? dalle rive, per vedere tutte queste persone, queste teste che nuotano da Caprino verso il Lido di Lugano, mentre forza e coraggio a chi sta ritirando il materiale al padiglione Conza, magari collegato alla radio, pronto e pronta per tuffarsi nel lago. Quindi buona traversata lagolugano.ch è anche il sito. Però invece chi ama e ha amato il cinema, sapete, Festival di Locarno, Film Festival concluso ieri, abbiamo sentito anche le varie premiazioni negli appuntamenti informativi, c'è un'occasione però per ritrovare alcune delle novità anche fuori dalle sale del festival, dal 18 infatti al 20 agosto al Parco Cianni nella zona Boschetto torna alle Vie dei Pardi, una rassegna che porta 3 film selezionati dalle principali sezioni di Locarno 79 in una suggestiva cornice all'aperto. Loriana Sertoni ha chiesto i dettagli a Lucia Filippone, addetta eventi della divisione eventi e congressi della città di Lugano.
1: Per noi è importantissimo valorizzare un festival di questa portata per le persone che non sono riuscite a recarsi a Locarno in questo periodo, quindi cerchiamo di riproporre una scelta di film all'interno del boschetto del Parco Ciani dal 18 al 20 di agosto, in modo tale che le persone anche che sono, diciamo, più vicine alla zona di Lugano possano gratuitamente recarsi in un ambiente molto molto bello e vedere dei film pazzeschi già presenti al Film Festival di Locarno.
2: Un'occasione per chi non ha potuto vederli a Locarno comunque di vedere dei film. Lucia, ma questi film, questi 3 titoli, chi li ha scelti?
1: Allora, è sempre una collaborazione tra la città di Lugano, la divisione eventi e congressi e il Film Festival di Locarno. Noi riceviamo dei suggerimenti dal comitato del Festival di Locarno e in base anche al target che desideriamo colpire vediamo di fare una selezione.
2: Sono 3 film, magari vogliamo dare, Lucia, semplicemente i titoli perché poi daremo il sito per chi vuole informazioni in più.
1: Sì, allora iniziamo il 18 di agosto, quindi tra pochissimo, sì, sempre alle ore 21, con un film che si chiama Che ti c'è, ambientato a Palermo e con la presenza di Monica Bellucci. La regia è di Giovanni Tortorici. Il film è in versione originale in italiano, quindi molto fruibile da tutti, con sottotitoli in inglese. La seconda data, il 19 agosto, sempre alle 21 al Parco Ciani, avremo un film svizzero che si chiama Small Talk, una storia molto interessante che però non vorrei dare troppi suggerimenti in anticipo, che parla un pochino di eleganza e bon ton, regia di Matteo Ibarra, questo sarà in versione originale inglese e francese con sottotitoli in francese e in inglese. L'ultima data, il 20 di agosto, sempre alle 21, avremo invece il film Il cileno della regia di Sergio Castro San Martin, un film selezionato dalla Piazza Grande con versione originale in italiano e spagnolo e sottotitoli in inglese e in italiano.
2: È un bel progetto Le Vie dei Pardi, perché può essere un modo per recuperare alcuni film, no, che durante il festival ci si è persi.
1: Esattamente, il fatto che riproponiamo alcuni film di Locarno, del Film Festival di Locarno a Lugano, permette appunto alle persone di guardare a titolo gratuito tre film molto belli, molto importanti, presi dal concorso internazionale, dal concorso Cineasti del Presenti e dalla Piazza Grande. Ci tengo anche a dire che la location è molto molto bella all'interno del Parco Ciani. Se dovessero esserci imprevisti o caso maltempo, ci sposteremo al Padiglione Conza, quindi in ogni caso i film, le tre serate sono garantite.
2: Tre serate consecutive, tre film. Che tipo di pubblico vi aspettate? Cioè quello che vive il festival tutto l'anno, oppure anche persone che poi normalmente frequentano poco le sale cinematografiche?
1: Abbiamo in realtà un po' di tutto in base anche alla selezione dei film. Se ci sono dei film, ricordo gli anni passati, magari più adeguati ad un pubblico più giovane, è capitato di avere anche dei piccoli partecipanti, dei giovani partecipanti. Abbiamo in alcuni casi anche un pubblico internazionale che magari si trova a Lugano per delle vacanze e che passa casualmente al boschetto e decide di partecipare. È un pubblico molto misto, veramente molto eterogeneo, e questo ci fa chiaramente molto piacere, perché il nostro scopo è offrire eventi a tutta la popolazione e ai turisti.
2: Molto bello, perché permette davvero a tutti di scoprire o rivedere alcune delle novità presentate a Locarno. Molti magari per vari motivi non sono riusciti a passare a Locarno, e allora queste tre pellicole provenienti dalle sezioni principali del film verranno proposte dal 18 al 20 d'agosto, dove? Nel boschetto del Parco Ciani, in caso di pioggia abbiamo detto al Padiglione Conza. Lucia, l'ingresso è libero?
1: Ingresso gratuito per tutti. E ogni informazione in più necessaria sarà trovabile sul sito di luganoeventi.ch. Per qualsiasi imprevisto vi chiediamo di consultare sempre anche il nostro profilo Instagram di Lugano Eventi, in modo tale da avere sempre informazioni aggiornate. Vi aspettiamo.
2: E allora non ci resta che augurare a tutti buona visione. Grazie Lucia Filippone per averci parlato di questo bellissimo Le Vie dei Pardi. Vale la pena, perché appunto ci permette di far rivivere ancora un po', insomma, il Locarno Film Festival al Parco Ciani, al boschetto del Parco Ciani di Lugano. Grazie Lucia.
1: Grazie, a prestissimo. Ciao, arrivederci.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Sergio Mendes qui, Giovanotti con Sergio Mendes, punto chiarissimo, no? Non è che si dilunga in varie riflessioni, ti amo, punto, cioè semplice e diretto. Allora, 16 agosto 1978, sempre il nostro almanacco qui aperto davanti a me, dopo oltre 5 giorni di volo sull'Atlantico, il pallone a elio Double Eagle 2 raggiunge l'Europa completando la prima traversata dell'oceano in pallone aerostatico della storia. Partiti l'11 agosto dal Maine, negli Stati Uniti, i tre aeronauti Ben Abruzzo, Maxie Anderson e Larry Newman atterrano il giorno successivo in Francia, dopo 137 ore di volo e oltre 5.000 chilometri percorsi. Un'impresa che pone fine a più di un secolo di tentativi falliti. 16 agosto 2007, quindi qua invece tempi più recenti, in Ticino viene presentato ai media il nuovo distaccamento d'esplorazione dell'esercito 10, il DEE-10, unità speciale professionale dell'esercito svizzero. Tra i suoi compiti figurano la protezione di cittadini e interessi svizzeri all'estero, il soccorso e il rimpatrio di persone da zone di crisi, oltre alla raccolta di informazioni strategiche. Con il distaccamento d'esplorazione dell'esercito 10, la Svizzera si dota di uno strumento di intervento rapido destinato alle situazioni più delicate. I DEE-10 oggi sono una delle unità professionali del Comando Forze Speciali dell'esercito svizzero. Questo per quanto riguarda ancora alcune informazioni legate al 16 agosto. Adesso, Sotto questo sole, un classico, sonorità proprio anni 90, Francesco Baccini e Ladri di biciclette. Come sei?

0: Poco fa Oliver segnalava di aver visto un incidente, non ha dato nessun dettaglio, però nei pressi dell'uscita autostradale di Lugano Nord in direzione nord, e quindi poi ha detto probabilmente ci sarà della colonna, così attendiamo eventuali informazioni anche ufficiali da parte di Via Suisse. Grazie però Oliver per aver aggiornato, magari uno è in viaggio, sta un po' più attento, dice guarda magari lì mi si presenta davanti una colonna di auto, quindi grazie. Invece io volevo ricordare la parolina da scrivere nei messaggi WhatsApp che ci mandate per cercare ancora di aggiudicarsi con un pizzico di fortuna questi pratici e simpatici ventagli, piccoli, carini, però utili per farsi un po' d'aria, ventaglio pieghevole pop-up. Allora, se avete WhatsApp mandate la parola che adesso vi dico con il vostro indirizzo e più tardi poi Jeannette, la nostra collega Jeannette, estrarrà una decina di vincitori e quindi spedirà questi ventagli. Se non avete ancora il contatto WhatsApp di Rete 1, inseritelo adesso tra i contatti, mettete il numero come fosse una persona, mettete Rete 1, questo numero che vi sto per dare, e automaticamente lo troverete anche in WhatsApp.
1: 076 321 1113.
0: Allora, per ricevere con un po' di fortuna, chiaramente, questo pratico ventaglio pieghevole pop-up, scrivete la parola gelato e poi il vostro indirizzo completo, di modo che se venite estratti vi si può spedire questo ventaglio. Dico pieghevole pop-up perché no, è veramente magico, fa anche un rumorino pium quando si apre, perché quando è aperto è un piccolo ventaglio rotondo, no, blu, con scritto Rete 1, da tenere in mano, e per rinfrescarsi c'è un piccolo sostegno bianco per fare la mossa, no, del ventaglio che si muove. Il segreto è, e la magia anche un po', nel bordo di questo cerchio, di questo ventaglio rotondo, perché all'interno del bordo, proprio lungo la circonferenza, c'è una sottile fascia metallica flessibile che, quando è aperto, mantiene la forma del cerchio, no? Quando però non serve più, è talmente flessibile che con una brevissima mossa con le dita, con le due mani, una parte tiene a destra, una parte tiene a sinistra, lo si piega, gli si dà una leggera torsione, ecco che fium, il cerchio si avvolge su se stesso, quasi come una molla, no? Questa linea metallica diventa una piccola molla e si trasforma magicamente in un dischetto molto più piccolo, e quindi dalle dimensioni di un ventaglio diventa un piccolo cerchiolino che, guarda caso, magicamente riesce a entrare, si riesce a piegare, a ripiegare nel suo contenitore, quello che prima si teneva in mano per farsi aria, e quindi ecco che questo cerchiolino occupa pochissimo spazio in borsa o nello zaino o in tasca, e quando serve lo tira fuori, dice magia, ecco il ventaglio, che bello, dove l'hai preso? L'ho vinto a Rete 1, quindi provate, con un po' di fortuna magari verrete estratti. Adesso di Toto, Rosanna. La parola chiave è gelato e poi mettete il vostro indirizzo allo 076 321 1113.

Oggi 16 agosto si celebra anche, per così dire, no? Una di queste giornate mondiali, il National Roller Coaster Day, la giornata mondiale, ma guarda te, anche dedicata alle montagne russe. Un'occasione per rendere omaggio a una delle attrazioni a volte più amate e anche contemporaneamente temute. A volte sento dire, vado in quel parco divertimenti, ah no, ma le montagne russe no. E invece certi, ah, un'adrenalina pazzesca, sono da fare. Questa attrazione capace da oltre un secolo di far urlare, sorridere milioni di persone. Nel mondo se ne contano circa 6.900, un fenomeno che attraversa generazioni e culture. La ricorrenza ricorda uno dei brevetti che hanno segnato la nascita delle moderne montagne russe e che hanno aperto la strada a un'evoluzione continua fatta di tecnologia, ingegneria, ricerca dell'emozione, anche in questo caso l'emozione perfetta, no? Ma perché c'è questa emozione? Perché a chi le ama piacciono tanto, chi invece le odia e non le sopporta, anzi non riesce neanche a guardarle, probabilmente non salirà mai. Ma chi le ama, c'è una spiegazione scientifica. Quando si affronta una salita lenta, seguita da una discesa più rapida, mozzafiato, l'organismo rilascia adrenalina, dopamina ed endorfine. E questo lo dice la scienza. In pratica il cervello trasforma quella sensazione di pericolo controllato in piacere, eccitazione, benessere. Ecco perché la paura dura pochi secondi e lascia subito spazio all'entusiasmo. Però per chi l'ha fatta c'è quell'attimo, velocissimo, in cui comincia il trenino a scendere dai binari in discesa, dove si crea quel vuoto anche all'interno, all'altezza dei polmoni, del petto. Cosa succede? E poi diventa un benessere. Le origini delle montagne russe sono antiche. Gli antenate delle montagne russe erano le cosiddette Russian Mountains, anche con lo stesso nome, però insomma enormi scivoli di ghiaccio utilizzati in Russia già tra il XVII e il XVIII secolo, e da quelle discese spericolate a loro volta non nacque l'idea che nel corso dell'Ottocento avrebbe portato alle prime attrazioni su rotaia dedicate esclusivamente al divertimento. Secondo l'associazione inoltre internazionale dei parchi divertimento, negli Stati Uniti ogni anno milioni di persone effettuano oltre 1,5 miliardi di corse sulle attrazioni dei parchi, e la probabilità di un infortunio grave su una giostra fissa è di circa una ogni 15,5 milioni di corse. Questo dato poi quindi conferma in realtà la sicurezza, no? Da un punto di vista anche statistico. Un giro su una montagna russa dura in genere fra 60 e 120 secondi, ma per progettarne una possono servire da 2 a 5 anni tra simulazione, costruzione, collaudo. Esiste persino una comunità internazionale di appassionati che viaggia per il mondo collezionando nuove, no, montagne russe.

paura, poi chi ama l'adrenalina, insomma. Poi c'è per esempio a Mirabilandia, questo per quanto riguarda l'Italia, circa 5 km di tracciati tra attrazioni per famiglie, giganti dell'adrenalina. E insomma, dalle piste di ghiaccio della Russia antica ai moderni bolidi d'acciaio lanciati a oltre 200 all'ora. Emozioni in pochissimi minuti, scarica di emozioni che il cervello non dimentica facilmente e poi o te le fa evitare per sempre o ti fa venire voglia di tornare. Oggi, 16 agosto, il National Roller Coaster Day. Giuni Russo adesso con Limonata Cha Cha Cha.

Bryan Adams con Heaven. La parola da inviare messaggio è gelato, scrivendo anche il vostro indirizzo, e con un po' di fortuna, se avrete estratti, riceverete questo pratico ventaglio pop-up che si chiude e riapre quasi magicamente. Il 16 agosto del 1920 nasceva ad Andernach in Germania Charles Bukowski, poeta e scrittore che avrebbe raccontato, come pochi altri, il lato più ruvido e disilluso dell'America. Da bambino, lui poi dalla Germania si trasferisce con la famiglia a Los Angeles, dove passa gran parte della sua vita. Scomparirà poi in California nel 1994 all'età di 73 anni. Il suo era uno stile diretto, aggressivo, ironico, racconta la solitudine, la violenza, le contraddizioni delle grandi metropoli. Questa è la sua frase, la frase del giorno che citiamo anche qui alla radio, quando ci sono le pagine dell'almanacco. Un uomo percorre il mondo intero in cerca di ciò che gli serve e poi lo trova davanti all'uscio di casa. Stevie Wonder, My Cherie Amour.

0: manca pochissimo al notiziario, ma adesso è il momento delle previsioni del tempo. In tutto il paese fino a questa sera, la mattinata ancora in parte soleggiata, poi nel pomeriggio più nuvoloso con rovesci e temporali a partire dalla Svizzera romanda, localmente di forte intensità, temperature massime sui 30 gradi. Previsioni per domani, lunedì, a sud, lungo le Alpi qualche rovescio, sul Ticino centro-meridionale soleggiato. A nord inizialmente nuvoloso con rovesci, poi schiarite da ovest, lungo il versante nordalpino rovesci più persistenti. Temperature minime domani sui 19 gradi, massime di 32 al sud, sud, 25 al nord. Sono le 8.
1: Rete 1.
2: Buongiorno a tutti e a tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni. In studio, il Locarno Film Festival ha decretato il vincitore del Pardo d'Oro della 79esima edizione. Il premio principale è andato alla pellicola rumena You Don't Belong Here del regista Florin Sherban. Il palmarès con l'inviato Locarno Marcello Ierace.
3: È una storia familiare, delicata e sofferta, dolente ed emozionante, quella premiata dal Pardo d'Oro 2026. Florin Sherban ha portato a Locarno la necessità di empatia e ha ottenuto consensi e applausi. Due premi anche al sudcoreano Nowhere to Lay My Eyes, film brevissimo, poco più di 70 minuti, ma che ha stregato pubblico e giuria, tanto da farne subito un grande favorito al Pardo d'Oro. Migliore interpretazione femminile è stata quella di Monica Bellucci perché Ticè di Giovanni Tortorici, e un premio è rimasto anche in Ticino grazie al regista luganese Domenico Singa Pedroli, a cui è stato assegnato il Pardino d'Oro per il miglior cortometraggio svizzero per il suo Typhoon Mambo. Un palmarès, quello della 79esima edizione del Locarno Film Festival, che così viene commentato dal direttore artistico Giona Nazzaro.
4: È un palmarès equilibrato, contemporaneo, accessibile, che ha posto l'accento sul primato della forma e del racconto, ed è un palmarès che si cala consapevolmente nelle contraddizioni del nostro tempo, senza però rinunciare a cercare un dialogo autentico con il pubblico e le sue motivazioni.
2: E infine la regista svizzero-tedesca Petra Volpe a aggiudicarsi il premio del pubblico, il Prix du Public, per il film drammatico carcerario Frank Lewis. Era l'ultimo premio in palio assegnato ieri sera in Piazza Grande. Nel Canton Vaud la controversa consigliera di Stato Valérie Ditli ha annunciato in un'intervista a Le Matin Dimanche che intende ricandidarsi per il governo e che per questo tenterà di convincere il suo partito, il centro, che l'ha scaricata in vista delle elezioni di febbraio, per non compromettere la possibilità di allearsi con altri partiti. Valérie Ditli è al centro di una profonda crisi politica e giudiziaria che le è costata la perdita del Dipartimento Cantonale delle Finanze e l'apertura di inchieste penali a suo carico per abuso di autorità e per la gestione di mandati pubblici. Spostiamoci nei Grigioni in Engadina, dove ieri c'è stato un incidente nella Val Roseche sopra Pontresina, località da cui partono le escursioni con carrozze trainate da cavalli. Una di queste è uscita di strada schiantandosi contro un albero. Secondo un morto, 12 feriti, il cocchio faceva parte di un convoglio che trasportava una sessantina di turisti svizzeri e stranieri. Maggiori dettagli verranno forniti oggi dalla polizia retica. In Ticino ancora in fuga l'uomo che verso le 4 di ieri mattina a Lugano ha accoltellato un giovane di origine curdo-irachena che rientrava a casa. È accaduto in via Pelloni, fuori da una palazzina vicina alla sede della polizia comunale. La vittima ha riportato ferite gravi, ma la sua vita non dovrebbe essere in pericolo. Indonesia è per ora di 47 morti, il bilancio del terremoto di magnitudo 7,7 sulla scala Richter che 24 ore fa circa ha colpito in particolare l'isola di Flores. Diversi feriti, centinaia gli edifici danneggiati dal sisma e dalle decine di scosse di assestamento successive. La Russia ha nuovamente attaccato la capitale ucraina, Kiev, stanotte, causando almeno un morto. Sono divampati incendi in due quartieri. Ucraina che segnala attacchi anche con missili, bombe plananti e droni in altre aree del paese. Sul fronte opposto, l'Ucraina ha lanciato 600 droni su Mosca e nei suoi pressi, causando 3 feriti. raid di Israele nel sud del Libano, dove si contano almeno 11 morti e 19 feriti. Si tratta del bilancio più grave registrato nel paese dall'accordo per la riduzione delle ostilità siglato a giugno con Israele. Colpito anche il quartier generale dell'unità Radwan di Hezbollah. In Cisgiordania invece continuano gli assalti ai civili da parte dei coloni israeliani. Infine, secondo Zontax Blicky, i consumatori svizzeri si trovano sempre più spesso di fronte a rincari occulti dovuti alla riduzione delle dimensioni delle confezioni. Con la cosiddetta shrinkflation o riduzione inflazione, i produttori diminuiscono le quantità di prodotto mentre il prezzo per unità di misura aumenta. Il sorvegliante dei prezzi Stefan Meyer-Hans definisce le confezioni ridotte legali, a condizione che la quantità sia dichiarata correttamente. Tuttavia osserva che tale pratica appare piuttosto scorretta e potrebbe compromettere evidentemente la fiducia dei consumatori. L'informazione scorre sui canali RSI, come pure tra pochi secondi con lo sport, non prima di avervi augurato una felice domenica anche in nostra compagnia.
1: Lo sport.
5: Buongiorno da Omar Meschal. Altre due medaglie ieri sera per la Svizzera agli Europei di atletica. Dopo Dominic Lobalu, argento nei 10.000 metri in una gara dominata dallo svedese Almgren, c'è stata anche l'argento della staffetta 4% femminile, con Fabien Önke a rimpiazzare Ayla Del Ponte, che ha rinunciato a gareggiare in finale. Il quartetto rosso crociato ha chiuso solo dietro alla Gran Bretagna. Bottino dunque per la nazionale elvetica, che sale a quota 7 medaglie a Birmingham. Nell'heptathlon, quarto posto finale invece per Annick Kellin. L'elvetica in testa dopo il salto in lungo si è allontanata dal podio dopo una deludente prova di giavellotto. E siamo al calcio, con il primo turno di Coppa Svizzera ed il passaggio del turno per il Taverne, che al supplementare ha vinto 2-1 a Brunnen. Avanzano anche le squadre di Super League: 7-0 del Servette sul Bavois, 6-1 della Basilea contro il Courtauld, 4-0 dello Young Boys all'Istal e Grasshopper, che ha sconfitto 5-0 il Regensdorf. Oggi alle 16 all'AIL Arena il Vedeggio, squadra di seconda lega, affronta il Lugano con la diretta TV sulla 2. Calciomercato: Nico Elvedi raggiunge Noah Okafor al Leeds. Il difensore della nazionale, secondo diversi media, ha firmato un contratto fino al 2029 e lascia il Borussia Mönchengladbach dopo 11 anni. Il Blick annuncia invece il passaggio del centrocampista Remo Freuler dalla Bologna all'Olympiakos. Due stagioni l'accordo con la formazione greca. E oggi si chiudono anche gli europei di nuoto di Parigi con le staffette e particolare attenzione alla 4% maschile, dove in acqua ci sarà anche Noè Ponti. Batteria alle 10:49, eventuale finale in serata alle 20:11. Giornata che a Parigi è stata segnata dal record del mondo nei 1500 metri del 19enne tedesco Lippmann e dal primato europeo per la francese Molu nei 100 dorso al femminile. Tennis: Novak Djokovic eliminato d'entrata al Masters 1000 di Cincinnati. Il serbo si è arreso 2-6, 6-4, 6-4 l'argentino Tirtante. Infine, gli europei di ginnastica a Zagabria con Lena Bickel, che ha chiuso all'ottavo posto la finale al corpo libero, la sua prima in carriera. Nella gara vinta dall'italiana Esposito, la ticinese, prima svizzera a raggiungere una finale europea dopo il ritiro di Giulia Steingruber, ha chiuso con un punteggio complessivo di 13:088.
6: Info viabilità delle 8:08 minuti sulla A2. Attenzione tra la galleria di Collina d'Oro e Lugano Nord: a causa di un incidente in direzione di Bellinzona, la corsia di destra è bloccata all'uscita di Lugano Nord in direzione di Bellinzona. Mentre si raccomanda anche prudenza sempre sulla 2, direzione San Gottardo, tra Giornico e la galleria della Biaschina, anche lì a causa di un incidente.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
6: Si entra nella terza ora di questa Albachiara del 16 agosto e vi do invece adesso ancora la parolina chiave da inviare sempre per poter partecipare all'estrazione adesso delle ciabattine infradito di Rete 1 anche in questo caso, quindi mandate la parolina, adesso vi dico subito qual è, e poi seguita dall'indirizzo completo, così se venite estratti la collega che vi estrae vi manderà chiaramente il premio e in questo caso anche la taglia, cioè il numero, si può dire M o L oppure il numero di scarpe in questo senso. La parola chiave per le ciabattine infradito è, siete pronti? Non è che ho messo una grande fantasia, però è la parola di questo mese, è agosto, quindi scrivete agosto, poi l'indirizzo completo, la taglia delle ciabattine e buona fortuna. Poi più tardi Jeannette dalla redazione estrarrà 10 fortunati vincitori. Il numero, per chi non l'avesse mai salvato ancora, per comunicare con WhatsApp con noi e in questo caso partecipare all'estrazione, è 076 321 11 13. Parolina da scrivere agosto. Adesso Sting con Englishman in New York.

0: Domenica a Gribbio per Lara Montagna e Massimo Scampicchio in occasione della Sagra di San Rocco, con il suo forno antico e tante storie da raccontare. Non mancheranno, come sempre, gli esperti dell'Ora della Terra e gli ospiti della Domenica Popolare. E nel Bombardino, consueto appuntamento delle 8:15 qui su Rete 1 la domenica, prosegue il secondo giro di cori della Svizzera italiana che hanno partecipato alle registrazioni dell'autunno passato. Oggi c'è il coro Contrappunti Giovani che ci fa ascoltare La mia stella. Ma prima sentiamo cosa ci racconta la loro maestra, Anna.
1: Il Bombardino.
2: Io mi chiamo Anna Negrinotti, sono docente di educazione musicale alle scuole elementari. Il mio amore per la musica corale mi ha spinto a condividerla con i miei due figli. E quindi fin da quando erano piccoli gli insegnavo le canzoni e amavo tanto cantare assieme a loro, era un modo per stare insieme, e ho avuto l'idea di creare un coro di bambini nel mio paese. Hanno aderito tanti bambini, tanti di loro fanno ancora parte adesso del coro e cantano con me da 9 anni e abbiamo raggiunto anche dei bei traguardi, dei bei successi. E subito dopo è successo che anche il coro degli adulti del paese, che cantava prevalentemente in chiesa, avesse bisogno di un direttore. Mi hanno chiesto, io ho accettato e da quel momento dirigo anche il coro degli adulti, quindi dirigo entrambe le formazioni, e qualche anno fa ho creato anche il coro dei piccoli. A partire dai 3 anni faccio una formazione vocale, ecco, e con anche spazio per, diciamo, il gioco e il divertimento. Nella nostra comunità il coro è una presenza importante, assieme anche alla banda, e unisce tanto le persone. Il paese è piccolo e quindi è bello. Comunque, quando ci sono i concerti c'è tanta affluenza e c'è tanta partecipazione, siamo ben voluti. E ci fa molto piacere trovarci per cantare, e quando andiamo a cantare fuori è bello, ma quando cantiamo nel nostro paese è ancora più bello. Ho la fortuna di avere ex bambini e nuovi preadolescenti che mi vogliono bene, io voglio bene a loro, si è creato un rapporto molto profondo tra di noi, e quindi quando ci troviamo ogni settimana non è mai un peso farlo, è sempre bello stare insieme, ci vogliamo bene, e i brani che scelgo per loro li scelgo accuratamente. Durante l'estate ne ascolto tanti e alla fine trovo quelli che sono adatti per i miei ragazzi. Mi piacerebbe trovare più repertorio in italiano, faccio un po' fatica, ma per me tutte le esperienze con i miei ragazzi sono emozionanti ovunque andiamo a cantare. L'anno scorso siamo andati a Basilea al Festival Giovanile, è stato bellissimo, proprio la ciliegina sulla torta, ma anche i concerti che facciamo, i concerti di Natale sono molto emozionanti. Tutti i concerti io provo veramente delle forti emozioni. La mia stella è un brano di Ivo Antognini. Ivo è stato mio insegnante in conservatorio e provo molto affetto per lui. Inoltre il tema lo sento molto dentro di me, perché parla della perdita dei genitori e in questo momento lo trovo molto attuale.

A 510 anni dal viaggio che portò Leonardo da Vinci alla corte di Francesco I di Francia, c'è chi ha deciso di ripercorrerne idealmente il significato. Come? Beh, dopo tutti questi anni e poi in bicicletta. Infatti il 17 agosto, quindi domani, partirà da Vinci, paese natale del genio del Rinascimento, una spedizione ciclistica diretta ad Amboise, località francese dove Leonardo trascorse anche gli ultimi anni della sua vita e dove poi morì nel 1519. L'arrivo è previsto per il 27 agosto, quindi 10 giorni di biciclettata, dopo 11 tappe e circa 1000 chilometri di viaggio attraverso Italia, Svizzera, Francia. L'iniziativa è promossa dall'associazione Leonardo da Vinci Heritage. Non si tratta di una ricostruzione storica del percorso seguito da Leonardo nel 1516, ma di un viaggio simbolico che unisce i luoghi della nascita e dell'ultima dimora dell'artista, dell'inventore e dello scienziato toscano. Un modo per ricordare il trasferimento che cambiò l'ultima fase della sua vita, quando Francesco I lo volle alla corte francese riconoscendone proprio il valore straordinario in questo senso. E a guidare il gruppo sarà un certo Gianni Vinci, che secondo il progetto internazionale di ricerca genealogica e genetica sul DNA di Leonardo da Vinci sarebbe legato alla famiglia da Vinci, questo Gianni. Con lui pedaleranno altri cicloamatori accomunati dalla passione per la bicicletta e per la figura leonardiana. Comunque persone programmate, sono un gruppo di esperti e quindi non è che può partecipare chiunque a questo viaggio, che prevede circa 9000 metri di dislivello positivo e comprende anche l'attraversamento del Gran San Bernardo, per esempio. Durante il viaggio verranno condivisi anche aggiornamenti quotidiani sui canali social dell'associazione, permettendo al pubblico di seguire tappa dopo tappa questa singola impresa. L'associazione Leonardo da Vinci Heritage. Ad Amboise, però, i ciclisti saranno accolti da Clos Lucé, la residenza che ospitò Leonardo negli ultimi anni della sua vita. Il programma finale comprende una visita ai luoghi leonardiani più significativi, fino alla cappella di Saint-Hubert all'interno del Castello Reale di Amboise, dove si trova la tomba del maestro. Un arrivo che vuole essere non soltanto il traguardo di una sfida sportiva, ma soprattutto un omaggio alla straordinaria eredità culturale lasciata da Leonardo da Vinci. E a proposito di girare, biciclettata, camminata, forse più che biciclettata, i nomadi cantavano Io vagabondo.

Fra poco il consueto appuntamento della domenica mattina con Chiese in diretta. Adesso c'è però ancora una canzone che è stato il tormentone mondiale dell'estate 1989, firmato da Kaoma, una canzone che fece esplodere in tutto il mondo la moda della lambada, ballo brasiliano caratterizzato da movimenti sensuali, da un ritmo anche irresistibile. Ogni tanto torna questa canzone e riporta immancabilmente a quegli anni. Il brano vendette milioni di copie, diventò un successo praticamente ovunque e si trasformò in uno dei simboli musicali della fine degli anni 80. Allora la ascoltiamo e io, Davide Gagliardi, vi auguro anche una buona domenica. Ci risentiamo in realtà anche a inizio pomeriggio alle 13 con un nuovo appuntamento Top Swiss, oggi sotto i riflettori gli orologi, come vengono assemblati degli orologi e che orologi oggi nel senso del design, un design che chiunque, sono sicuro, avrà già visto almeno una volta nella vita, un orologio particolare perché è puntualissimo sempre, ma quello del design di cui parleremo, ma che ha delle lancette che ogni tanto giustamente si fermano. Cos'è, magia e mistero? No! Semplicemente si tratta di ingegneria svizzera anche in questo caso, quindi ci sentiamo più tardi con Top Swiss. A presto, lambada!

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.

Siamo in Germania, a Karlsruhe, nel Land del Baden-Württemberg. Ci troviamo nella grande cappella del cimitero comunale e quello che sentite è un coro non come gli altri. Una volta al mese questo gruppo di persone, una ventina circa, anima la parte musicale di funerali un po' speciali. Si tratta dell'ultimo saluto a persone che nessuno piange. A volte nemmeno si conosce il nome di chi viene seppellito. La cerimonia è ecumenica e al pulpito si alternano pastori e preti, ma il fine resta il medesimo: dare un rispettabile addio a uomini e donne di cui nessuno si sarebbe occupato, persone dimenticate, morte nella solitudine. Il coro si chiama Weststadtchörle ed è stato fondato nel 2015. Nato in occasione del 300° anniversario della fondazione della città di Karlsruhe, da una decina di anni si dedica a queste celebrazioni. Il repertorio musicale è molto ampio, ma qui in particolare ascoltiamo il noto inno Von guten Mädchen, che spesso viene eseguito in occasione di funerali.

0: Non so se sia mai accaduto che qualcuno del coro conoscesse il defunto. Eppure c'è una profonda partecipazione nel rendere alle persone il dovuto onore. Per me è qualcosa di speciale. E credo che anche nelle prove si percepisca l'atmosfera molto amichevole creata da persone molto gentili e motivate che fanno tutto a titolo volontario.
1: A parlare è la giovane direttrice del coro, la maestra Sara Kupinger, che oggi ha scelto un inno molto significativo, Von guten Mädchen treu und still umgeben, in italiano da potenze benigne meravigliosamente protetti. Il testo del brano è tratto da una poesia del pastore luterano Dietrich Bonhoeffer, oppositore del regime nazista, poi ucciso nel campo di concentramento di Flossenbürg. Bonhoeffer la scrisse più di 80 anni fa nel carcere berlinese della Gestapo, una struggente lettera d'amore alla sua amata, al buio, al silenzio e alla solitudine che sperimenta nella sua cella. Bonhoeffer contrappone la luce, il suono pieno e caldo del mondo e dell'umanità tutta intera e si abbandona nell'abbraccio del Signore in una fiducia totale a Dio, sapendo che la fine della sua vita è anche un nuovo inizio.
0: Credo che a spingermi ad assumere la direzione del coro sia stata proprio la sua unicità. Non si tratta di mettersi in mostra con la musica, come spesso accade. Sì, in concerto siamo sotto i riflettori, cantiamo e alla fine arrivano gli applausi. Qui invece la musica parla da sola e serve il suo vero scopo.
1: Buongiorno e buona domenica. Ben ritrovati a Chiese in diretta. Io sono Cristina Ferrari e oggi vi porto a Karlsruhe a conoscere questo coro che canta per chi è morto solo e che nessuno piange, ma cui almeno si vuole regalare un ultimo saluto che altrimenti si sarebbe svolto nel più totale anonimato. Qui invece i nomi delle persone defunte riecheggiano un'ultima volta nella grande cappella del cimitero comunale di Karlsruhe.
2: Per Helmut Bernhard Mayer, nato l'8 settembre 1944, morto il 12 febbraio. Per Georgina Haas, nata il 10 agosto 1956, morta il 14 marzo. Karl-Heinz Köchlin, nato il 28 ottobre 1939, morto il 10 marzo.

0: Es war dann so in dem Jahr 2016, da habe ich
1: Abbiamo iniziato nel 2016. Quando vidi per caso un servizio che trattava questo argomento. Beh, mi sono detto che si doveva fare qualcosa a riguardo, affinché almeno l'ultima volta che il loro nome veniva pronunciato fosse accompagnato da un addio dignitoso. Venire a sapere che ci sono persone così povere, così povere di tutto, mi ha scosso profondamente. Io credo che molti non si rendano conto di questa realtà.
2: A parlare è Andreas Rüdiger, il fondatore del Weststadt Schörle. Oggi a celebrare la funzione è la pastora evangelica Martina Tomaides.

0: Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Questo versetto della settimana ci infonderà speranza nei giorni a venire. Ed è particolarmente appropriato per la giornata odierna in cui ricordiamo 16 persone che non sono più tra di noi. La storia dei nostri defunti è custodita da Dio. Anche la nostra storia è nelle sue mani. Possiamo affidare a Lui le tracce che queste persone hanno lasciato nella nostra vita, nella vita di questo mondo. Le loro personali storie di vita non sono perfette, ma sono autentiche, perché ognuna di esse narra la vita di una persona importante.
1: L'atmosfera nella cappella del cimitero di Karlsruhe è accogliente. Ci sono fiori, ci sono candele e ci sono anche persone tra i banchi, che come coristi partecipano ai funerali di persone che non hanno conosciuto, di cui non sanno nulla, eppure ci sono. Dopo la funzione, alla pastora Tomaides ho chiesto cosa significhi per lei officiare questo tipo di funerale.
0: Per me è una sfida, perché non posso fare a meno di pensare che mi trovo a celebrare un funerale cristiano per persone di cui non so assolutamente nulla, tantomeno se erano credenti. Per questo motivo cerco testi dell'Antico Testamento che trovo un po' più appropriati in questo contesto. Personalmente cerco sempre di collegare le storie di queste persone a un testo biblico, perché penso che la parola di Dio abbia sempre a che fare con la vita di una persona e non dovrebbe mai esserne separata. La differenza qui è che in realtà non so proprio nulla. Un paio di giorni prima vengono comunicati i nomi, ma per il resto, in che cosa credevano quelle persone? Qual è stato il loro percorso di vita? Quali esperienze hanno avuto? Che cosa provavano? Cosa pensavano? Chi faceva parte della loro vita?

0: Dopo queste cerimonie si esce rafforzati, pieni di energia. Si è fatto qualcosa di buono. Si è dato un addio onorevole a persone che forse non avevano nessuno, che erano completamente sole. È come se nulla di loro andasse perduto. Ogni atomo si conserva e crediamo che sia così anche per le loro anime.
1: Doreen Neumann-Walter, la presidente del Weststadt Cörle, commenta così il funerale appena svoltosi e ci spiega cosa succederà ora con le spoglie dei defunti.
0: I defunti che sono ancora qui saranno sepolti più tardi nelle nicchie del columbario sul retro del cimitero principale di Karlsruhe, sempre 5 o 6 alla volta dietro la stessa lastra di pietra. Come coro vorremmo che ogni defunto avesse un nome sul columbario e tra i compiti dell'associazione promotrice c'è anche quello di raccogliere fondi a questo scopo.
1: Allora andiamo a visitarlo, questo cimitero, un luogo davvero speciale, molto verde, molto curato e che custodisce diversi angoli e settori. Ad accompagnarmi nella passeggiata è un membro del coro, Susanne Lapsch, pastora in emeritazione, che per tanti anni ha svolto il suo ministero nella chiesa valdese in Italia, a Torre Pellice. Negli ultimi 10 anni del suo servizio è stata attiva in una grande comunità nel centro di Karlsruhe. Se abbiamo saputo della realtà di questo coro, che canta per i defunti senza più familiari e amici, lo dobbiamo proprio a lei.
2: Io penso che è come un libro aperto sulla storia della città, della nostra società, sulla storia delle persone singole che sono sepolte, e vuole essere un luogo di addio, di commemorazione, ma anche di raccoglimento delle persone e di meditazione. Come vogliamo vivere e morire? Come vogliamo essere sepolti? Qui vengono sepolti persone, se siano stati evangelici o cattolici di un'altra confessione, senza confessione, ebrei, musulmani, no? E la città vuole anche essere aperta, naturalmente, anche il cimitero, loro sono naturalmente correlati. Abbiamo visto tante di quelle pietre di commemorazione e sono in molte lingue. Ci sono molte pietre in lingua italiana, perché molti italiani sono venuti a vivere a Karlsruhe, ma anche in lingua turca, in arabo, in francese. Vedi come persone di diverse discendenze e culture vivono assieme e sono sepolti tutti e tutte sullo stesso luogo.
1: Nel passeggiare in questo che è un grande

0: mondiale. Era il 22 giugno 1916, che era una festa, Corpus Christi, e sono arrivati degli aerei della Francia, che allora era nemico. Volevano bombardare la stazione di Karlsruhe, ma hanno toccato una tenda di circo dove c'erano 120 donne e bambini. 71 erano i bambini. Queste vittime sono state sepolte qui e vedete i nomi, le età, e tutti hanno la stessa data di morte.
1: Mentre la pastora Lapsch mi racconta questa storia struggente, il mio pensiero va all'oggi e penso a quella scuola nell'Iran meridionale colpita il 28 febbraio scorso da missili statunitensi nel primo giorno dell'aggressione israelo-statunitense contro il paese. La strage è costata la vita a 180 persone, in larga parte bambini e bambine in età scolare fra i 7 e i 12 anni. Per non parlare dei bambini di Gaza morti sotto le macerie, di cui molti ancora non sappiamo i nomi.
2: Ed è qui, appunto, in mezzo a tutte queste persone di fedi, di credi diversi, che poi trovano posto anche coloro che sono morti nell'anonimato, senza familiari, senza amici.
0: E per quello che cantiamo ogni primo lunedì al mese per loro, per dargli una funzione, una cerimonia dignitosa insieme a altri naturalmente, e poi sono sepolti sullo stesso cimitero e riposano accanto a tutti gli altri. E noi preghiamo che riposino in pace tutti e tutte.

0: ho potuto anche incontrare il direttore del cimitero cittadino, Matthäus Vogel, che ne conosce anche gli aspetti architettonici.
1: È stato l'architetto Josef Durm a portare un pezzetto d'Italia qui a Karlsruhe, costruendo questo cimitero nel 1874. La cappella davanti alla quale ci troviamo venne ultimata nel 1876, quindi 150 anni fa. Prese come modello una chiesa di Perugia. Il frontone della cappella ne è una riproduzione fedele. Volle un cimitero dall'atmosfera dignitosa. Un elemento fondamentale. Ha utilizzato le aree verdi dietro la prima fila di tombe per creare spazi. Così il grande cimitero non sembra mai troppo vasto. Si ha sempre uno spazio protetto. È molto importante, non certo per i morti, ma soprattutto per i vivi, affinché chi visita il cimitero abbia un luogo in cui sentirsi a proprio agio. Con questo progetto creò dunque in primo luogo qualcosa per i vivi.
0: Purtroppo chi muore in solitudine poi non avrà chi lo viene a piangere, non avrà chi sarà accolto da questo bellissimo cimitero dalle reminiscenze architettoniche perugine. Ma quando una persona muore senza avere un nome, che cosa accade? Le istituzioni come gestiscono questa eventualità? L'abbiamo chiesto al commissario Benjamin Schmidt, capo dell'unità crimini maggiori della polizia di Karlsruhe.
2: Come polizia interveniamo ogni volta che viene constatato da un medico un decesso di sconosciuti. È il caso, per esempio, di una persona morta da tempo il cui processo di decomposizione è a uno stadio talmente avanzato da rendere la persona irriconoscibile. È allora che le nostre indagini hanno inizio. Parliamo di rinvenimenti di cadaveri in abitazioni, ma anche per esempio in un lago o in un fiume. Può capitare di doversi confrontare con degli scheletri. Il nostro compito è dunque quello di risalire all'identità della persona a partire da quello che abbiamo, confrontando per esempio campioni di DNA.

Nei casi più fortunati abbiamo nelle mani già un'ipotesi sull'identità del defunto che ci dà la possibilità di confrontare il DNA con quello di eventuali parenti. Nei casi più complicati dobbiamo sperare che la persona sia già nota alle forze dell'ordine e ritrovare così i suoi dati nel nostro database. Se così non fosse, entra in gioco un certo acume e ingegno. Un'altra strada è quella dell'autopsia. Verifichiamo se il cadavere presenta protesi all'anca o al ginocchio, così da confrontare il numero identificativo dell'impianto con le cartelle cliniche degli ospedali. Oppure possiamo avvalerci delle radiografie odontoiatriche se disponiamo di una mappa dentale. In questi casi si procede spesso per tentativi. Qui sta il cuore della nostra attività: dare un nome a chi non ce l'ha ancora, restituire a quel volto un'identità.

La solitudine è la nuova malattia delle nostre società, lo dicono tutte le statistiche. La solitudine può essere scelta, certo, può essere ricercata come spazio di rigenerazione, o al contrario, può essere subita, percepita come vuoto, assenza, persino sofferenza silenziosa, un sentimento che in Svizzera riguarda più di un terzo della popolazione. Oggi sappiamo che persino le piante tessono relazioni con quelle circostanti. Se gli alberi ricercano compagnia per crescere, figuriamoci gli esseri umani. Siamo animali sociali e in quanto tali non ci fa affatto bene sentirci soli e abbandonati. È ormai risaputo che la solitudine è pericolosa anche per la salute. Gli esperti dicono che la solitudine nasce quando una persona desidera relazioni sociali di qualità superiore a quelle che ha. La frequenza e il tipo di relazioni di cui una persona ha bisogno sono del tutto individuali, ma se c'è una discrepanza tra questo bisogno e la realtà, la si percepisce come solitudine. E non è necessariamente una questione di età. Anche persone giovani e ipersocializzate possono sentirsi sole. E poi c'è la cosiddetta morte sociale, che si manifesta quando una persona non ha più né famiglia, né amicizie, né vicini, né contatti con una qualche forma di realtà associativa. È il caso di molti over 80. La solitudine e l'isolamento, in questo senso, sono un'autentica sfida politica e sociale che ci riguarda tutti e tutte, chiese comprese.

0: conclusione sentiamo cosa ci ha detto la pastora Martina Tomaides, che oggi nella grande cappella del cimitero comunale di Karlsruhe, accompagnata dalle musiche eseguite dal Weststadtchörle, ha celebrato i funerali di 13 persone, morte nella solitudine, abbandonate dalla società, ma i cui nomi sono stati pronunciati ancora una volta, uno ad uno.
1: Qui alle persone vengono resi gli ultimi onori. Lo trovo davvero molto importante. Anche il fatto che si leggano i nomi conferisce una certa dignità al defunto, che non viene sepolto in modo completamente anonimo e nel silenzio più assoluto, ma riceve una cornice che rende omaggio alla sua vita. È come se dicessimo: ehi, sei prezioso, sei importante, sei stato una parte fondamentale del tutto.

Finisce così questa puntata di Chiese in diretta. A me non resta che augurarvi buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Rete 1. Da Cristina Ferrari, buona domenica.

0: Rete 1.
1: Sono le 9, l'informazione. Buona domenica da Alberto Andreani. La 79esima edizione del Locarno Film Festival si è conclusa ieri sera col Pardo d'Oro andato al regista rumeno Florin Cerban con la pellicola Nue locul tau aici, ovvero Questo non è il tuo posto. Il dramma del rapporto fra un padre vedovo e il figlio adolescente che di notte commette atti di vandalismo all'insaputa del genitore. Il premio speciale della giuria è andato invece a una produzione germanico-brasiliana con A Margem do Rio, Riva del Fiume, di Mateus Farias ed Enoch Carvalho. Altro film particolarmente apprezzato è Nowhere to Lay My Eyes del sudcoreano Ong Sang-soo, che ha vinto il premio per la migliore regia. Da segnalare anche il Pardo per la migliore interpretazione andato a Monica Bellucci per Che ti c'è. Ma sentiamo ancora un commento di Giona Nazzaro, direttore artistico del festival.
2: È un palmarès equilibrato, contemporaneo, accessibile, che ha posto l'accento sul primato della forma e del racconto, ed è un palmarès che si cala consapevolmente nelle contraddizioni del nostro tempo, senza però rinunciare a cercare un dialogo autentico con il pubblico e le sue motivazioni.
1: E per concludere il capitolo Locarno 79, ricordiamo che la regista svizzero-tedesca Petra Volpe si è aggiudicata il premio del pubblico per il miglior film drammatico carcerario Frank and Louis. Era l'ultimo premio assegnato ieri sera in Piazza Grande. In Libano si contano 11 morti e una ventina di feriti dopo gli attacchi israeliani di ieri che, secondo l'esercito dello Stato ebraico, sono serviti a uccidere due comandanti di Hezbollah. Media libanesi riferiscono anche di vittime civili, smentendo il premier israeliano Netanyahu, che ha affermato come l'operazione nel sud del Libano non aveva la popolazione locale come obiettivo. E nuovi bombardamenti russi sono stati segnalati nella notte dalle autorità ucraine. Si conta anche l'uccisione di una donna e il ferimento di altre 6 persone a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Morte anche 2 persone nella regione di Zaporizhia, indicano le autorità locali. Esplosioni sono state udite a Kiev mentre l'esercito ucraino ha lanciato altri droni verso la capitale russa. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, riferisce di 200 droni abbattuti su un totale di 600, almeno 3 i feriti. Abbattuto invece dalla missione NATO, un altro drone finito sui cieli della Romania. Dalla Svizzera, appena scaricata dai dirigenti vodesi del Partito del Centro, Valérie Dietli annuncia di volersi ricandidare per il Consiglio di Stato del Canton Vaud. Dietli è stata travolta da una crisi politica e giudiziaria che le è costata la perdita del Dipartimento Cantonale delle Finanze e l'apertura di inchieste penali per abuso di autorità e per la gestione di mandati pubblici. Infine la cronaca dal cantone dei Grigioni fa registrare un morto e 12 feriti per un incidente che ha coinvolto delle carrozze trainate da cavalli. È accaduto ieri in Engadina, sopra Pontresina, quando una carrozza è uscita di strada ed è finita contro un albero. 2 dei feriti versano in gravi condizioni, conferma la polizia grigionese. Su tutta la Svizzera oggi almeno in parte soleggiato, con aumento della nuvolosità nel pomeriggio, in seguito temporali anche intensi a iniziare dalla Romandia. Domani soleggiato sul Ticino centrale e meridionale, lungo le Alpi qualche pioggia. A nord inizialmente coperto, con rovesci persistenti lungo il pendio alpino, in seguito schiarite da occidente.
0: Lo sport.
3: Buongiorno da Omar Meschal, partiamo dagli europei di atletica con la Svizzera che ha vinto altre 2 medaglie portando a 7 il bottino complessivo. 2 argenti per la precisione, quello di Lobalu nei 10.000 metri in una gara dominata dallo svedese Almgren e poi lo storico secondo posto della staffetta 4% femminile con Fabienne Önke a rimpiazzare Ayla Del Ponte che ha rinunciato a gareggiare in finale. Il quartetto rosso-crociato, nonostante un ultimo complicatissimo cambio di testimone, ha chiuso dietro solo alla Gran Bretagna. Sentiamo l'emozione di Del Ponte.
4: È una medaglia che abbiamo rincorso per tantissimi anni, non è soltanto 10 anni per me da quando sono entrata in questo progetto, ma da molto molto di più. Sono molte atlete che hanno provato a raggiungere questo obiettivo e finalmente oggi abbiamo un bellissimo argento. È molto bella come traguardo, speriamo sia la prima di molte finalmente, e possiamo veramente essere tutte fiere di noi. È stato difficile prendere la scelta di tirarmi indietro, perché ovviamente sono qualcuno che sa correre forte in campionato e che vuole dare tutto anche in campionato. Non sarebbe stata la mia prima finale, so anche come gestire queste cose, però non ero sicura di poter dare il 100% per la squadra e avevo il 100% di fiducia in Fabien, che difatti ha corso molto benissimo e non era una cosa su di me oggi, era per la squadra, e questa era la decisione più importante.
3: Chapeau insomma la sprinter ticinese Ayla Del Ponte, che ha preferito farsi da parte. Segnalo infine nell'heptathlon il quarto posto di Annick Kellin, l'elvetica in testa dopo il salto in lungo si è allontanata dal podio dopo una deludente prova di giavellotto. Nel calcio, primo turno di Coppa Svizzera e qualificazione per il Taverne, che si è imposto 2-1 al supplementare a Brunnen. Avanzano senza problemi tutte le squadre di Super League, 7-0 delle Servette sul Bavois, 6-1 del Basilea contro il Courtetel, 4-0 dello Young Boys a Lista, le 5-0 del Grasshopper a Regensdorf. Oggi alle 16 all'AIL Arena il Vedeggio, formazione di seconda lega, affronta il Lugano con la diretta TV sulla 2. Calciomercato, Nico Elvedi raggiunge Okafor al Leeds. Il difensore della nazionale, secondo diversi media, ha firmato un contratto fino al 2029 e lascia il Borussia Mönchengladbach dopo 11 anni. Il Blick annuncia invece il passaggio del centrocampista Remo Freuler dalla Bologna all'Olympiakos, 2 stagioni, l'accordo con la formazione greca. E oggi si chiudono anche gli europei di nuoto di Parigi con le staffette e attenzione particolare alla 4% maschile di Noè Ponti, batterie alle 10.49, eventuale finale alle 20.11. Per il tennis, Novak Djokovic eliminato d'entrata al Masters 1000 di Cincinnati, il serbo si è arreso 2-6, 6-4, 6-4 all'argentino tirante. Belinda Bencic invece si è ritirata dopo aver perso 6-3 il primo set contro la francese Boisson, 4 giorni dopo aver dato forfè nei quarti a Toronto, e a 2 sole settimane dagli US Open la sangallese, con una vistosa fasciatura al ginocchio sinistro, ha mostrato da subito problemi nei movimenti. Simona Waltert si è invece inchinata da pronostico 6-3-6-2 alla statunitense Pegula. Oggi secondo turno alle 17, Victoria Golubic affronta la polacca Tien. Infine agli europei di ginnastica di Zagabria, Lena Bick l'ha chiuso all'ottavo posto la finale al corpo libero, la sua prima in carriera. Nella gara vinta dall'italiana Esposito, la ticinese, prima svizzera a raggiungere una finale continentale dopo il ritiro di Giulia Steingruber, ha chiuso con un punteggio complessivo di 13.033.
1: Sulla 2 disagi al traffico in direzione nord per un incidente nei pressi dell'uscita di Lugano Nord, si viaggia solo sulla corsia di sinistra. Verso il San Gottardo, traffico congestionato tra Giornico e la Galleria della Biaschina per un altro incidente, in questo caso si circola unicamente sulla corsia di destra.
0: L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino ad Agno e a Sant'Antonino.
5: Le 9:08, buongiorno e benvenuti nell'ora della terra. Oggi siamo a Gribbio, piccolo villaggio di montagna della Leventina, frazione del comune di Faido, situato tra Chironico ed Alpe a circa 1300 metri di altitudine. Un luogo raccolto, immerso nel paesaggio alpino, dove la natura, l'agricoltura di montagna e la vita comunitaria sono ancora strettamente legate. Ogni anno Gribbio si anima in occasione della Sagra di San Rocco, che si è svolta ieri, uno degli appuntamenti più sentiti della valle. La festa non è soltanto un momento religioso conviviale, è anche un'occasione per ritrovarsi, rinsaldare i legami tra gli abitanti e accogliere chi torna a Gribbio o lo visita proprio durante questa giornata. La sagra è infatti considerata proprio una delle feste più attese e frequentate della Leventina. A Gribbio un elemento particolarmente caratteristico è l'antico forno del villaggio, dove vengono preparate e cotte le tradizionali torte di pane, una specialità che richiama la memoria e i sapori della vita alpestre. La prima infornata questa mattina è stata alle 8:15 e le torte stanno cuocendo proprio a pochi metri da noi. Gribbio è un territorio che racconta il lavoro degli agricoltori, la cura degli alpeggi, la gestione delle acque, dei sentieri, delle infrastrutture di montagna, e dietro la bellezza del paesaggio ci sono l'impegno dei patriziati, degli enti locali e delle delle persone che continuano a prendersi cura di questo territorio. Da Gribbio possiamo dunque raccontarvi di una comunità che conserva le proprie tradizioni, ma anche allo stesso tempo affronta problemi molto concreti. L'ospite dell'Ora della Terra di oggi è Giorgio Bassi, capo dell'Ufficio dello Sviluppo Agricolo del Canton Ticino. Lo incontriamo dopo la prima canzone popolare di questa domenica mattina e naturalmente c'è lei, Nella Martinetti.

0: 9 e 13 minuti, buongiorno e benvenuto a Gribbio, Giorgio Bassi, capo dell'Ufficio dello Sviluppo Agricolo del Canton Ticino. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Giorgio, siamo a Gribbio e, luogo che conosci bene, luogo che ha investito tanto, luogo che comunque ha portato un po' di innovazione in quello che però si vuole rimanga tradizione, perché qua lo vediamo un nucleo che è ancora caratteristico. Dietro di te proprio c'è il forno, all'interno ci sono le torte di pane che stanno cuocendo e l'Ufficio dello Sviluppo Agricolo sostiene gli interventi necessari alla gestione delle aziende agricole o degli alpeggi, soprattutto nelle zone di montagna o nei territori fuori zona edificabile. Praticamente è un grande lavoro il vostro, che però spazia in tutto il Canton Ticino, quindi anche Gribbio è passato sotto le vostre sgrinfie.
1: Eh sì, soprattutto le proprietà del patriziato di Gribbio, l'Alpe Piotta e la Corte di Cruzlina, sono stati oggetto di sostegno finanziario da parte del Cantone, però questo è possibile solo con un interlocutore come il patriziato. Dobbiamo ringraziare i patriziati che abbiamo sul territorio ticinese, perché fanno un grandissimo lavoro, un lavoro perché hanno amor proprio per le proprie tradizioni e soprattutto per il loro territorio.
0: Quindi attraverso, per esempio, partner come i patriziati, l'obiettivo principale, quello del vostro ufficio, è quello naturalmente di rendere il lavoro agricolo più agevole, migliorare le condizioni di vita degli alpigiani, gestire e garantire il benessere degli animali. Quindi possiamo riassumere tutto ciò con migliorie alpestri?
1: Esatto. Le migliorie alpestri o migliorie strutturali sono codificate a livello federale nell'ordinanza sulle migliorie strutturali nell'agricoltura ed è uno strumento della politica agricola. Tra cui c'è anche la miglioria alpestre. L'economia alpestre, sappiamo, per il Canton Ticino è qualcosa di veramente eccezionale, soprattutto per le aziende di montagna, e chiaramente noi interveniamo con le richieste dei proprietari, in questo caso nel Canton Ticino sono soprattutto i patriziati, e grazie al loro lavoro, al loro impegno, li accompagniamo e cerchiamo di sostenerli nel loro progetto di risanamento degli alpeggi. Chiaramente bisogna dire che abbiamo questo processo di rinnovamento degli alpeggi è iniziato da tempo, vuol dire che oggi continuiamo questo processo che chiaramente cerca di portare sempre innovazioni e qualità nei caseifici.
0: Ecco, facciamo qualche esempio. Adesso abbiamo detto alpeggi, quindi caseifici, caseifici in alpeggio, ma non solo. Diciamo che se si parla, per esempio, dell'Alpe di Gribbio, possiamo pensare anche a quello che è l'approvvigionamento idrico, è qualcosa che senza l'acqua si fa poco, al di là del caseificio moderno, senza l'acqua si è comunque spacciati.
1: E giustamente, diciamo così, è importante avere l'acqua ma anche l'energia. Chiaramente per mungere sull'alpeggio dobbiamo avere dell'energia, quindi ecco, il patriziato di Gribbio ha capito l'importanza dell'acqua e l'importanza dell'energia, quindi il risanamento dell'alpeggio è stato orientato soprattutto nel portare l'acqua, sfruttando anche sinergie con ristrutturazioni e risanamenti effettuati in altri alpeggi. Qui vicino, in passato, è stato fatto il risanamento dell'Alpe Geira in Val Piumonia, quindi acquedotto nuovo, una rete di idrica importante e ottima. È stato anche portata l'energia elettrica all'Alpe Geira. E tramite questo collegamento abbiamo poi portato l'energia elettrica sull'Alpe Piotta, in modo da avere una pompa che potesse pompare l'acqua dalla rete di Gera. E questo ha portato un benessere per l'Alpe di Piotta. Oltre a questo, il patriziato ha voluto creare dei presupposti anche sugli edifici più moderni, quindi dei adeguamenti nel caseificio e nell'abitazione.
0: Quindi dobbiamo pensare appunto che in questo caso parlavi di patriziato, anche le degagne, anche le aziende agricole stesse possono intervenire e quindi venire, bussare alla vostra porta, porta che è sempre aperta, perché al di là della decisione finale, comunque quanti sono gli incarti che vi arrivano sulla scrivania ogni anno? Nel vostro ufficio arrivano tutti, poi alcuni riescono ad avere il sostegno, altri no, ma la porta è aperta per tutti.
1: Al centro della nostra attenzione è l'utente, e lo accogliamo, ben venga che ci siano questi attori, cioè è il nostro compito aiutarli, accompagnarli e sostenerli, quindi ben vengano con i loro progetti. Normalmente vengono accettati perché sono realtà agricole consolidate. Chiaramente quelle poche che vengono rifiutate è perché purtroppo o per ragioni di licenza edilizia o per altre ragioni di sostenibilità finanziaria non riusciamo a portarli avanti. Questo non vuol dire che chiudiamo la porta. Abbiamo un servizio consulenza che fa un grosso lavoro di accompagnamento per trovare le soluzioni e per adempiere poi le condizioni previste dall'ordinanza.
0: Quindi diciamo che tutti possono chiedere, coloro che hanno tutte le caratteristiche giuste, idonee, possono richiedere appunto che si legga l'incarto, che si segua quello che è il progetto, ma appunto sono tante, comunque a livello percentuale sono tanti quelli che hanno beneficiato di questi contributi pubblici.
1: Sì, indubbiamente. Posso dire, non con certezza, ma quasi tutti i risanamenti degli alpeggi sono passati da noi. Difficilmente proseguono, anche perché sappiamo che un patriziato dal profilo finanziario non è che vive nell'oro, quindi giustamente cerca dei fondi, sia dall'ente pubblico, cerca i fondi anche da enti privati come fondazioni e via di seguito. Abbiamo poi anche, bisogna dire che ci sono dei patriziati come Gribbio che sono impegnati a gestire il territorio, ma ci sono altri patriziati, sono pochi, ma che vivono l'alpeggio direttamente loro. E questa è una sorpresa, è un po' una novità. Devo dire che mi ha fatto veramente piacere vedere dei patriziati che vogliono mantenere a tutti i costi l'alpeggio.
0: Giorgio, tra poco parliamo ancora di quello che è il vostro lavoro e come andate ad aiutare quelli che sono i patriziati ed altri enti proprio a migliorare nell'interesse agricolo, appunto migliorie che portano la Svizzera italiana e il Canton Ticino a un livello superiore, perché non rimanere indietro è fondamentale un po' per tutto, ma se pensiamo che già qualche anno fa quelli che erano gli interventi per esempio rivolti a un'energia rinnovabile, quindi pannelli fotovoltaico eccetera eccetera, ecco già lì eravate pronti a intervenire, e adesso sembra quasi una cosa del passato. In realtà qualche anno fa, insomma, si è rischiato anche un pochino, credo, perché sembra subito facile buttarsi su qualcosa che è un'energia nuova, e poi però è solo il tempo che può dire quanti frutti riesce a dare questa nuova energia. Ecco che voi avete investito parecchio lì.
1: Sì, noi nel 2013 o 14 abbiamo introdotto questa possibilità di sostenere anche le energie rinnovabili sia sugli alpeggi sia in pianura, perché come magari sapete, in pianura gli investimenti delle migliori strutturali sono inferiori La maggioranza degli investimenti, i due terzi, sono in montagna, proprio per una questione politica agricola. Però vedendo un po' l'orientamento e anche per dare un'immagine all'agricoltura di sostenibilità dell'ambiente e anche un aspetto economico per le aziende, si è voluto introdurre questa chance. E quindi ecco che introducendo questa chance ha portato ci sono tantissime stalle che oggi hanno un sistema di impianto fotovoltaico e ultimamente anche con delle batterie, in modo di accumulare l'energia in casa e poi utilizzarla in azienda. Sui alpeggi abbiamo anche la possibilità di fare degli impianti fotovoltaici, ma chiaramente ci ritroviamo dei tetti molto più piccoli, quindi la resa diventa più difficile da avere. Però abbiamo delle realtà, penso in Val Malvaglia abbiamo per esempio un impianto sofisticato di questo genere, quindi no, ci sono. Oltre a questo, con energie rinnovabili bisogna pensare anche al teleriscaldamento. In pianura viene sfruttato il calore del termovalorizzatore dalle serre, quindi questo è anche un indice di sostenibilità verso la nostra agricoltura ticinese. Nel nostro piccolo, come agricoltura ticinese, cerchiamo di fare il massimo che si può fare.
0: Giorgio, ascoltiamo una canzone, guarda, pane, burro e marmellata. Bene. Direi che il titolo è perfetto, perché siamo in un contesto in cui la mattina ci si può ancora godere pane, burro e marmellata.

0: Tesoro, bambini Luigi Rattaggi, pane, burro e marmellata. E su questo finale di canzone saluto Tiziano Pedrinis, buongiorno.
1: Oh, buongiorno Lara e un buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano questa mattina.
0: Anche tu in quel di Gribbio questa mattina.
1: Beh, la Leventina mi attira sempre.
0: E beh, hai fatto poca strada.
1: Poca strada lo dici tu.
0: Siamo a pochi centimetri dal forno, le torte di pane stanno cuocendo, quindi aspetta almeno il momento in cui le sforneranno per testarle.
1: Ma bisogna lasciarle raffreddare, eh?
0: Ah, quindi per mezzogiorno
1: mangiare
0: sarà...
1: la calda la torta fa male.
0: No, assolutamente.
1: Specialmente quella di pane.
0: Assolutamente no, seguiremo tutto il tuo consiglio, soprattutto i consigli che vogliamo da te sono quelli legati all'orticoltura, e quindi tra pochi minuti apriamo le linee telefoniche, mentre Alfredo Baratella, che saluto, è collegato online e sta rispondendo già ai vostri messaggi che arrivano al numero di WhatsApp di Rete 1, lo 076 321 1113. Tra pochissimo potrete chiamarci in diretta e parlare proprio con il nostro Tiziano Pedrinis, 0848 03 0808. Ma torno dal nostro ospite di questa mattina, Giorgio Bassi, capo ufficio dello sviluppo agricolo del Canton Ticino. Giorgio, abbiamo detto di Gribbio, del suo patriziato, di quelle che sono state le migliorie per quanto concerne l'Alpe e non solo. È vero che spesso ci si lamenta, mi metto dentro ma in realtà non sono dentro, si lamentano alcune realtà della tanta burocrazia, però forse oggi possiamo prendere l'occasione, sfruttare l'occasione per spiegare che la burocrazia serve, perché questi sono fondi pubblici, sono soldi delle persone, quindi un piccolo pezzettino di quell'alpeggio piuttosto di quell'altro alpeggio è anche mio, di tutti noi, quindi quando l'ufficio si china su una pratica deve farlo in maniera seria, perché stiamo parlando di soldi pubblici.
2: Esatto, è così, nel senso che essendo soldi pubblici vi sono dei iter da seguire, che sono definiti dal nostro regolamento e dalla nostra ordinanza. Quindi chiaramente il nostro pacchetto di aiuto è una combin tra l'aiuto cantonale e quello federale, quindi si incrociano anche delle condizioni e dei requisiti che la Confederazione richiede, e purtroppo questo crea comunque diciamo così un po' di burocrazia.
0: E c'è da dire che la questione della trasparenza è anche molto importante per voi, quindi tutte quelle che sono le opere che beneficiano dei contributi a fondo perso vengono pubblicate sul foglio ufficiale.
2: Allora, è chiaro, un'opera, innanzitutto c'è il passaggio e l'ottenimento di una licenza edilizia, quindi già durante la licenza edilizia è necessario pubblicare, perché è previsto dalla legge sull'edilizia, e anche l'ordinanza federale prevede la pubblicazione su foglio ufficiale per informare tutti che quell'opera è sussidiata con mezzi pubblici. Quindi qualsiasi associazione legittimata potrebbe fare opposizione, poi si possono fornire delle informazioni.
0: Giorgio, quanti lavori hai seguito? Possiamo dire centinaia, migliaia, da quando fai questo lavoro?
2: Ma sicuramente sono migliaia, questo sì, sicuro.
0: E mi confermi che ogni volta che un lavoro va a buon fine, quindi viene migliorato un alpeggio, insomma, si porta a conclusione un progetto, tu vai a seguire la liquidazione dell'opera, cioè li vedi tutti?
2: Allora, diciamo così, quasi tutti, magari un qualcuno mi sfugge perché purtroppo ci sono altri impegni, però li seguo tutti, perché è il momento in cui posso incontrare la committenza e capire se ci sono degli aspetti che vanno a migliorare. Chiaramente la maggioranza segnala la burocrazia, però nell'esecuzione e nell'accompagnamento siamo sempre graditi.
0: Se guardiamo al futuro, perché ormai fra un po' sarà tanto importante avere quest'occhio che guarda avanti, molto avanti, ecco che bisogna tener conto dell'agricoltura, però anche del turismo, della protezione del paesaggio. Se guardiamo alla questione dell'acqua, probabilmente tra un po' vedremo, non so, immagino comparire dighe, comparire luoghi in cui trattenere quest'acqua. Quindi questo sguardo in avanti è necessario anche da parte vostra per andare a creare progetti che siano sempre più funzionali dal punto di vista delle migliorie.
2: È chiaro, noi cerchiamo di stimolare, diciamo così, i proprietari, gli attori sullo spazio rurale. Poi è chiaro che ci vuole dietro la committenza. Committenza vuol dire che sono coloro che devono portare avanti il progetto. Noi fungiamo da accompagnatori. Però è vero che dobbiamo stimolare. Stimolare vuol dire non solo rimanere nella tradizione e captare delle sorgenti, ma valutare anche il fatto di creare magari delle pozze che dove si può accumulare dell'acqua piovana e poi utilizzarla nel periodo estivo. Queste sono sicuramente riflessioni che abbiamo già fatto nel 2022 e vengono comunque fatte con, soprattutto con i patriziati, ma anche con alcune aziende recuperare l'acqua piovana.
0: Tiziano sta già rispondendo ai vostri messaggi, però apriamo ufficialmente le linee telefoniche perché diamo la possibilità a tutti voi di comunicare con il nostro esperto di orticoltura, ma non solo, per quanto concerne anche il giardinaggio, e perché no, se avete delle domande anche per quanto concerne l'argomento di oggi, abbiamo anche il nostro ospite Giorgio Bassi, quindi linee aperte. Però prima di comunicare con voi, di ascoltare le vostre domande, c'è Claudio Dotta e la canzone si intitola Che sberla!

0: 0848030808 il numero per chiamarci in diretta, il numero della diretta di Rete 1. Arrivano anche i saluti dal Tanca e allora salutiamo la famiglia Bianchi. Ma non solo, arrivano tante domande, Tiziano, per quanto concerne l'orticoltura. Alcuni hanno subito, diciamo, più di altri, quelle che possono essere delle bruciature. In generale, comunque, a partire per esempio dalla vigna, si possono vedere le bruciature, quindi immagino anche su tutte le altre piante, comunque questo sole forte può avere bruciato quantomeno le foglie.
1: Ma soprattutto a livello di orticoltura i danni da bruciature sono abbastanza importanti, perché gli ortaggi sono composti per il 90% di acqua e anche le piante quindi hanno contenuto alto di quest'acqua. E naturalmente la situazione di canicola e di calura dell'ultimo periodo ha fatto, diciamo, non direi dei grandi danni, ma comunque ha lasciato il segno nelle colture che noi abbiamo negli orti.
0: È arrivata una signora. Signora, buongiorno, mi lasci alzare che la saluto bene. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: È un abitante di Gribbio?
2: Io abito qui sopra, Segin.
0: Ma che fortuna, non vuole una figlia adottiva? Vengo su a vivere con lei.
2: Perché no, il posto c'è, il letto c'è, quindi.
0: Tiziano ha trovato casa per l'estate.
2: Ecco, perfetto.
0: Abbiamo un problema, signora. Che cos'è? Una fotografia?
2: Pere belle di fuori, ma brutte dentro.
0: Tiziano, dai un occhio.
2: Non so se questa.
1: Queste qui sono probabilmente una Pera William, oppure una precoce di Trevù, che sono una varietà
2: sono
1: abbastanza
2: William.
1: Simile. È uno stadio di sovramatura e penso che c'è stato anche un attacco. Appunto, c'è stato un attacco anche della carpocapsa dei frutti. Quindi qui non c'è più niente da fare, perché avrebbe dovuto fare un trattamento con un insetticida verso la fine di maggio. Qui ormai per quest'anno il prodotto è già perso, e purtroppo il prodotto bisognerebbe prendere di pel, praticamente un di prodotto pel. A base di mi scappa il nome, quindi il di pel come di prodotto pel, commerciale
2: ve lo scrivo.
1: Voilà.
2: Grazie mille. Prego. Buon lavoro e buona giornata.
0: Sarà tanto, per l'anno grazie. Prossimo allora per le pere.
2: Sì. Se passate di là ci vedete.
0: Vengo a scegliere la cameretta. Grazie signora.
2: Buona giornata.
0: Buongiorno, 9:39 minuti, mentre io mi allargo in quel di Gribbio. Cerco casa per l'estate, non sono tutti fortunati come te, Tiziano, a stare a Sompreì.
1: Non lo so, io trovo che Sompreì è... forse per me è la situazione più adatta.
0: Ci credo.
1: Cioè, bel monte, ben attrezzato e una buona compagnia, questo è molto importante.
0: Salutiamo allora tutti gli amici di Sompreì, direi, perché sono pochi ma buoni. E ascoltiamo una canzone che a me piace molto, perché il titolo è Hai un amico in me e ci sono i giovanissimi Contrappunti.

0: Ma che bravi, il coro Giovani Contrappunti, sempre bravissimi. E noi torniamo in quel di Gribbio, 9:42 minuti in questa domenica mattina con Giorgio Bassi e Tiziano Pedrini. Stiamo rispondendo un po' a quelle che sono le domande legate all'orticoltura, alla frutticoltura, ma anche tanti messaggi che riguardano il giardinaggio, tornando a quelli che sono i contributi per le migliorie in agricoltura, quindi sugli alpeggi naturalmente, ma non solo. Abbiamo cercato di raccontare, Giorgio, un pochino quello che è l'iter. Naturalmente si fa fatica a raccontare tutto in così poco tempo, ma era importante dare una panoramica anche ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, perché come detto sono soldi pubblici e quindi al di là delle conoscenze degli agricoltori, dei contadini, di quelli che possono usufruire di questi fondi, è importante spiegare a tutti come funziona, perché questa trasparenza è bella, è bello anche sapere che le persone sanno come funzionano le cose e si rendano conto che se quando si vede un alpeggio migliorato, delle belle stalle che hanno fatto dei bei lavori, ecco che possiamo andarne fieri anche noi.
1: Sicuramente, sicuramente. Se pensiamo solo la gestione del territorio che fanno le nostre aziende, sia in zona di superficie utile agricola, ma anche sugli alpeggi, è un valore aggiunto per il nostro paesaggio. Quindi questo paesaggio lo può percepire il turista, tutti noi, e quindi è la bellezza meravigliosa che possiamo vedere qua attorno su questi pendii, queste montagne favolose, grazie proprio ai nostri agricoltori. Con questi aiuti favoriamo l'insediamento e la razionalità del loro lavoro, creando anche dei collegamenti, strade, perché senza strade diventa difficile. Non solo strade creiamo, ma possono essere delle teleferiche per favorire il collegamento con l'alpeggio o luoghi impervi, però che possono essere sfruttati agricolmente. Oppure c'è un esempio bellissimo della Val Verzasca, dove la famiglia contadina ha deciso di creare una monorotaia per salire all'Alpe. E trovo che è stata una soluzione bellissima in questo senso.
0: Se guardiamo appunto ancora al futuro, secondo te, Giorgio, che bene o male ne hai viste davvero tante in questi anni, cosa dovrebbero fare i giovani? Cosa dovrebbero pensare i giovani riguardo all'attività agricola in montagna? Cioè, c'è ancora, secondo te, chi si mette in prima persona e decide di investire, di fare questa scelta, di diventare contadino e gestire un'azienda agricola in montagna? Secondo te cosa dovrebbe pensare? Magari diversificarsi di più, avere una seconda, tripla, quadrupla scelta davanti a sé?
1: Allora, la prima cosa, bisogna dire che non sono soli. Dietro c'è sempre il cantone, c'è la confederazione che aiuta, il Canton Ticino forse è uno dei cantoni che aiuta di più in questo senso. Finanziariamente. E nella legge sull'agricoltura c'è anche una possibilità di aiuto per le successioni aziendali, successioni sia in famiglia ma anche coloro che non hanno dietro una famiglia contadina. E questa è una bellissima cosa, perché la passione per l'agricoltura può nascere non solo all'interno di una famiglia contadina, ma possono essere anche ragazzi che amano gestire il territorio, amano produrre prodotti di qualità. Quindi un giovane deve puntare sulla qualità del prodotto ed è fondamentale. Se il prodotto è di qualità, anche diciamo così, il cliente lo sente. Chilometro zero è fondamentale, vendita diretta sicuramente è un altro punto da migliorare. E sicuramente, oltre all'attività vera e propria di gestione e di produzione, va tenuto in considerazione di trovare sempre di più la sinergia con altri settori, per esempio il settore turistico, della ristorazione, dove sicuramente la vacanza in azienda o sull'alpeggio potrebbe diventare un pacchetto turistico. Quindi ecco, vanno sicuramente in futuro vanno valutate anche queste strade, e sicuramente bisognerà trovare delle soluzioni anche pianificatorie che agevolano questa possibilità.
0: Dicevi prima vendita diretta, quindi li vediamo, e questi self service, questi frigoriferi, anche qui date una mano per quanto rientra nelle migliorie?
1: Allora, diciamo, self service purtroppo non è codificato come opera di miglioria. Vedremo il futuro come si potrà stimolare questo. Comunque attualmente non è codificato. Sì.
0: Vogliamo chiudere dicendo, ricordando ancora Giorgio, che è importante non aver paura e provarci comunque, cioè qualsiasi idea strutturata naturalmente, non campata per aria ma elaborata, anche se poi non vede uno sviluppo dal punto di vista del vostro ufficio, fa niente, l'importante è provarci.
1: Sì, sicuramente l'agricoltura vuol dire grande passione, quindi bisogna provarci, bisogna essere innovativi sicuramente, utilizzare tecnologie che agevolano il lavoro quotidiano, e dall'altra parte bisogna essere anche imprenditori. Imprenditori vuol dire tenere sott'occhio i costi, le entrate, creare una bellissima immagine della propria azienda, e tutto questo è ben solo dalla grande volontà e dalla grande passione che si può avere in agricoltura. Senza passione non puoi provarci.
0: Tiziano, quanta passione hai visto tu nei tuoi anni come consulente orticolo?
2: Ma devo dire che gli orticoltori veramente
3: stanno in piedi anche per la grande passione nella gestione delle loro aziende e nella cura delle loro culture. Purtroppo a livello di aziende orticole in Ticino manca un po' la successione, sono poche dove abbiamo qualcuno che prevede di

0: diciamo per la maggior parte delle aziende, essendo sul piano di magazzino, qui l'acqua in principio non manca, e qui sicuramente degli incentivi per la creazione di pozzi nuovi e anche per l'acquisto di pompe, quindi dell'attrezzatura per l'irrigazione, sicuramente sarebbe positivo.
1: Tiziano, quindi per quanto concerne l'orticoltura nella Svizzera italiana, in Canton Ticino, dobbiamo entrare in questa mentalità orsol, serre, cercare di... L'abbiamo visto adesso, la rete tra gli orticoltori è molto forte. Io non so se in passato fosse così, ma adesso io vedo che c'è una grande collaborazione. Se pensiamo alla Tior, se pensiamo alla Orti, insomma, c'è collaborazione tra i contadini, non c'è un'abbondanza di un prodotto rispetto a un altro, c'è una bella organizzazione. Ecco che in tanti però devono magari rivedere quelle che erano le strategie di 10-20 anni fa.
0: Ma devo dire che l'orticoltura vive un po' con il mercato di offerta e domanda, quindi si cerca un po' di sfruttare, o diciamo di approfittare delle esperienze del passato. Se ritorno a 45-50 anni fa, quindi all'inizio della mia attività, il Ticino era basato praticamente sulla coltura del pomodoro, e c'era sempre un po' tutti gli anni che se il Ticino arrivava assieme al Vallese c'erano delle quantità eccessive di questo pomodoro. Al giorno d'oggi si produce sempre un po' di più anche altre specie ottive, e così queste difficoltà generalmente non sono più così presenti. Può capitare ancora di avere delle eccedenze, però in generale si pianifica già all'inizio dell'anno. E per il fatto della coesione devo dire che naturalmente dopo la creazione anche dell'associazione orticola, associazione degli orticoltori ticinesi, quindi la Orti, questa coesione è aumentata, e questo è praticamente stato fatto nell'anno 2000, e al giorno d'oggi quelle 50 aziende che abbiamo sono veramente coese.
1: Ma succede che qualcuno smetta, ma prima di smettere trovi il subentrante, e quel subentrante magari si ritrova con un'azienda orticola datata, magari non a giorno, e quindi debba mettere mano a quella che è che sono le strutture, le infrastrutture, e parte subito dovendo spendere veramente tanti soldi, tante energie nel rinnovare.
0: Ma diciamo che le aziende importanti del Canton Ticino a livello orticolo sono praticamente una quindicina, circa 20 diciamo al giorno d'oggi, e qui generalmente c'è la possibilità di successione. Chi smette generalmente è la piccola azienda, e quindi viene riassorbita dalle altre.
1: Quindi non rimane mai il buco?
0: Ma per le superfici no, si è sempre alla ricerca di nuove superfici, quindi c'è una buona richiesta di nuove superfici, e quindi naturalmente questo problema non esiste. Io ho sempre detto che fra una decina di anni avremo in Ticino circa 15-16 aziende che produrranno degli ortaggi.
1: Giorgio Bassi, vuoi fare un commento, una riflessione su quanto detto da Tiziano Pedrinis?
2: Quello che posso dire è che la costruzione e la realizzazione di pozzi possono essere sostenuti anche in pianura, e anche un sistema di irrigazione fissa. Se tu noti lungo l'autostrada, andando verso Airolo sulla sinistra, l'ex dove c'è la Balascia, no? E lì è stato realizzato una rete appunto fissa idrica, che permette di avere dei prati oggi verdi, insomma, rispetto ad altri che non è possibile l'irrigazione. Quindi anche nell'orticoltura noi possiamo dare una mano con dei crediti agricoli di investimento rimborsabili in 20 anni, esenti da interessi, per la realizzazione di queste serre performanti.
1: Immagina, Tiziano, che per esempio se per il mondo degli alpeggi dietro ci sono dei patriziati, per il mondo degli orticoltori forse una Orti può dare una mano?
0: Ma la Orti ha già dato un contributo 3 o 4 anni fa, nel momento in cui praticamente le aziende orticole che aderiscono al programma Swiss Guarantee devono avere il permesso di prelevare le acque dal sottosuolo. E abbiamo fatto il censimento dei pozzi e abbiamo visto che alcune aziende non avevano

0: periodo di pozzi regolari, quindi hanno dovuto regolarizzare. Ci sono state alcune aziende che hanno fatto dei nuovi pozzi per poter gestire il problema delle irrigazioni.
1: E quindi si capisce ancora di più quello che diceva anche Giorgio inizialmente questa mattina: avere dietro le spalle qualche un'associazione, un patriziato, un gruppo di persone che si uniscono e portano avanti un progetto è sicuramente più sensato che rimanere da soli. Da soli si fa molta più fatica.
0: Ma il problema dello scavo di nuovi pozzi è legato un po' ai permessi da parte del cantone, e qui che l'iter è abbastanza complicato, quindi bisogna già spendere alcune migliaia di franchi per poter fare degli studi idrogeologici e magari per non ottenere il permesso da parte dell'autorità competente.
1: Bene, io vi ringrazio Tiziano Pedrinis come sempre, e ti invito a tornare tra 7 giorni. Non ti dico ancora dove saremo, te lo dico dopo in privato, perché devi preparare gli scarponcini da montagna. Questa volta si va in alto, Sei pronto?
0: Sono pronto.
1: Giorgio Bassi, capo dell'Ufficio dello Sviluppo Agricolo del Canton Ticino, grazie mille per essere stato con noi oggi a Gribbio e averci raccontato, insomma, quello che siamo riusciti a dire del vostro lavoro molto importante.
2: Grazie a te e grazie a tutti.
1: E tra poco ci sarà la Domenica Popolare, naturalmente in diretta da Gribbio.
3: L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino, ad Agno e a Sant'Antonino.

0: Rete 1.
1: Sono le 10. In studio Alberto Andreani con le notizie. È salito a 822 il numero di droni ucraini intercettati e distrutti nella notte dalla Russia, lo riferisce il Ministero della Difesa di Mosca. Si tratta del più grande attacco di questo tipo da inizio anno, che ha preso di mira molte regioni della Russia occidentale, compresa quella della capitale. Fonti ufficiali citate dall'agenzia di stampa TASS riferiscono di 3 morti nel sud del paese, mentre il sindaco di Mosca parla anche di 3 feriti. In Ucraina invece gli attacchi russi hanno provocato almeno 3 morti e diversi feriti. In Romania si indaga intanto sulla provenienza del drone abbattuto nelle scorse ore dalla missione NATO. L'oggetto è stato intercettato da un caccia spagnolo. In Giappone è salito a 9 il numero dei morti causati dalle piogge torrenziali che hanno colpito in particolare la prefettura di Chiba, poco più a est di Tokyo. Alcune delle vittime sono rimaste intrappolate nelle auto, sorprese dal rapido avanzare delle acque. Gli sfollati sono circa 460.000, un uomo risulta tuttora disperso. In Engadina è di un morto e 12 feriti il bilancio dell'incidente che ieri ha coinvolto una carrozza trainata da cavalli. È accaduto in Val Roseg sopra Pontresina e la polizia retica conferma che 2 dei feriti versano in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione, la carrozza è uscita di strada ed è finita contro un albero. All'escursione partecipava una 60 di persone suddivisa in 2 convogli. Sempre nei Grigioni, un secondo scontro frontale avvenuto a soli 6 giorni di distanza dal primo sulla strada nazionale della Prettigovia tra Schiers e Grüsch. Un lungo tratto rettilineo dove ieri un'auto immatricolata in Germania, guidata da una 70enne, si è scontrata con un altro veicolo proveniente anch'esso dalla Germania. 3 le persone ferite. Dinamica simile domenica scorsa, quando persero la vita 2 persone a bordo di un'auto immatricolata in Italia, centrata in pieno da un veicolo con 3 persone a bordo, rimaste leggermente ferite. Infine, nel Canton Vaud, la consigliera di Stato Valérie Ditli annuncia in un'intervista la sua intenzione di ricandidarsi alle prossime elezioni cantonali. Questo nonostante una serie di malfunzionamenti all'interno del Dipartimento Cantonale delle Finanze che la vedono ora indagata per abuso di autorità. Come si legge nell'odierna edizione del Matin Dimanche, Ditli vuole convincere i delegati del centro che si riuniranno il 2 settembre. Nel frattempo, però, i dirigenti della sezione vaudese del partito le hanno voltato le spalle. Oggi su tutta la Svizzera almeno in parte soleggiato nella prima parte della giornata, in seguito aumento della nuvolosità. Prime piogge o temporali anche intensi sulla Romandia. Domani soleggiato sul Ticino centrale e meridionale, lungo le Alpi qualche rovescio. Nel resto del paese inizialmente coperto con rovesci persistenti in montagna e schiarite da ovest.
0: Lo sport.
2: Scattata benissimo Geraldine Di Tizio Frey, adesso arriva il cambio con Fabien Önke che adesso darà il testimone a Puente. Un passaggio andato alla grande e non va il terzo cambio per la Svizzera.
3: No.
2: Salome Cora prova a risalire, attenzione a Salome Cora,
3: sì,
2: forse addirittura argento, la medaglia c'è.
4: E fanno 7 medaglie svizzere agli europei. In Coppa Svizzera avanza il Taverne, oggi il derby della IL Arena Vedeggio Lugano, le emozioni alla prima finale di Lena Bickel. Buongiorno da Omar Meschal, e dunque a tutti gli effetti una domenica sportiva con ginnastica, con il calcio e con le ultime battute degli europei di nuoto e atletica. Partiamo proprio da qui allora, viste le altre 2 medaglie intascate dalla Svizzera che porta 7 il bottino complessivo. 2 argenti per la precisione, quello di Lobalu nei 10.000 metri in una gara dominata dallo svedese Almgren, e poi lo storico secondo posto della staffetta 4% femminile con Fabien Önke a rimpiazzare Ayla Del Ponte, che ha rinunciato a gareggiare in finale. Il quartetto rossocrociato, nonostante un ultimo complicatissimo cambio di testimone, lo avete sentito nella nostra copertina, ha chiuso dietro solo alla Gran Bretagna. Sentiamo l'emozione di Ayla Del Ponte.
5: È una medaglia che abbiamo rincorso per tantissimi anni, non è soltanto 10 anni per me da quando sono entrata in questo progetto, ma da molto molto di più. Sono molte atlete che hanno provato a raggiungere questo obiettivo e finalmente oggi abbiamo un bellissimo argento è molto bella come traguardo, speriamo sia la prima di molte finalmente e possiamo veramente essere tutte fiere di noi. È stato difficile prendere la scelta di tirarmi indietro perché ovviamente sono qualcuno che sa correre forte in campionato e che vuole dare tutto anche in campionato, non sarebbe stata la mia prima finale, so anche come gestire queste cose, però non ero sicura di poter dare il 100% per la squadra e avevo il 100% di fiducia in Fabienne, che difatti ha corso benissimo e non era una cosa su di me oggi, era per la squadra e questa era la decisione più importante.
4: Chapeau insomma la sprinter ticinese che ha preferito farsi da parte. Il commento ora sullo storico argento dell'inviata a Birmingham, Deborah Carpani.
0: Era domenica 17 agosto del 2014 quando all'Hetzigrund di Zurigo la Svizzera fallì il suo primo vero esame di staffetta. La finale della 4% femminile ai campionati europei durò meno di un metro con il testimone che scivolò dalla mano di Mujinga Kambunji in uscita dal blocchetto di partenza. Il quartetto elvetico era divenuto nei mesi precedenti il volto di un intero movimento sportivo, emblema di un progetto lanciato da Laurent Mevly e che aveva anche faticato ad attecchire, che puntava a portare una medaglia di squadra alla nazionale di casa. Zurigo 2014, la prima di tante delusioni per un gruppo che però non ha mai mollato, né dopo alcune frizioni interne, né dopo cambi forzati o meno di allenatori, né dopo errori in pista che hanno ogni volta infranto i sogni di un quartetto titolare che si è modificato ed evoluto negli anni, ma che ha sempre avuto e mostrato una grande solidarietà anche con e per chi fungeva da riserva. Dai quinti posti dei giochi di Rio del 2016 e dei mondiali di Londra del 2017, dopo aver corso in entrambi i casi il record svizzero in semifinale, fino agli amari quarti dell'Europeo di Monaco del 2018, del mondiale di Doha del 2019 e forse il più doloroso di tutti, con la squadra sulla carta più forte di sempre, dei giochi di Tokyo 2021. Si è poi passati a non finire più le competizioni, ma i dubbi non sono mai riusciti a spezzare il gruppo. E poi a Birmingham, Geraldine Di Tizio Frey, Fabienne Hoenke, Léonie Puente e Salomé Cora, nonostante il brivido enorme nel terzo cambio, sono finalmente riuscite a realizzare quel sogno nato oltre 12 anni fa, un sogno che non è solo quello di quattro atlete ma di tutta una nazione sportiva.
4: Chiudiamo il capitolo europei di atletica con l'heptathlon ed il quarto posto di Annick Kellin. L'elvetica in testa dopo il salto in lungo si è allontanata dal podio dopo una deludente prova di giavellotto. Eccoci al calcio con il primo turno di Coppa Svizzera e la qualificazione per il Taverne che si è imposto 2-1 al supplementare a Brunner. Non è sceso in campo e ha seguito la partita dalla tribuna, anzi semplicemente di fianco alla panchina, il capitano Jonathan Sabatini.
3: È stato difficile, eravamo di fianco, poi io sono uno che non parla tanto, mi tengo tante cose dentro, soprattutto quando guardo la partita, perché mi piace guardarla diciamo da solo così, però è dura quando non sei in campo. Ovviamente la Coppa è speciale, giocare questa competizione penso che dia un prestigio molto importante. E poi il fatto che quando giochi contro una squadra di categoria inferiore non vuol dire che poi vincerai la partita facilmente o riuscirai comunque a vincerla. Oggi infatti si è visto, a un certo momento sì, avevamo la partita in mano, ma poi penso che ci siamo messi un pochettino in difficoltà e la Coppa è questo. Poi per fortuna siamo riusciti poi a fare il 2-1 e a portarci la vittoria a casa, che alla fine quello che conta è il passaggio del turno.
4: Il capitano delle Taverne, Jonathan Sabatini, al microfono di Thierry Fontana. Avanzano senza problemi tutte le squadre di Super League, 7-0 della Servette sul Bavois, 6-1 della Basilea contro il Courtetel, 4-0 dello Young Boys a Listale, 5-0 delle Grasshopper a Regensdorf. Oggi alle 16 all'AIL Arena il Vedeggio, squadra di seconda lega, affronta il Lugano con la diretta TV sulla 2. Calciomercato, Nico Elvedi raggiunge Okafor al Leeds, il difensore della nazionale, secondo diversi media, ha firmato un contratto fino al 2029 e lascia il Borussia Mönchengladbach dopo 11 anni. Il Blick annuncia invece il passaggio del centrocampista Remo Freuler dalla Bologna all'Olympiakos. Due stagioni l'accordo con la formazione greca. E oggi si chiudono anche gli europei di nuoto di Parigi con le staffette e attenzione particolare alla 4% maschile di Enoe Ponti, che sarà in acqua tra una mezz'ora abbondante. importante, batteria infatti alle 10.49, eventuale finale questa sera alle 20.11. Il tennis con Novak Djokovic eliminato d'entrata alla Masters 1000 di Cincinnati. Il serbo si è arreso 6-4 al terzo set all'argentino tirante. Belinda Bencic si è invece ritirata dopo aver perso 6-3 il primo set contro la francese Boisson, 4 giorni dopo aver dato forfè nei quarti a Toronto e a sole 2 settimane dagli US Open. La sangallese, con una vistosa fasciatura al ginocchio sinistro, ha mostrato da subito problemi nei movimenti, mentre Simona Waltert, da pronostico, si è inchinata 6-3, 6-2 alla statunitense Pegula. Oggi al secondo turno, alle 17, Victoria Golubic affronta la polacca Thien. Infine chiudiamo con gli europei di ginnastica di Zagabria e Lena Bickel, che ha chiuso all'ottavo posto la finale del corpo libero, che era anche la sua prima in carriera. Nella gara vinta dall'italiana Esposito, la ticinese, prima svizzera a raggiungere una finale europea dopo il ritiro di Giulia Steingruber, ha chiuso con un punteggio di 13-0-33. La sentiamo allora in chiusura di questa edizione al microfono dell'inviato Pietro Filippini.
6: Magari speravo un pochettino di più, ho fatto il massimo che potevo, poi appunto un'altra volta le note non le posso controllare, quindi è così, e adesso ho l'esperienza per entrare in una prossima finale più consapevole e aumentare anche appunto la difficoltà per il futuro.
7: Si chiude qui questo tour europeo con questa bellissima finale, per la prima volta per te a un grande evento e con la squadra, quel 10° posto che vi permette di andare ai prossimi mondiali. Che cosa ti porti a casa di questa esperienza in Croazia?
6: Sicuramente mi porto a casa diverse soddisfazioni, ma allo stesso tempo un po' questo amaro in bocca che mi sono lasciata un po' in tutte le competizioni, che però mi motiva perché so che appunto posso fare meglio. Abbiamo visto che eravamo comunque a un punto dalla finale, quindi facevo le mie parallele, eravamo in finale o appunto anche corpo libero o nel concorso multiplo, c'è ancora del margine di miglioramento, quindi mi dà sicuramente la carica per lavorare di più e fare meglio la prossima volta.
1: Sulla 2 Chiasso San Gottardo, un incidente avvenuto all'uscita di Lugano Nord provoca ora forti rallentamenti già dopo la galleria della Collina d'Oro. Si viaggia sulla sola corsia di sinistra. Più a nord, coda per un altro incidente tra Giornico e la galleria della Biaschina. In questo caso si circola unicamente sulla corsia di destra. Alla galleria del San Gottardo, 1 chilometro di coda in direzione nord, con attesa di circa 10 minuti. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione del tunnel. Qualche rallentamento anche nella direzione opposta.

0: Le 10:13, buongiorno e benvenuti nella Domenica Popolare, oggi in diretta da Gribbio, piccolo villaggio di montagna della Leventina, frazione del comune di Faido, tra Chironico ed Alpe. Siamo a 1300 metri di altitudine circa, luogo raccolto, immerso nel paesaggio alpino, dove la natura, l'agricoltura di montagna e la vita comunitaria sono ancora strettamente legate. La sagra di San Rocco, che avrebbe dovuto svolgersi proprio oggi, è stata anticipata a ieri causa meteo, e perciò oggi non vivremo uno degli appuntamenti più sentiti della valle. Però Gribbio non è soltanto il luogo di una festa annuale. È un territorio che racconta il lavoro degli agricoltori, la cura del paesaggio, degli alpeggi, la gestione delle acque, dei sentieri, delle infrastrutture di montagna. E dietro alla bellezza del paesaggio ci sono l'impegno dei patriziati, degli enti locali e delle persone che continuano a prendersi cura di questo territorio. Da Gribbio vi racconteremo di una comunità che conserva le tradizioni, ma che allo stesso tempo affronta problemi molto concreti. E allora, prima di dare spazio alla musica con Marco Zappa, direi che mi sposto un attimo, ma proprio un attimo, torno subito. A due passi da me c'è il forno a legna dove stanno cuocendo le torte e mi dicono che siamo arrivati a un buon livello di cottura. Vediamo Massimo Dazzi, buongiorno.
1: Buongiorno Lara, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Ecco, c'è da dire che, grazie, c'è da dire una cosa: la radio è bellissima, ha tutto quello che può avere, ma le manca questa cosa: non si può sentire il profumo via radio.
1: È vero, peccato, perché quest'anno le due fornate che abbiamo fatto, le torte sono veramente uscite proprio perfette. Proprio peccato che non si può sentire il gusto e vederle neanche.
0: Ma io posso essere testimonial di questo momento, soprattutto per quanto riguarda il gusto.
1: Sì, è vero.
0: E qui è, una chiara richiesta la mia.
1: Eh beh, quindi dovremmo farti provare una qualche torta, un assaggio ci è dovuto fra un momento.
0: Massimo, ascolta una cosa, all'interno dell'antico forno a legna ci sono in questo momento circa quante teglie, chiamiamole così?
1: E stamattina sono un po' poche, quindi una trentina, ma c'è da dire che la prima infornata di venerdì sera erano 65, era pieno, e quindi siamo contenti anche per quello.
0: Ah, ma ce ne stanno così tante?
1: Sì, ma dipende un po' la grandezza delle singole padelle, comunque 65-70 possiamo arrivare benissimo.
0: Da quanti anni segui questo momento?
1: Sono quasi 30 anni adesso che faccio il fornaio assieme a Igor. Abbiamo ereditato praticamente dagli antenati, Rinaldo e Luisin, famosi qua, e poi siamo subentrati noi e adesso si va avanti.
0: Ma avete un compito particolare, nel senso che sembra facile, no? In realtà, se si sbaglia il momento giusto, ecco che possono non venire così bene.
1: È vero, adesso abbiamo esperienza, quindi abbiamo anche un aiutino col termometro, e però i primi anni effettivamente era un po' quasi una lotteria, perché i nostri predecessori mettevano la mano, il braccio all'interno del forno, e loro dicevano che quando era pronto il forno vedevano come bruciavano i peli sulle braccia, appunto, e sì, ok, è pronto, possiamo mettere le torte. Noi per fortuna abbiamo un po' la tecnologia che ci aiuta e quindi è un po' più facile, diciamo. E per adesso abbiamo anche l'esperienza, quindi sappiamo quanto tempo scaldarlo prima e così, quindi funziona abbastanza facilmente, diciamo.
0: Quindi fa vedere il braccio? No, ci sono tutti i peli,
1: no,
0: ci sono.
1: No, ci sono.
0: Secondo te, da esperienza, qual è la famiglia che la fa meglio? C'è sempre qualcuno che ha quella torta di pane che esce meglio, si può dire, almeno quella dell'anno scorso?
1: No, non si può dire, qua mi spiace, ma non proprio posso pronunciarmi perché
0: vuoi vivere ancora.
1: Esatto, voglio vivere ancora qua a Neo Gribbio, ma poi non lo so, perché io non è che sono un gran gustaio di torte, di pane, quindi non so bene. Comunque sono tutte, ognuno ha la sua particolarità, ecco, quello sicuro. E niente, comunque penso che non ne restano a casa, quindi sono tutte buone.
0: Massimo, più tardi parliamo anche, una volta che avrai terminato il tuo lavoro con le torte, parliamo anche della festa, quindi festa che si è svolta ieri, mi hanno detto grandissimo successo, 400 porzioni, quindi 400 persone come minimo qui a Gribbio, e quindi ti lascio tornare a lavorare. Però prima di andare con la musica di questa domenica mattina, voglio salutare chi è di fronte a me, quindi in tanti hanno la casa a Gribbio, hanno questa fortuna, in tanti invece sono arrivati così per vivere questa domenica mattina in altura, temperatura perfetta, giornata, beh, per adesso devo dire perfetta, e quindi un buongiorno a tutti voi. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: E un buongiorno anche a chi ci ascolta in diretta su Rete 1 questa mattina. Andiamo con la musica di Marco Zappa.
3: She was a working girl north of England way. Now she's hit the big time.

0: Ilvo Campagna, presidente del Patriziato, buongiorno, è inutile che io ti dica benvenuto a Gribbio.
1: Buongiorno però anche a Telare, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano per radio.
0: Questa mattina nell'Ora della Terra abbiamo sentito Giorgio Bassi raccontare del vostro patriziato, dei lavori che avete fatto, insomma c'è da dire che l'ha detto lui, non l'ho detto io, quando un patriziato funziona bene, quando un patriziato ha sotto occhio i propri beni, ecco che naturalmente si vedono dei risultati e da parte vostra i risultati li vediamo tutti, insomma, comunque a partire da quello che è l'alpeggio.
1: Sì, infatti noi abbiamo potuto riattare e ristrutturare bene due Alpi, la Piotta e Cruslina, ma questo unicamente grazie al finanziamento che abbiamo ricevuto da parte degli enti pubblici. Sarebbe stato impossibile investire circa 1.600.000 franchi in questi lavori, d'altronde indispensabili per mantenere poi la continuità dell'Alpe, qualora non avessimo avuto un sostanziale sostegno sia in sussidi cantonali e federali, sia dal sussidio dell'aiuto del fondo patriziale, di cui mi sembra che il signor Bassi sia dentro come commissario, e sia anche dall'Alpinfra e poi dal comune di Faino. Per cui questo ci ha permesso di realizzare queste opere indispensabili.
0: È vero che è un quarto di secolo che sei presidente del patriziato?
1: No, penso che non sia un quarto, ma solo una ventina d'anni. Ecco.
0: Quante ne hai viste?
1: Ma a dir la verità, no, l'ambiente nell'ufficio patriziale è sempre stato buono. Anche perché coloro che sono dentro, a partire dal collega Giovanni, che ha un'azienda agricola, poi c'è il tipografo, poi c'è l'assicuratore, poi c'è il forestale, per cui ecco, è un'equipe che funziona bene. Anche perché, se posso aggiungere Lara, anche perché coloro che si occupano della gestione dell'Alpe, quindi i boggesi, ci sono due capi boggia, che sono, facciamo anche il nome, a loro va il nostro ringraziamento, Massimo e Michele Dazzi, ecco, sono anche membri del nostro patriziato, per cui è facile, anche tutte le procedure vanno più veloci e il tutto si semplifica un po'.
0: Certo, questo non è sempre così, non in tutti i patriziati c'è anche all'interno chi lavora poi per l'Alpe o comunque che conosce bene l'Alpe, questo è un vantaggio per voi.
1: È un vantaggio, sì.
0: Dicevi Piotta e Cruslina, come mai Cruslina che nome è? Non ho mai, sai che non mi sono sempre chiesta.
1: Che a parte venga il nome non te lo so dire, ma forse io Giovanni o Cuti te lo sanno dire.
2: Il nome, ciao Lara.
0: Buongiorno anche a Giovanni, benvenuto.
3: Ciao Lara, prima di tutto benvenuta da noi. Qui mi permetto di dire che sei proprio a casa nostra, perché il sedime qui dove siamo a fare questa trasmissione è proprio dove mio papà ha sempre posteggiato il trattore, quindi è una cosa veramente bella. Il nome Cruslina probabilmente, probabilmente sicuramente deriva dal nome del pizzo che è lì sopra. C'è il pizzo Cruslina che supera anche lui 3000, bello, bellissimo da vedere, e tutto l'alpeggio ai suoi piedi ha preso il nome dal pizzo Cruslina.
0: Giovanni Dazzi, intanto grazie, perché sapere di essere proprio in casa vostra, a casa vostra, mi fa un grande piacere. Tu sei segretario del patriziato, quindi lavori a stretto contatto con Ilvo.
3: Sì, certo, io sono anch'io, adesso hai detto un quarto di secolo, ed è vero, Ilvo adesso è stato modesto, ma è un quarto di secolo che è presidente. Lui era già stato anche in precedenza, in una fase, tanti anni fa. Io e lui collaboriamo benissimo, come collaboriamo benissimo con Guti, Max e Michele, quindi è un bel team. E niente, io sì, sono segretario, ho fatto tutto quello che era anche la parte contabile fino a 3 anni fa. Poi ho ceduto lo scettro a Guti, che lui è molto più pratico di me, se vuoi, anche perché non mi piace tanto quell'obbligo che ci hanno dato a livello di sezione enti locali di aderire al famoso, cosa è, il PMC, una sigla tutta particolare, che quando poi presenti i conti, e lo dico, ne approfitto, la maggior parte della gente non capisce niente. Voilà, non è polemica, ma ci teniamo a dirlo.
0: Ascolta, l'hai definito Guti, e allora aspetta, facciamo le cose come si devono fare. Gustavo Dazzi, detto il Guti, buongiorno.
4: Buongiorno Lara e buongiorno a tutti.
0: Membro e contabile del patriziato di Gribbio, giusto?
4: Esatto.
0: Quindi con voi tre ho buona parte del patriziato.
5: Praticamente l'osso duro siamo noi. Siamo noi.
0: Quindi abbiamo Ilvo, che se non erro in qualche tempo fa gestiva una casa anziani.
1: Sì, sì, sì, l'ho fatto per 30 anni, insomma, ecco. Poi, adesso sono quasi ospite, mamma.
0: No, no, dai, manca ancora un po', no?
1: Sì, spieghiamo un attimo.
0: Poi abbiamo un agricoltore e un tipografo.
5: Esatto.
0: Quindi davvero ognuno di voi ha fatto e fa lavori diversi, ma il denominatore comune è questo amore per il proprio territorio. Si può proprio dire così, Gustavo?
5: Esatto, perché avere impresa a Chironico, qua a 6 km da qua, e al giorno d'oggi è una bella sfida, perché comunque la lontananza con i centri urbani si fa sentire, ma non è così come una volta. Adesso, con tutti i mezzi elettronici che ci sono a disposizione della comunicazione, così la lontananza non è più un problema come 30 anni fa, quando mio fratello fondò la Dazia Stea Tipografia.
0: È vero, adesso lavoriamo da casa, quindi immagino che anche voi abbiate tantissimi contatti via telefono, online, e che il lavoro sia più semplice, ma una volta il fatto di essere a Chironico vi isolava da una tipografia di città che aveva altri vantaggi ai tempi.
5: Esatto, mio fratello ha iniziato con i primi termofax, che erano l'unico metodo di comunicazione cartaceo immediato, e poi tutta l'evoluzione dagli anni 2000 in avanti c'è stata un'impennata di mezzi tecnologici che hanno sempre dovuto essere seguiti per essere all'avanguardia, e purtroppo si doveva investire quel poco che si guadagnava nelle varie macchine di produzione, nei vari software di gestione e via dicendo.
0: Ah beh, quello, il vostro settore è un settore che non permette di rimanere indietro neanche di un pezzettino.
5: Esatto, perché se resti indietro ti fermi e non ce la fai a sopravvivere con un mondo tecnologicamente... è tutto di fretta, tutto molto veloce, quindi se ti fermi nel nostro mestiere resti a piedi.
0: Certo, però so che tuo fratello diceva: noi facciamo dal bigliettino da visita in su, cioè non si lascia indietro niente e nessuno.
5: Esatto, è stata un po' la nostra forza, soppesare ogni lavoro, anche se piccolo, ti permette di magari raggiungere la grossa azienda, le persone che contano nell'economia, e quindi anche se il cliente era piccolo, magari può diventare grande in un futuro.
0: Il motto è una montagna di carta?
5: Esatto.
0: Dove ci riporta?
5: Ci porta a una bella iniziativa che abbiamo potuto partecipato, no? Si tratta del Primo Montagne. Quasi per caso abbiamo allestito un formulario per presentare la nostra azienda, quale è un'azienda innovativa di regione di montagna, e su 60 candidati siamo di progetti in tutta la Svizzera, siamo stati scelti tra i primi 6. Non abbiamo purtroppo vinto, però siamo arrivati dentro nei primi 6 della Svizzera con la nostra, dicevo prima, con gli investimenti sempre duraturi nel tempo, siamo stati meritevoli di essere stati presi in considerazione.
0: E quindi siete, diciamo, arrivati in finale a Berna con gli altri 5-6 finalisti. Esatto. Chi era il presidente della giuria?
5: Presidente era, per l'ultimo anno nella nostra partecipazione, era Bernard Russi, che poi è stato eletto dopo la nostra partecipazione, Dario Cologni.
0: E quindi personaggi che
5: bello, la montagna, bello conoscerli.
0: Sì, la montagna la conoscono bene. Direi di fare così. Intanto non so se vi siete accorti che abbiamo anche il pubblico, e siccome è radio e non è televisione, il pubblico deve fare un applauso. Almeno è vero, non stiamo mentendo, c'è il pubblico. Ma c'è anche la musica, è arrivato a trovarci Toto Cavadini con Che bello, lassù in Leventina.

0: Toto, caro Toto, a Piscime ci siamo già stati, ma non solo, anche a Ciasprato. Oggi però siamo a Gribbio in Leventina e salendo questa mattina da Chironico ho incontrato Giovanni Dazzi, perché un vero agricoltore al mattino ha tantissime cose da fare, il mattino ha l'oro in bocca. E quindi Giovanni, questa mattina portavi le tue capre zona... Dove si può, come si può definire la zona in cui le hai portate?
1: Diciamo che è un caso, perché non è che, che un l'avevamo caso. Preparata assolutamente, no? Le ho recuperate perché stanno cercando di alzarsi, no? Adesso hanno fatto sempre finora al piano. Adesso i giorni vengono richiamate verso l'alto. Il problema è che verso l'alto, se salgono solo di un 300-400 metri, c'è un bel branco di lupi. Non voglio proprio, le avevo recuperate e ti ho incontrato per caso lì sulla cantonale. E presumo che hai assistito anche a uno dei pochi spettacoli in Canton Ticino, che può ancora dire così, che magari a tanta gente non piace, ma a tanti piace, che è le capre al vago pascolo. Perché qui si potrebbe disquisire anche su questo, ma l'aria che tira è che non esista più il vago pascolo per le capre, perché si vuole che le tue capre escano dall'azienda, vanno al limite su un'alpe e poi rientrano in azienda. Quindi quello che è il vago pascolo è tutto poi anche rilacciato al discorso di Patrizio, abbiamo dei diritti, poi fanno anche un bel lavoro, perché
0: di pulizia,
1: anche a livello forestale fanno il loro lavoro, voilà.
0: Una quarantina, mi dicevi, di capre?
1: Sì, 45-50 sono, tra grandi e piccoli.
0: Senti Giovanni, la tua azienda senza capre anche no?
1: Ma diciamo che la capra, ecco, non è che ti porta un gran profitto. Se tu fai un calcolo, la capra come la gestiamo noi nella nostra azienda? Perché noi abbiamo questa consuetudine di... I becchi oramai purtroppo sono predestinati la maggior parte ad andare per Pasqua, invece le femmine ne teniamo praticamente il 90% di quelle che nascono, quindi se un anno ne hai lì 20 di femmine abbiamo 17 piccole che teniamo, poi vanno, poi dopo quando hanno un anno, due anni le vendiamo, ecco. E le capre anche no, è forse un po' proprio una bestia che io ammiro, l'ammiriamo io e Cinzia, perché non si può parlare della mia azienda senza parlare di Cinzia, che è l'altro 50% dell'azienda.
0: Tua moglie.
1: Certo,
0: e
1: certo.
0: Salutiamola.
1: Salutiamola. E ci danno tanti fastidi queste capre, tante volte, se vuoi, però le ammiriamo, sono anarchiche, vanno dove vogliono, e ci sta, un po' di sana anarchia ci sta anche in questo mondo, sempre con solo paletti destra, sinistra, in alto e sotto.
0: Loro sicuramente i paletti e le recinzioni le scavalcano.
1: E quelle ben fatte no, non c'è nessun problema, quelle proprio diciamo basse lì forse c'è qualche problema, ecco.
0: Quanti ettari gestisce a livello di superficie, Giovanni?
1: La nostra azienda ha quarantina di ettari, un 25 in prati dove si fa il fieno, e 15 ettari di pascoli aziendali, che sono proprio tutti qui da dove siamo noi, a salire, andare qui a destra, tutti i prati che, ecco, non so se posso aprire una parentesi, cioè che mi porti sull'argomento. Ti dicevo quando ci siamo sentiti un po' di tempo fa, e sei rimasta sorpresa quando ti ho detto che mi ricordavo che c'erano ancora circa 20 aziende 40 anni fa. Il suo nome io dovrei scriverli giù per ricordarmeli, però mi ricordo che quando avevo 14-15 anni, che scendevo con mio papà sul trattore, sempre su Seggiolino a parte, qui era una carovana di trattori che scendevano, sembrava farsi a gara, perché poi li incrociavi, chi arrivava giù prima, chi faceva due viaggi al giorno, cioè erano tutte gestite queste superfici proprio a livello dei prati. La forza lavoro con gli anni manca, siamo rimasti in pochi. Qui adesso di Chironico io e Cinzia siamo gli ultimi dei moicani, se vuoi.
0: Siete l'unica azienda agricola?
1: Di proprio Chironico sì, c'è ancora un signore che ha, no, lui è ancora 5 mucche nutrici, ma è su un monte, non è qui a Gribbio. Poi qui a Gribbio noi facciamo ancora svariate superfici, ma vengono anche a sfalciare gente, colleghi qui dalla zona, l'Omar viene a farne, poi la Eva Cotti-Cottini viene a fare altre zone qui.
0: Quindi immagino
1: sopra.
0: Che ci siano anche dei cavalli qui in zona.
1: Ci sono sui due cavalli della Eva adesso, appena sopra, sì.
0: E quelle mucche che ci sono giù sotto vicino alla chiesa?
1: Sono nostre, sì.
0: Adesso non le ho guardate bene, mi sembravano piccole.
1: Ma ci sono dentro, no, due, cosa sono? Sono otto e sono tre mucche e cinque sì di un anno e mezzo.
0: Per quanto concerne, la tua azienda è una gestione insieme a tua moglie che naturalmente nel corso degli anni ha dovuto anche prendere altre strade, perché si diceva anche nell'Ora della Terra questa mattina, Giovanni, che i contadini, gli agricoltori, per di più quelli di montagna, devono avere non solo il piano B, C, ma anche A, B, C, D, E, cioè avere più piani e essere disponibili a livello mentale, disposti, anzi, mi correggo, a cambiare idea. Quindi grande apertura mentale, perché se si chiude la mente si fa veramente fatica a sopravvivere.
1: Sì, sì, sì, certo. Io cito sempre il detto di un mio idolo, Clint Eastwood, in un film: improvvisare, adattarsi e raggiungere lo scopo. E noi dobbiamo far così, dobbiamo improvvisare, adattarci, raggiungere lo scopo, ma di giorno in giorno, di stagione in stagione, perché magari c'è la stagione che tira più la carne, più il formaggio, più questo, più quello. E noi chiaramente siamo un'azienda che abbiamo fatto degli investimenti notevoli, perché abbiamo costruito, e adesso Giorgio, che era qui prima con te, ha seguito tutto l'iter della nostra stalla circa 20 anni fa, e per poter avere un futuro nell'agricoltura tu devi avere una struttura che sia conforme alle norme sulla protezione degli animali. Lì è 1.000.000 e passa solo l'investimento, di cui la metà è dato fondo perso, perché forse tanta gente pensa il gappagattuto ai paesan, te nona, ci rimane il CAI da rimborsare, tutte le ipoteche a destra e a sinistra, e in queste situazioni com'è questa stagione quest'anno, quindi adesso magari esco ancora dal mio discorso, ma la situazione non è triste, è drammatica, siamo veramente tutti confrontati con dei momenti che ci chiediamo come va l'autunno, il fieno, dovremmo comprarne, perché ci sono delle carenze assurde a livello di percentuali. Ho sentito dei colleghi che dicono che hanno fatto il 50% in meno del fieno e l'80% in meno del secondo, qualcosa di mai visto. Quindi le somme le tireremo poi l'autunno, perché chiaramente se poi ci arriva un autunno magari sfortunato, che viene anche una nevicata presto, allora lì è ancora peggio. Però siamo in una situazione molto precaria anche come contadini, che viviamo alla giornata, dobbiamo reinventarci, come hai detto. E si spera che almeno quest'autunno ci siano un po' di sensibilità a livello di chi dovrà poi capire cosa abbiamo bisogno, che cosa dobbiamo fare per affrontare certi investimenti, tipo acquistare il fieno, magari anche delle linee di credito, mi immagino, senza interessi. A fondo perso non dà più niente a nessuno, quello, ecco, da dimenticare, perché ormai noi chiaramente siamo trattati come un imprenditore che fa il suo investimento, deve pianificarlo, però è tutto sulle nostre spalle, perché noi non siamo una SA o una SAGL, siamo persone individuali, e nel caso teve coi balpararia, per dirla in dialetto, ti si porta via tutto, ecco.
0: Giovanni, tra poco parliamo non soltanto dell'Alpe Piota Croslina, ma anche un pochino di Geira, e voglio salutare gli amici di Geira, e con Massimo invece parliamo anche della festa di San Rocco, festa che doveva essere oggi ma che è stata anticipata ieri. Una canzone, Scarp da Tennis Band, e poi, come detto, vi raccontiamo un po' quello che è il vissuto di questa festa a Gribbio, e poi il futuro di quelle che sono le aziende, ma non solo, anche il patriziato di Gribbio.

0: 10 e 48 minuti in diretta da Gribbio, sempre su Rete 1 come ogni domenica mattina, la Domenica Popolare. Massimo Dazzi dunque ha terminato il suo lavoro di come si dice, fornista?
1: Fornaio.
0: Dai, fornista era carino. Così.
1: Va bene, no? Va bene, anche fornista.
0: Va bene. No, sei troppo buono, mi accontenti su cose che non sono buone. Massimo, le torte le avete sfornate, sei tornato nei tuoi panni, ti sei proprio cambiato, perché vogliamo raccontare di quella che è stata la festa di San Rocco. L'avete anticipata, non volevate rischiare, e quindi ieri qui a Gribbio sembra impossibile, ma c'erano 400 persone.
1: Thierry, buongiorno ancora a tutti. È vero, sì, ci siamo fidati di Meteo Svizzera e abbiamo deciso giovedì, ormai dovevamo prendere la decisione, abbiamo visto che quest'anno è la prima volta che non avevamo il giorno di riserva, e in eccezione appunto abbiamo anticipato, che non succede sempre, avevamo il giorno di sabato libero, e allora decisione del comitato d'organizzazione di anticipare il tutto a ieri invece di oggi. Un po' peccato perché oggi c'era la vostra presenza, però le previsioni giovedì non davano niente di buono, oggi ha già in mattina temporali così, quindi non era il caso di star qua sotto l'acqua a mangiare la grigliata, e quindi è stato meglio così per tutti, penso.
0: Senti, ma Gribbio non è solo la festa, però la festa crea indotto, crea unione, è una tradizione, poi c'è il forno a legna, quindi le torte di pane. Tu da sempre vivi questa festa?
1: Sì, praticamente vivo la festa da quando sono nato, diciamo così, e da forse circa una trentina d'anni sono presidente del comitato d'organizzazione, quindi sono un po', diciamo, per metterla giù dura alla testa di tutto un po' quello che c'è quel giorno lì e i giorni precedenti. E oltre a questo sono anche fornaio, anche qua da una vita praticamente, adesso posso dirlo. E niente, sì, è un bel impegno.

0: tende per stranieri, però sì, non è tutta gente che ha qua la casa di vacanza a Gribio o di Chirone, c'è tanta gente che viene da fuori, in particolare d'Alpe, Leventina, ma non solo, anche, diciamo, esagerando un attimino, da tutto il Ticino.
1: La messa questa mattina è appena iniziata, l'abbiamo visto arrivare fra Edi.
0: Io l'ho visto,
1: l'abbiamo visto, sicuro, è passato perché l'abbiamo visto, è inconfondibile, cioè sì. Col suo, come posso chiamarlo, con la sua macchinina è arrivato.
0: Macchinina,
1: quindi,
0: elettrica.
1: Esatto,
0: diciamo,
1: quindi così. La messa è in corso, sì. Le torte le avete sfornate, anche ieri avete infornato altre torte?
0: Venerdì sera, sì, abbiamo dovuto spostare anche quella di infornata, se non c'era la torta per San Rocco, quindi l'abbiamo anticipata venerdì sera, lì il forno era veramente pieno, erano circa 65-70 torte che abbiamo infornato e almeno ieri abbiamo potuto assaggiarle, diciamo così.
1: A proposito di assaggi, attenzione, 60 giorni sono passati e quindi avete aperto la prima forma di dell'alpeggio Piotta, è 2026. Chi l'ha aperta?
0: L'ho aperta io.
1: Tocca
0: quasi tutto a me qua, ma va bene così, non è per metterla giù dura. Sì, ieri era il 15, quindi abbiamo caricato il 15 di giugno l'Alpe, due mesi giusti, 60 giorni, rispettando le direttive abbiamo tagliato la numero 1 e devo dire che era veramente buona.
1: 20 punti tassazione della Stea, quindi il massimo del punteggio per il vostro Alpe, il vostro formaggio dell'Alpe, quindi Amedeo il Casaro, una certezza da 15 anni.
0: Eh sì, Amedeo dal 2014, forse 13 anni, comunque è praticamente, fa parte dell'inventario adesso ormai, diciamo, dell'Alpe Amedeo con i suoi collaboratori Mattia, Simone e Christian, e sì, siamo contenti anche perché c'è veramente un bel ambiente sull'Alpe e quello è la base di tutto, perché abbiamo vissuto anche anni abbastanza difficili col personale, sappiamo cosa vuol dire andare d'accordo o essere non delle stesse visioni, e quindi adesso diciamo che per il momento funziona tutto alla grande e siamo veramente contenti.
1: Massimo, però c'è una cosa che non mi torna, vediamo se ci arrivi.
0: Non lo so.
1: No, scusami, ieri l'avete aperta. E dov'è?
0: Era troppo buono.
1: Dov'è? L'hai finita? No, perché io mi dico, cioè, l'abbiamo aperta, 20 punti, buonissima, tavola vuota.
0: Allora, purtroppo sì, è così, perché abbiamo portato tre forme numero uno dalla Piotta.
1: Vendute
0: Alpe,
1: tutte.
0: Perché quest'anno con le cantine ci sono un attimino di problemi di temperatura, quindi lo lasciamo maturare su all'Alpe, che è un attimino un po' più
1: fresco,
0: diciamo, e quindi quello che portavo giù pensavo magari che ne restava magari un pezzettino per oggi, mi spiace, ma è veramente
1: finito.
0: Andato ruba ieri, è stato apprezzato e quindi speriamo che anche quello che c'è su ancora all'Alpe abbia lo stesso gusto e venga apprezzato allo stesso modo.
1: Ma toglimi una curiosità, sono ancora su in Croslina o sono già scesi in Piotta?
0: No, sono ancora in Croslina fino a sabato prossimo 22, che è prevista la transumanza di rientro.
1: Quanto cambia rispetto alle date dell'anno scorso? C'è stato un anticipo o no?
0: Abbiamo caricato l'Alpe il 15 di giugno, che erano 3-4 giorni prima dell'anno scorso. In Croslina siamo andati al 4 di luglio e l'anno scorso al 12, quindi una decina di giorni prima. L'anno scorso siamo scesi al 23 di agosto, quest'anno il 22, quindi più o meno siamo abbastanza in linea, anzi in qualche giorno in più in Croslina. E per il momento funziona, è logico che come in tutti gli Alpi la produzione è leggermente inferiore, però non più di quel tanto, noi siamo circa su un 10%, penso 10-15% di quantitativo in meno dell'anno scorso di formaggio, però vabbè, con una stagione così non c'è da pretendere di più.
1: Mi immagino che il problema, visto che il problema per voi è naturalmente non si è tanto posto all'Alpe, il problema suppongo che sarà una volta scesi, tornati a valle, quando solitamente le mucche pascolano i prati più bassi, adesso questi prati sono gialli, quindi le mucche lì non possono pascolare, quindi qualcosa dovranno mangiare di alternativo, ed ecco che quanto detto da Giovanni prima si capisce subito dove c'è la pecca.
0: È vero, è così, noi come gestione dell'Alpe speriamo di poter arrivare almeno fino al 3, 4, 5, il 7 massimo di settembre, sarà difficile il 7, ma penso che all'inizio settembre scaricheremo. E dopo il problema passa ai contadini, ai proprietari delle mucche.

0: perché effettivamente basta guardarsi in giro e si vede subito come sarà la situazione quando tornano le mucche. Non invidio i poveri contadini in questo momento, cosa devono fare, perché non sarà evidente. Adesso è vero che le previsioni meteo danno un po' di acqua, pioggia la settimana prossima, ma non so cosa potrà succedere con i prati, perché sono veramente molto secchi.
1: Massimo, grazie mille per averci raccontato sia della festa di San Rocco che dell'Alpe Piotta Croslina. E io ho visto che sono arrivati dei tipi strani vestiti di rosso con i loro strumenti, e quindi tra poco sentiremo anche della musica dal vivo, perché ci sono i corni delle Alpi, i sifoni della Golena, non vi dico di più, ma vi racconteranno tutto loro tra pochissimo. E quindi ci risentiamo in diretta da Gribbio dopo le 11 di questa domenica, naturalmente in diretta.

0: Le notizie con Alberto Andreani. Altri incidenti mortali si sono verificati ieri sulle strade svizzere, tra i più gravi quello accaduto in Alta Engadina sopra Pontresina, dove un'escursione in carrozza si è trasformata in tragedia. Una donna morta e 12 feriti, due dei quali in gravi condizioni, è il bilancio confermato dalla polizia grigionese. Secondo una prima ricostruzione, la carrozza trainata da cavalli è uscita di strada ed è finita contro un albero. All'escursione partecipava una sessantina di persone. In Vallese è invece morta una ciclista travolta da una moto nella località di Trois-Torrents. Il motociclista se l'è invece cavata con leggere ferite. Non solo la Tête de Moine, ma anche altri formaggi svizzeri stanno subendo un calo della produzione a causa delle successive ondate di caldo. Lo conferma la Federazione Svizzera dei Produttori di Latte, interrogata dall'agenzia Keystone ATS, in merito alla notizia riportata giovedì dalla stampa romanda. Oltre alla limitata disponibilità di erba causata dalla siccità, le mucche mangiano meno perché soffrono lo stress termico. E la diminuzione di formaggio sul mercato porterà di conseguenza un aumento dei prezzi. Anche frutta e verdura saranno più care, scrivono oggi varie testate domenicali. Dall'estero sono più di 800 i droni ucraini che la Russia rivendica di aver abbattuto durante la scorsa notte ed è stata una delle più grandi offensive messe in atto da Kiev dall'inizio dell'aggressione russa in corso da ormai 4 anni e mezzo. Il Ministero della Difesa di Mosca afferma che circa 600 di questi droni erano diretti verso la capitale russa. Si contano complessivamente 6 morti e diversi feriti. In Ucraina invece gli attacchi russi hanno provocato almeno 3 morti. Ed è salito a 48 morti accertati il bilancio del forte terremoto che ieri ha interessato le isole meridionali dell'Indonesia. I primi aiuti stanno arrivando sull'isola di Flores, la più colpita, dove mancano tuttora collegamenti telefonici ed elettricità. Oggi su tutta la Svizzera previsto un graduale aumento della nuvolosità seguito da piogge o temporali a partire dalla Romandia, localmente di forte intensità. Domani sarà invece un lunedì soleggiato sul Ticino centro-meridionale, lungo le Alpi ancora qualche pioggia. Oltre Alpe inizialmente coperto con rovesci persistenti in montagna, prime schiarite sulla Svizzera romanda.
1: Lo sport.
2: Buongiorno da Omar Meschal, andiamo agli europei di nuoto perché la 4x100 mista svizzera con Ponti e terzo frazionista ha chiuso la propria batteria mattutina al secondo posto dietro l'Italia con un tempo di 3:33:33 con Ponti che nella sua frazione ha portato la formazione elvetica dal terzo al secondo posto. Bisogna attendere ora la chiusura delle altre batterie per capire se la Svizzera potrà disputare la finale di questa sera. Intanto agli europei di atletica a Birmingham si è chiusa la maratona femminile vinta dalla finlandese Vainio che ha preceduto l'ungherese Vindic Tot e la britannica Donnelly. È ancora in corso la maratona maschile.
3: Sulla A2 rallentamenti tra la galleria di Collina d'Oro e Lugano Nord a causa di un incidente in direzione di Bellinzona. Si circola sulla corsia di sinistra. Sempre sulla A2 al portale sud della galleria del San Gottardo ci sono code di 4 km tra Quinto e Airolo e attese fino a 40 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria mentre la corsia Cupra è aperta. Al portale nord invece tra Vassen e Göschenen code per 1 km e attese fino a 10 minuti in direzione del Ticino.

0: Le 11:04 minuti, di nuovo ben ritrovati nella Domenica Popolare, oggi in diretta dalla Leventina. Siamo a Gribbio e in quel di Gribbio sono arrivati anche, dei cornisti. Vestiti di rosso.
1: Vestiti di rosso.
0: Buongiorno Elio Felice.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ma cosa devo dire adesso? Devo dire presidente della commissione musica della Febati? Devo dire Elio Felice cornista? Cosa devo dire?
1: Niente, sono io uno dei membri di questo gruppo Sifoni. Allora faccio notare, Sifoni manca una poco e siamo sinfonici, ma non ci siamo ancora. E poi d'altra parte un mondo senza sifoni sarebbe un mondo molto più impestato. Dunque noi abbiamo detto, con diciamo così, con autoironia, suoniamo questi corni delle Alpi, facciamo il meglio che possiamo, ci troviamo sempre regolarmente, settimanalmente, sono tutte le persone che hanno delle attività musicali e dunque sono di questo mondo, spesso bandistico, ma non solo, anche corale. E con questa continuità, questa assiduità settimanale delle nostre prove, lentamente abbiamo costruito qualcosa di bello, soprattutto che ci coinvolge molto.
0: I sifoni della Golena.
1: Sì, perché la Golena spesso è in piano e il Corno delle Alpi è invece delle Alpi, dunque piuttosto situato in alta quota, ma è proprio in alta quota che ci si porta all'essenziale, mentre in piano c'è di tutto, ci sono tutti i disturbi, la vita è poco schermata dall'essenziale e noi diciamo con questo essere portare i valori fondamentali della montagna, del rifugio alpino, dell'ospizio alpino in piano significa tornare all'essenziale.
0: Allora, mi prometti che dopo me li presenterai tutti?
1: Volentierissimo.
0: I sifoni della Golena.
1: Volentierissimo.
0: Ok, allora adesso facciamo così, siccome la situazione è questa, i corni io li vedo, li intravedo, sono tra il forno a legna e la cascina accanto a noi, ma per vederli meglio e soprattutto per dirigerli ci dobbiamo spostare,
1: sì.
0: Ma prima di spostarci, perché poi quando ti vedono loro scattano, Il pezzo che ci suonate dal vivo come si intitola?
1: È un brano che descrive un laghetto alpino, Angelmersee, e l'ho trovato interessante perché è un po' come se la descrizione di una passeggiata, si parte dal piano, ci si porta in quota e gradualmente si gode di questo incanto che può riservarci la natura, la montagna. E poi lo dirà meglio Roby, siamo reduci anche da una bellissima trasferta alle Dolomiti e lì effettivamente misurarsi con queste dimensioni della natura, della montagna e non dell'overtourismo è fantastico. E dunque questo brano vuole suggerire agli ascoltatori l'incanto di una passeggiata in montagna.
0: E allora avviciniamoci ai sifoni della Golena, sono già in posizione. Sono bellissimi, sono bellissimi. Adesso vi faccio anche una fotografia, ma non vi emozionate troppo. Lascio a te, Elio Felice, il tutto in mano, anche perché tanto non saprei dire 3, 2, 1, quelle cose lì. Quindi, Elio Felice, ma soprattutto i sifoni della Golena, in diretta questa mattina su Rete 1.

0: Sifoni della Golena in diretta su Rete 1, diretti dal maestro Elio Felice. Ma che emozione dirlo, dirlo e ascoltarvi. Ma cosa dici, Elio? Possiamo farli accomodare? Possiamo spostarli dal loro corno? Sono sei corni, quindi sei sifoni della Golena, di rosso vestiti, oggi in abbigliamento, diciamo, casual, perché fa caldo e quindi la camicia è quella elegante, ma sotto c'è la braghetta, quella comoda, no? Da situazione abbastanza calda. E allora, si stanno accomodando, vedo anche una signora e questo mi fa molto piacere. Accomodatevi pure, sedetevi sulla panchetta, siamo in modalità rustica quest'oggi, quindi... Allora, lui io lo conosco, io ti ho già visto. Tu, allora, ti ho incontrato a, aspetta, Isone, è possibile?
1: Giustissimo, mi ha incontrato Isone un paio di volte, non solo una volta.
0: Perché la filarmonica è quella di...
1: Carvina. Carvina, bravo. Sì, Filarmonica Unione Carvina, sono il presidente della filarmonica e quando Elio mi ha chiesto o gli altri appunto di suonare con loro ho accettato subito l'invito, perché comunque sempre di musica si tratta.
0: Cioè, ma non ti bastava quello che già fai durante la settimana, anche il corno?
1: Tralasciamo questo discorso, per piacere.
0: ma me li presenti i tuoi colleghi, gli altri cornisti chi sono?
1: Ma partiamo dal mio compagno di voce, Claudio.
2: Ciao, sono Claudio, sono già amico di Elio e io suonavo già nelle bande quando ero giovane, diciamo.
0: Quali bande?
2: Bellinzona, Gorduno, Militare, diverse. Poi ho smesso, suonavo la tromba e però col tempo devo fare ancora qualcosa con la musica e ho deciso di suonare il Corno delle Alpi, ho provato e anche grazie a Elio, nostro maestro, e funziona. Siamo amici, suoniamo, è bello, ci divertiamo.
0: Buongiorno anche a te.
3: Sì, ciao, buongiorno a tutti, sono Stefano. Anch'io suono per divertimento il Corno delle Alpi e frequento anch'io due o tre bande musicali.
0: Due o tre?
3: Due o tre, solo così, tanto.
0: Quali?
3: Allora, Gorduno, La Verzaschese e ogni tanto Pregassona.
0: E cosa suoni?
3: Il basso tuba, per quello che la mia è la terza voce, quella più bassa, perché altrimenti non si arriva lassù.
0: E quindi ti trovi bene col corno?
3: Sì, certo, sì, divertente anche, non solo trovarsi bene, è la compagnia quella giusta.
0: Andiamo con la prossima presentazione, buongiorno.
4: Buongiorno, Angelo. Anch'io arrivo qui per amicizia di suonate insieme. Ed eccoci qui.
0: Ti ha tirato dentro Elio?
4: Più o meno, Elio, la compagnia, tutto.
0: E tu anche suoni in banda?
4: Suono in banda, sì.
0: Dove?
4: Io sono la parte momò della situazione, quindi Mendrisio, Riva San Vitale, Gorduno.
0: Perfetto, e suoni che cosa in banda?
4: Corno.
0: Corno.
4: Quindi in questo caso come Elio... Per noi è uno strumento srotolato.
0: Esatto, è bello da vedere. E poi abbiamo...
5: Silvio, buongiorno a tutti. Io sono il trombone ad Arzo e a Novazzano. E ci siamo conosciuti coi Corni delle Alpi, qui proprio a Gribbio, un giorno che avevano bisogno una parte bassa, perché il mio collega del basso era assente, e abbiamo cominciato a partecipare con loro, a fare le prove, e adesso è già qualche anno che suoniamo insieme, ci divertiamo...
0: E voilà. E beh, certo, ha trovato un'attività in
5: sì,
0: più.
5: Sì.
0: E poi abbiamo l'unica signora del gruppo. Buongiorno.
6: Sì, buongiorno, sono Sara. Non sono l'unica oggi, sì, ma ci sono altre due signore che suonano con noi, che oggi purtroppo non ci sono. Sono anch'io una musicista, sono al corno e 40 anni che conosco Elio. Lui di meno, ma è un po' di anni che conosco anche lui. E niente, sono arrivata qua perché il Corno delle Alpi è sempre stato un mio sogno che ho realizzato una decina d'anni fa.
0: Ma quindi anche tu suoni in banda?
6: Sì, suono nella Filarmonica Verzaschese.
0: E sei riuscita a realizzare questo sogno del corno?
6: Sì, perché prima giravamo un po' di più, suonare un po' di qua e un po' di là, adesso mi sono fermata nella Filarmonica, nella mia, e poi il Corno delle Alpi era il mio sogno da anni e anni.
0: Certo che bisogna dire che chi si avvicina al corno lo fa perché è spinto, mosso davvero da questa voglia di intanto impegnarsi, perché non è proprio uno strumento così facilissimo, e poi ha anche comunque la sua dimensione, quindi è particolare, credo, il corno.
6: Allora, sì, è particolare, per me non è così è un po' complicato, ma non così tanto, essendo anch'io una cornista da tanti anni. Sì, ci va tanto impegno e studio.
0: Ma comunque, cosa fai? Studi a casa?
6: Sì.
0: Lo suoni a casa?
6: Sì. No, no, fanno così, ma io studio a casa, non sembra. Ma
0: la state prendendo in giro?
6: Sì, già.
0: Ma che maschi villani.
6: Allora, non studiare si sente tantissimo, si perde veramente tanto a non studiare un po' a casa, sicuramente. Per me è anche un po' differente perché suono già altro, ma chi suona solamente il corno delle Alpi, insomma, un po' di studio ci sta.
0: Appunto, studiare il corno delle Alpi vuol dire prenderlo e andare su una montagna, perché in un appartamento già si mette la sordina.
6: Io una volta stavo in un appartamento, lo mettevo fuori in terrazza, ma apprezzavano i vicini di casa allora.
0: È anche vero che così è, lo dico da profana, se uno del gruppo sbaglia qualcosa viene subito beccato.
6: Sì, non siamo molti, però c'è da dire che sbagliare col corno è lecito. Ogni tanto una scroccata si può fare.
0: Sì, è lecito?
6: Non lo so, lo dico io, ma alle volte capita.
0: Chiediamo a Silvio.
6: Non è grave.
0: Silvio, cosa dici?
7: Allora,
0: una steccata col corno.
7: Ogni tanto arriva, specialmente le prime voci, che è abbastanza impegnativa come voce. Ogni tanto la steccata arriva, però si arrangiano bene.
0: Avete un maestro, voglio dire.
7: Ecco, questo è fondamentale. Abbiamo un bravissimo maestro, paziente.
0: Che sta ridendo e tra l'altro si è anche tolto, cioè non so se no perché Elio Felice si è allontanato dal gruppo, ma ti vergogni di loro?
8: No, è che sono già tutti rossi, di essere diventato rosso anch'io, Dio. Però vorrei dire una cosa, il mio maestro, che era il Carmelo Lamantia, primo corno dell'Ose e della Scala, lui diceva: suonare il corno è come la persona che cammina sul filo, perché la caduta è sempre lì dietro l'angolo. Dopo c'è gente che cammina sul filo a 10 centimetri da terra e gente che cammina sul filo a 20 metri sopra. Noi siamo a metà strada.
0: Voi siete a metà strada. Devo dire che ho capito che sei riuscito a tirarli dentro, ma in maniera molto naturale, nel senso che questo gruppo si è formato perché la musica unisce, lo fa già nelle bande, nelle filarmoniche, bandelle e quant'altro, ma riuscire a trovare ognuno di loro il tempo per suonare, per fare le prove, non è una cosa così scontata.
8: No, per nulla. Difatti sono veramente grato a ognuno di loro per questo impegno, per questa disponibilità, che alla fine ci fa crescere come gruppo, ci fa crescere individualmente e porta qualcosa di bello anche alle comunità. Difatti, appunto, anche Gribbio, per esempio, è da una vita che veniamo. Proprio per l'amicizia anche con Natale Vitti, che è uno dei fondatori di questo gruppo, che ha la cascina qua sopra e che ha raggiunto gli 80 anni, ha voluto cedere il passo e che salutiamo.
0: Ma che repertorio avete, per capire? No, dai, non ridere.
8: No, rido perché c'è un repertorio tradizionale. Allora, Corno delle Alpi trattato in modo sapiente è delle sonorità che spesso non sentiamo così. Poi c'è tutto un repertorio che vuole richiamare un po' la musica popolare, tradizionale. Ed è per esempio il brano che abbiamo suonato prima. Quelle poche note che si riescono a fare diventano un canovaccio di musica un po' così. E poi ogni tanto sogniamo anche delle cose che scrivo io, che le scrivo pensando ai colleghi, cioè cercando di stuzzicare su quegli aspetti che sono da mettere a posto ancora. E normalmente anche sui titoli, per essere fedele alla questione dell'idea dei sifoni, del sifone, anche i titoli normalmente sono qualcosa che vuole un po' o sdrammatizzare o mettere il dito nella piaga, che adesso lo so che è anche un gruppo musicale, ma lasciamo stare.
0: Quindi la prossima che ci suonerete si intitola Salamelecchi Nostrani.
8: Salamelecchi Nostrani, sì, perché questa insistenza di farsi male da soli, spesso nella politica, e allora ho messo anche un sottotitolo che è Degan na feta. È un invito a chi fa politica in modo in modo sconsiderato, che poi dopo ritroviamo su inewspaper.ch 100 anni dopo, 150 anni dopo, ti accorgi cosa hanno combinato e dici no, basta, diega una fetta.
0: Sottotitolo.
8: Sottotitolo.
0: Dei Salamalecchi nostrani.
8: Sì, che sono quelli che vediamo così, si poteva chiamare in ciuccio, ma non va bene.
0: Ah, meglio questo, sicuramente più chic. Bene, Elio, solo una cosa, non cercate altri cornisti, cioè se qualcuno vi avesse sentito questa mattina e avesse voglia di suonare anche lui in un gruppo di corni?
8: Ma allora, ci sono diverse realtà che si sono impiantate, trapiantate in Ticino. Noi abbiamo raggiunto una massa critica, che è proprio critica nei due sensi, che non vogliamo essere oltre un certo numero, per non così, perché così è stimolante per tutti. E poi sì, ci sono altre occasioni anche di suonare, però è importante veramente mettersi in gioco e avviarsi su un percorso. Chiaramente noi abbiamo già fatto più che a metà, perché essendo suonatori nelle bande, tutta questa parte, e nei cantori, nei cori, tutta questa parte l'abbiamo più o meno acquisita. Ecco, diventa difficile magari avere a che fare con persone che ricevono di punto in bianco un corno delle Alpi e invece di andare a giocare a bocce si mettono a soffiarci dentro, ecco. Senza che, disprezzo, chiaramente.
0: Ma certo, comunque appunto è vero, voi siete più facilitati da questo punto di vista, però è bello anche, io ho conosciuto una persona che si è comprata il corno e poi è iniziato,
8: sì, sì.
0: No? È più difficile.
8: È difficile, e che la cosa bella è che subito, appena si comincia, si vive questa cosa che noi ricerchiamo anche, che di essere schermati dal resto, cioè quando si fa musica si è schermati dal resto dei disturbi, tra un po' quello che dicevo prima della montagna, del rifugio, dell'ospizio. Cioè si è proprio dentro con la testa, col fisico lì dentro, e se si hanno i criteri per poi migliorare, cioè se si hanno degli orientamenti sicuri per migliorare, può diventare qualcosa di bello, che è quello che mi sembra di vivere con i miei carissimi colleghi e colleghe.
0: I sifoni della Golena. Allora, facciamo così. Prima di andare in postazione, lo vedete questo? Questo è un pezzo di Geira che è stato portato da Giovanni Dazzi, quindi stiamo parlando di formaggio d'Alpe di qualità. Quindi se questo pezzo dovesse suonare bene, la metto così come premessa, dopo potrete degustare il formaggio di Geira, va bene?
8: Fantastico, sì, una fetta almeno.
0: Esatto, una fettina. E quindi vi lascio tornare in posizione, naturalmente posizione, diciamo, a raggiera, quella classica dei corni delle Alpi. Non sarà felicissimo fra Edi, che sta tenendo la messa a una cinquantina di metri, ma tanto poi credo che ci perdonerà tutti. E allora darei la possibilità al maestro Elio Felice di partire con la musica. Loro sono i Sifoni della Golena e questo brano si intitola Salamalecchi Nostrani.

0: Un applauso da parte di tutta Gribbio ai sifoni della Golena, diretti da Elio Felice, oggi in diretta su Rete 1 qui a Gribbio. Beh, qui a Gribbio una grande mano ce la dà sempre Fabrizio Barudoni, perché hai una grande fortuna, Fabrizio, tu. Diciamocelo.
1: Sì, che oggi siete qua.
0: No.
1: Sì, la fortuna, io oggi festeggio uno dei vari San Rocchi negli anni, perché sono originario di Chironico, Patrizio di Gribbio, quindi Gribbio vuol dire la mia infanzia, fare il fieno dai miei zii, come anche i miei fratelli. No, uno era l'altro monte, Monte di Doro, gli altri due erano qua a Gribbio anche loro, quindi ho passato diversi mesi di estivi, era un classico, finivo alle scuole, si saliva a Gribbio e poi qualche giorno prima dell'inizio si scendeva. E quindi il San Rocco festeggiato più volte, e il San Rocco una volta era il 16 di agosto, cioè è il 16 di agosto, però una volta era martedì, domenica, lunedì. Poco importa, era lì. E poi nel tempo è cambiato e sono contento che comunque ieri gli organizzatori hanno preso la decisione. Oggi è una bellissima giornata, ma con le manifestazioni all'aperto bisogna sempre stare attenti.
0: E tu lo sai bene.
1: Sì, no, chiaro, tutti. E quindi sono contento che ieri è andata bene. Dicevi prima 400 porzioni di costine e pollo, quindi tutti contenti. E oggi comunque ancora una cottura nel forno storico delle torte di pane, grazie a Igor e Massimo, e voilà, siamo tutti contenti e felici.
0: Fabrizio, Gribbio, tante piccole cascine, tante, insomma, è un nucleo piccolo, però è veramente ben curato, è un luogo che da vedere almeno una volta nella vita bisogna vederlo. E poi chiunque arrivi qui per la prima volta è impossibile che non dica: ma che fortunati coloro che hanno la cascina a Gribbio, no? È una fortuna, ma bisogna anche saperle mantenere, bisogna anche investire nel mantenere le cascine. E suppongo che, avendo le cascine tutte così vicine, una a ridosso dell'altra, vivere a Gribbio, anche solo nei mesi estivi, voglia comunque dire avere il rispetto dei propri vicini, del nucleo. Cioè, non esiste che qui uno in casa si metta a urlare o la mattina presto faccia rumore o la sera tardi accenda la musica. Cioè, sono cose che sono naturali per voi, ma non sono scontate. È talmente tutto ravvicinato che tu apri la finestra lì e guardi all'interno della casa di fianco.
1: Puoi fare una carezza al tuo vicino.
0: Sì.
1: Per esempio.
0: Vi accarezzate,
1: sì, certo,
0: tra case.
1: Cioè, non lo so, io non ho questa vicinanza proprio, non ho qualcuno che potrei accarezzare, però ecco, in lontananza assolutamente sì. Ma buon, questo sta nella quotidianità, al rispetto di comunque chi nella vita privata, nella vita professionale, nella vita di tutti i giorni, il rispetto deve sempre esserci in ogni caso. No? Qua effettivamente comunque sono molto vicine alcune, e come dici tu è ben mantenuto. C'è chi ha ristrutturato, riattato le cascine che erano quelli degli zii, dei nonni, come è stato per esempio anche nel nostro caso e di molti altri, e poi parecchi che sono venuti da via. Però è un bel villaggio, ecco, ci sono diverse foto da Gribbio, soprattutto dall'alto, che si vede questo piccolo villaggio un po' così bucolico, come possono essere anche altri, e vive soprattutto nei mesi estivi. Calcola che Gribbio, a dipendenza della stagione, marzo-aprile, puoi già cominciare a salire fino verso ottobre, poi dipende un attimino. Però, ma vive anche d'inverno un pochettino, c'è qualcuno che viene a fare il Natale l'ultimo dell'anno anche in quel di Gribbio, quindi. E una volta, fino agli anni 60, stavano qua i contadini, fin tanto che non hanno finito il fieno, qualcuno rimaneva qua, dopo si scendeva magari a febbraio e poi si risaliva subito dopo. Un bel villaggio, vale la pena.
0: Ma una volta tu hai vissuto Gribbio senza, non so, l'elettricità piuttosto che la corrente?
1: No, c'era già la corrente, però non c'erano tutte le comodità. Prima ho fatto un tuffo nel passato quando Guti e poi Gustavo Dazzi ha parlato del fax a carta termica. Ho fatto un tuffo nel passato. Bon, siamo all'inizio degli anni 90, chiaramente, e io Gribbio ho cominciato a frequentare all'inizio degli anni 70, no, c'erano già qualche comodità, poi già anche la comodità rispetto agli altri monti di Chironico, che è raggiungibile con l'auto, questa è già una bella comodità, anche pensando alla ristrutturazione di cui si diceva prima, hai degli attu che negli altri monti magari non c'è. Ecco, magari vorrei dire qualcosa anche, visto che oggi qualcuno delle varie società attive a Chironico, perché Chironico è un paesino di circa 400 abitanti, non hanno potuto presenziare, però 400 abitanti Chironi c'è una bella attività, a Gribbio c'è il forno, c'è la festa di San Rocco, ma Chironico, tra l'Unione Sportiva Chironico, l'Hockey Club Nivo, il gruppo Costumi, l'associazione Animazione, cioè vengono organizzate durante tutto l'anno diverse manifestazioni, e questo è un bel senso di comunità, trovo veramente, che viene portato avanti. Ci sono anche parecchi giovani che la società di tiro, l'ho dimenticata una, spero di non aver dimenticato, quando si fa l'elenco poi rischi di dimenticare qualcuno, il tiro in extremis sono riuscito, ecco, quindi ecco, chapeau a tutti quelli che si mettono a disposizione a organizzare e creano questo benessere della comunità.
0: Tra l'altro citavi il Guti ed è arrivato anche un messaggio, ma non spiare sul mio computer,
1: no,
0: Fabri.
1: Assolutamente, sono senza
0: occhiali. Quindi non
1: vedo
0: niente.
1: Poco, no, vedo.
0: È arrivato un saluto speciale a Guti e Morena. Questo è arrivato. Ha ringraziato in diretta Guti, ovvero il nostro tipografo di fiducia, sicuramente per la Leventina, avere comunque una tipografia.
1: È un'altra realtà. Prima ho parlato delle società che animano il paese, ma era una realtà economica. Nel 90, se non sbaglio, ho iniziato, quindi sono 36 anni, e con tempi che corrono, non ci sono più i fax termici, c'è altra tecnologia, ma non è così evidente. Anche la tipografia si è trasformata, non è più come una volta che va in tipografia per stampare e basta. Si lavora anche per altre dinamiche, gadget e queste cose. Quindi i chapeau formano ancora anche degli apprendisti, oltretutto. Quindi direi proprio che bravi, bravi tutti.
0: Bravi tutti.
1: La Gandona Feta, come diceva prima, e gli ho finito, sì, la fetta è lì, esatto.
0: Puoi dare una fetta di Geira, non grandissima.
1: No, io lo guardo così, è bello, a me piace guardarlo.
0: No, adesso lo dobbiamo anche mettere via, sennò
1: sì,
0: si squaglia.
1: Sì, esatto, proteggerlo così dopo lo gustate per bene.
0: Senti, ma allora la messa dovrebbe finire a breve, perché sono le 11:30.
1: Penso un quarto d'oretta, quindi ancora spazio per altri ospiti. Così
0: allora io vedo un municipale di Faido, esatto. Ma non vedo anche un parapendista.
1: Ecco,
0: vedi? E allora direi che dopo la prossima canzone possiamo parlare di parapendio e di municipio di Faido, perché c'è un nesso forte con Gribbio.
1: Ecco, non solo una cosa, di solito si parla sempre di manifestazioni, eventi, ecco, non parlo, ce ne sono un sacco, per tutti i gusti, rimanendo in tema di torte, di formaggio, bellinzonevalli.ch, andate a scoprirlo, poi noi ci vedremo ancora verso fine settembre, alla giornata agricola, ci saranno altre occasioni, comunque grazie ancora di essere qua, e
0: no,
1: quando una fetta, io devo andare a Trusola la Polenta e altre cose, però sono qua vicino, ma poi tutti gli altri amici, altri
0: ti
1: ospiti.
0: Ti busso alla porta dopo.
1: Sarò là.
0: Va bene.
1: Buona musica.
0: Grazie,
1: buona
0: Fabrizio
1: domenica.
0: Barudoni, grazie mille a te. E allora noi ci ascoltiamo la canzone e poi incontriamo i prossimi ospiti di questa diretta domenicale.

0: È arrivato volando questa mattina Elio Cioldi, detto il Gigio. Scherzo, scherzo. Elio, buongiorno. Ti chiamo Elio o Gigio? Dimmi.
1: È uguale, Elio va benissimo.
0: Elio, Patrizio di Gribbio.
1: Sì.
0: Come mai?
1: Bah, sono nato Patrizio. Normalmente si nasce Patrizi.
0: Però si può anche diventare Patrizio.
1: Sì,
0: eh?
1: Corretto.
0: Senti, ma tu hai una storia bellissima, perché hai iniziato una carriera, però a un certo punto hai detto no, la mia vita io la voglio passare in volo, volando, insegnando a volare in parapendio ad altre persone. Detto, fatto.
1: Sì, corretto. Ho cominciato, diciamo, una carriera normale, andando a studiare in Svizzera interna, poi lavorato per qualche anno e pian pianino mi sono reso conto che avevo bisogno di cose nuove e lì volavo già e ho iniziato a fare dei corsi supplementari, quindi all'inizio sono diventato bipostista, quindi potevo portare altre persone e poi ho continuato fino a diventare istruttore e da lì mi sono detto ma perché non aprire una scuola, quindi all'inizio lavoravo un po' al 50 o comunque part time dopo il mio lavoro standard. E adesso è da febbraio che sono al 100%, quindi io faccio scuola di volo, voli biposti e la mia vita è questa.
0: Ma da Gribbio ci si può involare, ci si può prendere il volo o non è, diciamo, un buon posto?
1: Non è un buon posto perché essendo bandita federale non è permesso volare o decollare o atterrare in una bandita federale in Svizzera, ma anche in altre nazioni. Però si potrebbe volare, sì.
0: Ah, ok, quindi non si può ma si potrebbe, nel senso a livello di...
1: Fisicamente si potrebbe, sì.
0: Ma il posto più vicino è dove voli, in Leventina rispetto a Gribbio?
1: Cari. Sì, Cari è molto bello, si sale in funivia, è comodo, durante l'estate anche c'è la possibilità di esplorare proprio la regione con le termiche, ci si sposta su tutta la Leventina, Val di Blegno, è molto bello, sì.
0: Cimetta?
1: Anche, sì. Più o meno durante la settimana faccio passare tutti i decolli. Quando ci eravamo sentiti, per esempio, ero a Cimetta a volare con la scuola.
0: Tamaro?
1: Idem, sì.
0: Però so che vai anche in Svizzera interna, eh?
1: Capita, quando la meteo in Ticino non permette o quando magari ho degli allievi che devono prepararsi per esami, ci spostiamo in Svizzera interna, quindi Interlaken, Wolfenschiessen, in zona Engelberg, stupendo.
0: Senti, il sito revolutionair.ch, perché giustamente avendo anche una scuola è importante dare le informazioni, sì, soprattutto sui corsi, perché sono sempre di più quelli che investono tempo, energie e anche soldi per diventare possessori di questo brevetto.
1: Sì, in sé sono sempre di più le persone, sempre di più. Io credo che siamo più o meno stabili, però c'è sempre più gente che si informa, che cerca, che vuole praticare uno sport nella natura e magari non in palestra, e quindi si esce sempre di più nelle nostre montagne. Poi abbiamo uno scenario stupendo, in Svizzera è bellissimo, penso che è uno dei posti più belli al mondo per praticare il parapendio ed è peccato non approfittarne.
0: Assolutamente, addirittura tu però hai avuto il coraggio di mollare un lavoro sicuro con un bello stipendio per realizzare il tuo sogno. Questa credo che sia la cosa più bella, no? Al di là del fatto del parapendio, che può piacere o non piacere, sapere che tu sei riuscito a vivere della tua passione fa piacere a tutti.
1: Sì, mi sono buttato e è vero che non mi sono buttato alla cieca, perché prima di essere al 100% ho fatto per 2 anni al 50%, quindi sapevo che poteva funzionare e ci si deve sempre innovare, evolvere, non ci si può fermare e diciamo dormire sugli allori, però sì, funziona, mi piace, mi trovo bene. Chiaramente se devo guardare un po' guadagno e il tempo che investo, prima probabilmente avevo tutti i weekend liberi, la paga era probabilmente anche più alta, però adesso io sono felice, vivo il territorio, sono potuto tornare anche in Ticino, prima ero in Svizzera interna, sarei potuto tornare, però era diverso, sì, un'altra vita.
0: Una vita fa.
1: non una vita fa, ma era un altro stile, sì.
0: Ma ce l'hai la casa a Gribbio?
1: Sì, noi ne abbiamo, diciamo, ne abbiamo due. Una è in riattazione, l'altra invece è pronta, è bella, da usare.
0: Cioè, non dico niente, lo dici così con scioltezza di fronte a Patrizio Farei, che è Patrizio anche lui di Gribbio, municipale del comune di Faido, ma la casa non ce l'ha.
2: Esatto.
0: E te lo dice così, eh?
2: Esatto, me lo dice così. Buongiorno Lara, comunque buongiorno a tutti, e porto anche comunque i saluti del municipio.
0: Grazie, grazie mille. Adesso scherzi a parte, al di là della casa. Comunque, Patrizio di Gribbio, e nel patriziato sei, se non erro, sei revisore.
2: Sono nella commissione di gestione, esatto, e per la revisione dei conti fondamentalmente del patriziato, sì.
0: Ecco, tra municipio e Gribbio, diciamo, quali sono i rapporti? C'è un qualcosa che lega più di altro il comune, il municipio di Faido a Gribbio?
2: Ma ci sono vari aspetti, come ha citato comunque il presidente Ilvo, anche l'aiuto finanziario nei vari progetti, come quello che è stato la riattazione comunque degli alpeggi di Piotta e Croslina, dove anche noi finanziariamente siamo intervenuti. In un secondo aspetto anche sulle strade, quindi abbiamo creato non tanto tempo fa un consorzio di manutenzione delle strade fuori zona, che viene gestito da un CDA, che comunque dove noi facciamo la manutenzione di tutte queste strade fuori zona abitativa, e il patriziato ha sì delle quote parte dove deve sopperire coi costi, ma che vengono coperti comunque dal municipio.
0: Secondo te Gribbio è tanto lontano rispetto a Faido?
2: Ma assolutamente no, da Faido comunque in 20-30 minuti sei a Gribbio. Abbiamo la fortuna che comunque chi è a Gribbio, come diceva Fabrizio prima, è raggiungibile in auto rispetto a tanti altri monti che abbiamo sul territorio di Faido.
0: Sono tanti?
2: Sono abbastanza, sì. Diciamo che il territorio di Faido è molto ampio dopo l'ultima aggregazione avuta nel 2016, e veramente ci dà tanto da fare negli abitati, e grazie ai patriziati comunque anche fuori da quello che è l'abitato c'è tanto lavoro dietro, sì.
0: Senti, mi cade l'occhio sulle vostre magliette. Beh, diciamo che quella del nostro parapendista è abbastanza chiara, perché Elio indossa la sua maglietta, no? Con il suo logo e la sua ditta. Invece la tua, Patrizio, io non riesco a leggere bene. Unione Sportiva Chironico, però richiama un altro logo.
2: Richiama un po' il logo della Carlsberg, sì, esattamente.
0: Chissà perché.
2: Ma questo dovresti chiedere però è già passato, dovresti chiedere a Guti, che è lui che le ha stampate comunque tramite la tipografia.
0: Alla fine tornano sempre tutti da te, Guti, cioè così, è così. Nel frattempo è arrivato anche Fra Edi, ma buongiorno Edi, come stai? Accomodati pure qui di fianco al municipale.
3: Non lo conosco.
1: Ciao Edi.
0: Come no? Quanta gente c'era a messa questa mattina, Edi?
3: Era pieno, naturalmente. Buongiorno. Buongiorno a tutti, anche gli ascoltatori. Mi hanno detto che la Lara era nascosta, l'ho cercata un po' in tutto il villaggio.
0: Sei venuto sulla corsa?
3: E un po' sì.
0: Ti abbiamo visto arrivare, poi ti sei chiuso in chiesa, sono arrivati tutti, e adesso sei arrivato qui con noi perché San Rocco è San Rocco, e quindi vogliamo parlarne insieme a te. Però direi, prendiamoci il tempo, non, hai già corso fino adesso, quindi non corriamo oltre, perché è arrivato anche il momento di ascoltarci e gustarci la mini banda di Faido, e quindi ci prendiamo il tempo. Nel frattempo degustiamo un po' di Geira, perché comunque siamo qua vicini alla Piumogna, quindi ci fa piacere degustare, li salutiamo e dopo parliamo di San Rocco, perché è facile dire San Rocco, ma dietro c'è una storia che ci racconterà proprio Fra Edi. E quindi andiamo con le mini bande e poi torniamo in diretta da Gribbio.

Eccoci qua con le armonie bandistiche, stavolta molto giovanili, visto che proponiamo un eco della festa cantonale delle minibande di Mendrise, una rassegna che esiste annualmente da quasi 30 anni, e oggi se ne incarica la minibanda di Faido. Abbiamo già ascoltato Simarron Ouverture di Mark Williams. I giovani suonatori, dicevo, ma non solo e non da soli. In fondo, quel che vuole ogni filarmonica è proseguire il proprio cammino e scrivere qualche nuova pagina della sua storia. Per questo vogliamo nuovi scrittori, cioè nuovi musicisti che nei delicati equilibri del dare e dell'avere vivano quelle emozioni proprie della musica, dell'amicizia, della banda. Nella Svizzera italiana siamo 50 società, certamente anche vicino a casa delle ascoltatrici e degli ascoltatori. Raggiungeteci dunque per un progetto d'incanto. E difatti, Incanto di Robert Williams è anche il titolo del prossimo brano, cui farà seguito una selezione dal Re Leone nuovamente con la minibanda di Faido. E ancora, buona domenica.

0: Rete 1.
1: Buongiorno da Gabriele Borer. Esce di strada e colpisce un albero, una carrozza trainata da cavalli in Val Rosecci, in Engadina. Una persona è morta, altre 12 sono rimaste ferite. Sola contro tutti, Valérie Dittli intende ricandidarsi per un seggio in Consiglio di Stato ed è solo l'ultimo episodio di una lunga saga politica nella Canton Vaud. Oltre 800 droni in una sola notte, massiccia offensiva ucraina contro la Russia, una delle più imponenti degli ultimi mesi. Europei di nuoto, una nuova finale per Noè Ponti questa sera nella staffetta 4x100 misti. E per la Coppa Svizzera di calcio, i 32esimi alle 16, Vedeggio contro Lugano alla AIL Arena.
2: Sulla A2 ancora rallentamenti tra Lugano Sud e Lugano Nord in direzione di Bellinzona. Sempre sulla A2, al portale sud della galleria del San Gottardo, ci sono code di 6 km tra Quinto e Airolo e attese fino a un'ora in direzione di Lucerna. Al portale nord, invece, tra Vassen e Göschenen, code per 2 km e attese fino a 20 minuti in direzione del Ticino. Ricordiamo infine che le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Diana Gatto.
3: Via Radio con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
0: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Le 12:02, di nuovo ben ritrovati in diretta su Rete 1. Questa è sempre la Domenica Popolare. Siamo a Gribbio oggi in Leventina, reduci dalla festa di San Rocco, però oggi c'è stata la messa, c'è stata un'infornata delle torte di pane e comunque Gribbio vive perché tante le persone che sono qui oggi, il bar ristorante è aperto, quindi aspetta potenziali clienti per il pranzo. Tante le persone, ma ieri ce n'erano molte di più, 400 piatti, 400 porzioni di cibo, insomma in tanti a festeggiare San Rocco. Fra Edi, San Rocco.
1: Prima di tutto ancora buongiorno e buon appetito a tutti, bentrovati. Beh, San Rocco ha avuto nei secoli un successo paragonabile forse a pochi altri santi, sempre ricordato con San Sebastiano. Gli storici pignoli trovano pochissime informazioni in merito e laddove è silente la storia fiorisce la leggenda, e quindi è ancora più affascinante perché ci sono dei racconti bellissimi relativi a San Rocco. A noi gente del post-Covid San Rocco parla in maniera ancora più significativa, perché fu un santo che curò gli appestati, raffigurato come pellegrino, bastone, tanto di conchiglia, quindi pellegrino Santiago di Compostela, un santo che curò gli ultimi, questo dicono le leggende, e naturalmente contrasse il morbo, come molti si ammalarono al tempo del Covid. Furono poi i San Rocco moderni che hanno dato la vita in quegli anni di pandemia. San Rocco si ammala e quindi viene isolato a un certo momento, si nasconde in un luogo appartato, una grotta, le leggende dicono varie cose. E poi c'è una storia commovente che oggi noi moderni possiamo comprendere meglio. C'è un cane, il famoso cane di San Rocco. Alcuni santi hanno con sé un animale, alcuni santi hanno con sé un animale a livello simbolico, per San Rocco è più una questione esistenziale, di vita. Questo cane comincia a portargli del pane, tutti i giorni gli porta del pane che prende dalla mensa del suo padrone, dice la leggenda, e ogni giorno gli porta il pane e gli lecca le ferite. Vi siete già feriti? Se avete un cane, quello si precipita sulla... Io ho appena sbucciato un ginocchio come ai vecchi tempi, il mio cagnolino quando arrivo a casa mi fa la terapia, è normale, e il cane cura e rimane con lui. Questa è un po' la bella leggenda di San Rocco con il suo cane. Sviluppa un rapporto molto bello che noi possiamo capire. Dicevo a messa stamattina che c'è un posto dove i cani una volta non erano ben visti, che è la Valle Vedretto, che secondo me è la valle più bella del Ticino. Adesso le prendo.
0: Fai attenzione a cosa dici.
1: Ah, io lo dico sempre. Le altre sono seconde, belle anche quelle, ma la prima è la Valle Vedretto. Quando ero ragazzo avevo un cagnolino di 42 kg che era un bellissimo Doberman, e andavamo con la mia mamma in Val Vedretto a passeggio e lo guardavano un po' storto, e la mia mamma un giorno se ne è uscita con una bella espressione, dice: e in Valeta agapias mia i can perché i fa mia latch. Quindi capite, però oggi il rapporto con gli animali penso che sia, e soprattutto credo stamattina un po' in chiesa un po' sviluppato l'idea della fedeltà un po' sia nell'ambito religioso, ma anche direi, vedo un po' le figure dei patrizi, fedeltà al territorio, fedeltà anche alle tradizioni che vanno ben oltre quello che è la confessionalità o l'essere di una determinata visione religiosa o meno. Dico, gli uomini qui nelle valli hanno forse oggi più che qualche anno fa, hanno di nuovo una fedeltà alle radici, a quello che era la vita di un tempo. Questa mattina avete parlato bene dell'evoluzione, dell'agricoltura, delle innovazioni. Penso che sia importante portare avanti una fedeltà, ma pur col coraggio di rinnovare. Io in questo sento un bisogno anche nell'ambito della Chiesa, nell'ambito religioso. Lo dico sempre, noi come Chiesa tiriamo sempre fuori oggi più che mai i vecchi trattori d'epoca, cose vecchie che vanno bene, sono belle, sono antiche, ma non vanno bene per la quotidianità. Nessun contadino oggi si sognerebbe di lavorare tutti i giorni col vecchio trattore Fiat dei primi tempi o usare il primo modello di mungitrice, perché oggi sono cambiati i tempi. Così anche noi bisogna, credo, ed è bello oggi essere qua anche per questo momento che alcuni hanno scelto, perché è il momento della messa, il momento della spiritualità, è una scelta, mentre la piazza, lo dico sempre, è un dovere di esserci.
0: Beh, mi dai tantissimi spunti, però parto da questo, Edi. Tu avevi un Doberman. Sai che non ti vedo col Doberman, ti vedo più con un cagnolino più piccolo.
1: Adesso l'ho rimpicciolito in base agli anni della mia mamma.
0: Però è bellissimo pensarti con un Doberman. E poi parli di modernità, di contadini che che diventano sempre più moderni, naturalmente, di formaggi che sono arrivati dal cielo, perché Giovanni ha portato Geira e poi è apparso anche un Piota proprio fresco dall'Alpe, Piota che ricordiamo ha preso 20 punti, su Geira attendiamo ancora la tassazione, ma insomma lo sappiamo, i formaggi d'Alpe della Svizzera italiana del Canton Ticino sono tendenzialmente al top, si sentono già i primi punteggi della Stea e già si parla di qualità altissima nonostante le tante difficoltà. Io vorrei, perché ci sono tantissime cose che dobbiamo dire e il tempo non è così tanto a nostra disposizione, però vorrei tornare un attimo dal Guti, perché io ho capito una cosa, che qui tutti prima o poi girano, tornano da te. È perché sei una figura di riferimento.
2: Sono simpatico.
0: Sei simpatico. Sai che io lo chiederei alla signora se sei simpatico, sì. Perché Emilia Zanini, secondo te il Guti è simpatico? Cosa dici? Prendi un po' questo microfono.
3: No, è simpatico. Abbiamo giocato assieme da piccoli, perché io è da anni che vengo a Gribbio e la sua famiglia la conosco da una vita. Quindi sì, ma certo, non posso dire di no. Sì.
0: Ma è vero che tu arrivi da fuori?
3: Io sono una Mendrisiotto. Sì.
0: Però ormai sono 20 anni che avete comprato la casa?
3: È 64 anni che veniamo a Gribbio in vacanza e sono 20 anni che abbiamo acquistato una cascina e l'abbiamo rientrata. Prima eravamo sempre in affitto, spostati un po' dove c'erano dei posti che ci potevano accogliere. E stavamo lì, erano le vacanze più belle, spesso senza acqua in casa, anche nei bagni non c'era acqua, però ci si adattava. L'elettricità era una lampadina, quando c'era si cucinava col fornello a gas, si andava a prendere l'acqua alla fontana, perché con i secchi per poter lavare i piatti, erano le vacanze più belle. Partivamo il giorno dopo la fine delle scuole a giugno. Arrivavamo a casa il giorno prima dell'inizio delle scuole a metà settembre.
0: Era chissà una come cosa mai bellissima. Alla fine questi ricordi sono. Salve signora! Come mai questi ricordi di questa penuria di comfort sono ancora i ricordi più belli? Io ogni tanto penso: ma i bambini di oggi che nascono e crescono con questi comfort? Sì. Come
3: Ma
0: faranno?
3: Noi i giochi li creavamo, li inventavamo, costruivamo le capanne con le stoffe, andavamo nel fiume a costruire le dighe, che magari era anche l'occasione per lavarci i piedi. E era bellissimo, giocavamo tutti assieme, eravamo in tanti perché nessuno aveva la possibilità di partire lontano per le vacanze, quindi le vacanze si passavano qui. Ed eravamo veramente molto uniti. Adesso è bello vedere che le generazioni si ripetono. Io sono diventata poi in là con l'età. La mia figlia ha avuto una bambina, ha portato la bambina a Gribbio e così le generazioni si stanno ripetendo. Ed è bello perché vuol dire che il paese resta vivo, insomma.
0: Ancora due cose, Emilia. La prima, la fotografia di copertina del, diciamo, chiamiamola sì, così, flyer, anche se sì, insomma, la copertina che diceva su Instagram della presenza della Domenica Popolare all'Ora della Terra qui a Gribbio oggi, raffigura tua mamma,
3: sì,
0: con
3: esatto,
0: in mano la torta di
3: esatto
0: pane.
3: Perché mia mamma veniva, è stata lei assieme a mio papà, loro due sono stati i primi che sono saliti a Gribbio in vacanza prima che nascessimo noi. E loro erano ancora più affezionati a Gribbio perché qui avevano trovato diversi amici E lei ci seguiva quando era anziana, o anche quando mio papà era anziano, ci seguivano e abitavano con noi, con piacere, certo. E lì quell'anno, poverina, era un po' rattristata perché pochi mesi prima era mancato mio papà, quindi non era proprio il massimo del suo sorriso, perché lei era sempre piuttosto anche socievole, no? E sì, mi ha fatto molto piacere vedere mia mamma in foto, nel senso, bello, sì. E mi ha emozionato parecchio vedere proprio, perché le vedevo la felicità e immagino quanto potrà essere felice adesso, pensare che la stiamo pensando, insomma.
0: Esatto, proprio durante sì. San Rocco, esatto. La torta di pane, insomma, un esatto. Momento che ha tanto amato.
3: Sì.
0: E grazie per averci permesso di renderla l'immagine di questa
3: puntata. È stato
0: puntata.
3: Un piacere.
0: Un'ultima cosa veloce, qui vedo prugne di Gribbio, ma
3: sì.
0: So che tu hai anche un albicocco a Gribbio.
3: Sì, siamo amanti delle cose strane, io e mio marito.
0: Ma lui del formaggio.
3: Lui del formaggio.
0: Dalla farmacia ai farmaci al formaggio,
3: sì,
0: in un attimo,
3: sì,
0: proprio.
3: In un click. Però 3 anni fa abbiamo fatto una ricerca, volevamo vedere se si potevano impiantare a Gribbio dei frutti magari un po' più strani, diciamo. Abbiamo trovato un albicocco che resiste a temperature veramente invernali, fino a meno 25 gradi le radici, quindi l'abbiamo preso, l'abbiamo piantato, quest'anno ci ha regalato 15 kg di albicocche ed erano eccezionali.
0: Quindi l'anno
3: non
0: prossimo marmellata?
3: Marmellata, l'ho già fatto un parte anche quest'anno, ma non avevano niente da invidiare a quelle del Vallese, buone.
0: Si può pensare allora di piantarne altri?
3: Ma io penso che col cambiamento climatico che c'è in atto si può piantare anche un banano tra un po'. Sì,
0: staremo a vedere. Io voglio vedere.
3: Gli abeti come stanno soffrendo.
0: Se c'è Elio Felice o se si è perso per Gribbio, perché lui ha raccontato delle belle cose prima sui sifoni della Golena, ma ha dimenticato una piccolezza proprio, Elio.
2: Ah sì, che c'era, questo è interessante perché è molto leventinese, dunque c'era un concorso nazionale per i 100 anni di autopostale di questo suono pipopà, e allora si doveva partecipare o con una produzione letteraria o musicale eccetera eccetera, ci siamo lanciati con la collaborazione di diversi leventinesi tra cui Domenico Barenco con i suoi mezzi e altri che adesso non voglio, e l'associazione Pan e Caffè, e abbiamo realizzato un video che poi ha ricevuto il terzo premio, dunque questo 100 anni suonati, il nostro brano che illustra la regione della Leventina con delle riprese dell'autopostale storico, effettivamente ci ha portato e ha portato la Leventina
0: in alto,
2: fino a Berna almeno.
0: Ma i corni sono pronti?
2: I corni sono pronti, sì sì.
0: Ma quindi suonerete ancora per noi?
2: Se desiderate un minutino dell'eco di Engelberg. Engelberg è anche una località fantastica che si è meritata un brano che le è dedicato.
0: E allora direi di sì, direi che abbiamo voglia di sentirvi suonare dal vivo per noi, per tutta la Rete 1 questa mattina, ma non solo, anche per tutti gli abitanti di Gribbio. I sifoni della Golena diretti dal maestro Elio Felice.

0: I sifoni della Golena, e beh, che meraviglia sentire i corni nel loro ambiente naturale, ovvero in montagna, in quel di Gribio oggi. Tra l'altro tante coraggiose e coraggiosi che affrontano la salita Chironico Gribio in bicicletta. Pochi con l'elettrica, tanti col muscolare, questo vuol dire che c'è ancora speranza, qualcuno ancora pedala davvero. E qui tutti quelli delle e-bike che mi grideranno addosso e mi odieranno, ma è la verità, tantissimi corridori e gente che è appassionata di montagna e di bicicletta che sale da questa bella strada che porta proprio a Gribio, e poi immagino il giro, arrivi ad Alpe, insomma, e possa proseguire ovunque nel mondo. Allora io vorrei fare questo, salutare e ringraziare i miei colleghi di oggi, Tiziano Trotto, Michele Buonasorta, Gianni Zocchi, Enea Ponzio e Karin Condolf, naturalmente anche Massimo Scampicchio, perché così sono sicura di averlo fatto e di non dimenticarmi questa cosa importante. E poi vorrei chiudere da Gribio, pensando a quello che non abbiamo detto. Non abbiamo detto che c'è del buon formaggio, non abbiamo detto che Gribio anche oggi aspetta chiunque, perché è un paese aperto e quindi c'è il bar ristorante, che cosa non da poco avere un bar ristorante attivo, bello, ho visto rinnovato, con la postazione all'esterno, con la possibilità di mangiare, bere sotto l'ombrellone. Quindi io ormai, Guti, ti ho preso come, diciamo, sindaco di Gribio.
1: No, il sindaco era mio papà.
0: Però vedi che ci sono?
1: Ma sì, qualcosa. Però veramente una bella trasmissione che spero possa portare alla gioventù i valori delle radici dei nostri monti, e grazie a te, Lara, per tutto il tuo impegno.
0: No, grazie, il mio grazie, il nostro grazie va a voi e poi a te e a tutta la tipografia, il grazie per questo meraviglioso tagliere con la scritta L'ora della terra, che è qualcosa che mi terrò stretta perché è veramente bellissimo. Grazie mille. Io direi di chiudere qui questa trasmissione per oggi, ma la prossima settimana dove saremo? Saremo sempre più in alto, anche se si chiama la Bassa Dinara, è molto in alto. Saremo in Valle di Blegno a 2000 metri per seguire l'inaugurazione ufficiale del nuovo rifugio, che si chiama appunto Rifugio Bassa Dinara, e dell'intero itinerario della Via Alta del Sole. Quindi ci proveremo ad arrivarci in alto, in vetta, sicuramente faremo di tutto per esserci. Speriamo che ci siate anche voi, io vi do appuntamento a tra 7 giorni. A presto, ciao!

0: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Eccoci qui per voi con le previsioni per oggi pomeriggio. A nord è previsto un rapido aumento della nuvolosità seguito da rovesci e temporali sulla fascia alpina, localmente anche intensi. Stessa cosa anche a sud, forse accadrà un po' più lentamente, ma comunque i temporali potrebbero essere anche forti e si estenderanno dalla cresta principale al sottoceneri nel corso del pomeriggio. Dalla serata comunque si tornerà gradualmente a tempo asciutto. I valori delle massime a nord resteranno tra i 29 e i 30 gradi in linea di massima, saranno invece attorno ai 32 a sud, quindi resta l'allerta canicola per le basse quote di Ticino e Moesano, resta pure il divieto di accendere fuochi all'aperto nella Svizzera italiana. Per quanto riguarda invece la giornata di domani, lunedì 17 agosto, al sud si tornerà a condizioni abbastanza soleggiate, ad eccezione delle alte valli che vedranno qualche goccia portata da nord. Nel Ticino centrale a metà giornata comincerà ad arrivare il favogno, cosa che non contribuirà a far scendere di certo le temperature al di sotto dei 30 gradi. A nord invece, dopo gli ultimi rovesci temporali residui, cominceranno ad arrivare le prime schiarite da ovest. Le massime si situeranno in queste zone in generale attorno ai 25 gradi. E con queste informazioni siamo in chiusura. A voi l'augurio di una buona giornata e di una buona domenica dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Gabriele Borer. Esce di strada e colpisce un albero, una carrozza trainata da cavalli in Val Rosec in Engadina. Una persona è morta, altre 12 sono rimaste ferite. Sola contro tutti, Valéry Dittri intende ricandidarsi per il Consiglio di Stato Vodese ed è solo l'ultimo episodio di una lunga saga politica che ripercorreremo. Oltre 800 droni in una sola notte, massiccia offensiva ucraina contro la Russia, una delle più importanti degli ultimi mesi. Europei di nuoto, una nuova finale per Noè Ponti questa sera nella staffetta 4% misti. Per la Coppa Svizzera di calcio, i 32esimi alle 16, Vedeggio contro Lugano alla AIL Arena. Un'escursione in carrozza si è trasformata in tragedia ieri in Alta Engadina. Un mezzo trainato da cavalli è uscito di strada schiantandosi contro una pianta. L'impatto si è rivelato letale per una donna, mentre 12 persone sono rimaste ferite. Ci dice di più il nostro corrispondente dai Grigioni, Patrick Colombo.
3: In Engadina, come in altre regioni turistiche dei Grigioni, rappresentano un'offerta molto gradita ai visitatori, sia in inverno sia durante l'estate. Le escursioni con carrozze trainate da cavalli permettono infatti di scoprire tesori paesaggistici a diretto contatto con la natura. Ieri però un'uscita in Val Rosec, nei pressi di Pontresina, si è conclusa nel peggiore dei modi per una comitiva formata da una quarantina di persone domiciliate in Svizzera. Poco dopo le 15, uno dei due convogli, composti da una carrozza trainata da tre cavalli e due vetture a rimorchio, ha terminato la propria corsa ai margini di una stradina. Lo schianto contro una pianta è costato la vita a una 73enne svizzera, mentre 12 persone hanno riportato ferite, in due casi giudicate gravi. Sono state trasportate in vicini ospedali con tre elicotteri e quattro ambulanze. Stando ai primi riscontri, si legge in un comunicato diffuso pochi minuti fa dalla polizia grigionese, il conducente della carrozza, dopo aver constatato problemi di frenata, ha tentato di ridurre la velocità per accostare in una vicina piazzola, una manovra eseguita in un tratto in leggera discesa che ha fatto cadere un cavallo, rendendo incontrollabile il mezzo trainato. Mentre le indagini sull'esatta dinamica dell'incidente proseguono, gli inquirenti retici confermano che quanto accaduto ieri in Engadina è un evento assai raro, tanto che in tempi recenti mai una gita in carrozza si era conclusa col decesso di una persona.
2: In Ticino è stata identificata e fermata la persona ricercata per l'accoltellamento della scorsa notte a Lugano nel quartiere di Molino Nuovo. La polizia cantonale precisa che si tratta di un 20enne italiano residente nella regione. Poco prima delle 4 di mattina ha ferito con un'arma da taglio un 24enne iracheno davanti al palazzo della vittima, poi trasportato in ospedale con gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita. Nei confronti del 20enne si ipotizzano ora i reati di tentato assassinio e infrazione alla legge federale sugli stupefacenti. L'inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Zaccaria Akbas. Sola contro tutti, Valérie Dittli ha deciso di ricandidarsi per le elezioni del Consiglio di Stato Vodese del prossimo anno. Lo ha comunicato la stessa Dittli in un'intervista al domenicale Matin Dimanche. Abbandonata anche dai vertici del suo partito, il centro, la strada verso un nuovo mandato in governo sembra essere disseminata di ostacoli. Aaron Guidotti, sei il nostro corrispondente dalla Svizzera romanda. Quali considerazioni possiamo fare su questa candidatura?
4: Intanto che Valérie Dittli parte agguerrita, convinta che solo la popolazione vodese abbia il diritto di decidere se debba terminare o meno la sua esperienza politica. Sarà Davide contro Golia, dice la stessa Dittli, che si presenta come una crepa nel vecchio sistema di potere vodese. Abbandonata dal Consiglio di Stato, dagli alleati PLR e UDC e ora anche dai vertici del suo stesso partito, Dittli spera ancora di convincere la base del centro a sostenerla come candidata e lo farà da qui al 2 settembre, quando ci sarà l'assemblea dei delegati. Ma nemmeno un no grazie da parte dell'assemblea dovrebbe fermarla, perché quello che lascia intendere nell'intervista è che è pronta anche a lanciarsi da sola. Si parla già da un po' di tempo a questa parte di un gruppo nato a sostegno di una sua candidatura, composto soprattutto da personalità del mondo agricolo e vitivinicolo e da delusi del PLR.
2: Ma più nel dettaglio, come si è arrivati a questa decisione? A livello istituzionale ma anche mediatico sembrava avere tutti contro.
4: Bisogna fare un velocissimo riassunto degli episodi precedenti, non tutti, altrimenti mi servirebbe l'intera edizione, diciamo gli ultimi 10 giorni. Un po' più di una settimana fa Valérie Dittli indice a sorpresa una conferenza stampa dove presenta un parere giuridico indipendente nel quale si dice che nel rapporto Melun, rapporto dove Dittli è accusata di aver utilizzato soldi pubblici in cambio del ritiro di una denuncia penale nei suoi confronti, il suo diritto fondamentale di essere ascoltata è stato calpestato. Una mossa ambigua, perché da una parte dice di voler appianare le divergenze avute con il resto del Consiglio di Stato, dall'altra affina le frecce al proprio arco dicendo: io potrei trascinarvi tutti in una causa civile, il rapporto lo dice chiaramente. Il risultato è tutt'altro che costruttivo, con PLR e UDC che ribadiscono mai più con Valérie Dittli. Episodio 2, la riunione del Comitato del Centro con Valérie Dittli, dove Dittli avrebbe dovuto comunicare la propria candidatura o meno, non c'è comunicazione, serve più tempo. Episodio 3, il Blick si procura dei documenti ufficiali dove è scritto chiaramente che la strategia del partito non prevede più una candidatura di Dittli. Se l'alleanza con PLR e UDC è condannata, il centro vuole puntare su un'alleanza di centro con Verdi Liberali e altri piccoli partiti che dicono ok, ma senza Dittli. Le informazioni del Blick vengono in parte confermate ed è quindi chiaro che anche il partito, o almeno i dirigenti, avevano già scaricato la propria consigliera di Stato. E qui capiamo anche che quel Dittli prende tempo per il partito significava: Dittli vuole ricandidarsi ma noi non la vogliamo, lasciamole il tempo per capire come comunicare la sua uscita di scena. Episodio di oggi: Dittli non ci sta, si ricandida, sotto che bandiera staremo a vedere.
2: Il nostro corrispondente dalla Romandia, Aaron Guidotti. Dunque, Valérie Dittli ha scelto un domenicale per annunciare la sua strategia, i suoi progetti. Al di là di questa notizia, però, Alan Krameri, cosa troviamo sui settimanali? C'è un tema forte?
5: Sì, c'è un tema forte che è il caldo e soprattutto la siccità, affrontato da praticamente tutti i domenicali da vari punti di vista. Le Matin Dimanche preannuncia che frutta e verdura saranno più care, perché le coltivazioni soffrono, quindi bisogna spendere di più per l'irrigazione e il raccolto soprattutto è minore, quindi patate, cavoli, sedano rapa, sono prodotti questi che si sviluppano peggio in quest'estate, bisognerà accontentarsi di ortaggi di dimensioni minori e anche con qualche difetto estetico, ma il gusto, garantiscono i produttori, rimarrà lo stesso. L'Enzazetam Sontag scrive poi che il marchio BioSwiss ha abbassato temporaneamente le soglie per ottenere il suo certificato, sia per quanto riguarda il foraggio di importazione per gli animali che per i requisiti biologici dello stesso foraggio.
2: Sì, questo dunque per quanto riguarda agricoltura e allevamenti, però caldo e siccità colpiscono anche noi esseri umani. E cosa si dice in proposito?
5: Ma per rimanere sull'NZZ am Sonntag, leggiamo che un professore emerito del Politecnico di Zurigo chiede la costruzione di dighe per trattenere acqua potabile. Stiamo praticamente raggiungendo l'apice dell'acqua che viene rilasciata d'estate da parte dei ghiacciai, una quantità in costante aumento, se si guardano i grafici, in costante aumento negli ultimi decenni per via appunto del caldo, ma ora che i ghiacciai o scompaiono o sono molto più piccoli, beh, l'acqua rilasciata sarà molto meno in futuro. E così le dighe, secondo questa proposta, non dovrebbero servire solo a trattenere l'acqua per la produzione di elettricità, ma anche per rilasciare la stessa acqua per poi berla o usarla in agricoltura quando è necessario. Allarmato, e qui cambio giornale e prendo il Sonntagsblick, allarmato anche il presidente dell'Associazione delle Città Svizzere, che chiede un piano d'azione federale contro il caldo, in questo caso perché le città europee, dice lui, sono state costruite per un altro clima rispetto a quello che ci ritroviamo. Per adeguarsi ci vogliono idee e soprattutto soldi, e lui essenzialmente qui chiama alla cassa cantoni e confederazione.
2: Insomma, abbiamo capito il tema caldo di quest'estate, la situazione meteorologica, ma c'è anche dell'altro evidentemente sui domenicali. Cosa vuoi evidenziare?
5: Ma sì, direi due spunti che riguardano il mercato del lavoro, che sembrano contraddirsi. La Sonntagszeitung apre citando il direttore di un'azienda che fa reclutamento di personale, e lui dice: abbiamo bisogno della generazione degli ultra sessantenni. Insomma, devono lavorare, come in fondo capita anche già in Giappone, questo è l'esempio che fa lui, dove la metà di chi ha tra 65 e 70 anni è ancora attiva nel mercato del lavoro. In contraddizione a tutto ciò c'è l'editoriale, se vogliamo, di Le Matin di Monge, che tematizza le questioni legate all'intelligenza artificiale, che sostituisce o minaccia di sostituire sempre più impiegati, in particolare si legge nei compiti più semplici, che una volta erano quelli più adeguati per introdurre al lavoro le nuove leve dopo la formazione. Quindi un'azienda di collocamento di personale adesso constata che le intenzioni di assunzione nelle aziende svizzere sono scese al livello più basso degli ultimi 5 anni.
2: Allora, Crameri e i domenicali. Ora andiamo nei grigioni, perché potrebbe finalmente risolversi con un compromesso la difficile situazione del centro medico di Klosters. Il municipio del comune della Prettigovia propone al consiglio comunale di effettuare un pagamento una tantum a favore della fondazione Fluri per far mantenere in vita l'offerta sanitaria nella nota località turistica. Roberto Scolla.
6: Erstellt, wo wir der Meinung sind, dass das sowohl für die Fluri-Stiftung erträglich ist und eben auch unserem Parlament noch angenommen werden könnte.
7: Abbiamo elaborato questa sorta di compromesso ritenendo che possa essere accettabile per la Fondazione Fluri e approvato dal nostro Parlamento comunale. Così il sindaco di Klosters, Christian Kinci, sulla proposta che potrebbe portare alla conclusione di una disputa in corso ormai da oltre un lustro. La vicenda nasce dall'invecchiamento e dal pensionamento dei medici generici, un problema che si riscontra un po' ovunque, ma che, nelle realtà periferiche di montagna e turistiche in particolare, si fa particolarmente acuto. Ed è proprio quello che è successo a Klosters. La prospettiva di rimanere senza servizi medici di base, ma anche la possibilità di intervento in caso di urgenze, ha portato il comune a contattare la Fondazione Fluri, che gestisce l'ospedale di Schiers e altre istituzioni sanitarie come lo Spitex, per creare, tra il 2021 e il 2022, un servizio di risposta rapida per emergenze mediche e un ambulatorio di medico di famiglia. Ancora il sindaco Kinci.
6: Das medizinische Zentrum hat die Gemeinde aus einer Not raus mit der Fluri-Stiftung gemacht, weil die ärztliche Grundversorgung in unserem Dorf ist in der Anfangs 20er Jahre nicht mehr sichergestellt.
7: Inizialmente era prevista la creazione di una società anonima per la gestione dell'ambulatorio, ma gli allora vertici della Fondazione Fluri, dopo un primo sostanziale accordo di collaborazione, hanno invece deciso di percorrere una strada solitaria: la realizzazione di una nuova sede, cause davanti ai tribunali, incertezze di gestione, il fatto che non sia mai stato generato il fatturato e gli utili necessari a coprire le spese, hanno creato un buco finanziario che deve essere ora coperto. E ne è nata una controversia su chi debba pagare e quanto contribuire. la Fondazione Fluri formalmente esige il versamento da parte del comune di 700.000 franchi per coprire tutte le spese. Invece, durante l'ultima riunione, a giugno, del Consiglio Comunale e dopo un primo rinvio al mittente, è emersa la volontà di voler finalmente chiudere questa vicenda, versando però al massimo 500.000 di franchi, ritenendo che, conclude il sindaco di Klosters Christian Kimchi, una parte di responsabilità del buco finanziario sia dovuta anche alla Fondazione Fluri.
6: Wir waren 500.000 und zwar auch aus dem Grund, weil wir einfach das Gefühl hatten, dass sind auch von Seiten Fluri Stiftung halt Fehler passiert.
2: Il Belgio è alle prese con uno dei più vasti incendi della sua storia. Nell'est del paese le fiamme hanno già devastato circa 3.000 ettari della più grande area naturale protetta del paese, costringendo centinaia di persone a lasciare le proprie case. L'incendio arriva dopo una nuova ondata di roghi che ha colpito diversi altri paesi europei, dalla Francia alla Spagna, dalla Grecia alla Croazia. Quella avvenuta nelle scorse ore è stata una delle più grandi offensive ucraine contro la Russia con droni dall'inizio della guerra. Secondo i dati disponibili, Kiev ne ha lanciati oltre 800, di cui circa 600 diretti verso l'area di Mosca, la maggior parte intercettati o abbattuti. L'attacco ha provocato 3 morti. Come già accaduto in passato, un altro magazzino di Wildberries, la Amazon russa, è stato colpito. Da Mosca ci aggiorna il nostro collaboratore Alberto Zanconato.
8: Per Mosca è stata una delle notti peggiori dall'inizio della guerra. Oltre 600 droni sono stati lanciati dalle forze ucraine verso la capitale russa, secondo il sindaco Sobyanin, che riferisce di 3 feriti. Oltre 820 droni lanciati su tutta la Russia, secondo il Ministero della Difesa. 3 morti si contano nella regione meridionale di Rostov. Intanto in varie regioni e nella stessa Mosca tornano a vedersi lunghe code ai distributori di benzina a causa della carenza dovuta ai raid ucraini sulle raffinerie di petrolio. E questo dopo che le misure d'emergenza adottate, come il divieto di esportazione di benzina e diesel e anzi l'avvio di importazioni, sembravano aver portato qualche miglioramento. Un nuovo duro colpo per l'approvvigionamento è stato un raid la settimana scorsa sulla raffineria di Orsk, nella regione di Orenburg, a ben 1.500 chilometri dal confine ucraino. Un impianto capace di lavorare 6 milioni di tonnellate di greggio all'anno, che secondo il governatore della regione ora dovrà rimanere fermo fino a 6 mesi. Non si fermano intanto i raid speculari dei missili balistici russi. Tra gli obiettivi colpiti la notte scorsa, secondo il Ministero della Difesa di Mosca, c'è proprio una raffineria a Kremenchuk, nella regione di Poltava, e ancora una volta una nave e cargo nel Mar Nero.
2: È stato ritrovato morto nella sua abitazione l'ex professore di sociologia a Cambridge, Jason Hardy, 41enne, finito al centro di una controversia per accuse di plagio e dubbi su alcuni aspetti della sua vita personale. La sua morte ha provocato diverse reazioni da parte della famiglia, del mondo accademico e di quello politico. Camilla Camponovo, partiamo però dalle polemiche che circondano Jason Hardy.
9: Sì, Jason Hardy si era dimesso pochi giorni prima della sua morte dalla prestigiosa Università del Regno Unito. È stato ritrovato nella sua abitazione nel sud di Londra venerdì e le cause del decesso sono ancora da chiarire. Ma ciò che è evidente è che le polemiche che lo hanno travolto hanno condizionato negativamente i suoi ultimi giorni di vita. Hardy era stato assunto a Cambridge nel 2023 e nonostante avesse un curriculum meno solido rispetto ad altri candidati, la sua storia personale aveva stupito parecchio. Era una storia diversa dalle altre. Aveva raccontato di essere stato diagnosticato con autismo, di non aver parlato fino a 11 anni e di non aver imparato a leggere fino ai 18. E nonostante queste difficoltà, Hardy era riuscito a ottenere un dottorato e a costruirsi una carriera accademica di successo. Insomma, una storia di speranza e di riscatto. Ma dopo la sua assunzione iniziarono ad emergere dubbi sul suo racconto e le accuse più gravi furono quelle di plagio, quando poco dopo la sua assunzione l'università aveva ricevuto diverse segnalazioni riguardo a un suo articolo. L'università però continuò a difenderlo. Quando però queste accuse diventarono pubbliche, Hardy decise di dimettersi da Cambridge.
2: È un caso che è diventato anche culturale.
9: Sì, un caso politico e culturale, perché Hardy era un professore nero, rappresentava il simbolo degli sforzi di Cambridge di aumentare la presenza di professori neri. Per alcuni l'Ateneo era diventato troppo concentrato sulle politiche della diversità, per altri invece il caso è sfociato anche in una più ampia discussione sul razzismo.
2: E dicevamo anche di una reazione molto dura nei suoi confronti.
9: Sì, molti sostengono che ci sia stato un vero accanimento mediatico contro di lui. Ieri si è espresso pure il neo premier del Regno Unito, Andy Burnham, che sentiamo.
10: Not a moment for any rushing to judgment. It's a moment for reflection, I would say, reflecting on how things came to this.
9: Burnham ha detto che la morte di Hardy è una tragedia sotto molti punti di vista e che non è il momento di affrettarsi a giudicare, è un momento di riflessione. Oltre allo sconvolgimento della morte del professore di sociologia da parte dei familiari, alla BBC un collega di Hardy ha parlato di una campagna contro di lui negli ultimi anni.
11: He has experienced what he described as a campaign against him.
9: Il collega dice che Hardy era molto sconvolto, che sentiva di non vedere una via d'uscita, di fatto non usciva più di casa e aveva perso molto peso.
2: Ora siamo all'ultimo contributo di questa edizione che ci porta in Brasile, dove la polizia ha recuperato 8 opere del pittore francese Henri Matisse rubate da una mostra a San Paolo alla fine del 2025. Un furto che all'epoca fece scalpore perché queste stesse opere erano già state rubate nel 2004. Il contributo del nostro collaboratore Paolo Manzo.
12: Quando la polizia brasiliana, seguendo una segnalazione, è arrivata in un appartamento di San Bernardo do Campo, vicino a San Paolo, si è trovata davanti una semplice busta. Dentro però c'erano 8 bellissime stampe rubate nella biblioteca Mario d'Andrade di San Paolo lo scorso 7 dicembre. Le opere fanno parte della serie Jazz del 1947 del celebre pittore francese Henri Matisse e sono valutate oltre 155.000 franchi. Sono opere di valore inestimabile, è l'unica serie completa di Matisse in Brasile e adesso finalmente sono state restituite alla biblioteca, ha dichiarato l'assessore alla cultura di San Paolo, Totò Parente. A maggio erano state arrestate 4 persone, tra cui il mandante del furto, Laesio Rodrigues de Oliveira, considerato il più importante ladro di opere d'arte del Brasile. Mancano però ancora all'appello 5 stampe del pittore modernista brasiliano Cândido Portinari, rubate insieme a quelle di Matisse.
13: Una foi vendida pelo misero valore di 100 reais.
12: Una di queste opere è stata venduta per la misera cifra di 15 franchi ad una persona che aveva mostrato interesse e un'altra è stata regalata, spiega il commissario di polizia Ronaldo Giustiniano. Il Brasile è tra i paesi dell'America Latina più colpiti dai furti di opere d'arte. Le stesse stampe di Matisse erano scomparse dalla stessa biblioteca nel 2004. Furono ritrovate nel 2011 in Argentina, pronte ad essere vendute illegalmente in Europa.
2: E con questo è tutto per il Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon pomeriggio.
14: Lo sport.
15: Storiche staffette ticinesi. Ponti c'entra la finale con la 4% mista, lo splendido gesto di Del Ponte dietro l'argento della 4% femminile. Buongiorno da Omar Meschal, partiamo questa edizione con il calcio di Coppa Svizzera che oggi alle 16 presenta il derby dell'AIL Arena Vedeggio-Lugano con diretta TV sulla 2, verosimile un ampio turnover in casa bianconera dopo le fatiche islandesi con il complicato e posticipato viaggio di ritorno per la formazione di Crocitorti dopo aver centrato il playoff di Conference, la cui gara d'andata è dietro l'angolo in agenda già giovedì. Il Basilea, dopo aver passato ieri il primo turno di Coppa come tutte le altre formazioni di Superliga, affronta oggi in amichevole ed in un Santiacob esaurito il Barcellona, che verosimilmente lascerà a riposo i freschi campioni del mondo spagnoli Yamal, Olmo, ma anche Cubarsí. Calcio europeo che proprio ieri in Spagna ha inaugurato una nuova stagione con la Liga, primo dei

0: record del mondo ritoccato dalla campionessa olimpica ben due volte tra batterie e finale ai campionati pan-pacifici. Ecco gli europei di nuoto di Parigi con buone notizie che arrivano anche all'ultimo giorno di gare. La staffetta svizzera 4% mista con Noè Ponti terzo frazionista è infatti riuscita a centrare la finale serale che si disputerà attorno alle 20 agguantando l'ultimo posto disponibile per soli 33 centesimi con tanto di nuovo record svizzero in 3, 33 e 33. Sentiamo allora la soddisfazione del nuotatore ticinese.
1: No, sì, sicuramente sono contentissimo di come sia andata. Prima volta che riusciamo a fare una 4% mista degna di nota. Abbiamo sempre fatto qualche cavolata e tra squalifiche e qualcuno che non nuotava bene così negli ultimi 5 anni. Abbiamo sempre mancato le finali, quindi sarà la prima finale. Abbiamo fatto un record svizzero di 2 secondi, abbondanti, quindi no, sono contento. I ragazzi sono stati bravi, sicuramente non era facile nuotare un mattino così forte, all'ultimo giorno e tutto, la concentrazione, si sa che è il 7° giorno di gare, forse ci si rilassa un po' di più, non è sempre facile dare il meglio l'ultimo giorno, ma abbiamo fatto bene, non avremo niente da perdere noi, sicuramente non siamo i favoriti. Tutte le altre squadre hanno messo il B-team, quindi ci divertiremo e cercheremo di fare il meglio per rappresentare la Svizzera.
0: Nella finale appunto della 4% mista che si disputerà attorno alle 20 con dunque Noè Ponti che avete sentito al microfono dell'inviata a Parigi Serena Bergomi. Un centesimo in più del suo personale invece per l'altro ticinese Mattia Mauri che ha chiuso i propri positivi europei nuotando i 400 metri stile libero in 3, 53 e 36. Lontano dai suoi tempi invece Antonio Djakovic che dopo due podi nelle due precedenti edizioni non è riuscito come il ticinese ad entrare in finale. Siamo agli europei di atletica che si concluderanno questa sera con Ricky Petrucciani impegnato nella 4x400 maschile che sarà anche l'ultima competizione in agenda. La giornata conclusiva si è aperta questa mattina con le maratone. Il tedesco Petros ha fatto sua quella maschile in 2 ore 9 minuti e 11 secondi, nuovo record della manifestazione. In campo femminile oro per la finlandese Vainio, anche lei con un nuovo record in 2:22:26. Lontani gli svizzeri, 17° Kiburz, 19° invece Schlumpf. E in casa svizzera allora luccicano ancora negli occhi i due argenti conquistati ieri che portano a 7 le medaglie di questa edizione. Dopo quello di Lobalu nei 10.000 è arrivato il secondo storico posto della staffetta femminile 4% che nasconde anche il bel gesto di Ayla del Ponte, fattasi da parte a favore di Fabien Önck, sentiamo il tecnico Kim Beitrison.
2: Also zuerst, weil Fabien sehr schnell war.
3: È una decisione presa anzitutto perché Fabien Önck ha dimostrato di essere molto veloce, è sempre stata un'opzione per la staffetta. Il tutto però è poi ruotato attorno alla comunicazione. Inizialmente pensavo che avremmo corso con Ayla, ma poi è stata lei stessa a decidere che Fabien avrebbe meritato di correre. Ne abbiamo parlato assieme e siamo giunti alla conclusione che effettivamente Fabien Önck era pronta, motivata, veloce e sicura delle sue qualità e che quindi sarebbe stata lei a correre. È stato un gesto davvero forte da parte di Ayla del Ponte e sono estremamente orgoglioso che nella nostra squadra ci sia una comunicazione simile.
0: La voce di Kim Beitrison, tecnico della staffetta 4% svizzera al femminile, ieri d'argento. Chiudiamo con il tennis, al secondo turno delle Masters 1000 di Cincinnati. Victoria Golubic affronta alle 17 la polacca Tien.
4: Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 6 km tra Quinto e Airolo e attesi fino a 1 ora in direzione di Lucerna. Al portale nord invece tra Amsteg e Göschenen code per 4 km e attesi fino a 40 minuti in direzione del Ticino. Ricordiamo infine che le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della Galleria mentre la corsia Cupra è aperta.

0: Rete 1. Top Swiss, un viaggio tra le aziende svizzere con Davide Gagliardi.
1: Con SVC, l'associazione che mette in rete le piccole e medie imprese in Svizzera. svc.swiss.
2: Buon pomeriggio, oggi sono a Biberist, comune di circa un 10.000 abitanti nel canton Soletta. Il territorio si estende a sud della città di Soletta, vicino a noi scorrono anche dei fiumi, un paesaggio molto bello, ed è qui a Biberist che vengono prodotti gli orologi Monden, marchio svizzero fondato nel 1951 da Erwin Bernheim a Pfäffikon, e la primissima produzione avveniva, pensate, nella soffitta di una palestra. Adesso qui davanti a me è uno stabilimento molto grande, l'azienda poi è diventata celebre in tutto il mondo e la fama mondiale è legata anche all'iconico orologio delle Ferrovie Federali Svizzere, un quadrante famosissimo progettato nel 1944 dall'ingegnere svizzero Hans Hilfiger proprio per le FFS SBB CFF, per le stazioni delle ferrovie. Sfondo bianco, tacchette nere ben leggibili anche da lontano e la caratteristica lancetta rossa dei secondi, quella con quel pallino, no? Ispirata alla paletta utilizzata dai capi stazioni. Nel 1986, quindi 40 anni fa esatti, Monden ottenne la licenza ufficiale da parte dell'FFS per trasformare quel design proprio in un orologio da polso. Oggi Monden è ancora un'azienda a conduzione familiare, rappresenta uno dei simboli del design svizzero. Quindi da una parte semplicità, precisione, leggibilità e gli stessi principi anche in questo caso che resero celebre l'orologio delle stazioni ferroviarie svizzere. Ma come si fa un orologio da polso? Il tempo di ascoltare una canzone, poi entro nello stabilimento e lo scopriamo insieme.

0: Top Swiss, qualità svizzera sotto i riflettori.
1: Bene, allora io sono entrato, adesso siamo qui al primo piano dello stabilimento di produzione, nel cosiddetto showroom. Attorno a noi tutti, quasi tutti i modelli, anche uno nuovissimo che fra poco vi svelerò, i modelli di orologi prodotti qui dalla Mondaine. E a raccontarci tutta questa storia, accompagnarci all'interno della fabbrica, Giovanni Pappacena, che è direttore operativo Mondaine. Buongiorno.
2: Buongiorno e benvenuti alla Casa Mondaine.
1: Di solito chiedo, prima di farci raccontare la storia dell'azienda, la storia di chi ci accompagna. Quindi brevemente, Giovanni, la sua storia, da quanto è qui, da dove arriva e come è arrivato in questo mondo di orologi?
2: Io sono meccanico, apprendistato meccanico svizzero. Allora, non del settore, 20 anni ho fatto i motori per le navi grandi, industriali. E dove mi serviva un cambiamento, e poi ho detto cosa Swiss Made, perché è importante per me che sia prodotto in Svizzera, e sono entrato nel settore dei orologi.
1: Ma perché proprio da nave a orologi?
2: Perché era sempre estremo, grande, costava tanti soldi e andava tantissimo tempo, più di 2 anni di sviluppo, e mi serviva un po' un cambiamento, un po' più sul settore, più agile, più flessibile, più operativo.
1: Qua un orologio dal primo momento a quando esce, quanto ci vuole? Più o meno del motore di una nave?
2: L'abbiamo ridurrito da 9 mesi attualmente a 3 mesi, 3 mesi e mezzo, alla nave normalmente 18 a 24 mesi.
1: Allora, la Mondaine è stata fondata nei primi anni 50 da un certo Erwin Bernheim, che è padre anche degli attuali due coproprietari, poi ci racconta bene cosa fanno e come sono inseriti in azienda. Ma prima due parole su questo visionario Erwin Bernheim. Cosa si sa ancora di lui? Chi era questo uomo?
2: Allora, Erwin Bernheim, all'inizio, lui era un sarto che faceva vestiti, ma ai tempi del secondo guerra mondiale non c'era tanto di lavoro, ma gli orologi andavano benissimi. Allora lui incominciava come venditore delle Rolex ed ci aveva tanto successo, vendeva più orologi del proprietario stesso. E allora non si sono capito più del tanto, e lui ha detto che nel 1951 ha comprato l'Horloger Neuchâtel e si è fatto incominciare a fare gli orologi lui se stesso.
1: Spesso io incontro in questi viaggi di Top Swiss racconti che spingono indietro negli anni e dicono: quella persona, più che essere un lavoratore, era un visionario, cioè aveva visto dove poteva essere successo, cosa che è capitata anche qua. E adesso della famiglia, appunto, dicevamo, i due figli in che modo sono inseriti nella ditta ancora?
2: Allora c'è il dottor Ronnie Bernheim, che ha incominciato prima, perché era il primo figlio. Gli toccava di riprendere il settore di New York nel 1988, mi sa. Per 2 anni era giovanissimo, uscito dall'università, e il papà non ce la faceva più in America, allora lui ha preso il reparto americano. Andre invece, l'altro figlio, ha incominciato col sviluppo dei nuovi prodotti, eppure con l'operazione, più o meno proprio alla posizione che ho io.
1: C'è un'altra azienda all'interno, di cui anche lei è direttore, che però è fondamentale per la Mondaine. Ci racconti un po' questa coesistenza di più aziende sotto lo stesso tetto.
2: Allora, vuol dire che nella casa Mondaine, dove siamo qua a Soletta, abbiamo due ditte. Abbiamo la Mondaine Watch, il gruppo, che c'ha tutti i brand e tutta la produzione e manutenzione, ma c'è pure la Remonta, come già dice il nome, quel montaggio dei orologi. Questa è una fabbrica unica. Appartiene al finale alla Mondaine, ma è fabbrica unica. Vuol dire che qua il proprietario è Ronnie e io sono il suo superior, per fare tutti i lavori qua, e la Remonta fa solo gli orologi e la Mondaine Watch fa tutt'altro. Vuol dire la spedizione, il sviluppo, la vendita, pure comprare tutti i prodotti in Cina, Svizzera, India, tutte le parti che sia. Ed è questo che riuniamo in questa casa qua. Una volta solo la produzione degli orologi, ma l'altro reparto è la Mondaine Watch, il sviluppo. E questo è proprio il unique selling point della Mondaine. Ci abbiamo tutto in casa, facciamo tutto da solo, dal sviluppo all'orologio finito.
1: Veniamo proprio al famosissimo orologio, quello che ha reso anche Mondaine celebre in tutto il mondo, quell'orologio che anche chi ci ascolta sicuramente una volta nella vita hanno visto, ovvero quello delle stazioni, no? quello tipico col fondo bianco, le righette nere, la lancetta dei secondi che si muove, in certi casi alle stazioni si ferma quell'attimo e poi parte il treno, quella lancetta rossa, no, col pallino anche rosso che riprende un po' la paletta dei capistazione di una volta. Voi non fate quegli orologi delle stazioni, però li fate da polso, da parete, uguali a quelli della stazione. Anche qui una storia bellissima.
2: Sì, è veramente bellissima questa storia. Allora, nel 1986, dottor Ronnie Bernheim ci aveva l'idea che quel bellissimo orologio minimalistico sarebbe una bella idea di averlo al polso, perché c'era solo alla stazione. Allora lui, come era visionario, come l'ha imparato il papà suo, direttamente ha preso le cose, è andato dall'SBB, gli ha detto: sentite, voglio fare questo orologio, mi serve una licenza per questa qua. A quel tempo là l'SBB non si è visto come una marca, l'SBB faceva la ferrovia. Allora loro non erano una marca, un brand per vendere così, ma Ronnie ci ha visto quel potenziale di dentro.
1: Ha detto: prima che qualcun altro mi prenda l'idea.
2: So, e allora doveva pure convincere l'SBB di fare questi contratti di licenza, perché loro non volevano, e lui ha detto: allora bene, vi prendo il logo vostro, metto il logo mio e facciamo una collaborazione. A partire di là hanno accettato e si è fatto questo grande contratto che è da più di 40 anni che funziona ancora ed è ancora una grande storia.
1: Un certo Hans Hilfliker, ingegnere svizzero che lavorava per le ferrovie, fu lui a disegnare questo design originale ai tempi e soprattutto a inventare anche questa lancetta dei secondi che si fermava un attimo prima di far passare il minuto.
2: Allora, per me, per onorare il signor Hilfliker, giustamente devo incominciare un po' diversamente. Vuol dire che al finale il design è questo, che ancora la gente la vede oggi, ma il progetto che il capo suo gli ha dato a lui era di aumentare la puntualità di tutte le ferrovie. Allora lui doveva inventare un sistema come tutte le stazioni in Svizzera hanno lo stesso orario, ma sul secondo, perché sennò c'erano incidenti, non potevano partire o la linea era bloccata. Allora lui ha fatto il sistema con un orologio che è posizionato ancora oggi in Zurigo, è l'orologio mamma, per dire. E a tutte le stazioni non sono orologi, sono solo motori che aspettano il segnale dell'orologio mamma in Zurigo e lui dà il segnale dot volte al giorno a tutte le stazioni tramite le linee telefoniche. Allora non gli costa nemmeno 0,00 secondi per inviare il segnale, così possiamo accurare la puntualità delle ferrovie a tutte le stazioni con lo stesso tempo. Design l'ha fatto così perché lui ha detto: allora normalmente se vado alla stazione devo correre, allora io voglio vedere da lontano se ce la faccio o no. Allora lui ha scelto un disegno minimalistico che sulla distanza si può leggere benissimo. Definizione minimalistica: se aggiungi qualche cosa è troppo e se gli togli qualche cosa gli manca. Questa è la definizione di minimalistico.
1: Adesso il tempo di ascoltare una canzone, noi poi andremo di sotto dove arrivano i materiali, le componenti per gli orologi, che sono più di 100 in ogni piccolo orologino, e poi vediamo come si costruiscono.
3: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: Top Swiss.
1: Siamo scesi al piano di sotto, qui scaffali altissimi, saranno alti un 4 metri, lunghi 2, 4, 6, 8, 10, un 12 metri e per esempio vicino a noi ci sono 3, 6, 9, una decina di scaffali, a sinistra altri due lunghissimi. Giovanni, questo è il punto in cui arrivano tutte le materie prime, le componenti per l'orologio. Dicevamo, un orologio da polso medio, più o meno quante piccole componenti ha al suo interno?
2: Incluso il movimento, direi tramite 80 a 120 pezzi.
1: Il movimento è proprio l'ingranaggio principale, quello però non lo fate qua, vero?
2: No, noi lo compriamo nel movimento, sia da ronda, da etta o selita, che compriamo i movimenti, e a partire di là che incominciamo il nostro lavoro, che facciamo il montaggio dell'orologio.
1: E tra tutti questi, io vedo veramente sugli scaffali dei contenitori, se li aprissimo tutti ci metteremo tutto il giorno forse, però i materiali quali sono?
2: Allora, in generale dovrebbe essere tutte cose sustainability. Quella è una cosa importante da noi, che usiamo veramente materiali che con il nostro environment vanno in accordo, sì, l'ambiente. Allora, ma più del tanto c'è il stainless steel, l'acciaio, poi c'è la plastica, c'è una plastica speciale, sustainable vuol dire che già era usata una volta e noi la riprendiamo, la riusiamo e ci mettiamo per esempio pure il carbonio di dentro, che la fa più leggera ma più forte. C'è pure l'acciaio, il stainless steel e poi c'è pure il bronzo, che vedete oggi che abbiamo sviluppato un nuovo modello, ma per il brand Luminox.
1: Leggevo che la legge prevede, affinché ci possa essere la bandierina svizzera, cioè il Made in Switzerland, che il 60% dei costi di produzione devono essere realizzati in Svizzera, no? Quindi infatti voi avete degli orologi Made in Switzerland e alcuni invece non Made in Switzerland. Però i materiali invece, quelli da dove arrivano? Anche lì ci può fare una panoramica un po' in generale per capire da dove arriva la materia?
2: Allora, il 50% arriva dalla Svizzera. Poi sarà un altro 45% della Cina e un 5% un po' di tutte le parti. Dipende quale materiale che usiamo veramente, ma si deve dire che c'è quel settore Cina che non si può evitare, perché dobbiamo pure andare coi costi, specialmente nel nostro brand, è importantissimo, ma siamo ancora Swiss Make, che vuol dire 60% del lavoro viene fatto in casa qua.
1: Quando per esempio sono in una fabbrica che fa del cioccolato, mi sembra semplice il fatto di dire dobbiamo fare un quintale di cioccolato, ordiniamo tot chili di nocciole. Qui invece con tutti questi, e di cacao per esempio, con tutte queste componenti diversi, con tutti i modelli, marchi diversi che avete, come fate a sapere quanti pezzi e singoli pezzi ordinare? Vedo che sorride, forse è un tema complicato allora questo.
2: Sì, è un tema attuale, specialmente adesso con diciamo tutti i movimenti che abbiamo sul mondo. Quella è una cosa che facciamo ogni mese. Ogni mese controlliamo cosa che ci hanno detto di vendere e cosa hanno venduto in realtà. Poi controlliamo quanti prodotti ci abbiamo ancora per farne 8 orologi, ci sediamo con la vendita e diciamo, sentite, questo è ancora qua, non l'abbiamo venduto, come facciamo la pianificazione per i prossimi 4 a 7 mesi e in più cosa volete vendere? La mettiamo pure in calcolazione e facciamo gli ordini. Mese prossimo ricontrolliamo cosa abbiamo detto, cosa che abbiamo comprato e se ancora fa senso di far arrivare tutti i prodotti.
1: E negli ultimi mesi, tra guerre, situazioni mondiali, geopolitiche, ci sono stati momenti in cui alcune materie prime non arrivavano e quindi vi hanno rischiato di bloccare il lavoro?
2: Sì, c'era sempre di nuovo e mo' che abbiamo passato tutti i problemi, Cina c'ha un problemino che deve far uscire tanta roba e non ce la fanno per il momento e mo' ci blocca pure la dogana, ma non che ci blocca perché vogliamo qualche cosa che non funziona o che controlla le regole, no, che c'hanno solo troppo lavoro, che non ce la fanno più ad arrivare proprio attuali. Mo' ci abbiamo un ritardo di 4 a 6 settimane e a partire dal 1 giugno. Questo è l'ultimo che ci abbiamo, dopo che abbiamo risolto quasi tutto, mo ci tocca che non passi.
1: Si deve assestare un po' la situazione. Giovanni Pappacena, qui alla mia destra per esempio, posso toccare, qua posso prenderlo, c'è un piccolo plateau con dentro 3 quadranti sotto plastica, c'è un elastico che li tiene insieme. Le lancette per esempio dove sono? Io vorrei vedere delle lancette qua.
2: Ve li faccio vedere dopo, quelli li mettiamo sempre nel clean room. perché quelli sono veramente, ossidano velocissimo, perché sono veramente delicati e delicati.
1: Per evitare che arrugginiscano non vengono tenuti qua in magazzino.
2: Giusto.
1: Ecco, poi prima, diciamo, me lo ripeta perché non, forse avevo capito male, questi scaffali che sono, abbiamo detto, 3, 6, 8, 9, 10 forse con quello là in fondo scaffali, hanno delle componenti il cui valore in franchi è più o meno...
2: Sempre tranne 9 a 11 milioni.
1: Ma è impossibile, non ci credo. Cioè, qua ci sembrano cose piccolissime, ci sono una decina di milioni di franchi qua.
2: Sì, perché abbiamo 4 brand e certe volte dobbiamo averci il materiale pure qua, pure per 5-10 anni. Allora quella è la cosa che incrisa un po', pure per fare le riparazioni, tutte quelle cose là. Ma non dimenticate, comprare i movimenti svizzeri, più o meno direi 50% di questo valore è nel clean room, sono i movimenti. Vi faccio vedere quanto è grande il scaffale, è forse un 2 metri su 2 metri, non è più. Ma vi dico dai il numero giustamente quanto di valore che c'è.
1: Allora, adesso ascoltiamo una canzone e poi intanto andiamo di là, io faccio segno di là, dietro quelle vetrate, nella cosiddetta cleaning room, infatti dovremo indossare dei camici bianchi, ci spiegherà perché, e lì cominceremo a vedere i vari assemblaggi degli orologi.

0: Swiss, in viaggio tra le aziende svizzere.
1: Allora, abbiamo indossato anche noi un camice bianco per essere puliti igienicamente, anche se non stiamo facendo prodotti alimentari. Giovanni Pappacena, abbiamo passato una prima porta e siamo qui. Tra l'altro c'è una luce bianca molto forte, sembra quasi un laboratorio chimico in questa parte cosiddetta Terminage 1. Dove siamo e perché abbiamo dovuto mettere anche questo camice?
2: Allora, adesso stiamo nel Terminage 1. La nostra Terminage è messa tutto su condizioni clean room, che vuol dire che l'umidità è controllata, la temperatura è controllata, eppure l'aumento di aria che mettiamo nella stanza e ritiriamo dalla stanza è controllata. Ed è importantissimo che abbiamo sempre la stessa temperatura e sempre la stessa umidità. Delle lancette che abbiamo parlato prima, ma pure per il movimento che abbiamo parlato, è importantissimo che quelle cose non si cambiano perché si rompono proprio all'istante.
1: Ho visto adesso una collaboratrice che ha preso da questo carrello delle componenti e sulle dita ha sono come delle coperture. Come mai c'è questa cosa?
2: Allora, quelli sono messi perché per noi pure un tipico indizio di avere un clean room che non vogliamo avere la polveretta. La polveretta in un orologio è la cosa che ti disturba proprio assurda.
1: Magari sotto il vetro, nel quadrante.
2: Si vede proprio direttamente. È tutto luccicante e la polveretta non è luccicante. Allora se la vede subito. Allora noi facciamo di tutto di evitare la polveretta che può entrare a qualsiasi parte. Pure in questo settore qua, nel Terminage 1, abbiamo pure l'aria ionizzata. Vuol dire che non può attaccare la polvere. Così evitiamo pure quella là. E on top l'aria che entra in questa camera qua è pulita.
1: Avviciniamoci, qua invece c'è un collaboratore che lui ha queste specie di guanti, ma sono come dei cappucci solo su ogni dita. Cosa sta facendo in questo preciso istante?
2: Allora, lui fa il quality control di lavoro che ha fatto lei. Mo questo è il modello che vi ho raccontato prima, del Brass modello. Questo qua normalmente non si può toccare con le mani. Pure qua abbiamo sviluppato un surface coating, vuol dire che imprimiamo un foglio di silicone sopra che non affettiamo il brass. Allora lo potrei toccare pure con le mani. Ma noi ci siamo sistemati così almeno siamo sicuri al 100% che l'ossidazione su questo orologio incomincia a partire da quando il cliente se lo mette al polso.
1: Però esce perfetto dalla fabbrica.
2: Esce perfetto, deve essere proprio come sulla foto, sulla home page. Ma lui fa mo' il quality control. Il lavoro proprio pesante è quello che fa Elisa, che prova di mettere il tubetto di vetro che è pieno di tritium e può luccicare per più di 25 anni, lo posiziona proprio nel centro del bezel.
1: Per fare queste lancette fluorescenti, questi segnali dell'orologio, dicevamo Luminox, che non ha a che vedere con l'orologio tipico delle ferrovie, ma è un altro marchio sempre della vostra Mondaine.
2: Stessa casa, sì, giustamente. Ed è più per l'uso estremo Luminox, outdoor, militare, ma pure polizie, ma pure first responder, sanitari, che hanno quei tipi di orologi là che sono leggeri, ma proprio non si possono distruggere.
1: Io vedo, mi avvicino un attimo a Elisa, è concentratissima, voglio vedere da sopra, sta prendendo con una pennetta, ma guarda, con una pennetta che è una specie di ago, sta mettendo questi tubicini fluorescenti all'interno della, cos'è, la lancetta quella là?
2: Sì, quella è la lancetta delle ore e poi c'è pure la lancetta dei minuti e a tutti e due vanno con un calore diverso su quelli là. Allora, lei fa per prima, mette la colla, questi già sono inclusa la colla, e poi c'è la pompetta vacuum che prende il tubetto a vetro e lo posiziona. Come Elisa ce l'ho 4 lavoratori e finché arriva dal livello di Elisa vi servono 2-3 anni di educazione.
1: Complimenti Elisa, gratulire, sehr schöne Arbeit machen Sie. Tschüss, arrivederci. A noi, grazie mille Giovanni, lasciamo questo locale che è il Terminage 1 e andiamo al Terminage 2, che è un altro settore, clean room, sempre watch assembly, qui anche fanno assemblaggio, tanta luce bianca anche qua, molto luminoso. Qui dove siamo esattamente?
2: Allora, qua siamo nel Terminage 2, dove che finiamo l'orologio fino a chiusura, eppure gli facciamo il test per vedere se resisto contro l'acqua. Vuol dire l'orologio è finito e funziona quando lascia questa stanza qua. perché a partire da qua si fanno i costi, vuol dire che mettiamo il bracciale, lo impacchettiamo e lo mandiamo al cliente.
1: Queste postazioni, ci sono lavori differenti oppure a ogni tavolo tutti fanno un po' tutto?
2: No, questo è il just in time principio, vuol dire che qua ognuno settore c'ha il suo lavoro da fare e funziona come un grande team in tutto. Non vuol dire, c'ho dei specialisti che possono fare tutti i lavori a un posto e quelli normalmente li usiamo per il settore meccanico, perché là ne facciamo, non ne facciamo tanti orologi, ne facciamo 100-150 al giorno, ma sul settore quartz con batterie ne facciamo 800-850, un po' differentemente. E mo vedete le lancette con il tubetto fluorescentico che lei li monta mo sull'orologio, sul movimento.
1: Anche a mano, qua mi avvicino senza disturbare troppo, guten tag, buongiorno.
2: Questo è semi-semi, vuol dire lei le mette a mano, ma la macchina le posiziona automaticamente, tutti e tre. Mo viene, prende tutti e tre lancette, secondo, minuto e ore. E li posiziona tutti in una volta.
1: Ah, vedi, la prima e secondi, che è rossa. Poi c'è una bianca che è lunga, quindi minuti. Poi la prima è ore, vero?
2: Giusto. Sempre ore, minuti e secondi.
1: Poi questo braccetto li alza e li porta e li appoggia sul quadrante. Però vedo comunque, ci sono delle macchine, ma ci sono anche tante persone, quindi la cosiddetta robotizzazione nel campo dell'orologeria non è ancora diffusa?
2: Chiaramente non andrà più, perché abbiamo perso un paio di orologi al settore digitale, che fanno pure gli orologi digitali. Allora ci manca un po' la quantità, ma più del tanto l'idea è quella di veramente fare il principio lean. I robot possono essere utilizzati in fabbricazione che ci avete solo forse 3 a 5 modelli diversi, ma una quantità altissima, perché non dovete dimenticare, se un robot parte a partire di 300, 500 mila franchi svizzeri e può arrivare nei milioni. Allora voi dovete avere i prodotti che potete far partire su quel robot, ma vuol dire che è proprio sempre lo stesso modello, ma la gente non vuole avere sempre lo stesso modello. E noi questo l'abbiamo capito proprio presto presto. Allora ci stanno settori dove che usiamo il robot, ma ci stanno settori che mai un robot ce la farà a fare, come le lavoratrice in casa nostra.
1: La manualità ancora è importante. Eccoli qua i quadranti col design della ferrovia, li abbiamo trovati. Cosa stava facendo, di cosa si sta occupando in questo momento, Gemila?
3: Sto guardando sì i pezzi resistenza contro l'acqua e poi faccio il controllo. In primo tempo fa il vacuum a -3, -0,3 e poi fa a 3 bar. Per vedere se con la pressione non c'è una dell'aria che esce o un buco o qualcosa che non va.
1: Guardali là delle bacinelle con dell'acqua e lì dentro si mette l'orologio. E capita magari di vedere una goccina d'acqua che entra e quindi vuol dire che qualcosa è andato storto e si deve rifare?
2: 100% si controlla, è proprio quello l'idea che seguivamo così, che siamo sicuri che sarà al 100%. Eppure cosa ha detto lei, che prima si fa il vacuum, prima andiamo a fare il vacuum, se li posso far uscire l'aria allora la pressione non la resista. Ma se non lo posso far uscire l'aria, allora la pressione può resistere. Da qui l'orologio esce, controllato, finito e va nell'ultimo test che si chiama da noi Qualité Schleuse, eppure è una stanzina di qualità, che li lasciamo là per 24 ore senza data e 48 ore gli orologi meccanici con la data. Vuol dire che camminano 24 ore sulle spalle e 24 ore sulla testa per vedere se le lancette si smuovono e per vedere se il movimento meccanico, la carica è abbastanza.
1: E controllate anche l'orario, cioè per vedere la puntualità?
2: Questo viene controllato prima che passa di qua. Questa è la cosa quasi prima che fanno.
1: Come si fa questo?
2: Allora, sul settore quartz è facilissimo perché lo vedete quando parte male, già lo vedete subito. Ma abbiamo pure degli strumenti come questo qua accanto a me che misura acusticamente come che si comporta il movimento. E già là, sapendo che quando fa i suoni li fa un po' sbagliati.
1: Il famoso tic-tac.
2: Bravo. E se li fa un po' sbagliati già sanno dove che è sbaglio e sicuramente che non andrà bene. E questo test facciamo sempre quando arrivano i movimenti dal fornitore, ma pure prima di usarli.
1: Quindi si sa che l'orologio quando esce è perfetto. Adesso ascoltiamo una canzone e noi andremo nel reparto dove disegnano i nuovi modelli, di là.

0: Giovanni Pappacena, ricordo, direttore operativo della Monden. Qui siamo in un ufficio dove vengono creati i nuovi modelli. Ma da chi parte l'idea? Cioè chi dice voglio un nuovo modello? Magari lei?
1: C'è pure la possibilità che lo dico io, ma ci stanno tante vie di andare là. D'un tratto c'è sicuramente che dobbiamo essere sempre mondaine, moderni. Allora là più il settore giovanile che ci aiuta ad andare là. Ma ci stanno pure dei revival delle storie della nostra epoca oppure di altre culture. O c'è pure la situazione attuale, un nuovo materiale che esce e facciamo su quel materiale un nuovo orologio.
0: Verso quella scrivania dove ci sono due ragazzi, ma quanti anni avranno? Sono giovanissimi secondo me.
1: Sì, allora la capa MPD Coordination Elian Hofer c'ha 22 anni e c'è pure Franz Lehner che era l'apprendistato di lei. Questa era proprio un'azione che potevamo fare ed è un anno più giovane, c'è cioè un 21 anni Franz Lehner.
0: No, a me colpiva una ragazza così giovane già, e un ragazzo anche così giovane già con una responsabilità, anche perché la direzione, cioè lei ha, quindi ha visto anche un grande potenziale, immagino.
1: Questo l'ho visto subito quando avevo iniziato qua, dovevo ristrutturare tutto, subito ho incominciato di vedere chi c'ha potenziale e in che cosa. E lei c'aveva un grande potenziale sul settore tecnico, ma pure su quello di vedere le cose con i lavoratori che mi servono a me per produrre gli orologi, che sono su un certo livello di prezzo. Lei non andrà perché è troppo esatta, troppo perfetta su certe cose. Allora la uso per il sviluppo, perché là lei non dimentica niente.
0: Quindi è proprio Eliane, mi avvicino, Eliane, ich komme zu Ihnen, proprio lei che inizia a disegnare anche qualcosa di nuovo. Allora, parla un po' italiano?
2: No, parlo.
0: Kein Wort, kein Problem, ich werde übersetzen. Qual è la primissima cosa che fa quando deve iniziare a fare un nuovo disegno, un nuovo progetto? Proprio la primissima, die ganz erste Sache.
2: Es ist sicher am Anfang zu wissen, was möchte man für Funktionen haben, also was für ein Uhrwerk ist es und was für eine Serie? Zum Beispiel will man eher was machen.
0: La prima cosa che dice è che io pensavo fosse il disegno, la forma, invece no, bisogna capire in che settore e in che mondo verrà utilizzato questo orologio. È un orologio più per il mondo della campagna, sarà un orologio che serve per andare sott'acqua, quindi quello che c'è attorno al mondo dell'orologio. E una volta definiti questi aspetti, poi cosa succede?
2: Wenn die grundlegenden Fakten klar sind, dann geht es das schauen, was für Ressourcen.
0: Scusi un attimo che traduco, sono tantissimi gli aspetti che considera, questo in ordine cronologico. Come secondo punto comincia a pensare non tanto al, io continuo a dire il disegno, ma quello arriva forse dopo, cioè a pensare ai materiali, cioè che materiale utilizzerà, quanto sarà grande la lancetta dei secondi, e poi si comincia a intravedere nella sua testa. Lei è anche orologiaia, nel senso di artigiana dell'orologio, che quindi lo potrebbe anche produrre manualmente, artigianalmente. Comincia a pensare al disegno. E questo disegno quando arriva? Wann kommt die Idee?
2: In der Regel ist es ganz einfach. Es ist technisch vorgegeben.
0: Su certe cose sono anche un po' limitati, dice. Non è come disegnare un accessorio, un paio di pantaloni, perché ci sono delle caratteristiche che vanno rispettate. Giovanni, questo però per il design della ferrovia o in generale per gli orologi?
1: In generale per gli orologi, perché è importante che l'orologio, quando il cliente ce l'ha, funziona, si può leggere, che è resistente contro l'acqua, che non si rompe subito. Per questo diciamo delle regole che dobbiamo rispettare. Per questo, buona domanda che avete fatto, si incomincia sempre con la costruzione, perché io prima devo resistere a tutte le regole e poi me le faccio un po' colorate o come che mi pare, no? Ma prima è la costruzione, l'inizio.
0: Volevo chiedere anche a Franz, che ha fatto l'apprendistato e adesso lavora qui, che cosa nel suo caso a 21 anni l'ha spinto a lavorare nel mondo degli orologi?
3: Vor allem das technische verstehen, finde ich, ist recht angenehm, wenn man da ein bisschen dahinter kommt. Und natürlich dann auch die verschiedenen Maßgebungen.
0: Diciamo che, riassumendo, è la fascinazione per la tecnica e la tecnologia che sta dietro al mondo dell'orologio che lo attira tanto. In questo momento Elian a cosa sta lavorando?
2: Klar, ein wenig vage kann ich das schon sagen. Wir haben jetzt aktuell arbeiten wir an einer neuen Linie. Also respektive an einer Erweiterung einer bestehenden Linie.
0: Oggi il tema è quello di fare diversi brainstorming con i responsabili, con la parte anche più tecnica, per capire che cosa può funzionare da un punto di vista tecnico della nuova linea che stanno sviluppando, che è a sua volta una modifica di una linea già esistente. C'è oggi un qualcosa che le è capitato in uno di questi brainstorming dove ha detto: ah, peccato, peccato che questa cosa magari non si può fare, io l'avrei voluta fare così.
2: Wir hatten heute tatsächlich dieses Problem.
0: È proprio successo oggi, sta dicendo e sorridono.
2: Und zwar, wir sind teilweise halt ein bisschen limitierter eben, welche Lieferanten kommen in Frage. Was ist preislich machbar?
0: Ha detto che, visto che bisogna considerare anche chi saranno i fornitori, le materie, il segmento dei prezzi, oggi dice che proprio oggi hanno scoperto che un quadrante che avevano disegnato, quindi di cui era molto fiera, molto bello da un punto di vista estetico, non può essere realizzato per vari motivi, prezzo, fornitura, eccetera. E quindi?
2: Und ich finde eben, dann mussten wir halt eben eine andere Lösung finden.
0: Ah, quindi la sfida è stata trovare una soluzione che in una ditta come questa, mi ricordava Eliane, quindi rispetto ad altre ditte molto più magari grosse, è più fattibile, quindi maggiore sfida ma maggiore soddisfazione nell'avere trovato questa soluzione che tecnicamente funziona e anche esteticamente è bella. Quindi complimenti, gratulazioni.
2: Dankeschön.
0: Ciao, ciao, arrivederci.
2: Ciao, danke.
0: Giovanni Papacena, vedo un grande entusiasmo e una gioventù con ma davvero in questo caso si sente un futuro grosso davanti e anche lo vedo come si è messo qua Giovanni, fiero di averli assunti, averli indirizzati in questa via.
1: Questa è la cosa più importante, almeno rispetto di me. Se andiamo a vendere degli orologi, il sviluppo è la cosa più importante. Là dovete essere veramente dei migliori. Ed è questo proprio che ho provato, di prendere la gioventù e di andare pure, che sapete che Andre, questo è il reparto dove ha incominciato a lavorare.
0: L'attuale proprietario, cioè figlio del fondatore.
1: E lui normalmente è proprio qua che il cuore suo batte. Allora cosa ho fatto? Ho preso quello più esperienziato con quei meno esperienziati, l'ho messo in una squadra, gli ho dato pure un francese che è un po' diplomatico e così mo sta funzionando. Stanno prendendo un po' la via, stiamo andando nella direzione giusta. È ancora un po' giovanile tutto, ma vedo che escono i prodotti.
0: Ma si vede che qui il visionario anche è Giovanni Papacena, è nella gestione dei suoi collaboratori, io l'ho capito un po'.
1: Sì, fa fare... Ma lo devo dire in tedesco, die Mitarbeiter zu fördern und wachsen zu lassen. Quello è il...
0: Far crescere i collaboratori e incentivarli a muoversi nel loro mondo quasi con libertà, da un certo punto di vista.
1: Quella è la cosa più importante se vogliamo essere i migliori del mondo.
0: E adesso ascoltiamo una canzone e poi andremo per la parte finale dove gli orologi poi lasciano la fabbrica qui da Biberist e partono per il mondo.

0: Top Swiss.
1: Da qua gli orologi finiti vengono impacchettati, messi in queste scatole e vanno per il mondo. Quali sono i paesi in cui vengono spediti questi orologi, Giovanni Papacena?
2: Allora, più del tanto andiamo in America, Europa e in Svizzera. Cina sta arrivando veramente forte. Pure Giappone, si deve dire che era la prima, il primo distributore della Monden al 1991, che ha incominciato a vendere le orologi Monden e il Ficker Design in Giappone. Sì,
1: quindi il made in Switzerland, cioè loro forniscono le componenti spesso e poi acquistano però il prodotto finito e fatto in Svizzera.
2: Sì, e lo cercano pure.
1: I cinesi sono disposti a pagare quindi anche dei prezzi svizzeri in un certo senso?
2: Sì, sì, sì, sì. Pagano proprio la stessa cifra.
1: Prima ha nominato anche l'America, ecco, questo discorso dazi americani, in che modo hanno influito sulle vendite?

0: bloccate tutta la catena e dovete riordinare tutto. Pure se solo uno di 20 che esce, dovete riordinare tutto, ripianificare tutto.
1: Tornando alla Svizzera, vendete anche in Svizzera? Rispetto magari a una ventina d'anni fa, dove adesso quasi chiunque ha in tasca un telefonino e guarda l'ora, accende lo schermo e dice «Ah, sono le ore X». L'orologio da polso, lei vedo che ce l'ha chiaramente, si usa ancora come 20 anni fa?
0: Non è più così, perché c'è una cosa facilissima per farlo spiegare. Io l'orologio non lo uso più per leggere il tempo. Io sì, perché sono meccanico, ho imparato così 30 anni fa, io lo uso ancora. Ma i giovanili quando vengono non lo portano più come orologio per leggere il tempo. Per loro è più un simbolo statico, è più una cosa che si rappresentano, pure se rappresentano il minimalistico o rappresentano una cosa super sophisticated, ma è sempre una cosa di loro.
1: Venendo invece alla sua funzione di direttore operativo, arrivato 2-3 anni fa, mi diceva prima che ha osservato un po' la situazione, ha iniziato a fare qualche cambiamento. Qual è ancora il suo sogno? Non può dire, è arrivato, ha avuto una responsabilità e dice io questa cosa qui in questa azienda vorrei cambiarla in quel modo e per quale motivo?
0: Prima cosa voglio assicurare i posti di lavoro qua, nel reparto tedesco della Svizzera, montando ancora orologi, pure orologi che i svizzeri se le possono comprare, non solo una certa percentuale di persone. Questo è un reparto che mi motiva, ma pure mi motiva che vedo il potenziale di questa fabbrica, di questa compagnia, ma pure di questa produzione. E per questo in 2 anni e mezzo l'ho cambiato, l'ho increso 108% di efficienza in 2 anni, sì.
1: Io infatti, stando con lei oggi, ho osservato anche un po' il suo modo di porsi con i collaboratori, le collaboratrici, di muoversi all'interno dell'azienda e ho capito una cosa che spesso si dice ma non sempre è poi realizzato ed è scontato, cioè lei ha un occhio soprattutto per l'efficienza ma parallelamente anche tanto per il lato umano di ognuno di loro. Prima ha detto un'espressione bellissima, io sono un coach e non un arbitro. Questo è importantissimo, c'è un po' un segreto, no? Nel suo modo di condurre.
0: Quella è forse la ragione come ce l'ho fatta fare sto turnaround, perché mi hanno accettato, mi hanno rispettato, ma qua là ci vuol dire arrivare a quella posizione là, vuol dire che si va in avanti, si fa vedere che si può lavorare differentemente, ma più del tanto si sta con loro quando i tempi vengono duri e si cerca là le soluzioni, è là che si fa le squadre.
1: L'unione fa la forza, vede anche qua.
0: Bravo, perfetto.
1: Chissà quante persone oggi guarderanno questi orologi anche delle stazioni con occhio un po' diverso. Lei quando è in stazione come li guarda, se li guarda?
0: C'è una storietta che ho raccontato prima di incominciare qua. Quello era l'orologio unico al mondo che mi ha raccontato a me ogni giorno che andavo al treno per fare l'apprendistato, che sei troppo tardi. Così l'ho conosciuto sto orologio, 4 anni.
1: Perché era sempre in ritardo?
0: Sì, perché era sempre in ritardo e quell'orologio là mi ha imparato la disciplina.
1: Oh. Quella che adesso insegna qua e cerca di trasmettere anche sul collaboratore e collaboratrice. Grazie mille Giovanni Papacena per averci accompagnato all'interno della Mondaine e alla prossima, arrivederci.
0: Grazie a voi di averci qua e tanto, tanto successo.
2: Top Swiss con SVC, l'associazione che mette in rete le piccole e medie imprese in Svizzera. svc.swiss

0: Rete 1.
1: In studio Alberto Andreani, sono le 14. È una 73enne svizzera la donna morta ieri nei Grigioni in un incidente che ha coinvolto una carrozza trainata da cavalli sopra Pontresina. Inizialmente si era parlato di una vittima di 53 anni. La polizia retica ha precisato che due dei 12 feriti versano in gravi condizioni. Lo schianto con una pianta, secondo la prima ricostruzione, è avvenuto dopo la caduta di un cavallo che ha reso ingovernabile la carrozza. In Ticino è stato identificato e fermato il presunto autore dell'accoltellamento avvenuto ieri notte a Lugano. Si tratta di un 20enne italiano residente nel cantone, lo ha fatto sapere stamani la polizia. Il giovane è ora indagato per tentato assassinio e infrazione alla legge federale sugli stupefacenti. Si è inoltre appreso che la vittima, tuttora ricoverata e in pericolo di morte, è un 24enne iracheno. Portano verso la Russia le prime indagini sul drone abbattuto nella notte sui cieli della Romania da un velivolo militare della missione NATO. Un portavoce del Patto Atlantico, citato dall'agenzia Reuters, ha infatti affermato che l'apparecchio sembra essere russo. Saranno comunque necessari ulteriori approfondimenti sul caso. L'abbattimento del drone è avvenuto proprio mentre l'Ucraina lanciava un massiccio attacco sulla Russia con un elevato numero di velivoli telecomandati, la più grande offensiva su Mosca in 4 anni e mezzo di guerra, con oltre 800 droni in una sola notte. La Russia afferma di averne abbattuti circa 600. Un vasto incendio boschivo è in corso da venerdì in Belgio. Le fiamme hanno finora distrutto circa 3.000 ettari della più grande area naturale del paese, al confine con la Germania. Il fuoco, spinto dal vento, si è rapidamente propagato a una velocità di circa 10 km orari. I primi due fronti sono ora sotto controllo. E migliora anche la situazione in Andalusia, dove è stato stabilizzato un incendio partito 10 giorni fa nei pressi di Huelva. Situazione critica invece in Aragona, con oltre 16.600 ettari andati a fuoco e più di 1.000 persone sfollate. Durante le prossime ore, graduale aumento della nuvolosità su buona parte del paese, con rovesci e temporali a iniziare dalle regioni alpine e in estensione sulle pianure. Domani lunedì soleggiato sul Ticino centro-meridionale, lungo le Alpi ancora qualche pioggia. Oltre Alpe, inizialmente coperto con rovesci persistenti in montagna, prime schiarite sulla Svizzera romanda.
2: Sull'autostrada A2 al San Gottardo in direzione nord, tra Quinto e Airolo, ci sono code di circa 6 km e attese di almeno un'ora. La corsia Cupra, la terza corsia destra per accedere ai passi ad Airolo, è aperta. In direzione sud, tra Vassen e Göschenen, ci sono code di circa 3 km e attese di almeno mezz'ora. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria del San Gottardo. Nei Grigioni ci sono attese di una ventina di minuti sulla 13 tra Rothenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira. Nell'Oberland bernese, infine, un incidente provoca code in entrambe le direzioni sulla A8 tra Faulensee e Leissigen.
0: Rete

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

0: Rete 1.
1: In studio Alberto Andreani, identificato e fermato in Ticino il presunto autore dell'accoltellamento avvenuto a Lugano nelle prime ore di sabato. Polizia e Ministero Pubblico hanno comunicato oggi che l'indagato è un ventenne italiano residente nella regione. Dovrà rispondere in particolare di tentato assassinio e infrazione alla legge federale sugli stupefacenti. La vittima è un 24enne iracheno accoltellato davanti al palazzo in cui vive. Di pochi minuti fa anche la notizia di un incidente di canyoning avvenuto poco prima di mezzogiorno a Irania. Secondo le prime informazioni raccolte da Rescue Media, un uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale da un elicottero della Rega. Le sue condizioni di salute non sono note. E invece una 73enne svizzera, la donna morta ieri in Engadina nell'incidente che ha coinvolto una carrozza trainata da cavalli sopra Pontresina. La polizia grigionese ha precisato che due dei 12 feriti versano in gravi condizioni. Lo schianto contro una pianta, secondo la prima ricostruzione, è avvenuto dopo la caduta di un cavallo che ha reso la carrozza ingovernabile. Un altro incidente, questa volta in Ungheria, ha provocato 12 morti e il ferimento grave di almeno altre 10 persone, coinvolto un pullman polacco che nella notte si è ribaltato sull'autostrada che collega Budapest alla Slovacchia. Il Ministero della Difesa ucraino rivendica la messa fuori uso di 7 dei 10 maggiori centri logistici del gruppo russo Wildberries, l'azienda di commercio online nota come Amazon russa. Alcuni di questi centri sono stati bombardati nella notte dal più vasto sciame di droni mai inviato in territorio russo dall'inizio del conflitto, almeno 822 quelli intercettati e abbattuti da Mosca. Gli attacchi russi in Ucraina hanno invece causato almeno 3 morti e 20 feriti, lo ha indicato in un post lo stesso presidente Zelensky. In Iran è stata messa una taglia sui soldati americani. Stando al comandante dell'esercito di Teheran, citato dai media locali, viene offerta una ricompensa pari a $30,000 a chi riuscirà a catturare o uccidere un militare statunitense. Il Parlamento iraniano ha intanto adottato una serie di leggi che rafforzano il controllo degli organi di informazione, vietando soprattutto interviste e contatti coi media americani e israeliani considerati ostili. Fino a stasera aumento della nuvolosità su buona parte della Svizzera con rovesci e temporali a iniziare dalle regioni alpine e in estensione alle pianure, localmente anche di forte intensità. Domani soleggiato sul Ticino centro-meridionale, lungo le Alpi ancora qualche pioggia. A nord inizialmente coperto con rovesci persistenti in montagna, dalla Romandia alle prime schiarite.

0: Sull'autostrada A2 al San Gottardo in direzione nord, tra Quinto e Rolo ci sono code di circa 6 km e attese di almeno un'ora. La corsia Cupra è aperta e in direzione sud, invece, tra Wassen e Göschenen ci sono code di circa 2 km attese di una ventina di minuti. Le entrate autostradali di Göschenen e Rolo sono chiuse in direzione della Galleria del San Gottardo. Ancora per chi viaggia verso nord ci sono code o forti rallentamenti sulla 2 tra Ergiswil e Lucerna Horv, sulla 4 e sull'Axenstrasse tra Aldorf e Brunnen, sulla 13 tra Rotenbrunnen e Reichenau e poco oltre ancora sulla 13 tra Langquart e Sargans. Infine, sull'asse autostradale Berna-Zurigo ci sono code a tratti tra Krickstetten e Erkingen in direzione Zurigo.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 1.
2: 4 minuti dopo le 15, buon pomeriggio, buona domenica da parte di Marco Trovesi qui sulla Rete 1 per questo pomeriggio, per farvi compagnia se lo gradite. E qui è tutto pronto per l'appuntamento ormai classico che ci accompagna da qualche anno con la musica dei nonni e soprattutto con le vostre richieste musicali. Qualcuno di voi si è già prenotato allo 076 321 1113, come Flavia per esempio, che alcuni minuti fa ha scritto: ti stiamo tutti aspettando, ma che bello. Grazie a Flavia, che saluta Franca di Ligornetto e la nostra Lucy, ricordiamo The King. Elvis, che si spegneva la notte del 16 agosto del 1977 nella sua villa a Graceland. Era esattamente 49 anni fa. Ne parliamo tra poco. Intanto la richiesta di Flavia. E di nuovo buona domenica con Can't Help Falling in Love.

Can't Help Falling in Love, la prima richiesta musicale di oggi per Flavia. Con il grande Elvis, la canzone riprendeva un vecchio, la melodia di Plaisir d'amour, una composizione francese scritta nel 1700 addirittura, e la versione di Elvis faceva parte della colonna sonora di uno dei 30 film di grande successo che ha interpretato, Blue Away. Dopo la morte di Elvis, che comunque negli ultimi tempi era un po' solo un'ombra di quello che era stato, le teorie del complotto sono arrivate molto spesso nei decenni a venire. Elvis sarebbe stato visto un po' ovunque, addirittura ad un concerto degli Oasis a Londra, e negli anni 90 sarebbe stato avvistato in Canada e in vari luoghi degli Stati Uniti. Ancora nel 2016 circolava un video di un custode di Graceland con i capelli bianchi che ricordava in qualche modo come sarebbe stato The King se fosse arrivato all'89esimo compleanno. Ricordiamo che la sua villa di Graceland è diventata un museo ed è il secondo, diciamo, monumento più visitato negli Stati Uniti solamente dopo la Casa Bianca. Altra richiesta musicale via WhatsApp allo 076 321 1113. Continuiamo con i grandi classici grazie a Coco, che ci richiede un splendido duetto tra Tony Bennett e Lady Gaga. Tony Bennett è stato forse l'ultimo dei grandi crooner americani, e Lady Gaga gli è stata vicino fino agli ultimissimi concerti. Gli ultimi due sono stati insieme al Radio City Musical. Tra i due album pubblicati, Love for Sale, con canzoni del repertorio dello storico Cole Porter, e tra questi la richiesta di Coco, Buona Domenica, I've Got You Under My Skin.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Alla fine degli anni 70, il periodo d'oro della popolarità di Umberto Balsamo, grazie a canzoni come L'Angelo Azzurro, che abbiamo ascoltato questa domenica pomeriggio su Rete 1, all'interno dello spazio della musica dei nonni. Un caro saluto a Luce, a Beatrice. Franca invece saluta Flavia e le dedica la prossima canzone. Nel frattempo Flavia, a proposito di Elvis, che ci aveva richiesto e che ha aperto il nostro appuntamento di oggi, e a proposito di Graceland, dice: anch'io ci sono stata. Sentiamo la richiesta di Lucy.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Per la musica dei nonni oggi mi piacerebbe ascoltare la Schola Cantorum che canta la Montanara e dedicarla a tutti quelli che hanno il cuore bianco-blu come il mio. Ciao!
0: Un caro saluto Lucy, buona domenica. Sì, il cuore bianco-blu sta per ritornare a battere. L'Ambrì Piotta presenterà la squadra il sabato 29 di agosto, mentre l'esordio stagionale sarà per martedì 15 settembre contro la Joie. E ascoltiamolo la Montanara con uno storico gruppo degli anni 70, la Schola Cantorum.

0: Montanara nella versione della Scuola Cantorum. La richiesta di Lucy ha avuto un grande successo soprattutto per i cuori bianco e blu. Ore ha scritto viva Lucy. Prima della prossima richiesta di Andrea, che dice fa caldo ma mi piacerebbe comunque ascoltare Take It Easy come messaggio a tutti i nonni e non solo all'ascolto, abbiamo un importante aggiornamento sulla situazione del traffico.
1: Nei Grigioni l'autostrada A13 è stata chiusa a causa di un incidente tra Rotenbrunnen e Reichenau in direzione nord. La circolazione è deviata sulla strada cantonale. Si devono prevedere lunghi ritardi.

15:25, buona domenica con la musica dei nonni qui sulla Rete 1 con le vostre richieste musicali sempre preziose via WhatsApp allo 076 321 1113. Dopo Take It Easy, la richiesta musicale di Andrea. Buona domenica, auguriamo buona domenica anche a Riccardo che ci permette di rimanere nelle atmosfere rock degli anni 70 e Riccardo scrive per tutti i nonni che erano ragazzi nei mitici anni 70, mi piacerebbe ascoltare gli Emerson, Lake & Palmer di Lucky Man. Emerson, Lake & Palmer, gruppo storico fondato da Keith Emerson, Greg Lake e Carl Palmer, sono tra i protagonisti del rock progressivo e soprattutto sono stati tra i primi ad utilizzare in modo abbastanza massiccio il famoso sintetizzatore Moog. Grande canzone ripresa poi anche dai Verve negli anni 90. Lucky Man.

Nella musica dei neoni di oggi anche il progressive rock degli Emerson, Lake & Palmer di Lucky Man, era il 1970. Ci spostiamo solo di un paio d'anni più tardi con la richiesta musicale di Peo, buon pomeriggio anche a Peo, che ci richiede una canzone tra le più famose dei Nomadi, era il 1972, cantavano Io Vagabondo, pezzo assolutamente indimenticabile. I Nomadi, tra l'altro, sono il secondo gruppo più longevo della storia della musica contemporanea, sono secondi solo ai Rolling Stones, e l'unico membro fondatore ancora in vita, Beppe Carletti, il mitico Beppe Carletti, ha festeggiato gli 80 anni proprio qualche giorno fa.

Siamo entrati nella seconda parte della musica dei nonni, la domenica pomeriggio qui su Rete 1 con i Nomadi. Intanto le richieste fioccano, spero di riuscire ad accontentarvi tutti. Nevio ci augura buona domenica con, dice, spero un po' di pioggia, è prevista almeno qui a sud delle Alpi per giovedì e venerdì, così dicono le ultime di Meteo Svizzera. Speriamo dopo questa torrida estate. La Luna del Rio ed è ancora storia della musica italiana con il Reuccio, Claudio Villa.

Caso vuole che continuiamo ancora con un grande successo della musica italiana, ma dagli anni 50 torniamo negli anni 70 qui nella musica dei nonni, e dicevo, caso vuole che la stessa canzone sia stata richiesta pochi minuti fa da Orè e alcuni minuti fa invece da Alvaro, che dedica questa canzone indimenticabile alla moglie Teresa. I Collage di Due ragazzi nel sole. Buona domenica con Rete 1.

Buona domenica anche al mitico Ciro di Montreux, che ci richiede una canzone, dicevo, una bellissima canzone di Dean Martin. Non ricordo il titolo esatto, credo che abbia ci sia qualcosa come Pasta e Fasule. Effettivamente, insomma, ho fatto una ricerca e sono risalito. Allora, la canzone è That's Amore, una delle più famose di Dean Martin, di origine italiana, che nel 1953 canta di pasta e fasul nella strofa When the stars make you drool just like pasta e fasul. Fasul è una piccola licenza poetica per far rima con drool. Traduzione è quando le stelle ti fanno venire l'acquolina in bocca come la pasta e fagioli. Buona domenica, Ciro.

effettivamente il Pastef Vasul era riconoscibile, ma grazie a Ciro abbiamo scoperto l'amore di Dean Martin appunto per la pasta e fagioli, piatto tipico delle sue origini. Erika ci chiede un altro classico che è The Golden Gate Quartet, piacerebbe ascoltarlo per nostalgia, Down by the Riverside. Allora, io sono andato a vedere nel nostro archivio nazionale, da cui attengo molto spesso per le vostre richieste musicali, abbiamo diverse versioni, ma quella del Golden Gate Quartet purtroppo non è ancora stata digitalizzata. Spero che possa apprezzare quella che propongo nei prossimi minuti, cantata dal mitico e indimenticabile Louis Armstrong. Cari saluti a Ugo, che ringrazia per l'ottima musica che si deve tutta ai nostri ascoltatori, oggi veramente numerosissimi con le vostre richieste musicali. Louis Armstrong.

Quasi il titolo di coda per la musica dei nonni di oggi, qui sulla Rete 1 come ogni domenica tra le 15 e le 16. Ascoltiamo Grazie a Claudia, buona domenica anche a Claudia, è una storica canzone, non è antichissima ma comunque è diventata praticamente subito storia. Era il 1999, Adriano Celentano con la musica di Gianni Bella e il testo di Mogol. Ci cantava che l'emozione non ha voce. Mogol, nome d'arte di Giulio Rapetti, nasceva a Milano il 17 di agosto del 1936, domani compie 90 anni e avremo occasione durante la giornata qui a Rete 1 di fargli gli auguri.

0: Grazie a tutti voi che avete partecipato alla selezione musicale della musica dei nonni. Non siamo riusciti ad accontentare, ma salutiamo comunque Nina e Lia di Lugano, che mandano un caro saluto ai nonni Luce e Gianni, e Luce che saluta Filippo.
1: Rete 1.
0: E se sono fatte le 16.
2: L'informazione con Alberto Andreani. Un incidente di canyoning avvenuto poco prima di mezzogiorno a Irania ha provocato il ferimento di un uomo. Le sue condizioni non sembrano destare particolare preoccupazione, secondo Rescue Media, che riporta la notizia. Il ferito è stato trasportato in ospedale con un elicottero della Rega. Sempre in Ticino, due piccoli incendi si sono sviluppati questa mattina ad alta quota nel territorio di Avenio Gordevio, quindi lontano dal centro abitato. Secondo i pompieri di Locarno, le fiamme sono divampate a causa di fulmini caduti nella notte. Per domarle è intervenuto anche un elicottero. Nei Grigioni un'escursione in carrozza si è trasformata ieri in tragedia. Una donna di 73 anni ha perso la vita, mentre altre 12 persone hanno riportato ferite. Due di loro versano in gravi condizioni. Dopo la caduta di un cavallo, secondo le prime ricostruzioni, una carrozza è uscita di strada ed è finita contro una pianta. È accaduto in Val Roseg, sopra Pontresina. Per la pagina estera, l'inviato della Casa Bianca, nonché genero del presidente Donald Trump, Jared Kushner, è atteso a breve in Egitto per colloqui sulla situazione in Medio Oriente. Al Cairo, oltre a esponenti egiziani, saranno presenti delegazioni provenienti dal Qatar e dalla Turchia. Successivamente Kushner si sposterà in Israele per incontrare il primo ministro Netanyahu. Ed è salito a 53 in Indonesia il numero dei morti provocati ieri dal forte terremoto che ha scosso le isole meridionali del paese. Il bilancio aggiornato parla anche di 135 feriti. Ancora dalla Svizzera, un migliaio di veicoli d'epoca ha partecipato a un raduno di 4 giorni organizzato nella località vodese di Vucheron. L'evento si è concluso con una sfilata di mezzi storici lungo un percorso di 7 chilometri nel distretto della Blois. Sul fronte meteo questa sera attesi rovesci o temporali a ridosso delle Alpi e in successiva estensione alle zone di pianura, localmente anche di forte intensità. Domani soleggiato sul Ticino centrale e meridionale, in montagna e lungo il versante nordalpino ancora qualche precipitazione, sempre a nord rovesci più persistenti.
3: L'autostrada A13 è chiusa a causa di un incidente tra Rothenbrunnen e Reichenau in direzione nord. La circolazione è deviata sulla strada cantonale, si devono prevedere lunghi ritardi. Poco oltre ancora sulla 13 in direzione nord ci sono code tratti tra Lanquart e Sargans. Sulla 2 al San Gottardo in direzione nord tra Quinto e Rolo ci sono code di circa 6 km e attese di almeno un'ora. La corsia Cupra, la terza corsia destra per accedere ai passi e ad Airolo, è aperta. L'entrata autostradale di Airolo è invece chiusa in direzione della Galleria del San Gottardo. Ancora per chi viaggia verso nord ci sono code o forti rallentamenti sulla 2 tra Ergisville e Lucerna Horv e anche sulla A4 sull'Axenstrasse tra Aldorf e Brunnen. Infine sull'asse autostradale Berna-Zurigo ci sono code a tratti tra Krickstetten e Erkingen in direzione Zurigo.
1: Rete 1.

Ancora presto per stabilire quale sarà il tormentone dell'estate del 2026, ma sicuramente tra le canzoni più ascoltate di queste ultime settimane qui sulla Rete 1, non solo, c'era anche Buon Vento di Jovanotti insieme ad Alfa. Diciamo, più estiva di così difficilmente si poteva fare. Di nuovo buona domenica da parte di Marco Trovesi, vi accompagno fino alle 18. I prossimi minuti con il Roxy Music di More Than This.

Così, in partenza per le vacanze, mettiti in viaggio ben equipaggiato. Prima di partire, procurati i numeri utili di soccorso. Informati sul traffico e sulle condizioni meteo. Viaggiare informati è meglio. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Un modo migliore, Vasco Rossi, che si sta godendo le meritate vacanze in Puglia dopo una trionfale tournée all'inizio dell'estate che si è conclusa alla fine di giugno. E in Puglia, mercoledì 2 settembre, in provincia di Taranto, avrà modo di incontrare alcuni degli iscritti del suo fan club, una tradizione che ormai dura da diversi anni. Il suo fan club ufficiale vanta 125.000 iscritti e, come tutti gli anni, la selezione dei partecipanti a questo incontro viene tramite una procedura che richiede anche una certa creatività, perché chi vorrà partecipare dovrà allegare un video alla domanda di iscrizione. Posti sono solo una cinquantina, un video di un massimo di una quindicina di secondi. Il tema del video chiede di interpretare uno dei brani di Vasco che era stato contenuto nell'album Non siamo mica gli americani, uno dei suoi primi del 1979. La canzone è Faccio il militare. E a questo proposito la partecipazione comunque richiede una massima serietà e sobrietà, perché all'interno della sala dove Vasco incontrerà i suoi fan non saranno consentiti dispositivi di registrazione, cellulari, smartphone, niente foto, niente autografi, niente selfie, per garantire insomma una certa intimità di questo momento che si ripete da svariati anni a questa parte. I Christians nel pomeriggio di domenica qui sull'Arte 1. Alle 16:24 minuti, loro alla fine degli anni 80 riprendevano uno dei classici del gruppo soul degli Isley Brothers, Harvest for the World.

Alla fine degli anni 90 il Santana di Carlos Santana ritornano in classifica dopo parecchi anni grazie all'album super premiato, scusate il giro di parole, Supernatural, che conteneva anche questa Smooth che abbiamo ascoltato insieme a Rob Thomas. Parlando ancora di musica, oggi festeggia il suo 68esimo compleanno la signora del pop Madonna Louise Veronica Ciccone, in arte Madonna. È stata riconosciuta dal Guinness dei primati come l'artista femminile ad aver venduto più dischi nella storia, con oltre 400 milioni di copie. Madonna, cantautrice, ma anche attrice, l'abbiamo vista al cinema nei panni di Evita Perón, nella trasposizione cinematografica del musical Evita, un ruolo per il quale si è aggiudicata un Golden Globe. Ancora regista, imprenditrice, ha dato vita anche alla sua casa discografica, ha rivoluzionato in qualche modo la cultura pop e l'industria discografica. Madonna nasce nello stato del Michigan il 16 agosto del 1958. Papà Silvio è di origini italiane, abruzzese, mentre la madre era franco-canadese, Louise Fortin. La mamma segna un po' la vita di Madonna, perché scompare quando Madonna ha solo 6 anni. Nel 78 si trasferisce a New York, ne ha 19, e inizialmente punta ad una carriera nella danza classica e moderna. Per mantenersi comunque i corsi, lavora come commessa in diversi fast food e posa anche come modella per alcuni fotografi, diciamo, d'arte. Poi si trasferisce per breve tempo a Parigi e lavora come ballerina nella tournée di Patrick Hernandez. Sì, proprio quel Patrick Hernandez, famoso per Born to be Alive. Tornerà poi a New York, sarà batterista del gruppo del fidanzato, poi da batterista decide che insomma quella non è la sua strada e quindi inizia a cantare. Poi di nuovo insieme ad un altro fidanzato dà vita ad un nuovo gruppo, cominciano a scrivere delle canzoni diciamo da ballo, e la svolta decisiva arriva nelle discoteche di Manhattan, in particolare il Danceteria, dove un DJ nota il potenziale delle sue demo e la presenta ad una casa discografica. È il 1982 e Madonna pubblica il suo primo singolo Everybody, che ha un discreto successo, e la musica dance la accompagna per parecchio tempo. Ci ritornerà dopo una pausa decisamente pop negli anni 2000 con Confessions of a Dance Floor, anno di pubblicazione 2005, e proprio di recente ha pubblicato il suo 15° album, che è Confessions, diciamo capitolo 2, uscito nel mese di luglio, che segna un ritorno alla dance ed è una specie di sequel, come si direbbe al cinema, di quell'album appunto interamente dedicato alla musica dance uscito nel 2005. Grazie a questo ultimo disco Madonna è diventata anche la prima artista nella storia a riuscire a piazzare un disco al numero uno della classifica ufficiale americana in 4 differenti decenni, negli anni 90, negli anni 2000, negli anni 2010 e negli anni 2020. L'uscita di questo disco è stata accompagnata anche da un cortometraggio, e nell'album ci sono alcuni duetti abbastanza importanti di successo con artisti contemporanei come Fade, Stromae e Sabrina Carpenter, che la accompagna in questo suo primo singolo che stiamo ascoltando ormai da parecchie settimane, Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter.

Madonna festeggia oggi il 68esimo compleanno, ritornando al suo primo amore, la musica da ballare, con il suo ultimo album Confessions 2. L'abbiamo ascoltata insieme a Sabrina Carpenter e Bring Your Love. Per quanto riguarda la vita privata della signora Ciccone, è stata sposata con Sean Penn, il matrimonio è durato 4 anni, e con il regista Guy Ritchie. Ha 2 figli biologici che sono Lourdes Leon, la primogenita nata dalla relazione con Carlos Seon, e Rocco Ritchie, figlio di Guy. Successivamente ha adottato nello stato africano del Malawi 4 figli, David, Banda, Mercy James e le gemelle Esther e Stella. I processi d'adozione hanno fatto discutere parecchio, perché la legge del Malawi prevedeva che i futuri genitori dovessero risiedere nel paese per un determinato periodo prima di poter adottare dei figli, ma questo requisito è stato abbastanza agevolmente aggirato, grazie insomma anche al potere mediatico di Madonna, che nel 2006, quindi 20 anni fa, ha cofondato l'organizzazione no profit Raising Malawi, che si occupa del supporto medico e scolastico per bambini e gli orfani del paese. Ancora la fondazione nel 2017 ha inaugurato il primo ospedale pediatrico specializzato del paese, che ha eseguito migliaia di interventi chirurgici in terapia intensiva, quindi salvato la vita a parecchi bambini. Non solo l'associazione ha anche finanziato la costruzione e il mantenimento di diverse scuole primarie nelle aree più povere del paese. E la storia continua con un'artista che è stata in grado nei decenni di rimettersi da capo. Aspettiamo quello che sarà il suo prossimo lavoro discografico. Adesso torniamo in Italia sulla Rete 1, Irene Grandi, Che vita è?

Sapore di estate, Tastes Like Summer insieme a James Blunt. Sapore di estate come l'Infradito di Rete 1, che molti di voi si sono già aggiudicati in queste settimane, in questi mesi, e continuiamo a metterle in palio durante le nostre giornate. L'Infradito sono uscite già da qualche anno dal semplice utilizzo in piscina o in palestra, sono diventate particolarmente di moda e soprattutto anche grazie a un brand, come si dice, di lusso, che l'anno scorso mette in vendita dell'Infradito di pelle alla modica cifra di circa 800 franchi e sarà tra gli accessori considerati più importanti dell'anno scorso. Molto apprezzato e imitato per la sua semplicità, è diventato qualche cosa di più di un paio di Infradito normali in gomma e sfilò anche in passerella. L'ultimo grido sono le Infradito con il tacco, un ibrido che è stato molto indossato negli ultimi mesi. Diverse testate di moda lo hanno definito uno dei più importanti trend dell'estate, la comodità che si possono abbinare a qualsiasi tipo di abbigliamento, sono comunque semplici e non eccessive, sono tra i pochi esempi di scarpe col tacco, leggevo, che stanno avendo successo dopo la pandemia, quando i capi e gli accessori comodi hanno cominciato a sostituire quelli troppo formali e per certi versi costrittivi. 1994, i Wet Wet Wet riprendono un vecchio disco dei Trogs della fine degli anni 60. Love is all around. Ancora buona domenica con l'Ora Rete 1.

0: 1.
1: Sono le 17.
2: In studio Alberto Andreani, tempo di bilanci per la 79esima edizione del Locarno Film Festival terminato ieri sera. 11 giorni di rassegna che hanno visto leggermente aumentare l'affluenza di pubblico, cresciuta dello 0,4% rispetto a un anno fa. In controtendenza Piazza Grande, che ha registrato meno spettatori, in causa anche il gran caldo, come ammesso dal direttore generale del festival Raphael Brunschwig, che sentiamo.
3: Siamo molto soddisfatti perché è andata molto bene nella complessità del festival. Per quanto riguarda i dati di affluenza, c'è una conferma che questa esperienza funziona. Quest'anno abbiamo visto una lieve flessione del pubblico in Piazza Grande, dovuto sicuramente anche alla meteo, oltre che a una nostra riduzione dei posti per aumentare un po' il comfort e la sicurezza in Piazza Grande. Sicuramente la meteo, con quello che abbiamo visto in questi ultimi anni, diventa una questione non più episodica, ma diventa strategica su come affrontare questa situazione. Chiaramente in piazza non c'è molto che può essere fatto, però ha avuto un'influenza.
2: Per la cronaca regionale c'è stato un incidente di canyoning verso mezzogiorno a Irania. Un uomo ha riportato ferite ed è dapprima stato recuperato e poi trasportato in ospedale da un elicottero della Rega. Stando a Rescue Media, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Sempre in Ticino alcuni incendi boschivi sono divampati nelle ultime ore. L'ultimo attorno alle 15 sopra Olivone in Valle di Blenio. Un elicottero è già attivo sul posto, mentre poco fa il comandante dei pompieri di Biasca, Corrado Grassi, ci ha precisato che i suoi uomini stanno contenendo le fiamme. Stamani invece due focolai sono stati domati sulle montagne di Avenio Gordevio dai pompieri di Locarno, che hanno pure ipotizzato tra le cause la caduta di alcuni fulmini. È una donna svizzera di 73 anni la persona morta ieri in Engadina nell'incidente che ha coinvolto una carrozza trainata da cavalli sopra Pontresina. La polizia grigionese ha precisato che due dei 12 feriti versano in gravi condizioni. Lo schianto contro una pianta, secondo le prime ricostruzioni, è avvenuto dopo la caduta di un cavallo che ha reso ingovernabile la carrozza. Infine dall'estero, contatti tra gli Stati Uniti e il comando della Guardia Rivoluzionaria iraniana vennero stabiliti a metà maggio dalla Casa Bianca attraverso il presidente del Kurdistan iracheno. Lo rivela oggi il portale americano Axios, citando tre fonti a conoscenza diretta dei fatti. Questo per aggirare i negoziatori ufficiali e rivolgersi direttamente ai vertici dei Pasdaran. L'accordo siglato il mese successivo con la Repubblica Islamica, come noto, è poi naufragato. Durante le prossime ore attesi temporali anche di forte intensità, principalmente a ridosso delle Alpi. Per domani lunedì Meteo Svizzera prevede invece tempo soleggiato sul Ticino centrale e meridionale. Lungo le Alpi ancora qualche precipitazione a carattere persistente sul versante settentrionale.
4: L'autostrada A13 è stata riaperta tra Rothenbrunnen e Reichenau in direzione nord. Traffico ora incolonnato su questo tratto. Ancora sulla 13 in direzione nord ci sono code a tratti tra Langquart e Sargans. Sulla 2 al San Gottardo in direzione nord tra Quinto e Rolo ci sono code di circa 4 km e attese di almeno 40 minuti. La corsia Cupra, la terza corsia destra per accedere ai passi e ad Airolo, è aperta. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria del San Gottardo. Ancora per chi viaggia verso nord ci sono code sulla A2 tra Stanzstadt e Lucerna Horv. Infine sull'asse autostradale Berna-Zurigo ci sono code a tratti tra Lutterbach e Recklinghen in direzione Zurigo.
1: Buon viaggio con la nostra musica, le nostre chiacchiere, e torneremo a ricollegarci tra una mezz'oretta con la redazione di Via Suisse di Vienne. Sono Marco Trovesi, vi accompagno sino al prossimo appuntamento informativo. Adesso il grande Stevie Wonder, Little Genius quando era bambino, che ci racconta di una storia di reciproca infedeltà tra marito e moglie. Part-time lover.

umane, amore e fantasia. Per raccontare la società e la vita con sguardo profondo e passo leggero. Attenti alle emozioni, al territorio, alla creatività e all'ambiente per intravedere altri mondi possibili. Pane, amore e fantasia con Michela Daghini. Sabato alle 11. Rete 1.

due titani della musica internazionale insieme nel 1997. Eros Ramazzotti, 80 milioni di dischi venduti, di cui 60 milioni all'estero, e Tina Turner, che non ha certo bisogno di presentazioni, in vita ha venduto quasi 180 milioni di dischi. Ricordiamo, si è spenta nel maggio di 3 anni fa nella sua casa di Küsnacht, canton Zurigo. Insieme hanno realizzato la versione internazionale di Cose della vita, già cantata qualche tempo prima da Eros Ramazzotti. Rete 1, 17 e 14 minuti. Parliamo adesso dei Kool & The Gang. A livello di dischi venduti se la sono cavata decisamente bene. La band statunitense ha venduto 90 milioni di dischi in tutto il mondo. Si formano a metà degli anni 60, si fanno conoscere all'inizio degli anni 70 con della musica funky piuttosto ruvida. Il culmine del loro successo di quella prima fase è Jungle Boogie, canzone riportata poi al successo perché inserita nella colonna sonora di Pulp Fiction. Con loro il cantante più famoso li ha accompagnati tra il 79 e l'88, si chiama James J.T. Taylor e festeggia oggi il suo 73esimo compleanno. Prima di unirsi ai Kool & The Gang, James J.T. Taylor lavora come insegnante a scuola, canta nei locali notturni fino appunto all'approdo nei Kool & The Gang, che lascia nell'88, intraprende una carriera solista e dimostrerà anche di cavarsela abbastanza bene come attore. Ha recitato per esempio in I Re del Mambo e ha partecipato anche ad alcuni musical di Broadway. Tra le canzoni più famose della fase d'oro dei Kool & The Gang c'è sicuramente Celebration, canzone che è stata adottata dalle matrimoni, varie feste, cerimonie per festeggiare le lauree, insomma bei momenti di celebrazione. Erano sicuri in molti che il successo di Celebration, a partire dal titolo, sarebbe stato sicuro, inclusa la mamma di James J.T. Taylor, che diceva: suonerai questa canzone, canterai questa canzone per il resto della vita, quindi preparati, in qualche modo rassegnati. Celebration stava scalando le classifiche americane quando 52 ostaggi statunitensi furono liberati nel gennaio dell'81 dopo essere stati tenuti in ostaggio in Iran per circa un anno e mezzo. È stato sicuramente un evento da celebrare e alcuni di questi ostaggi partecipano poi a una parata attraverso New York nel mese di gennaio. La canzone diventa una specie di inno per celebrare il loro ritorno e raggiunge quindi il primo posto della classifica dei dischi più venduti oltreoceano. Celebration, Kool & The Gang.

mondo insieme a Karol G e Manu Chao. 17:24 minuti, i prossimi ripassiamo con Max Pezzali che ha concluso nel mese di luglio una trionfale tournée estiva, e questo nonostante abbia abbandonato già da tempo il socio insomma degli 883 Mauro Repetto, dopo avere anche abbandonato il suo scopritore e mentore Claudio Cecchetto, e di questo divorzio artistico si è parlato sui magazine durante il corso dell'estate. Lo ascoltiamo da solo, quindi senza gli 883, con Lo strano percorso. Poi Bruno Mars prima della viabilità.

0: Buongiorno e buon viaggio. Al San Gottardo, sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo ci sono code di circa 4 km e attese di almeno 40 minuti. La corsia Cupra, la terza corsia a destra per accedere ai passi ad Airolo, è aperta. L'entrata autostradale di Airolo invece è chiusa in direzione della galleria del San Gottardo. Ancora per chi viaggia verso nord ci sono code sulla 2 tra Stans Sud e Lucerna Kriens e sempre verso nord ci sono code a tratti sulla 13 tra Rotenbrunnen e Reichenau, così come tra Langquart e Sargans. A Zurigo traffico congestionato davanti alla galleria del Gubrist in direzione San Gallo, sulla 1 da Dietikon e sul Westring da Urdorf Sud. E infine, sull'asse autostradale Berna-Zurigo ci sono code a tratti tra Lutherbach e Erkingen in direzione Zurigo. Da Bien, Mario Boldini.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Buona serata di domenica con Rete 1, sono Marco Trovesi. Loro erano i Simple Red dei Come to My Head. 17:36 minuti. Si è concluso, si sta concludendo il festival di Coira, la più importante kermesse popolare dei Grigioni, che ha attirato in città durante questo fine settimana 95.000 persone, stando ai dati della Polizia Comunale. L'appuntamento si è svolto per lo più pacificamente, sebbene le temperature canicolari abbiano causato qualche problema, insomma, di salute ad alcuni dei partecipanti, dovuto anche magari a un eccessivo uso di alcol, che col caldo sappiamo non è certamente il massimo. Anche il Locarno Film Festival ha stilato un bilancio molto positivo. Ne parliamo tra qualche minuto. Intanto Mina e Adriano Celentano.

0: at Snap.
1: Rosaline e Snap, si parlava poco fa del Lucano Film Festival, l'abbiamo sentito anche nell'ultimo notiziario, ha chiuso la 79esima edizione con un bilancio decisamente positivo. Questa sera alle 20:15 si tiene il tradizionale evento extra di chiusura dedicato alle famiglie con la proiezione in Piazza Grande de Il figlio del deserto, basato su una storia vera peraltro, racconta della dodicenne San che scopre che il racconto narrato da suo nonno sul bambino struzzo nel Sahara non è una favola ma appunto una storia vera. Parte così per il deserto sulle tracce di un bimbo nomade scomparso durante una tempesta di sabbia e cresciuto dagli struzzi. Se il cinema appena passato dal festival vi ha incuriosito, c'è un'occasione comunque per ritrovare alcune delle sue novità anche al di fuori delle sale del festival. Da martedì, questo martedì, nella prossima settimana 18 fino a giovedì 20 agosto, a Lugano al Parco Ciani, nella zona del Boschetto, torna Le vie dei Pardi, una rassegna che porta tre film selezionati dalle principali sezioni di Locarno 79 con ovviamente una cornice suggestiva all'aperto. Loriana Sertoni ha chiesto i dettagli a Lucia Filippone, addetta eventi della divisione eventi e congressi della città di Lugano.
2: Per noi è importantissimo valorizzare un festival di questa portata per le persone che non sono riuscite a recarsi a Locarno in questo periodo. Quindi cerchiamo di riproporre una scelta di film all'interno del boschetto del Parco Ciani dal 18 al 20 di agosto, in modo tale che le persone anche che sono, diciamo, più vicine alla zona di Lugano possano gratuitamente recarsi in un ambiente molto molto bello e vedere dei film pazzeschi già presenti al Film Festival di Locarno.
3: Un'occasione per chi non ha potuto vederli a Locarno comunque di vedere dei film. Lucia, ma questi film, questi tre titoli, chi li ha scelti?
2: Allora, è sempre una collaborazione tra la città di Lugano, la divisione eventi e congressi e il Film Festival di Locarno. Noi riceviamo dei suggerimenti dal comitato del Festival di Locarno e in base anche al target che desideriamo colpire vediamo di fare una selezione.
3: Sono tre film, magari vogliamo dare, Lucia, semplicemente i titoli perché poi daremo il sito per chi vuole informazioni in più.
2: Sì, allora iniziamo il 18 di agosto, quindi tra pochissimo, sì, sempre alle ore 21, con un film che si chiama Chettice, ambientato a Palermo e con la presenza di Monica Bellucci. La regia è di Giovanni Tortorici. Il film è in versione originale in italiano, quindi molto fruibile da tutti, con sottotitoli in inglese. La seconda data, il 19 agosto, sempre alle 21 al Parco Ciani, avremo un film svizzero che si chiama Small Talk, una storia molto interessante che però non vorrei dare troppi suggerimenti in anticipo, che parla un pochino di eleganza e bon ton, regia di Matteo Ibarra. Questo sarà in versione originale inglese e francese con sottotitoli in francese e in inglese. L'ultima data, il 20 di agosto, sempre alle 21, avremo invece il film Il Cileno, della regia di Sergio Castro Saint-Martin, un film selezionato dalla Piazza Grande con versione originale in italiano e spagnolo e sottotitoli in inglese e in italiano.
3: È un bel progetto Le vie dei Pardi, perché può essere un modo per recuperare alcuni film, no, che durante il festival ci si è persi.
2: Esattamente, il fatto che riproponiamo alcuni film di Locarno, del Film Festival di Locarno a Lugano, permette appunto alle persone di guardare a titolo gratuito tre film molto belli, molto importanti, presi dal concorso internazionale, dal concorso Cineasti del Presenti e dalla Piazza Grande. Ci tengo anche a dire che la location è molto molto bella all'interno del Parco Ciani. Se dovessero esserci imprevisti o caso maltempo, ci sposteremo al Padiglione Conza, quindi in ogni caso i film, le tre serate sono garantite.
3: Tre serate consecutive, tre film. Che tipo di pubblico vi aspettate? Cioè quello che vive il festival tutto l'anno oppure anche persone che poi normalmente frequentano poco le sale cinematografiche?
2: Abbiamo in realtà un po' di tutto in base anche alla selezione dei film. Se ci sono dei film, ricordo gli anni passati, magari più adeguati ad un pubblico più giovane, è capitato di avere anche dei piccoli partecipanti, dei giovani partecipanti. Abbiamo in alcuni casi anche un pubblico internazionale che magari si trova a Lugano per delle vacanze e che passa casualmente al boschetto e decide di partecipare. È un pubblico molto misto, veramente molto eterogeneo, e questo ci fa chiaramente molto molto piacere, perché il nostro scopo è offrire eventi a tutta la popolazione e ai turisti.
3: Molto bello, perché permette davvero a tutti di scoprire o rivedere alcune delle novità presentate a Locarno. Molti magari per vari motivi non sono riusciti a passare a Locarno, e allora queste tre pellicole provenienti dalle sezioni principali del film verranno proposte dal 18 al 20 d'agosto, dove? Nel boschetto del Parco Ciani, in caso di pioggia abbiamo detto al padiglione Consa. Lucia, l'ingresso è libero?
2: Ingresso gratuito per tutti. E ogni informazione in più necessaria sarà trovabile sul sito di luganoeventi.ch. Per qualsiasi imprevisto vi chiediamo di consultare sempre anche il nostro profilo Instagram di Lugano Eventi, in modo tale da avere sempre informazioni aggiornate. Vi aspettiamo.
3: E allora non ci resta che augurare a tutti buona visione. Grazie Lucia Filippone per averci parlato di questo bellissimo Le Vie dei Pardi. Vale la pena, perché appunto ci permette di far rivivere ancora un po', insomma, il Locarno Film Festival al Parco Ciani, al boschetto del Parco Ciani di Lugano. Grazie Lucia.
2: Grazie, a prestissimo. Ciao, arrivederci.

Cambierà, cantava Neffa, di lampi e di tuoni. Anche il tempo cambierà nei prossimi giorni. Sentiremo tra poco, prima di 6 di sera, l'ultimo bollettino. Intanto, poco fa qui a Comano, da dove io sto parlando, è cominciato a piovere e Meteo Svizzera ha diramato un'allerta per il Locarnese e il Luganese, allerta di livello 4 fino circa alle 18.30. Sono Marco Trovesi, vi auguro un'ottima serata in buona parte musicale qui sulla Rete 1. Vi saluto con i Coldplay di A Head Full of Dreams. Ci sentiamo presto qui sulla Rete 1, alla prossima.

Buonasera a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Ed eccoci con gli ultimi aggiornamenti da parte dei colleghi di Meteo Svizzera per domani, lunedì 17 agosto. Al sud si tornerà a condizioni abbastanza soleggiate, ad eccezione delle alte valli, che vedranno qualche goccia portata da nord. Nel Ticino centrale, a metà giornata, comincerà ad arrivare il favogno, cosa che non contribuirà a far scendere di certo le temperature al di sotto dei 30 gradi. A nord, invece, dopo gli ultimi rovesci e temporali residui, cominceranno ad arrivare le prime schiarite da ovest. Le massime in queste regioni si situeranno in generale attorno ai 25 gradi. A livello di allerte, due ultimi annunci da ricordare: l'ormai onnipresente divieto di accendere fuochi all'aperto nella Svizzera italiana e la canicola di grado 3 alle basse quote di Ticino e Moesano. E con queste informazioni siamo in chiusura. A voi l'augurio di una buona settimana dalla redazione Meteo, Eloisa.

0: City.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Sei di sera.
2: Lugano Maccabi Tel Aviv, una partita di calcio prevista giovedì che sta già creando qualche timore. Buonasera da Pervin Cavacioglu. Apriremo questa edizione con il prossimo incontro di Conference League tra la squadra ticinese e quella israeliana, un incontro che sta provocando qualche preoccupazione soprattutto dal profilo della sicurezza, con sullo sfondo le tensioni politiche. Noi abbiamo sentito sia il municipio di Lugano sia il club cittadino che, ve lo anticipo già, cercano di abbassare i toni e di rassicurare, senza però minimizzare. Il Locarno Film Festival è in chiusura. Dopo il palmarès di ieri, oggi si guarda all'affluenza: più spettatori nelle sale, un po' meno in piazza, e c'entra anche il caldo.
3: Sicuramente la meteo, con quello che abbiamo visto in questi ultimi anni, diventa una questione non più episodica ma diventa strategica su come affrontare questa situazione. Chiaramente in piazza non c'è molto che può essere fatto, però ha avuto un'influenza.
2: La missione del direttore generale Rafael Brunschwig, con lui cercheremo di proiettarci un po' nel futuro del festival. Clima e siccità saranno poi al centro di altri contributi di questa edizione. Da una parte c'è il Canton Grigioni, che si sta pure confrontando con gli effetti del caldo e della scarsità di acqua, soprattutto nel settore agricolo, e dall'altra c'è la conferenza delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione che si apre domani in Mongolia. In questa 17ª edizione si punta a trovare soluzioni in favore dell'agricoltura e della sicurezza alimentare, e come sentiremo le difficoltà non mancano. Daremo poi spazio a chi contesta i tagli della Confederazione all'aiuto allo sviluppo. Un appello firmato da oltre 140 personalità svizzere all'indirizzo del Consiglio federale chiede di non indebolire la lotta alla povertà. Questo e altro in 6 di sera. Iniziamo. Apriamo con il Ticino, perché sta facendo discutere la partita in programma giovedì sera tra il Lugano Calcio e la squadra israeliana del Maccabi Tel Aviv. In questi giorni sono stati sollevati timori su possibili disordini legati a questo incontro che si svolge nell'ambito dei play-off di Conference League, e questo anche per i trascorsi delle tifoserie avversarie. Romina Lara, prima di addentrarci un po' nella storia recente di questa squadra, cerchiamo di contestualizzare un po' questi timori.
4: Allora, da un lato c'è un atto parlamentare che contiene tutta una serie di richieste di chiarimento sugli aspetti legati alla sicurezza e all'ordine pubblico. L'ha presentato nei giorni scorsi il Movimento per il Socialismo. 12 domande per chiedere al governo rassicurazioni e lumi sulle misure preventive per evitare che la situazione possa degenerare in scontri e violenze tra tifoserie come quelle già viste per altre partite del Maccabi Tel Aviv. Sullo sfondo ci sono le tensioni legate al conflitto israelo-palestinese, e qui si innesta un secondo elemento. Dagli ambienti pro-Palestina in Ticino ieri è stata annunciata una mobilitazione per giovedì contro la presenza della squadra israeliana in città. Si parla di razzismo, sionismo suprematista, riferendosi al club e alle sue tifoserie, e si parla d'altro lato di sport washing. L'appello, esteso anche al di fuori dei confini ticinesi, a tratti suona come una minaccia. La contestazione sarà netta, visibile e determinata. Questa frase basta per capire che non si tratta più solo di sport.
2: Romina, allora, prima di sentire le posizioni di autorità locali e forze dell'ordine, cerchiamo, come detto, di capire che squadra è quella del Maccabi Tel Aviv, e ci aiuta in questo il nostro collaboratore da Gerusalemme, Michele Giorgio. Buonasera, Michele.
5: Buonasera.
2: Allora, dici un po' che squadra è questa del Maccabi Tel Aviv.
5: Beh, innanzitutto ricordiamo che la partita con il Tiraspol ha aggiunto un nuovo capitolo ad una lunga serie di episodi a dir poco controversi che accompagnano le trasferte dei tifosi del Maccabi Tel Aviv. Di recente c'è stato anche il caso di Batumi in Georgia. Lì i tifosi israeliani hanno acceso fumogeni e materiale pirotecnico in gran quantità, e questo comportamento è costato alla loro squadra una multa di 40.000 euro. Gli incidenti più noti e gravi però risalgono al novembre del 2000. 2024 ad Amsterdam, quando prima e dopo la partita con l'Ajax centinaia di tifosi del Maccabi si lasciarono andare a comportamenti provocatori con cori e slogan anti-arabi, bandiere palestinesi strappate ed aggressioni. In quell'occasione però, ricordiamo, anche gli israeliani furono presi di mira e vennero inseguiti per ora nelle strade della città olandese. 5 di loro restarono feriti. Nel novembre del 2025 è poi arrivato il divieto imposto ai tifosi del Maccabi di assistere alla partita contro l'Aston Villa e c'è stata anche la trasferta di Stoccarda segnata da altri episodi spiacevoli. Il problema riguarda soprattutto una componente organizzata e particolarmente radicale della curva che il club di Tel Aviv non riesce o non cerca come dovrebbe di controllare.
2: Ecco, ma che posto occupano i tifosi del Maccabi nel panorama delle tifoserie israeliane? Cioè, si è capito che sono sì considerati un po' una tifoseria particolarmente violenta, ma mi chiedo, il loro caso viene enfatizzato anche per la dimensione politica che inevitabilmente circonda la squadra israeliana?
5: Beh, se ne parla senz'altro anche. C'è stata un'inchiesta che ha riguardato la stagione calcistica 2024-2025 in cui sono state attribuite ai tifosi del Maccabi ben 118 episodi di cori razzisti. Ciò si deve proprio alla crescente presenza di elementi ultranazionalisti nella curva organizzata del Maccabi in sintonia con lo spostamento a destra della società israeliana e in conseguenza anche delle guerre e delle crisi che da 3 anni segnano la vita in Medio Oriente. Il fenomeno comunque non riguarda soltanto il Maccabi, i tifosi del Beitar Gerusalemme ad esempio hanno una storia molto lunga di razzismo e da sempre rivendicano la vicinanza all'estrema destra. Tuttavia il Maccabi, a differenza del Beitar, è una squadra più competitiva che conquista l'accesso ai tornei internazionali, di conseguenza i suoi tifosi vanno in trasferta all'estero e da dopo il 7 ottobre del 2023 tendono a trasformare le partite nel vecchio continente in una sorta di raduni politici ed identitari in polemica evidente con le posizioni europee verso Israele.
2: Grazie Michele Giorgio per queste spiegazioni, abbiamo capito qualcosa in più. Romina Lara, adesso torno da te, tu hai provato ad avere qualche reazione ticinese, da dove partiamo?
4: Iniziamo dalla polizia cantonale che gestisce la sicurezza fuori dallo stadio in occasione delle partite. Alle nostre domande su come ci si stia preparando alla luce anche della mobilitazione annunciata, la polizia si è limitata a rispondere con una breve nota generale in cui precisa che, come da prassi, sta monitorando attentamente la situazione così da poter adottare le misure più adeguate in funzione della sua evoluzione. Fine della citazione e fine delle spiegazioni. Ci siamo poi rivolti all'autorità comunale, al club bianconero. Il vice sindaco di Lugano Roberto Badaracco, a capo del Dicastero Sport, da un lato si dice dispiaciuto che l'attenzione si concentri sulle questioni non sportive e pur aspettandoselo oggi non nasconde però la sua preoccupazione.
0: Era ovvio che giocando contro una squadra israeliana oggi, soprattutto con quello che è avvenuto negli scorsi mesi e ancora avviene sia in Palestina che in Libano, la discussione poteva sorgere ed è già stata annunciata. Se posso esprimere un pensiero personale, quello che trovo un po' spiacevole è che la UEFA in questo caso non ha avuto forse il coraggio di non far partecipare le squadre israeliane vista la situazione molto delicata, perché dovunque in passato sono andati si sono creati momenti di scontro, momenti di protesta e purtroppo noi come città di Lugano ci troviamo con questa squadra a doverci confrontare sia con una protesta che con loro e non è una cosa facile da gestire per la sicurezza e per i cittadini.
4: Una mobilitazione di protesta annunciata, l'abbiamo detto, per il giorno della partita contro il Lugano, ancora senza dettagli sul luogo e orario. All'autorità, almeno finora, non è giunta nessuna richiesta di autorizzazione. L'appello del vice sindaco è chiaro.
0: Quello che noi vorremmo evitare è proprio un conflitto, cioè momenti di tensione, momenti anche dove vengono fatti danneggiamenti, dove ci siano scontri. Non va bene per i tifosi che si recano allo stadio, non va bene per il nuovo stadio, che è una struttura nuova di zecca, che sarebbe il colmo se subisse danneggiamenti dopo poche partite. Quindi il timore grosso è questo, bisognerà fare di tutto per tenere le due cose separate. L'evento sportivo è una cosa, che non ci sia un avvicinamento alla struttura sportiva con anche possibilità di entrare in contatto con la tifoseria israeliana, che questo sarebbe la cosa peggiore, se poi questa tifoseria per antecedenti può essere anche violenta.
4: Ma quanti tifosi israeliani si attendono? C'è chi stima forse anche qualche centinaio di persone. Coinvolgiamo allora il responsabile della sicurezza per l'FC Lugano, Giordano Ferrari, e chiediamo anche a lui come ci si sta preparando a gestire quella che ormai sembra essere sempre di più una partita a rischio.
6: Sul piatto sì, c'è la qualificazione alla competizione, però è meno sentita che non altre partite, e anche per questo non è sempre facilissimo stimare. Al momento ci si aspetta davvero pochi tifosi, poi bisogna anche fare una differenziazione tenendo in considerazione magari chi è già sul luogo, oppure simpatizzanti che arrivano dalla Svizzera, chi arriva magari da fuori ma sono famiglie o sono parenti eccetera. Se lo allarghiamo veramente tanto si potrebbe arrivare al centinaio, però non assolutamente un centinaio di tifosi a rischio.
4: La società, così come gli altri partner di sicurezza, è pronta a gestire la situazione. Le famiglie e i tifosi devono sentirsi tranquilli ad andare allo stadio, dice Giordano Ferrari. Contate quindi di rafforzare le misure di sicurezza usuali dentro lo stadio?
6: Sì, non in particolare per la squadra in sé, ma semplicemente anche per il livello di rischio che viene deciso dopo una valutazione dei rischi. Quindi sì, ci saranno delle misure di sicurezza sicuramente superiori a non le partite che abbiamo fatto finora qua all'Arena. Non è tanto perché ci aspettiamo particolari problemi a livello di stadio, ma più che altro come preparazione e segno di professionalità e rispetto.
2: E noi chiudiamo qui questo tema, parliamo adesso del Locarno Film Festival. Ieri l'annuncio dei vincitori e oggi è tempo di dare qualche cifra di questa 79esima edizione. Durante gli 11 giorni della rassegna l'affluenza ha registrato un lieve aumento, si parla di un più 0,4%. In questo dato non è stata considerata la giornata odierna. Le proiezioni in sala hanno attirato più pubblico, la Piazza Grande ha invece registrato meno spettatori. Le alte temperature hanno avuto un ruolo, ha ammesso Rafael Brunschwig, direttore generale, che nel complesso ha espresso comunque una grande soddisfazione per questa edizione. Sentiamolo.
3: Ha sicuramente pesato, perché quest'anno abbiamo visto una lieve flessione del pubblico in Piazza Grande, dovuto sicuramente anche alla meteo, oltre che a una nostra riduzione dei posti per aumentare un po' il comfort e la sicurezza in Piazza Grande. E sicuramente la meteo, con quello che abbiamo visto in questi ultimi anni, diventa una questione non più episodica, ma diventa strategica su come affrontare questa situazione. Chiaramente in piazza non c'è molto che può essere fatto, però ha avuto un'influenza.
7: A che punto è la consultazione su un eventuale spostamento, un'anticipazione del festival?
3: In settembre ci troveremo con la città e con Moonstar per vedere a quali condizioni sarebbe possibile un anticipo massimo di una settimana. Non sarà semplice, se c'è una via la troveremo. Moonstar vorrebbe mantenere le date attuali, e quindi per poter assicurare un anticipo bisognerebbe riuscire a smontare o ad allestire il festival in molto meno tempo, e questo bisognerà vedere se è possibile.
7: In merito invece a quanto è successo al Monte Verità, avete annunciato una verifica interna, ci sono stati degli aggiornamenti su questo incidente?
3: Per ora nessun aggiornamento, comunque credo che sia stato un momento significativo, perché è successo qualcosa che non sarebbe dovuto succedere, però siamo stati bravi nel reagire nel migliore dei modi, ed è interessante vedere come anche episodi come questo non sono in grado di definire in alcun modo l'edizione, tant'è che poi già nel pomeriggio non se ne parlava più, e questo credo che sia anche significativo anche di una maturità organizzativa che abbiamo a tutti i livelli, che è anche un po' il frutto delle riorganizzazioni degli scorsi anni, per cui credo che da questo punto di vista sia stata la migliore edizione alla quale ho mai partecipato.
7: Quali sono le prossime sfide del Festival del Film?
3: Non vedo all'orizzonte grandi stravolgimenti, perché l'esperienza del festival al momento funziona. Si tratterà molto probabilmente di mettere delle priorità e capire su che cosa si vuole puntare di più e su che cosa si vuole puntare di meno. La cosa anche molto bella di questa edizione è proprio vedere come questo ecosistema, soprattutto legato alla scoperta di talenti, quindi non soltanto film che vengono mostrati, ma registi che vengono accompagnati nel loro percorso anche di creazione, poi poi idealmente arrivano a Locarno non solo con i loro cortometraggi, ma dopo il loro percorso anche con i loro lungometraggi, è qualcosa che sempre di più può qualificare questa manifestazione. Anche se a noi piace sempre pensare che rafforzando il festival, a rafforzare Piazza Grande in modo tale da riuscire ad anticipare uno o due film ancora più grossi che magari lanciano la stagione degli Oscar ed averli qui a Locarno, questo è anche legato alla questione delle date.
2: Il direttore del Locarno Film Festival al microfono di Giulio Rezzonico. L'appuntamento è quindi all'anno prossimo con l'edizione numero 80 dal 4 al 14 agosto. Corsi d'acqua in secca o quasi, terreni aridi e raccolto delle coltivazioni sempre più magro. Gli effetti della siccità e di quest'estate torrida sono sotto gli occhi di tutti ormai da settimane e alcuni settori economici, quello agricolo in particolare, entrano in sofferenza. Ne abbiamo parlato più volte anche nelle nostre edizioni. Nei giorni scorsi il governo grigionese ha tracciato il quadro della situazione nel cantone e il servizio del nostro corrispondente da Coira, Patrick Colombo.
8: Finora la siccità nei Grigioni ha colpito meno duro che altrove in Svizzera, come spiegato a inizio settimana dal direttore del Dipartimento dell'Educazione, Cultura e Protezione dell'Ambiente, Jon Domenic Parolini. In 42 dei 62 comuni che hanno preso parte a un recente sondaggio del cantone non si riscontrano particolari difficoltà nell'approvvigionamento idrico. Al contrario, ha aggiunto il consigliere di Stato centrista,
9: sono due comuni che hanno un problema attualmente, e Selma nel comune di Calanca e Campi, la frazione del comune di Sils in Domlesk.
8: In ogni caso l'acqua scarseggia e, come già avvenuto in altre estati povere di precipitazioni, alle autorità non resta che appellarsi al buon senso della popolazione.
9: Persona di ridurre il consumo di acqua e pensare che l'acqua è un prodotto prezioso.
8: Ne sa più di qualcosa chi lavora in campo agricolo, circa 7.000 persone nei Grigioni, un settore che, più che in altre parti del paese, è fonte di reddito e sostentamento per un'ampia fascia di società. Famiglie e imprese alle quali, nei momenti difficili, lo Stato non fa mancare il proprio sostegno, ha ricordato il direttore del Dipartimento dell'Economia Pubblica e Socialità, Marcus Caduff.
10: È la Confederazione che ha preso alcune decisioni, per esempio se un'Alpe deve scaricare un po' anticipato, che si può pagare tutto i contributi estivi, la Confederazione dà come il quadro e noi poi possiamo decidere che misure che prendiamo, come le facciamo e sì. È la decisione del cantone alla fine.
8: A oggi il bestiame ha già abbandonato 5 alpeggi dove acqua ed erba cominciavano a mancare. Altri 3 allevatori hanno invece chiesto di prolungare la stagione in quota perché confrontati sul fondovalle con la medesima penuria di nutrienti per gli animali.
2: E mentre non solo nei Grigioni, come abbiamo sentito, ma un po' in tutta Europa si affronta l'ennesima fase di canicola di quest'estate con siccità, fiumi in secca, raccolti in calo come abbiamo sentito, in Mongolia domani si apre la 17ª COP delle Nazioni Unite contro la desertificazione. Saranno in circa 10.000 tra giovani, scienziati e organizzazioni a discutere di siccità e degrado del suolo. La conferenza, nata dal summit della Terra di Rio del 1992, punta a trovare soluzioni per un'emergenza che minaccia sempre di più l'agricoltura e la sicurezza alimentare. Di cosa si parlerà? L'ho chiesto al nostro collaboratore Francesco Suman.
11: Sì, per 2 settimane fino al 28 agosto si discuterà di come costruire una nuova risposta internazionale alla siccità anche per il periodo successivo al 2030. Un altro tema sul tavolo è quello della protezione dei pascoli, che coprono circa la metà delle terre emerse. Proprio per la Mongolia e le sue comunità pastorali sono particolarmente importanti. Grande attenzione sarà dedicata anche ai finanziamenti. Alla precedente COP sulla desertificazione, che si era tenuta in Arabia Saudita, erano stati promessi circa 12 miliardi di dollari per aiutare 80 paesi poveri ad affrontare la siccità. Ora si dovrà capire quanti di quei fondi andranno veramente a destinazione.
2: Francesco, è possibile quantificare l'impatto di desertificazione e siccità?
11: Tra i fattori che accelerano il degrado del suolo ci sono proprio il riscaldamento globale e un'eccessiva irrigazione che sottrae risorse idriche al sottosuolo. Secondo le Nazioni Unite, 2/5 delle terre del pianeta risultano già degradate e circa 500 milioni di persone dagli anni 80 vive in aree interessate dalla desertificazione. Secondo le stime dell'ONU, desertificazione, degrado delle terre e siccità costano all'economia mondiale quasi 900 miliardi di dollari ogni anno. Nonostante esistano 3 conferenze distinte per clima, biodiversità e salute del suolo, queste sono sfide che spesso necessitano di soluzioni comuni.
2: Quali difficoltà hanno incontrato i paesi durante l'ultima COP sulla desertificazione e cosa si cercherà di fare nelle prossime 2 settimane?
11: Allora, le COP sul clima ci hanno spesso abituato a finire ai tempi supplementari, mentre quelle sulla desertificazione di solito rispettano le tempistiche, anche se non sempre raggiungono l'obiettivo. L'ultima conferenza, la 16ª, che si era tenuta appunto a Riyadh, in Arabia Saudita, 2 anni fa, si era chiusa senza un accordo tra le parti. I paesi africani avevano chiesto un protocollo vincolante, mentre Stati Uniti ed Europa preferivano un quadro meno rigido e più rapido da attuare. Per le prossime 2 settimane le parti proveranno a trovare un terreno comune.
2: Le spiegazioni del nostro collaboratore Francesco Suman. Tagli della Confederazione all'aiuto allo sviluppo. Chi si oppone ha scritto una lettera al Consiglio federale, ma mira soprattutto al dibattito in Parlamento, perché questo sarà decisivo. A fare da ago della bilancia potrebbe essere il gruppo del Centro, un partito che ha stretti legami con organizzazioni non governative attive nella cooperazione internazionale. Rivendicazioni, contesto e prospettive nel contributo di Alan Crameri.
12: Nessun indebolimento della lotta contro la povertà. Questo l'appello sottoscritto da oltre 140 personalità svizzere in una lettera indirizzata al presidente della Confederazione Guy Parmelin e al capo del Dipartimento Affari Esteri Ignazio Cassis. I due consiglieri federali a fine giugno avevano annunciato una nuova strategia che prevede tagli di 113 milioni di franchi nella cooperazione internazionale a partire dal 2029. Ora elaboreranno i dettagli del progetto, ma è inverosimile che rimettano in discussione la decisione di principio. E così la lettera è piuttosto da interpretare come pressione sul Parlamento, conferma il consigliere nazionale del Centro Giorgio Fonio.
13: Ma sicuramente una lettera di questo tipo, proprio anche l'obiettivo, quello di sensibilizzare la politica non solo a livello di Consiglio federale, ma anche coloro che poi saranno chiamati a prendere la decisione, quindi i parlamentari.
12: Fonio stesso non ha sottoscritto la lettera, anche se ne condivide gli obiettivi. Tra i firmatari si trovano, oltre al presidente della Conferenza dei Vescovi Svizzeri, Charles Moreau, anche molti politici del centro, soprattutto ex, che sembrano così voler far pressione sui compagni di partito attualmente attivi. E non è un caso.
13: Anche negli ultimi anni il centro ha svolto un ruolo decisivo nella ricerca del compromesso quando si è discusso proprio del finanziamento della cooperazione internazionale, in particolare quando vi erano sul tavolo dei tagli anche importanti.
12: Infatti, se la sinistra difende compatta l'impegno internazionale, è la destra che spinge per il cambiamento voluto dal Consiglio federale che, oltre ai risparmi, vuole rafforzare l'aiuto umanitario in caso di crisi acute a scapito dell'aiuto allo sviluppo. Nella lettera di protesta si legge che così si toglie l'attenzione dalle cause strutturali della povertà. Bisogna però anche dire che questo disinvestimento colpirebbe, oltre alle popolazioni locali, anche chi è attivo nel settore. E non ci sono solo i 100 posti della Confederazione che verrebbero tagliati, anche le organizzazioni non governative impegnate nell'aiuto allo sviluppo perderebbero finanziamenti. Non è un caso che tra i firmatari ci siano molti esponenti di Helvetas, Caritas e altre ONG. Anche Fonio è nel consiglio consultivo di Helvetas.
13: Sicuramente i rappresentanti del centro all'interno delle ONG sono una quota forse importante, ma proprio perché nasce dalla tradizione umanitaria ed anche dalla sensibilità che i rappresentanti del centro hanno, in particolare per chi si ritrova a vivere delle difficoltà. Io do soltanto una cifra: pensate che gli ultimi tagli che hanno toccato in particolare l'Africa subsahariana hanno portato a togliere, per esempio, l'acqua, circa 500 100.000 persone e si stima che 100.000 nuove nascite avverranno senza l'assistenza di un medico.
12: Esempi e argomenti che verranno esposti quando si discuterà, anche in Parlamento, della nuova strategia per la cooperazione internazionale. I favorevoli ai tagli punteranno invece sulle nuove priorità finanziarie, in primo luogo AVS e Esercito. La cooperazione internazionale è una delle poche voci del bilancio della Confederazione che permette un certo margine di manovra, di fianco a agricoltura e ricerca, ma anche questi due settori hanno importanti fasce della popolazione disposte a battersi per evitare tagli.
2: Ancora un contributo per dirvi che sempre più apparecchi comprati online generano perturbazioni elettromagnetiche che possono mandare in crisi reti, telecomunicazioni e dispositivi domestici. Spesso sono chiamati a intervenire i tecnici dell'Ufficio Federale della Comunicazione, ma il loro intervento ha dei costi che possono poi essere addebitati all'acquirente. I dettagli da Berna con Anna Valenti.
14: Ecco, questo è il tipico suono che si sente quando un apparecchio è perturbato, come si dice tecnicamente, cioè quando subisce un'interferenza elettromagnetica che ne altera il corretto funzionamento. In questo caso a provocare il disturbo è una semplice lampada, come spiega Olivier Pochard, vice direttore capo divisione del radio monitoring e impianti dell'Ufficio Federale delle Comunicazioni. Qui siamo nel mondo analogico, dove la perturbazione si manifesta con un suono udibile, la radio che gracchia, ma con i tanti apparecchi digitali che ci circondano, le perturbazioni spesso non si sentono, si manifestano con blocchi dell'immagine, interruzioni del segnale, connessioni che saltano. E gli esempi non mancano. Una volta una persona, passando accanto con il suo cellulare a un macina caffè, questo si è messo in funzione da solo. Oppure il caso più significativo, raccontato da Pochard, una neomamma aveva attivato un baby monitor acquistato in Australia. Viveva al primo piano di un grande complesso abitativo, sotto un parcheggio con una barriera automatica che quel giorno però non si alzava, bloccando centinaia di persone. Sollecitato, l'UFCOM ha scoperto che la causa era proprio l'apparecchio australiano della donna. Il problema sta nelle frequenze che questi dispositivi occupano e come viaggiare in autostrada e senza rendersene conto invadere più corsie, spiega Pochard, aggiungendo che ogni anno l'UFCOM riceve circa 400 segnalazioni di perturbazioni. Quando parte la ricerca, nella maggior parte dei casi si trovano apparecchi difettosi e nel 90% dei casi semplicemente non conformi.
15: La telefonia mobile in particolare.
14: Cellulari, walkie-talkie, amplificatori di segnali wifi, telecamere, cimici usate da investigatori privati. I più pericolosi e più ricercati dai tecnici UFCOM sono i jammer, dispositivi che bloccano e disturbano intenzionalmente una comunicazione radio. Vengono usati da criminali per disattivare allarmi o comunicazioni o ad esempio in riunioni riservate per evitare intercettazioni. Attenzione, questi però sono apparecchi vietati e il loro uso comporta anche rischi penali. Ma cosa hanno in comune tutti questi dispositivi che finiscono sul tavolo dell'UFCOM? Spesso sono prodotti a basso costo, di cattiva qualità, non compatibili con le nostre frequenze, acquistati su piattaforme legate a mercati asiatici. L'acquirente di solito non è consapevole dei problemi che può causare, ma ad esempio le ricce trasmittenti possono interferire con reti di soccorso d'emergenza. Inoltre, il consumatore può pagarla molto cara.
15: Oui. Bien évidemment, si vous êtes l'importateur de l'appareil, c'est vous qui l'avez ramené.
14: La responsabilità è infatti dell'importatore. Se l'apparecchio è stato acquistato in un negozio o sito svizzero, ne risponde il venditore. Se invece arriva da un sito straniero, le spese per la ricerca della perturbazione e le eventuali conseguenze ricadono sull'acquirente. E si va da un minimo di 175 franchi fino a qualche centinaio di franchi in più.
15: Après, il y aura encore donc les frais de la procédure plus les frais de localisation et suppression de la perturbation. Donc, c'est minimum 175 francs.
2: È tutto per questa edizione di 6 di sera realizzata con Gabriele Borer e tutta la redazione dell'Informazione Radio. Io vi lascio gli aggiornamenti sportivi e vi auguro un'ottima serata.
16: Lo sport.
17: Con il Galathletics. Meeting internazionale d'atletica a Bellinzona. Galathletics.ch.
18: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia nel calcio. Primo turno di Coppa Svizzera che si è chiuso oggi senza sorprese, tutte qualificate agilmente le squadre di Superliga, tra queste il Lugano che ha travolto alla IL Arena il Vedeggio, battuto 10-1. Per un commento a caldo ci colleghiamo con Omar Gargantini.
19: Sì, possiamo dire tutto come previsto, in fondo anche l'entità del punteggio è un dettaglio abbastanza irrilevante, del resto ci sono 6 categorie di differenza con la Vedeggio, oltretutto ancora in piena preparazione. Vittoria per il Lugano in cassaforte dopo nemmeno un quarto d'ora, con i bianconeri ad andare su un comodo 3-0 e grazie anche ad una comprensibile emozione che ha attanagliato la formazione di seconda, e poi il pomeriggio è scivolato via con il Lugano a comunque onorare l'impegno senza eccedere ma sempre con grande serietà, anche perché in campo Crocitorti ha schierato molte seconde linee, un'occasione insomma da sfruttare per rimettere in discussione le gerarchie interne. Allora, sul piano dei singoli, bene Beckham Castro, autore di una tripletta, autoritario Kelvin dietro, rabbioso nelle sue giocate Dos Santos, anche per lui a 3 gol all'attivo, parecchio timido invece Aydin al fianco di Kendusi Mediana, e ancora palesemente ma pure comprensibilmente in ritardo di brillantezza Marques, che più di tutti aveva bisogno di mettere minuti nelle gambe. Null'altro da aggiungere con Lugano, che nella serie 6 vittorie in 7 partite stagionali ancora imbattuto e può guardare di certo con fiducia all'imminente playoff di Conference League contro il Maccabi Tel Aviv, primo vero crocevia della sua annata e delle sue ambizioni. È tutto, studio.
18: Sugli altri campi nessun problema nemmeno per il Lucerna, 3-0 a Buox, poi 6-1 del Sion contro il Kerzers, 3-0 del San Gallo contro il Talville e 6-0 del Thun sul Saxon. In Inghilterra la nuova stagione si è aperta con il primo trofeo andato all'Arsenal, che in finale di Supercoppa ha battuto 3-0 il Manchester City, esordio dunque traumatico per il nuovo tecnico del City, Maresca. Sempre per il calcio, Cristiano Ronaldo ha fatto sapere che probabilmente questa sarà la sua ultima stagione da professionista, alla scadenza del suo contratto con l'Al Nasr in Arabia Saudita la prossima estate, probabilmente metterà fine alla sua carriera. Ronaldo, 41 anni, e che ha pure ammesso di non voler rimanere nel mondo del calcio, dedicandosi poi ad altri interessi e soprattutto alla famiglia. Agli europei di nuoto, il via alle ultime gare a Parigi con intorno alle 20 la staffetta 4x100 mista di Noè Ponti, terzo frazionista, che disputerà la finale dopo il primato svizzero stabilito in mattinata. Ultime battute anche per l'atletica a Birmingham, e ci sarà pure il ticinese Ricky Petrucciani impegnato nella 4x400 maschile, ultima competizione del programma. Attenzione poi anche a Leonie Hugli nel giavellotto, la bernese in qualifica ha lanciato 62,33 metri, nuovo record svizzero che le permette di puntare ad una medaglia. Ricordo allora le dirette TV su RSI la 2. È tutto, buona serata.
20: Buonasera e buon viaggio. Sulla 2 al San Gottardo in direzione nord tra Quinto e Rolo rimangono code di circa 3 km e attese di almeno mezz'ora. La corsia Cupra è aperta. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria del San Gottardo. Ancora per chi viaggia verso nord ci sono rallentamenti sulla 2 tra Ergisville e Lucerna-Criens. Sull'asse autostradale Berna-Zurigo ci sono code a tratti tra Lutterbach e Erkingen in direzione Zurigo. Infine, in Romandia, traffico intenso sulla 9 tra Aigle e Montreux in direzione di Losanna. Da Bien, Mario Boldini.
16: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: microfoni nascosti, cuffie, frequenze da sintonizzare. Il condominio diventa un'invisibile scena teatrale, un mondo dove la realtà supera la finzione, dove il pettegolezzo affronta il dilemma morale e il gesto quotidiano di ascoltare si trasforma in un'esperienza vertiginosa. Le ascoltatrici di Sarah Flood, dal 17 al 28 agosto in Alphaville.
1: Rete 2.

Spera un giorno che glieri voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicine.

studio Fabiano Rizzi. È una donna svizzera di 73 anni la persona morta ieri pomeriggio in Engadina nell'incidente che ha coinvolto una carrozza trainata da cavalli in Val Roseč sopra Pontresina. La polizia grigionese ha precisato che due delle 12 persone rimaste ferite nello schianto versano in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni, a rendere ingovernabile la carrozza è stata la caduta di uno dei cavalli che la trainavano. A Lugano, vicino al padiglione Consa, un albero è caduto colpendo tre auto parcheggiate a causa del temporale scoppiato nel tardo pomeriggio. Una decina di giorni fa il municipio di Lugano aveva diramato un avviso proprio per mettere in guardia dalla possibilità di caduta di rami o alberi resi instabili dalla prolungata siccità. Attimi di smarrimento sempre a Lugano tra i bagnanti al Parco Ciani, sorpresi dalle improvvise e forti raffiche di vento che hanno accompagnato il temporale. Non solo vento e acqua, ma anche il fuoco non è mancato in questa domenica di Ferragosto. Due focolai sono stati domati questa mattina sopra Avegno in Valle Maggia nel pomeriggio, poi altri due incendi sono scoppiati, uno sopra Olivone in Valle di Blegno e l'altro nel Gambarogno, anche questi presto domati dai pompieri. Bilancio positivo quello delle autorità cittadine per il festival di Coira, la più importante

0: Importante kermesse popolare dei Grigioni che ha attirato tra venerdì e domenica nella capitale retica fino a 95.000 persone. L'evento si è svolto per lo più pacificamente, fa sapere la polizia comunale, che ha effettuato 44 interventi soprattutto per litigi e consumo eccessivo di alcol, 91 le emergenze sanitarie causate soprattutto dalle elevate temperature. Dopo Cervino e Ponte di Legno anche lo Stelvio chiude allo sci estivo per il caldo eccessivo che non permette di rispettare gli standard di sicurezza e qualità. La società che gestisce gli impianti ha deciso di chiudere le piste da Ferragosto e fino a nuovo avviso resta possibile salire al ghiacciaio in funivia. Il 31 luglio le Zermatt Bergbahnen hanno chiuso la salita al Cervino, mentre sul versante italiano gli impianti sono rimasti aperti solo per gli escursionisti. Chiusi sul Monte Bianco anche i rifugi francesi e la salita italiana. Nelle Alpi e in Norvegia non resta quindi più aperto un solo impianto sciistico. In Sicilia, quattro opere del pittore rinascimentale Antonello da Messina sono state rubate ieri sera dal Museo regionale di Messina. I ladri hanno sottratto la tavoletta con la Madonna e il Cristo in pietà e tre delle cinque tavole che compongono il celebre polittico di San Gregorio. Le altre due sono state abbandonate dai malviventi in fuga. Il valore delle opere rubate è stimato in decine di milioni di euro. Le previsioni del tempo per domani. In tutto il paese nuvolosità variabile con rovesci o temporali e temperature massime di 30 gradi al sud e 25 al nord.
1: Lo sport.
2: Bene ritrovati all'ascolto. Nel calcio primo turno di Coppa Svizzera che si è chiuso oggi senza sorprese, tutte qualificate agilmente le squadre di Super League, tra queste il Lugano che ha travolto alla IRL Arena il Vedeggio, battuto 10-1, da notare le triplette di Dos Santos e Beckham Castro. Sugli altri campi nessun problema e nemmeno per il Lucerna, 3-0 a Bux, 6-1 del Sion contro il Kerzers, 3-0 del San Gallo contro il Talvil e 6-0 del Thun contro il Saxon. In Inghilterra la nuova stagione si è aperta con il primo trofeo stagionale andato all'Arsenal, che in finale di Supercoppa ha battuto 3-0 il Manchester City. Esordio dunque traumatico per il nuovo tecnico del City, Maresca. Sempre per il calcio, Cristiano Ronaldo ha fatto sapere che probabilmente questa sarà la sua ultima stagione da professionista alla scadenza del suo contratto con l'Al Nasr in Arabia Saudita la prossima estate. Probabilmente metterà infatti fine alla sua carriera. Ronaldo, 41 anni, ha pure ammesso di non voler rimanere nel mondo del calcio, dedicandosi poi ad altri interessi e soprattutto alla sua famiglia. Agli europei di nuoto tra poco il via alle ultime gare a Parigi, con intorno alle 20 la staffetta 4% mista di Noè Ponti, terzo frazionista, che disputerà la finale dopo il primato svizzero stabilito in mattinata. Infine ultime gare anche per l'Atletica a Birmingham e ci sarà anche il ticinese Ricky Petrucciani impegnato nella 4x400, ultima competizione del programma. Attenzione anche a Leonie Hughley nel giavellotto. La bernese in qualifica ha lanciato 62,33 metri, nuovo primato svizzero che le permette di ambire ad una medaglia. Ricordo le dirette TV su RSI La 2.
0: In Engadina è stata riaperta la strada tra Silvaplana e Sils. Sulla A2 tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 2 chilometri in direzione di Lucerna con attese di una ventina di minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria, aperta invece la corsia preferenziale per raggiungere l'uscita da Airolo e la strada del Passo, restando fino alla fine sull'autostrada.

dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

0: Rete 1.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Mi sono solo perso

0: Rete 1.
1: Sono le 20. In studio Fabiano Rizzi. A Lugano, vicino al padiglione Consa, un albero è caduto colpendo 3 auto parcheggiate a causa del temporale scoppiato nel tardo pomeriggio. Attimi di smarrimento invece tra i bagnanti al Parco Ciani, sorpresi da forti raffiche di vento. Una decina di giorni fa il municipio di Lugano aveva diramato un avviso per mettere in guardia proprio dalla possibilità di caduta di rami o alberi resi instabili dalla prolungata siccità. Non solo vento e acqua, ma anche il fuoco non è mancato in questa domenica di Ferragosto. 2 focolai sono stati domati questa mattina sopra Avegno, in Valle Maggia. Nel pomeriggio poi altri 2 incendi sono scoppiati, uno sopra Olivone, in Valle di Blegno, e l'altro nel Gambarogno, anche questi presto domati dai pompieri. Sempre in Ticino è stato arrestato il 20enne italiano sospettato di aver accoltellato un 24enne iracheno nella notte tra venerdì e sabato a Lugano, nel quartiere di Molino Nuovo. Lo hanno comunicato polizia cantonale e procura ticinesi. Tentato assassinio in subordine, tentato omicidio intenzionale, nonché infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, le ipotesi di reato nei suoi confronti. La vittima ha riportato ferite talmente gravi da mettere in pericolo la sua vita. Will ha eletto il suo nuovo sindaco, è Andreas Breitenmoser del Centro, già parte dell'esecutivo della cittadina sangallese. Al ballottaggio ha battuto lo sfidante e collega di municipio Jigme Schizetzang del PLR. Il seggio nell'esecutivo lasciato libero da Breitenmoser verrà occupato dal consigliere nazionale sangallese Lukas Reinmann dell'UDC, che lascerà quindi presto Berna. I 5 membri del municipio di Will sono ora 2 PLR, un PS, un UDC e un esponente del Centro. In Russia centinaia di droni ucraini hanno colpito le regioni di Rostov, Belgorod, Kursk e Mosca, uccidendo 10 persone e colpendo un nuovo magazzino del colosso russo dell'e-commerce Wildberries, il 7° a essere distrutto. In Ucraina droni e missili russi hanno invece

0: ucciso due persone e ne hanno ferite altre 14 in un impianto siderurgico di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Colpite anche altre regioni del paese, facendo due vittime a Zaporizhia e un'altra a Sumy. Soldati nordcoreani hanno attraversato la linea di demarcazione militare che separa le due Coree, lo riferisce l'agenzia di stampa sudcoreana, precisando che si tratta del primo sconfinamento dell'anno da parte di una pattuglia di Pyongyang. L'anno scorso le truppe del nord hanno violato la linea di confine 17 volte. Le due Coree rimangono formalmente in stato di guerra, poiché il conflitto del 1950-1953 si concluse con un armistizio e non con un trattato di pace. Le previsioni del tempo per domani. In tutto il paese nuvolosità variabile con rovesci o temporali e temperature massime di 30 gradi al sud e di 25 al nord.
1: Lo sport.
2: Ben ritrovati all'ascolto. Il primo turno di Coppa Svizzera si è chiuso oggi senza sorprese. Tutte qualificate agilmente le squadre di Super League, tra queste Lugano che ha travolto alla IL Arena il Vedeggio. 10-1 il punteggio, da notare le triplette di Beckham Castro e Dos Santos. Lugano che nel prossimo turno, nei sedicesimi di finale, è da giocare a metà ottobre, andrà a Puy ad affrontare la locale squadra di seconda lega interregionale, mentre l'altra formazione ticinese, il Taverne, prima lega classica, accoglierà lo Young Boys. Tra gli altri accoppiamenti spiccano Stadnione e Basilea, Rau Zurigo, Winterthur Lucerna e Rapperswil San Gallo. Sempre per il calcio, amichevole di prestigio oggi per il Basilea, che in casa è stato superato dal Barcellona per 5-2. Gli europei di nuoto si sono chiusi questa sera con la staffetta 4x100 mista maschile vinta dalla Russia, e la Svizzera ha chiuso all'ottavo posto con Ponti in terza frazione, e Svizzera che ha ritoccato anche il primato svizzero già battuto in mattinata, portandolo ora a 3 minuti 32 secondi e 49 centesimi. Per il tennis infine, Victoria Golubic è stata eliminata al secondo turno del torneo di Cincinnati e battuta dall'indonesiana Tijen con il punteggio di 7-6, 5-7, 7-5.
0: Sulla 2 tra Quinto e il portale sud della galleria autostradale del San Gottardo permangono code di 2 km in direzione di Lucerna con tempi d'attesa di una ventina di minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, aperta invece la corsia preferenziale per rimanere fino alla fine sull'autostrada e da lì raggiungere l'uscita di Airolo e la strada del passo.
3: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18. Rete 1.
1: Rete 1. La radio svizzera presenta Neon 80. Anima elettrica e cuore analogico con Jonathan Tedesco.
4: E da allora ben ritrovati con Jonathan Tedesco qui dai canali dell'RSI all'interno del nostro Neon 80, questo passaggio settimanale diventato ormai canonico e dedicato a questo decennio che è stato uno straordinario laboratorio di suoni, di linguaggi, anche di estetiche. Io poi personalmente credo che il pop in generale, ma la musica pop in particolare, così come la intendiamo oggi, sia nata proprio allora, perché negli 80, come mai in precedenza, convivevano nelle arti critica sociale, politica, letteratura, poesia, ironia. Nel pop conviveva e convive tutto. E a Londra in quel periodo poi più che mai, considerando che quelli sono stati gli anni della signora Thatcher, e chi c'era sa e non si meraviglia che nella musica inglese, nel pop britannico, poi si ricorra spesso a parole come identità, alienazione urbana, critica sociale e così via. Tra i tanti artisti che affrontavano quei temi senza rischiare la censura oltremodo e compromettere le chance di passaggi radiofonici alla BBC, c'erano a metà decennio tante band, tra cui questi Blow Monkeys, che stilisticamente si muovono tra musica soul bianca e pop britannico, e con dei bei testi anche taglienti, come in questa Digging Your Sin, Blow Monkeys.

0: A Neon 80 fa la sua apparizione anche il boss Bruce Springsteen con Hungry Heart 1979-1980. Springsteen scrive questo brano pensando inizialmente di destinarlo a qualcun altro, ma si capisce subito che questa canzone è una canzone di fuga, così diretta, così personale, e non può che rimanere sua. E allora Hungry Heart diventa del boss e piace a tutti, e segna anche il suo primo vero ingresso nella top ten americana con un singolo, definiamolo pop. Dall'Italia adesso è anche qui con un autore importante, fondamentale, uno di quelli che parla di emozioni intime spesso inconfessabili, come Lucio Dalla, perché Lucio Dalla è proprio così. Una volta mi disse che molti cantautori sono autentici solo davanti a un microfono, che soltanto allora riescono a essere davvero senza maschere. Il caro Lucio, che nel 1980 pubblica un album che segna una nuova maturità, forse più pop. All'interno di quest'album, che porta il suo nome, c'è questa canzone, per me una delle sue confessioni più personali, scritta come se fosse una lettera privata, mai completamente spiegata. Il brano si chiama Cara Lucio Dalla.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare.

niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

Gli australiani Crowded House, Weather With You, uscita nel 91, figlia diretta del loro percorso decennale tra Don't Dream It's Over e altre perle. Neil Finn, che poi è leader della band, scrive bene, il suo è un pop adulto, ben orchestrato, direi anche misurato, con arrangiamenti puliti. Insomma, il loro successo internazionale conferma tutto. Australiani, dicevo, come questi Men at Work, che nel 1983 pubblicano il loro secondo album. L'album si chiama Cargo, è un disco intelligente in cui fanno autoanalisi, raccontano l'inquietudine generazionale e anche in questo caso si parla di alienazione urbana. Tutti temi, come dicevo a inizio puntata, abbastanza ricorrenti e che caratterizzano parte del pop anglosassone proprio negli anni del thatcherismo. Ascoltiamo allora Men at Work con Overkill.

Anni 80, il più raffinato tra i raffinati. Sto parlando di Robert Palmer con Every Kind of People, uno dei suoi maggiori successi, che in realtà venne scritta e pubblicata la prima volta nel 1978, ma che poi esplose radiofonicamente negli anni 80. E poi a ruota anche qui, remix, cover, eccetera, eccetera. Una canzone che, come già indica il titolo, porta avanti un messaggio di inclusione e di accettazione delle differenze, quanto mai attuale. E adesso arriviamo a un altro momento brillante del soul britannico. Siamo nel 1989 ed ecco che compare Lisa Stansfield, voce calda, credibile, adulta, già vocalist prestata alla musica house, che qui debutta come solista con All Around the World. E il pubblico applaude. La canzone è un perfetto equilibrio tra sensibilità soul e produzione pop molto sofisticata e di alto livello. Non aggiungo altro. All Around the World, Lisa Stansfield.

all'interno di Neon 80, qui dai canali RSI con Jonathan Tedesco e per l'occasione anche con Renato Zero dal 1982. Il brano si chiamava Amico. Zero che in realtà non rientrava molto, diciamo così, nelle mie fedi musicali, ma in questa fase della carriera un po' meno teatrale, anche più intima, in realtà mi piaceva. Renato Zero è uno di quelli che si mette sempre volentieri dinanzi allo specchio, lo fa con testi a volte anche scomodi, insomma ha il coraggio, lo sappiamo, di sbattere in faccia verità e difetti che poi alla fin fine sono un po' quelli di tutti. E questa Amico riflette su fedeltà, su tempo e relazioni più o meno durature, insomma Zero qui tra eccessi e stravaganze si mostra per l'uomo che è. Va bene, adesso vi riporto in Australia, molto gettonata in questa puntata, devo dire, lo faccio con il mio duo australiano preferito, Flash and Pan, che sono gli alias di Harry Vanda e George Young, che a un tempo erano addirittura degli stretti collaboratori e coproduttori degli AC/DC. Come Flash and Pan però propongono un pop totalmente agli antipodi, un pop elettronico molto visionario, minimal, geniale, che l'impone all'attenzione del pubblico, all'attenzione globale, che fa anche tendenza. Sono diverse le hit e le pubblicazioni tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 90 per una quindicina d'anni. Questa è tra le mie preferite, si chiama Waiting for a Train, Flash on the Pan.

Neon 80 dalla RSI con l'energia scozzese cristallina di Jim Kerr dei Simple Minds, meraviglioso, qui Alive and Kicking. Siamo nell'85, al culmine della loro popolarità, e credo che in quegli anni nessuno più di loro sia stato capace di trasformare la musica new wave, quella sperimentale tra elettronica e rock, in un linguaggio pop internazionale e da classifica, mantenendo comunque questa energia, questa identità. Pensateci bene, è proprio così. Questa è Live and Kicking, poi è una canzone speciale, una canzone, come dico io, di connessione vera e propria con il pubblico. Nei live è autenticamente da pelle d'oca. Gente così mi manca, mi mancherà sempre. E in quest'ora di confessioni musicali e di firme di primo livello, ecco uno dei brani più iconici, forse anche dei più enigmatici degli anni Ottanta. Si chiama In the Air Tonight, scritta da Phil Collins in un periodo di crisi personale, dopo essere stato, ahi noi, lasciato dalla moglie. La canzone rompe letteralmente le regole del pop radiofonico con un crescendo drammatico, con questo famoso assolo di batteria che non è soltanto effetto, ma, conoscendo i fatti, è autentica rabbia, è il suo racconto sonoro, la sua sofferenza. E adesso sapete, come dicevo, il perché. Phil Collins, In the Air Tonight.

Phil Collins, In the Air Tonight, grandi firme confessioni, quest'oggi a Neon 80. E in conclusione una ballad del 1984 dei trasgressivi Frankie Goes to Hollywood, canzone che spiazza chi si aspettava ancora una volta una provocazione da parte di questa band. Curata nella produzione, dinamica ed emotiva fino alle lacrime, questa The Power of Love dimostra ancora una volta come gli 80 fossero stati anni geniali e di come alcuni protagonisti ci potessero davvero sorprendere. E mi piace lasciarci qui con questa poesia musicale e con la certezza di ritrovarvi nel nostro prossimo viaggio, sempre qui, sempre dai canali della RSI. Da Jonathan Tedesco è tutto. Grazie e alla prossima.

0: Chiaro, netto e senza eccessi. Neon 80, stile senza tempo. Rete 1.
1: Sono le 22. Studio Fabiano Rizzi. A Lugano, vicino al padiglione Conza, un albero è caduto colpendo tre auto parcheggiate a causa del temporale scoppiato nel tardo pomeriggio. Una decina di giorni fa il municipio di Lugano aveva diramato un avviso proprio per mettere in guardia dalla caduta di rami o alberi resi instabili dalla prolungata siccità. Attimi di smarrimento sempre a Lugano tra i bagnanti al Parco Ciani, sorpresi dalle improvvise e forti raffiche di vento che hanno accompagnato il temporale. Non solo vento e acqua, ma anche il fuoco non è mancato in questa domenica di Ferragosto. Due focolai sono stati domati questa mattina sopra Avegno in Valle Maggia. Nel pomeriggio poi altri due incendi sono scoppiati, uno sopra Olivone in Valle di Blegno e l'altro nel Gambarogno, anche questi presto domati dai pompieri. È una donna svizzera di 73 anni la persona morta ieri pomeriggio in Engadina nell'incidente che ha coinvolto una carrozza trainata da cavalli in Val Rosecce sopra Pontresina. La polizia grigionese ha precisato che due delle 12 persone rimaste ferite nello schianto versano in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni, a rendere ingovernabile la carrozza è stata la caduta di uno dei cavalli che la trainavano. Oltre confine, un ventenne è annegato nelle acque del lago di Como a Malgrate, di fronte a Lecco. L'allarme è scattato nel pomeriggio con la segnalazione di un uomo che non è più stato visto riemergere dalle acque in cui stava facendo il bagno. I soccorritori non hanno potuto che individuare il corpo e riportarlo a riva. Quattro opere del pittore rinascimentale Antonello da Messina sono state rubate ieri sera al Museo regionale di Messina. I ladri hanno sottratto la tavoletta con la Madonna e il Cristo in pietà e tre delle cinque tavole che compongono il Polittico di San Gregorio. Le altre due sono state abbandonate dai malviventi in fuga. Il valore delle opere rubate è stimato in decine di milioni di euro. È salito a 53 in Indonesia il numero dei morti provocati ieri dal forte terremoto che ha scosso le isole meridionali del paese. Il bilancio aggiornato parla anche di 135 feriti e di 5.000 sfollati. A Kiev, centinaia di sostenitori dell'ex ministro della difesa, Mikhailo Fedorov, sono tornati a manifestare in piazza per chiedere il suo ritorno alla testa del ministero che ha guidato tra il gennaio e il luglio di quest'anno. Lo comunica la Ukrainska Pravda. Fedorov è stato rimosso a metà luglio dal presidente ucraino Zelensky.

0: Zelensky in seguito a forti divergenze sulle strategie belliche con l'allora comandante in capo delle forze armate Oleksandr Sirsky. Le previsioni del tempo per domani. In tutto il paese nuvolosità variabile con rovesci o temporali e temperature massime di 30 gradi al sud e di 25 al nord.
1: Lo sport.
2: Bene, ritrovati all'ascolto. Il primo turno di Coppa Svizzera si è chiuso questa sera senza sorprese. Tutte qualificate le squadre di Superliga, tra queste il Lugano che ha travolto alla IL Arena il Vedeggio, battuto 10-1. Da notare le triplette di Beccancastro e Dos Santos. Lugano che nel prossimo turno, i sedicesimi di finale da giocare a metà ottobre, se la vedrà contro il Puy, squadra di seconda lega interregionale. Mentre l'altra formazione ticinese, il Taverne, prima lega classica, coglierà lo Young Boys. E sempre questa sera si è giocata un'amichevole di prestigio a Basilea davanti al tutto esaurito del St. Jakob Park. I renani sono stati battuti 5-2 dal Barcellona. Barça che ha fatto sapere dell'arrivo in blaugrana di Rodri, capitano della nazionale spagnola, campione del mondo, e che dunque lascia il Manchester City. City che stasera è stato battuto 3-0 dall'Arsenal nella finale di Supercoppa, aggiudicandosi il primo titolo della stagione del calcio inglese. Sempre per il calcio, Cristiano Ronaldo ha fatto sapere che probabilmente questa sarà la sua ultima stagione da professionista alla scadenza del suo contratto con l'Al Nassr in Arabia Saudita la prossima estate. Probabilmente metterà fine alla sua carriera. Ronaldo, 41 anni, ha pure ammesso di non voler rimanere nel mondo del calcio, dedicandosi poi ad altri interessi e soprattutto alla sua famiglia. Gli europei di nuoto si sono chiusi questa sera a Parigi con la staffetta 4% mista maschile vinta dalla Russia, ottavo posto per la nazionale rossocrociata che con Ponti in terza frazione ha di nuovo ritoccato il primato svizzero, già superato in mattinata portandolo a 3 minuti 32 e 49. Chiusura anche per i campionati europei di atletica con la Svizzera quarta nella finale della staffetta mista 4% con il nuovo primato svizzero di 46 secondi 87, gara vinta dalla Gran Bretagna con Amy Hunt che ha conquistato il suo quarto oro a Birmingham, mentre dopo l'exploit nelle qualificazioni la bernese Leonie Hughley è stata eliminata nella prima fase della finale del giavellotto fermandosi a 50 metri 03, oltre 12 metri in meno rispetto al suo primato svizzero stabilito in mattinata. Per il tennis infine Victoria Golubic è stata eliminata al secondo turno del torneo di Cincinnati e battuta dall'indonesiana Tijen con il punteggio di 7-6, 5-7, 7-5.

0: Rete 1.
1: TVSvizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it.

0: music.
1: Dea Dazzi, ich bin die Sängerin von Manic Pixies.
2: Dea Dazzi, sono la cantante delle Manic Pixies. Ogni tanto scrivo qualche canzone e mi occupo anche della direzione artistica e dei social media. Siamo un po' tutte attive, ma quella che canta sono io.
1: Aber hauptsächlich, das sind wir alle. Aber ja, das bin ich, die eine Sängerin. Ich bin die Gitarristin.
3: Io sono la chitarrista e in due canzoni suono anche la batteria.
1: Zwei Lieden spiele ich auch Schlagzeug.
2: Janina e io ci conosciamo da tantissimo tempo.
3: Dai tempi della scuola media.

il rapporto intimo tra te e le tue cuffie. Bentornati a Confederation Music. Le cuffie, quelle che usi per ascoltare la musica, loro hanno ascoltato tutto quello che hai sempre voluto goderti, quello che hai nascosto e quello a cui hai scelto di dedicare attenzione.

Se indossi le cuffie significa che scegli di ascoltare per davvero, ma ogni cuffia ha il suo suono, ti fa sentire le cose in un modo un po' diverso. Alcune trasmettono più tristezza, altre amplificano l'eccitazione. Per ascoltare l'album I Know My Headphones Really Well, per vivere l'esperienza totale, devi, come dice il titolo, conoscere molto bene le tue cuffie. I Know My Headphones Really Well è il primo album del settetto dream punk femminile zurighese Manic Pixies, una delle rare entità musicali svizzero-tedesche pubblicate dalla label romanda Homos Records. Nate da un'idea di De Adassi, Manic Pixies oggi sono una presenza solida e distinta nella Svizzera tedesca. Sono autentiche, energiche, detestano le etichette. La musica per loro è un modo per riflettere sulla vita e sulle esperienze, raccontando della rabbia adolescenziale e dell'amicizia che unisce questo combo. Ho avuto il piacere di intervistare De Adassi e Janaína Brito Santos.

0: Also Manic Pixies gibt es seit 2020.
1: Le Manic Pixies esistono dal 2020. L'idea era quella di mettere insieme una band composta principalmente da donne, perché avevo la sensazione che ce ne fossero troppo poche come noi. Infatti non conoscevo quasi nessun gruppo composto esclusivamente da donne o da persone percepite come tali. Ero ispirata anche dal movimento Riot Girl. In quel periodo ascoltavo band come Bikini Kill, Hole, Sleater-Kinney e simili. Volevo trasporre quella rabbia e quell'angoscia esistenziale in un progetto. Per questo pensavo che non servissero gli uomini, che non potesse funzionare se ci fossero stati solo uomini.
0: Kein Männer drin, das geht nicht, wenn nur Männer drin sind.
2: Vogliamo magari ricordare chi c'è con voi nelle Manic Pixies?
0: Also Manic Pixies sind ich und Janaina.
1: Manic Pixies siamo io e Janaina. Poi c'è Elin alla batteria, Chris al basso, Fede alla chitarra, Jana alle tastiere, alla voce e ogni tanto alla chitarra, e infine anche Yeinu alle tastiere, alla voce e alla chitarra.
0: Und dann Yeinu auch Keyboard, Vocals und Gitarre.

Pissing Outside the Band Room. Con questa canzone le Manic Pixies nel 2024 avevano vinto la demo tape clinique di M4 Music nella categoria Rock, un premio grazie al quale hanno poi potuto finanziare la produzione dell'album I Know My Headphones Really Well.

0: Quindi un gruppo tutto al femminile è come una presa di posizione?
1: Nicht extra, es war mir ein persönliches Statement.
2: No, per me è stata una dichiarazione personale. In effetti però era iniziato proprio così. Ci definivamo tutte donne, ma col passare del tempo si sono unite persone non binarie che ora costituiscono la metà della band. Diciamo che abbiamo un aspetto tutto femminile. Non è mai stata una questione politica, riguardava solo la nostra piccola cerchia a Zurigo. Nulla di globale, nessuna dichiarazione universale. La questione era piuttosto, come fanno delle persone di quell'aspetto a fare qualcosa che sia solo per loro? Alla fine è stata la musica a fare la differenza e il progetto era solo per noi, non per gli altri.

0: Il vostro album si intitola I Know My Headphones Really Well. Perché avete dato una connotazione quasi umana alle cuffie con cui ascoltate la musica?
1: Perché quando si è trattato di trovare un nome per l'album, per noi era impossibile immaginare un titolo che fosse attuale. Ci serviva una lunga riflessione, non andava bene nulla, non c'era niente di adatto. Poi, a un certo punto, durante un missaggio, qualcuno ha detto: dovete riascoltare le canzoni ancora e ancora e ancora, perché solo voi conoscete le vostre cuffie. È stato lì, abbiamo fatto click, perché per noi l'album è proprio così. Non puoi descriverlo in altro modo se non dicendo che, quando l'abbiamo realizzato, ci siamo sentite profondamente legate a esso, ci ha toccate a un livello completamente diverso. Era l'unico modo per riuscire a descriverlo in uno spazio fisico, per così dire. Come se il disco ci guardasse dentro l'anima, ma visto che nella realtà è impossibile, solo le cuffie riescono a trasmetterlo nel modo migliore.
2: Beibringen, so gut wie sie das können. Überbringen.

0: Ci sono dischi che meritano di essere ascoltati con le cuffie per capire tutti i dettagli. Ascoltare con le cuffie significa ascoltare per davvero, e lo chiedo pensando a un'epoca in cui l'attention span sembra veramente ridotto al tempo di un verso o di una strofa.
1: Ja, auf eine Art schon, aber auch.
2: In un certo senso sì. Ma è anche un po' come se le cuffie fossero una sorta di collegamento diretto con la musica. Non so se abbia senso, ma per noi è stato così. Non puoi guardare dentro la tua testa o il tuo cuore, e l'unico modo possibile in quel momento è farlo con le cuffie, con un cavo che ti connette. Era importante sottolineare l'idea di quel legame diretto. Se usi le cuffie, l'esperienza dell'ascolto è intima. Se sei solo tu con la tua musica, sei nel tuo mondo. Era questo l'obiettivo. Abbiamo discusso spesso di attention span, anche perché abbiamo brani che durano fino a 8 minuti ed era molto importante che fossero ben strutturati in modo da spingere l'ascoltatore a vivere l'esperienza totale dell'album, ad ascoltarlo dall'inizio alla fine.
3: Alles von Anfang bis Schluss hören kann.
0: Mi piace molto Fall to Pieces, penso che racchiuda questa dicotomia tra energia e introspezione. A che cosa si riferisce questo titolo?
1: Mi fa piacere che tu lo dica, perché Fall to Pieces suscita sentimenti contrastanti, non solo tra noi ma anche tra il pubblico. Ad alcune persone piace tantissimo, ad altre no. L'ho scritta dopo che Janaína aveva rotto con una persona. Veniva alle prove perché, credo, avesse anche bisogno del nostro sostegno. Ci raccontava come si sentiva, faceva anche delle sedute di terapia, se ricordo bene, e trovavo avvincente quello che mi raccontava. Ci ho trovato un filo conduttore per il brano. È come morire e rinascere. Ma non è una morte immediata, muori poco a poco. E quando ti rendi conto di essere morta dentro, ti ritrovi improvvisamente come rinata. Suona comico, ma sono i pensieri che hanno ispirato Fall to Pieces.
3: Das klingt komisch, aber das ist dieser Gedanke nach Fall to Pieces.

0: Confederation Music.
1: Fall to Pieces, Manic Pixies, Confederation Music.
2: Dea, Janaina, voi esistete dal 2020 eppure il primo album arriva nel 2026. Come mai un processo così lungo?
3: Wir sind viele Leute, das ist
4: die... Siamo in tante, questo è sicuramente un problema. Insomma, non è un problema, ma piuttosto una difficoltà.
3: Eine Schwierigkeit.
5: Also, ich kann schon sagen, wir waren halt auch sehr...
6: All'inizio eravamo davvero delle dilettanti. Molte di queste canzoni hanno richiesto diversi anni, anche quattro, prima di essere completate. Blue Carpet, per esempio, l'abbiamo conclusa nel 2023, ma avevamo iniziato a scriverla già nel 2021. È servito tanto tempo per mettere insieme tutte queste canzoni, ma anche per imparare a registrare o per capire come si pubblica un album e via dicendo. Questo disco sarebbe dovuto uscire già due anni fa, ma abbiamo trattato a lungo con diverse etichette discografiche e agenzie di booking finché abbiamo trovato quelle giuste.
7: Col senno di poi non ce ne pentiamo, perché alla fine è successo con le persone giuste, seguendo la strada giusta.
6: E i soldi vinti a M4 Music ci hanno sicuramente aiutato, perché senza quei soldi queste registrazioni avrebbero avuto un suono molto diverso.
8: Diesen Aufnahmen würden sehr anders tönen ohne das Geld.

0: tutto questo tempo ha modificato le idee originali o la vostra percezione dei brani più vecchi?
1: Yeah. Sì.
2: Sì, moltissimo. A volte è stato difficile anche risuonarle perché siamo cresciute così tanto da allora. Cambiamo sempre qualcosa, le manteniamo un po' nuove. La versione di Virgin Records che sentite nell'album, per esempio, suona diversamente da quella suonata dal vivo nel 2021-2022. Ora ci sono sintetizzatori ed effetti che prima non c'erano. Molti di questi brani hanno subito una trasformazione. Oggi abbiamo tante nuove canzoni che vorremmo registrare al più presto perché rappresentano il nostro suono attuale, ma queste le abbiamo nel cuore. Hanno quel sound alla Manic Pixies.
1: So I'm core Manic Pixies sound.

0: Virgin Records, è la quarta canzone di I Know My Headphones Really Well delle Manic Pixies. Visto che si parla di etichette discografiche, Amos Records non ha tanti artisti svizzero-tedeschi nella sua scuderia. Come mai avete scelto la label di Jonah Nido e Louis Jucker?
1: Weil wir hatten, also viele Leute haben uns angefragt.
2: Visto che tanta gente ha bussato alla nostra porta, siamo state molto caute. Il nostro ex coach e collega Michael Haves ci ha dato qualche consiglio. Ci ha spiegato che cos'è un contratto editoriale, in cosa consiste un simile accordo e tutti quei tecnicismi. Molti contratti sono nebulosi, celano dei rischi, c'è chi prende dalle artiste molto più di quanto dia in cambio. Da Humus Records in questo senso erano molto aperti, anche nel modo di interpretare la musica. Jonah, in particolare, lui ha capito la nostra visione. Per noi è fondamentale che chiunque collabori con noi sia anche entusiasta e motivato a farlo e che non sia solo alla ricerca di un'altra girl band. E con Humus non è così. Sono belle persone molto simpatiche. Questo vale molto di più delle dimensioni di un'etichetta o di altri aspetti. Ci aiutano semplicemente a capirci bene, a lavorare bene insieme, a nutrire la stessa passione per la musica e a credere in noi.
1: Eben Lust auf die Musik hat und auch an uns glaubt.

0: Forse la domanda è un po' anacronistica nel 2026, c'è ancora pregiudizio verso il rock al femminile quando si cercano per esempio concerti, palchi?
1: Es kommt darauf an, wie man prejudizio.
2: Dipende da come uno intende il pregiudizio. Non credo che sia un problema trovare ingaggi. Oggi si ingaggiano tante donne solo perché è bello da vedere. Lo trovo divertente che la gente voglia vedere più artiste femminili sul palco, soprattutto nel rock o nel punk, proprio perché non capita spesso. È sicuramente un dato di fatto, ma che poi siano rispettate dal pubblico o dagli ascoltatori, questa è tutta un'altra storia. C'è questa doppia realtà, si viene ingaggiate al volo e si riceve molta attenzione anche solo perché sei donna, ma chissà se il pubblico di quel festival è venuto proprio per vedere il tuo concerto. L'idea che tu sia lì per tendenza o solo per stare in posa o anche il semplice chiedersi «ma cos'è quella roba?» sono abitudini ancora molto diffuse tra la gente, come quell'idea che, in quanto donna, il rispetto tu te lo debba ancora guadagnare. E non puoi parlare di rispetto neppure se noi o tutte le altre band femminili non veniamo prese sul serio nel mondo del rock o del punk. È ancora un problema, ma questa è solo la mia personale valutazione. Le persone dovrebbero preoccuparsi molto di più di loro stesse, direi.
1: Sie müssen sich mit sich selber viel mehr beschäftigen. Das sage ich so.

0: Dea, Gianaina, chiuderei questa puntata con Clit, che a livello di suono mi rimanda agli anni 90 dei B-52s, di Kate Pearson. Perché vi congedate con quel grande simbolo femminile alla fine dell'album?
1: Vi sento definitivamente bold.
2: Sì, siamo decisamente spregiudicate. La collocazione di Clit all'interno dell'album è stato un argomento di discussione e ci sembrava il miglior finale possibile. Anche dal vivo, è coinvolgente, ti fa venire voglia di farne sempre più parte. Abbiamo pensato che mettendola alla fine del disco potesse stimolare la voglia di riascoltarlo. Come titolo Clit ci sembra piuttosto ovvio, perché è una canzone che parla di impulsi sessuali repressi. È un percorso di scoperta di sé, in cui ci si rapporta al proprio corpo, da giovane, a volte come donna, forse un giorno non più come donna, chissà. Clit è proprio una canzone audace, non c'è un altro posto dove posizionarla, è perfetta proprio dove si trova.
1: Ja, Clit ist einfach so ein boldes Song, das kann man nicht anders platzieren. Das ist perfekt dort, wo es ist.
0: Dea Dacci, Gianaina Brito Santos, grazie mille per il vostro tempo e buona musica.
1: Danke, danke dir auch. Es war sehr cool, mit dir zu sprechen. Tolle Fragen. Tolle Fragen, ja.
0: Trovate Dea Dacci e Gianaina Brito Santos con Elin, Chris, Fede, Yana e Yeinu dentro I Know My Headphones Really Well, l'album delle Manic Pixies, uscito il 12 giugno 2026 con Hummus Records. Potete ascoltare la versione integrale di questa intervista nel podcast di Confederation Music. Nella prossima puntata, la musicista e compositrice grigionese Astrid Alexandre racconterà il suo ultimo progetto, Risonanzas. Vi saluto con le Manic Pixies e Clit. A risentirci. Buona serata.

0: Rete 1.
1: Sono le 11. In studio Fabiano Rizzi. A Lugano, vicino al padiglione Conza, un albero è caduto colpendo 3 auto parcheggiate a causa del temporale scoppiato nel tardo pomeriggio. Una decina di giorni fa il municipio di Lugano aveva diramato un avviso proprio per mettere in guardia dalla caduta di rami o alberi resi instabili dalla prolungata siccità. Attimi di smarrimento sempre a Lugano tra i bagnanti al Parco Ciani, sorpresi dalle improvvise e forti raffiche di vento che hanno accompagnato il temporale. Non solo vento e acqua, ma anche il fuoco non è mancato in questa domenica di Ferragosto. 2 focolai sono stati domati questa mattina sopra Avegno, in Valle Maggia. Nel pomeriggio poi altri 2 incendi sono scoppiati, uno sopra Olivone in Valle di Blegno e l'altro nel Gambarogno, anche questi presto domati dai pompieri. Grave incidente stradale questa mattina verso le 11 a Bellè, nel Giura Bernese, dove un motociclista in comitiva con altri 4 ha invaso la corsia opposta urtando un'automobile che sopraggiungeva e cadendo al suolo. Nella caduta ha coinvolto 2 delle moto che lo seguivano, 3 i centauri feriti, uno dei quali gravemente. E non ce l'ha fatta la motociclista 18enne che ieri mattina nel canton Turgovia si è scontrata con un furgone in territorio di Amlicon Bisseg, portando ferite gravi. La giovane si è spenta questo pomeriggio in ospedale. Desta preoccupazioni la partita di playoff della Conference League che si disputerà giovedì sera a Cornaredo tra il Lugano e il Maccabi Tel Aviv. Un collettivo filo-palestinese ha annunciato una manifestazione contro la presenza della squadra israeliana, chiamando dimostranti anche da fuori cantone. Polizia e servizio di sicurezza dell'FC Lugano predisporranno misure speciali. Dai microfoni della RSI, il vice sindaco di Lugano, Roberto Badaracco, ha criticato la UEFA per non aver rinunciato alla partecipazione delle squadre israeliane, una partecipazione che crea seri problemi di sicurezza alle città che ospitano gli incontri. In Russia centinaia di droni ucraini hanno colpito le regioni di Rostov, Belgorod, Kursk e Mosca, uccidendo 12 persone e colpendo un nuovo magazzino del colosso russo dell'e-commerce Wildberries, il 7° a essere distrutto. In Ucraina droni e missili russi hanno invece ucciso 3 persone e ne hanno ferite altre 14 a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Colpite anche altre regioni del paese, facendo 2 vittime nella regione di Zaporizhia e altre 2 nelle regioni di Sumy e Donetsk. 4 opere del pittore rinascimentale Antonello da Messina sono state rubate ieri sera al Museo regionale di Messina. I ladri hanno sottratto la tavoletta con la Madonna e il Cristo in pietà e 3 delle 5 tavole che compongono il polittico di San Gregorio. Le altre 2 sono state abbandonate.

0: dai malviventi in fuga. Il valore delle opere rubate è stimato in decine di milioni di euro. Le previsioni del tempo per domani. In tutto il paese nuvolosità variabile con rovesci o temporali e temperature massime di 30 gradi al sud e di 25 al nord.
1: Lo sport.
2: Ben ritrovati all'ascolto, primo turno di Coppa Svizzera che si è chiuso oggi senza sorprese, tutte qualificate le squadre di Super League, tra queste Lugano che ha superato la ILR nel vedeggio per 10-1. Da notare le triplette di Beckham, Castro e Dos Santos. Lugano che nel prossimo turno, i sedicesimi di finale da giocare a metà ottobre, andrà a Puy, mentre l'altra formazione ticinese, il Taverne, accoglierà lo Young Boys. Tra gli altri accoppiamenti spiccano Stadion Basilea, Rau Zurigo, Winterthur Lucerna e Rapperswil San Gallo. E c'è stata un'amichevole di prestigio questa sera a Basilea davanti al tutto esaurito del St. Jakob Park. I renani sono stati battuti 5-2 dal Barcellona, Barça che ha fatto intanto sapere dell'arrivo in blaugrana di Rodri, capitano della nazionale spagnola, campione del mondo, che dunque lascia il Manchester City. City che stasera è stato battuto 3-0 dall'Arsenal nella finale di Supercoppa. Supercoppa francese invece è andata a sorpresa al Lens che ha battuto 1-0 il Paris Saint-Germain. Gli europei di nuoto si sono chiusi questa sera con la staffetta 4% mista maschile vinta dalla Russia, ottavo posto per la nazionale svizzera che con Ponti in terza frazione ha ritoccato anche il primato svizzero già battuto in mattinata, portandolo ora a 3 minuti e 32 secondi e 49 centesimi. Campionati europei di atletica chiusi anche a Birmingham con la Svizzera, quota 7 medaglie totali. Questa sera quarto posto e record svizzero nella staffetta mista 4x100 con Frey, Honke e Bachmann assieme a Reis, che hanno portato il nuovo limite a 40 secondi e 87, gara vinta dalla Gran Bretagna con Amy Hunt, regina di questa edizione, al suo quarto oro personale, mentre dopo l'exploit nelle qualificazioni la bernese Hughley è stata eliminata nella prima fase della finale del giavellotto fermandosi a 50 metri e 03 oltre 12 metri al di sotto del suo primato svizzero. Ottavo posto invece per la staffetta elvetica del 4x400 maschile con Petrucciani in terza frazione. Per il tennis infine Victoria Golubic è stata eliminata al secondo turno del torneo di Cincinnati, battuta dall'indonesiana Tien con il punteggio di 7-6, 5-7, 7-5.
3: In visita a capanne e rifugi, prenota per tempo, assicurati di essere in forma, parti equipaggiato, informati su www.montagnesicure.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
4: Antares, perle sotto le stelle. Selezione musicale a cura di Sasha Corti.

Antares, perle sotto le stelle. Selezione musicale a cura di Sasha Corti. Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Incidente mortale sabato in Engadina, dove una carrozza trainata da cavalli è uscita di strada e finita contro un albero. Morta una donna, 12 i feriti. Preoccupa la sicurezza della partita di Conference League FC Lugano Maccabi Tel Aviv giovedì a Lugano. Già annunciata una manifestazione pro-Palestina, previste misure speciali di polizia. Sola contro tutti, Valérie Ditli non rinuncia a ricandidarsi per il Consiglio di Stato vodese ed è solo l'ultimo episodio di una lunga saga politica. Sport, calcio, Coppa Svizzera, il Lugano travolge il Vedeggio vincendo 10-1 nei sedicesimi, giocherà a Puy, il Taverne invece accoglierà lo Young Boys. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. Un'escursione in carrozza si è trasformata in tragedia sabato pomeriggio in Alta Engadina. Un mezzo trainato da cavalli è uscito di strada schiantandosi contro una pianta. L'impatto si è rivelato letale per una donna, mentre 12 persone sono rimaste ferite. Ci dice di più il nostro corrispondente dai Grigioni, Patrick Colombo.
2: In Engadina, come in altre regioni turistiche dei Grigioni, rappresentano un'offerta molto gradita ai visitatori, sia in inverno sia durante l'estate. Le escursioni con carrozze trainate da cavalli permettono infatti di scoprire tesori paesaggistici a diretto contatto con la natura. Ieri però un'uscita in Val Rosech, nei pressi di Pontresina, si è conclusa nel peggiore dei modi per una comitiva formata da una quarantina di persone domiciliate in Svizzera. Poco dopo le 15, uno dei due convogli, composti da una carrozza trainata da 3 cavalli e 2 vetture a rimorchio, ha terminato la propria corsa ai margini di una stradina. Lo schianto contro una pianta è costato la vita a una 73enne svizzera, mentre 12 persone hanno riportato ferite, in 2 casi giudicate gravi. Sono state trasportate in vicini ospedali con 3 elicotteri e 4 ambulanze. Stando ai primi riscontri, si legge in un comunicato diffuso dalla polizia grigionese, il conducente della carrozza, dopo aver constatato problemi di frenata, ha tentato di ridurre la velocità per accostare in una vicina piazzola, una manovra eseguita in un tratto in leggera discesa che ha fatto cadere un cavallo, rendendo incontrollabile il mezzo trainato. Mentre le indagini sull'esatta dinamica dell'incidente proseguono, gli inquirenti retici confermano che quanto accaduto in Engadina è un evento assai raro, tanto che in tempi recenti mai una gita in carrozza si era conclusa col decesso di una persona.
1: A Lugano, vicino al padiglione Conza, un albero è caduto colpendo 3 auto parcheggiate a causa del temporale scoppiato nel tardo pomeriggio. Una decina di giorni fa il municipio di Lugano aveva diramato un avviso proprio per mettere in guardia dalla caduta di rami o alberi resi instabili dalla prolungata siccità. Attimi di smarrimento sempre a Lugano tra i bagnanti al Parco Ciani, sorpresi dalle improvvise e forti raffiche di vento che hanno accompagnato il temporale. Non solo vento e acqua, ma anche il fuoco non è mancato in questa domenica di Ferragosto. 2 focolai sono stati domati in mattinata sopra Avegno, in Valle Maggia. Nel pomeriggio poi altri 2 incendi sono scoppiati, uno sopra Olivone, in Valle di Blegno, e l'altro nel Gambarogno, anche questi presto domati dai pompieri. E l'improvvisa e violenta ondata di maltempo ha fatto una vittima oltre confine, nel lago di Como, dove verso le 18 un 20enne che si trovava sulla riva a Malgrate, davanti a Lecco, è finito in acqua tra le onde senza più riemergerne, subito dopo una pioggia e un brusco abbassamento delle temperature. Tempo di bilanci per la 79esima edizione del Locarno Film Festival, terminata sabato sera. Gli 11 giorni di rassegna hanno visto

0: Aumentare leggermente l'affluenza di pubblico, cresciuta dello 0,4% rispetto all'anno scorso. In controtendenza Piazza Grande, dove sono accorsi meno spettatori. Tra le cause del calo anche il gran caldo, come ammesso dal direttore generale del festival, Rafael Brunschwig, che sentiamo.
1: Siamo molto soddisfatti perché è andata molto bene nella complessità del festival. Per quanto riguarda i dati di affluenza, c'è una conferma che questa esperienza funziona. Quest'anno abbiamo visto una lieve flessione del pubblico in Piazza Grande, dovuto sicuramente anche alla meteo, oltre che a una nostra riduzione dei posti per aumentare un po' il comfort e la sicurezza in Piazza Grande. Sicuramente la meteo, con quello che abbiamo visto in questi ultimi anni, diventa una questione non più episodica, ma diventa strategica su come affrontare questa situazione. Chiaramente in piazza non c'è molto che può essere fatto, però ha avuto un'influenza.
0: Siamo pronti a gestire la situazione. Il responsabile della sicurezza del Lugano Calcio rassicura dopo i timori emersi in questi giorni in Ticino in vista della partita di giovedì prossimo con la squadra israeliana Maccabi Tel Aviv. Dopo aver valutato il rischio, le misure di sicurezza dentro lo stadio saranno rafforzate. Il servizio di Romina Lara.
2: Ci saranno delle misure di sicurezza sicuramente superiori, non è tanto perché ci aspettiamo particolari problemi a livello di stadio, ma più che altro come preparazione e segno di professionalità e rispetto.
3: A parlare è Giordano Ferrari, responsabile della sicurezza per il Football Club Lugano, sicurezza che in questi giorni, con l'avvicinarsi della partita di playoff di Conference League tra la squadra ticinese e il Maccabi Tel Aviv, è stata al centro prima di un'interrogazione al governo targata MPS. Ora, ai timori di possibili disordini, visti anche i trascorsi violenti delle tifoserie avversarie in occasione di precedenti partite, si è aggiunta anche la preoccupazione espressa dal vice sindaco Roberto Badaracco, titolare a Lugano del Dicastero Sport. Sullo sfondo ci sono le tensioni legate al conflitto israelo-palestinese, con la mobilitazione annunciata dagli ambienti pro-Palestina contro la presenza giovedì della squadra israeliana in città.
4: Quello che noi vorremmo evitare è proprio un conflitto, cioè momenti di tensione, momenti anche dove vengono fatti danneggiamenti, dove ci siano scontri. Non va bene per i tifosi che si recano allo stadio, non va bene per il nuovo stadio, che è una struttura nuova di zecca.
3: La polizia cantonale ha già fatto sapere che sta monitorando attentamente la situazione. Il club bianconero si dice preparato e, pur senza minimizzare, Ferrari rassicura: al momento si attendono pochi tifosi avversari.
2: Se lo allarghiamo veramente tanto si potrebbe arrivare al centinaio, però non assolutamente un centinaio di tifosi a rischio.
3: E anche se saranno di più, siamo pronti, dice. Le persone devono poter andare tranquille allo stadio.
0: Sola contro tutti, Valérie Ditli ha deciso di ricandidarsi per le elezioni del Consiglio di Stato Vodese del prossimo anno. Lo ha comunicato la stessa Ditli in un'intervista al domenicale romano Le Matin Dimanche. Abbandonata anche dai vertici del suo partito, il centro, la strada verso un nuovo mandato in governo sembra essere disseminata di ostacoli. Aaron Guidotti, il nostro corrispondente dalla Svizzera romanda, con le considerazioni su questa candidatura.
5: Valérie Ditli parte agguerrita, convinta che solo la popolazione vodese abbia il diritto di decidere se debba terminare o meno la sua esperienza politica. Sarà Davide contro Golia, dice la stessa Ditli, che si presenta come una crepa nel vecchio sistema di potere vodese. Abbandonata dal Consiglio di Stato, dagli alleati PLR e UDC e ora anche dai vertici del suo stesso partito, Ditli spera ancora di convincere la base del centro a sostenerla come candidata e lo farà da qui al 2 settembre, quando ci sarà l'assemblea dei delegati. Ma nemmeno un no grazie da parte dell'assemblea dovrebbe fermarla, perché quello che lascia intendere nell'intervista è che è pronta anche a lanciarsi da sola. Si parla già da un po' di tempo a questa parte di un gruppo nato a sostegno di una sua candidatura, composto soprattutto da personalità del mondo agricolo e vitivinicolo e da delusi del PLR.
0: Spazio alla cronaca sportiva con Giordano De Lucia.
6: Ben ritrovati all'ascolto. Primo turno di Coppa Svizzera che si è chiuso oggi senza sorprese. Tutte qualificate le squadre di Super League, tra queste il Lugano, che ha superato la IL Rin nel Vedeggio per 10-1. Da notare le triplette di Beckham, Castro e Dos Santos. Lugano che nel prossimo turno, i sedicesimi di finale da giocare a metà ottobre, andrà a Puy, mentre l'altra formazione ticinese, il Taverne, accoglierà lo Young Boys. Tra gli altri accoppiamenti spiccano Stadion Basilea, Rau, Zurigo, Winterthur, Lucerna e Rapperswil, San Gallo. E c'è stata un'amichevole di prestigio questa sera a Basilea davanti al tutto esaurito del St. Jakob Park. I renani sono stati battuti 5-2 dal Barcellona. Barça che ha fatto intanto sapere dell'arrivo in blaugrana di Rodri, capitano della nazionale spagnola, campione del mondo, che dunque lascia il Manchester City. City che stasera è stato battuto 3-0 dall'Arsenal nella finale di Supercoppa. Supercoppa francese invece è andata a sorpresa al Lens, che ha battuto 1-0 il Paris Saint-Germain. Gli europei di nuoto si sono chiusi questa sera con la staffetta 4% mista maschile vinta dalla Russia, ottavo posto per la nazionale svizzera che con Ponti in terza frazione ha ritoccato anche il primato svizzero già battuto in mattinata, portandolo ora a 3 minuti e 32 secondi e 49 centesimi. Campionati europei di atletica chiusi anche a Birmingham con la Svizzera, quota 7 medaglie totali. Questa sera quarto posto e record svizzero nella staffetta mista 4x100 con Frey, Honke e Bachmann assieme a Reis, che hanno portato il nuovo limite a 40 secondi e 87. Gara vinta dalla Gran Bretagna con Amy Hunt, regina di questa edizione, al suo quarto oro personale, mentre dopo l'exploit nelle qualificazioni la bernese Hughley è stata eliminata nella prima fase della finale del giavellotto, fermandosi a 50 metri e 03 oltre 12 metri al di sotto del suo primo svizzero. Ottavo posto invece per la staffetta elvetica del 4x400 maschile con Petrucciani in terza frazione. Per il tennis infine Victoria Golubic è stata eliminata al secondo turno del torneo di Cincinnati, battuta dall'indonesiana Tien con il punteggio di 7-6, 5-7, 7-5.
0: Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo lunedì 17 agosto. In tutto il paese nuvolosità variabile con rovesci o temporali e temperature massime di 30 gradi al sud e di 25 al nord. Il radiogiornale termina qui, ma l'informazione è sempre presente sul sito e sull'app della RSI e torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1. Da Fabiano Rizzi e da Beniamino De Ritis alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
7: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo.

dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

0: Rete 1.
1: È l'una in studio Roberto Ortelli. A Lugano, vicino al padiglione Conza, un albero è caduto colpendo 3 auto parcheggiate a causa del temporale scoppiato nel tardo pomeriggio. Una decina di giorni fa il municipio di Lugano aveva diramato un avviso proprio per mettere in guardia dalla caduta di rami o alberi resi instabili dalla prolungata siccità. E attimi di smarrimento anche sempre a Lugano tra i bagnanti al Parco Ciani, sorpresi dalle improvvise e forti raffiche di vento che hanno accompagnato il temporale. E non solo vento e acqua, ma anche il fuoco non è mancato in questa domenica di Ferragosto. 2 focolai sono stati domati ieri mattina sopra Avegno in Valle Maggia nel pomeriggio, poi altri 2 incendi sono scoppiati, uno sopra Olivone in Valle di Blenio e l'altro nel Gambarogno. Anche questo domato, anche questi presto domati dai pompieri. E l'improvvisa e violenta ondata di maltempo ha fatto una vittima oltre confine nel lago di Como, dove verso le 18 un ventenne, che si trovava sulla riva a Malgrate, davanti a Lecco, è finito in acqua tra le onde senza più riemergere subito dopo la pioggia e un brusco abbassamento delle temperature. Desta preoccupazioni la partita di playoff della Conference League che si disputerà giovedì sera a Cornaredo tra il Lugano e il Maccabi Tel Aviv. Un collettivo filo-palestinese ha annunciato una manifestazione contro la presenza della squadra israeliana, chiamando dimostranti anche da fuori cantone. Polizia e servizio di sicurezza del Football Club Lugano predisporranno misure speciali. Dai microfoni della RSI, il vice sindaco di Lugano, Roberto Badaracco, ha criticato la UEFA per non avere rinunciato alla partecipazione delle squadre israeliane, una partecipazione che crea seri problemi di sicurezza alla città che ospitano gli incontri. 4 opere del pittore rinascimentale Antonello da Messina sono state rubate sabato sera al Museo regionale siciliano della città di Messina. I ladri hanno sottratto la tavoletta con la Madonna e il Cristo in pietà e 3 delle 5 tavole che compongono il Polittico di San Gregorio. Le altre 2 sono state abbandonate dai malviventi in fuga. Il valore delle opere trafugate è stimato in decine di milioni di euro. Nella Repubblica Democratica del Congo sono ora 4.945 i casi confermati di Ebola, 101 quelli rilevati nelle ultime 24 ore. L'attuale epidemia ha causato la morte di 2.325 persone, superando il bilancio di quella scoppiata tra il 2018 e il 2020 e diventando così la più letale nella storia del paese africano. Sport calcio in Coppa Svizzera, Lugano ha battuto il Vedeggio per 10-1 nei sedicesimi di finale, giocherà a Puy. Il Taverna invece accoglierà lo Young Boys. La Supercoppa inglese è andata all'Arsenal che ha battuto 3-0 il Manchester City, mentre quella francese l'ha vinta il Lyon superando 1-0 i campioni d'Europa del Paris Saint-Germain. I campionati europei di atletica si sono chiusi a Birmingham con la Svizzera a quota 7 medaglie. Calato il sipario anche a Parigi sugli europei di nuoto con la staffetta 4% mista maschile vinta dalla Russia. 8° posto per la Svizzera che con Noè Ponti in terza frazione ha ritoccato il primato nazionale portandolo a 3:32:49. Tennis infine, Victoria Golubic è stata eliminata al secondo turno del torneo di Cincinnati, battuta dall'indonesiana Tien in 3 set con il parziale di 7-6, 5-7, 7-5. Infine le previsioni per oggi, lunedì 17 agosto, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera nuvolosità variabile con rovesci o temporali e temperature massime di 30 gradi al sud e di 25 a nord delle Alpi.
0: Rete 1.

casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.